0: dialetta orrenda mazzurchina austriaca. Avete mai più sentito parlare degli Opus dopo questa? No,
1: è un bella, ti carica. Paolo Dini si è messo a palleggiare con le bocce che gli abbiamo regalato stamattina.
2: Vedevo con le protesi.
1: Si è fatto una rotola.
3: A proposito di bocce, mi ha scritto Melita Toniolo. Ciao Melita.
1: Ciao Melita.
0: Ho Melita Toniolo per dire che non si è ancora riagguantata dal tuo aneddoto. È stato un aneddoto degno questo di aver ricacato i denti ingoiati in una poltiglia di un pezzo di focaccia trangugiata per sbaglio con annessi anche i denti, che ha un po' illuminato anche quel giorno del tuo compleanno. Stiamo festeggiando il decano della banda, Mister Paolo Dini.
2: Come soffia adesso le candeline?
0: Si fischia. Si fa aiutare. Allora, ieri c'è stata anche la finale del campionato europeo, la sesta per le ragazze italiane.
3: Hai detto finali. La sesta, ciao Melita.
0: Non tutte le finali si possono vincere, diceva quello. Le finali le perde chi le gioca. Insomma, hanno perso al tie break contro la degna rivale, in un clima incandescente, perché ha perso contro la Turchia. Si giocava ad Istanbul, però è stata una partita bellissima. Le nostre ragazze hanno comunque sono state arrivate a seconda. Hanno giocato però un grande torneo. Quindi le salutiamo. Noi che siamo insomma la radio ufficiale della Lega Volley Femminile, abbiamo seguito con trepidazione. L'epilogo non è stato quello sperato, ma sicuramente sono state veramente grandiose. Che volevo dire? Poi ringrazio anche il paese di Vecchiano, che sabato ha gremito la piazza per il mio spettacolo. C'è stata una standing ovation, ma insomma nulla al cospetto di quello che è successo dopo il tuo aneddoto in Italia. La gente si è fermata nelle piazzole di sosta facendo la ola con i casellanti.
3: Devi parlare, parlerà
1: ancora Melita oggi nel Good Times insieme a Marco Santini dalle 14 in poi.
2: Nel Good
1: Times.
0: Per oggi il programma si chiamerà Guttalax. Va bene. Tanti problemi in Italia, crisi, cose, guerre, così, ma noi parliamo di Ranucci. A parlare di Ranucci. E io volevo fare una domanda, voi che siete insomma colleghi discutibili, ma siete uomini di mondo, girate l'Italia. Ma Ranucci?
3: Sì.
0: Ecco, ha 20 camicie tutte uguali o sono 20 anni che c'ha la stessa camicia?
1: Chiediamoglielo.
4: Ma lei si potrebbe fare affari vostri.
0: Come Guccini, che c'ha la stessa foto della. Aveva la foto della
3: Cresima. Il mistero di Ranucci. Benvenuti all'interno del mondo del mistero, del vostro Roberto Giacobbo.
2: Ciao Giacobbo, ecco, buongiorno.
0: Lei che di misteri se ne intende?
3: Dall'alto dei miei 2,34 metri.
2: Sempre di più.
0: È un pivot.
3: Oggi. Mi sentite?
0: Sì.
3: Perché sto scendendo sempre di più.
1: Dove va?
0: Scusi.
3: Ci troviamo a molti metri sotto il livello del suolo. Direi tanti ci provano, ma io sono arrivato a 4.000 metri sottoterra.
2: E prende così bene il microfono.
3: Pensate che a 3.000 metri sottoterra ho incontrato quelli che finiscono nella botola di Gerry Scott. Qua sono nascosti mille e mille più aneddoti. Pensate che qua c'è tutto, buio totale. Sono io, il silenzio. Un contadino di Lanciano che continua a scavare da 6 anni.
0: Addirittura.
1: Cosa cerca?
0: Perché poi soprattutto?
3: A 4.000 metri sottoterra nessuno è mai riuscito ad arrivare.
1: E non c'è il centro della terra?
3: Un reggiseno di Melita Toniolo.
2: Dai.
3: Ci sono geroglifici che rappresentano i me contro Tutankhamon.
2: me contro tu.
3: Spostiamoci più a destra.
0: Dai.
3: Che puzza. Una puzza tremenda.
2: Che è successo?
3: Non si respira.
2: Aia.
3: Ci troviamo all'interno di una cacatomba.
2: La smetta che oggi
3: ci sono due denti caduti.
2: Lo sapevo.
3: Saranno quelli di uno sbronzosauro?
0: Intelligente.
3: Non mi entrano.
0: Non ti entrano.
2: Ma non li provi, scusi, che schifo.
3: Me li spediremo. Intanto il problema per me sarà risalire. Ma intanto abbiamo fatto una scoperta incredibile.
0: Quale?
3: Paolo. Abbiamo trovato i tuoi denti.
0: Bravo.
2: Oh,

0: ragazzi.
1: Che è stato?
0: Gentile, no, arrivare a luglio lunga, se no. Buongiorno Matteo Torre, in redazione è noto Edu Mondino che è arrivato, ma che non è per oggi, per stamattina, non è più il re dell'acconciatura, perché Chiara Tortorella, sì, mettete no, ma... subito sul canale ma 67.
2: Io l'ho messo, sembrava Samurai J.
0: Salvatore. Sono
1: Samurai J.
0: Salvatore da Macerata al 331 80 90 101, ci scrive perché Moise Ken e Chiara Tortorella vanno dallo stesso parrucchiere, non lo anche, so, lo chiediamo direttamente a lei.
3: Nella fiction TV molto spesso anche gli alieni vengono, hanno queste protuberanze,
1: è vero.
0: Beh, ecco,
1: dai,
0: ecco,
1: ultimi
0: Chiara.
1: Scampoli d'estate, un bravo, po' di pettinature estive così.
2: Bravo. Paolo sembra Avatar invece.
0: Settembre, senti,
3: adesso ho capito perché non sei qui stamattina, quando eravamo mezzi d'accordo che ci saremmo visti.
2: Esatto.
3: Perché
1: no,
3: vuoi infamare da andare
1: qua, ma prima o poi arriverà.
3: Prima o poi arrivi.
1: Riccardo Russo, forse già questo venerdì.
2: Lo diciamo. Sì. Venerdì, puoi rifarti.
3: Arriva Paolo, fuori tempo limite, così segnate ancora una volta.
1: Settembre, ultimo mese d'estate, ma mese di compleanni. Sappiamo che c'è il giorno in cui sono nate più persone al mondo e quindi sì, c'è da festeggiarne parecchi.
0: Vi siete mai chiesti perché?
1: Perché è Natale,
0: le feste,
3: maledetto
0: il freddo a fratella,
3: quei trenini fatti a due,
0: una mano lava l'altra, ci si scalda,
3: esatto.
0: va bene.
1: Quindi a Natale la Befana, l'Epifania, proprio un'epifania in tutti i sensi.
3: Certo.
1: Avete qualche idea per un bel regalo, quindi magari uno che avete ricevuto azzeccatissimo? Sentiamo.
4: Buongiorno ragazzi, bentornato Paolo, è un piacere sentirti.
3: Grazie.
4: Il regalo più bello che ho ricevuto è sicuramente da mio figlio, il robottino che pulisce il pavimento, così non passo più l'aspirapolvere e torno a casa e mi rilasso, è bellissimo. Grazie, bentornati. Ecco. Ciao, sono Alessandra.
0: Forse te l'ha fatto lui perché era lui che passava l'aspirapolvere. Allora, faccio il robottino così almeno.
3: È capitato di vedere un filmato dove uno di questi robottini, questi dischi che girano per casa, si è imbattuto in una cacca di gatto e gliel'ha sparsa su tutto il tappeto. Sì, è una roba terribile. Invece di pulire l'ha portata ovunque, l'ha portata.
0: Male, io invece ho aspirato anche il gatto.
2: Ho visto un video di questi robottini dove uno metteva i boccali di birra e questo li trasportava. Prima o poi arriva.
3: O li usava il gatto seduto sopra per farsi portare in giro per casa. Oh, dai, mamma mia.
0: Poi.
5: Ciao amici di R101.
1: Ciao.
5: Il regalo più azzeccato che ho fatto, che ho ricevuto, è stato il flessibile a batteria della Parkside per i 30 anni, per l'anniversario dei 30 anni della Parkside. Quindi
1: quello.
5: Non sapete cosa regalare a qualcuno? Un utensile a batteria fa sempre comodo. Certo. Buona giornata.
3: E quante casseforti hai fatto stanotte con quell'affare lì?
0: Chiudiamo l'angolo flessibile promozionale.
3: Sì, esatto.
1: Compleanno di Paolo Dini, lo vedi quel bel pacchettino che hai lì davanti? A questo punto vediamo se abbiamo azzeccato il regalo.
3: Oh, mamma mia, guarda
0: la meraviglia.
3: Allora faccio vedere. Dio mio, si è pesa.
1: Pesa, eh?
3: Allora,
0: non sto nella pelle.
3: Mi ricorda un affare di una dimensione del genere, un regalo di tempo fa. Mi hanno detto qualcosa per la casa, c'era dentro un mattone. Qualcosa per...
0: Bello.
3: È pesantissimo.
2: Una bella
3: attenzione,
2: trovata.
3: Tutto in diretta. Allora, sì. Allora, vediamo un po', eh.
1: Tieni pronte le forbici.
0: Ragazzi, finché scatta tutto.
3: 6 kg.
0: È il prossimo.
3: Sto leggendo.
1: Nello zaino stamattina ho fatto una fatica.
3: Ma cos'è che pesa 6 kg qua?
0: Guarda Chiara a portarlo, no, guarda che capelli gli è venuto dallo sforzo per portare 6 kg.
3: Ma tu stai
0: di
3: scherzando?
2: Cos'è? Che
1: vai,
2: cos'è? Fatecelo sapere.
1: Apri con la forbice lo scotch.
3: Non ci riesco.
2: Ma falli anche un pacchettino da diretta che si apre con un soffio, no?
1: Così c'è un po' più di suspense.
0: Non ce l'ho, perché
1: ci siamo.
0: È una trovata, secondo me.
3: No, io
0: so già.
3: Allora c'è una specie di astuccio.
0: Sì.
3: Che contiene 6.
1: Professionale.
3: È una specie di beauty?
1: Sì.
0: Sembra. Ma nel tuo caso i miracoli, sai, ormai.
3: Ma
0: una certa
3: cosa dei sassi? Cosa c'è? Guarda, lo mostro perché.
0: Aspetta.
3: Una roba pesante. Adesso
1: c'è tutto nero per adesso.
2: Una dentiera.
3: Le bocce!
2: Le bocce!
3: Il gioco delle bocce!
6: C'hai le bocce pure tu adesso!
1: Professionale di bocce!
3: Chiara, perché non te le sei fatta dare 2 decenti anche tu? No, scherzo, ma... ovviamente. Ma che bello!
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Direi
3: il pallino, il pallino! Ecco il pallino!
0: Bianco.
3: Ecco perché pesano così tanto.

che nome dai ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'è in un

0: ragazzi, avevo ordinato 10 manghi e me ne sono arrivati 8. Qua c'è qualcosa che non va, c'è un ammango. E questo era solo così la scintilla iniziale che ha acceso tutti voi al 331 80 90 101.
1: Io mi ero illuso.
2: È pronta anche per il sesto senso, sì, è pronta per parlare con gente morta.
1: E io mi ero anche illuso perché avevo capito male, ho detto io ho ordinato 10 magnum e ho detto ah che bello, un litro e mezzo per uno. E invece no, erano...
0: Beh, volevi sbocciare per il matrimonio del weekend dell'anno, anzi dei me contro te, oggi giudici di gara del challenge.
3: Spaccia, spaccia.
1: Come spaccia?
3: Spaccia,
1: ho capito spaccia.
3: Che
4: bello!
0: Ragazzi, sentirete delle gran battute oggi.
4: Facciamogliele pagare però, questi ragazzi.
0: Non siamo venali fino a questo punto. Così mettiamo in onda subito il primo sfidante.
5: Chiara, è una questione matematica. Ne mancano due.
0: È giusto.
5: Alessio.
0: Ciao Alessio.
1: Alessio c'è. E sappiamo che Alessio c'è.
2: Va bene. È il primo.
1: È il primo.
2: È andato.
1: Cioè, avanti.
6: Poi. Chiara, pensa che io ho ordinato 10 DC e me ne sono arrivati 11. C'era un eccesso.
1: Bella, mi piace.
0: È troppo bella, bella quella.
2: Ma non hai capito un fico secco, no, amico mio. Deve la battuta deve essere orrenda, con un aereo.
1: Poi?
7: Buongiorno banda, io invece non ho trovato il mango e ho preso le arance, vuol dire che questa volta mi arrangio. E wiwa, buongiorno a tutti, Mariano da Casalvelino.
0: Mariano!
1: Ma salutami, salutami Casal e anche quell'altro.
0: Esiste?
1: Casalbelino, non lo so, esiste Casalbelino?
2: No, Casalbelino.
1: Ah, io ho letto Belino, ragazzi, c'era scritto qua.
0: Perché l'ho scritto io, ho dato io il nome.
1: Ho capito.
0: Casalbelino.
1: C'era scritto così.
0: Ma stata a Genova sabato.
1: Vabbè. Attenta con le consonanti.
0: Ultimi sfidanti.
8: Un romano ad un altro romano. Au, che c'è sta a fare lassù su quell'albero? E che ne so, io a fianco ho visto la targhetta salice e ci sono salito.
2: Hai capito?
0: Salice!
1: Dai!
4: Ma che bello!
3: Che petto! Vecchio!
1: E allora, scusate, ma quando litigate voi due volano i bonifici?
4: Allora, diciamo questa cosa qua, è uscita una nostra nuova canzone.
3: Quale?
4: Abicab, ascoltatela! È bella! Allora, voi dovete mandare 101 euro.
1: Eh sì, certo.
4: Noi vi manderemo in onda, è vero, tutta la settimana.
0: Non
4: con
0: l'upgrade
4: anche
0: così
4: la domenica. Con i trafficanti.
3: And the winner is...
6: Chiara, pensa che io ho ordinato 10 DC e me ne sono arrivati 11. C'era un eccesso.
0: E se non avete però capito niente,
2: contestare questo bellissimo.
0: Vabbè, abbiamo scelto in me contro te come giudici di gara, effettivamente. Ha fatto, era ultimo in classifica, un po' come Kimi Antonelli, il nostro amico è subito partito ed è arrivato sul primo gradino del podio.
2: Grande Kimi Antonelli che ha vinto dopo 60 anni un italiano a Monza partendo dal 19° posto.
0: Wow,
2: ragazzi,
0: veramente
1: spettacolo di ragazzo,
2: incredibile. Va bene, e noi per salutare anche i me contro te qua dalla banda volevamo dare un contributo musicale di commento al vostro matrimonio che è questo. La vastità,
0: dirlo. E il challenge torna domani qui su R101 alle 8.

0: 1992 nasceva un'altra leggenda italiana, signori. Lui dei Me contro Te del 92. Lei ha qualche anno in meno di lui.
1: Io sì, mi lascio,
2: tutti e due insieme hanno qualche soldo in più da qualche giorno.
1: Sì, mi leggo la gazzetta per i prossimi 5 minuti.
2: No, no, dai.
0: Sera.
2: Si sono sposati 6.000 persone, 100.000 vederli in streaming.
3: Pensa a fare i tavoli a 6.000 persone.
2: Geni del marketing. Io invito Matteo Torre a trovarsi una brava ragazza. Lui continua a fare 6 contro 6 alla sera, alla sera in quella cameretta.
1: Matteo Torre che ha detto che poi la sera c'è stato anche il me sotto te, dopo il matrimonio.
2: Allora, gente, tra queste 6.000 persone, gente che andava vestita
1: da matrimonio,
2: come, da matrimonio, come
0: sì,
2: per partecipare.
0: Chi si sentiva proprio come a un vero matrimonio.
2: Prezzi dai 48 ai 250 euro.
0: Sì, il merchandising lì, perché non te la vuoi comprare una magliettina, un cerchietto col velo a 20 euro?
2: Di solito quando arrivi col pacchetto regalo, poi c'è sempre l'amico dello sposo che dice la metto in macchina. Con 6.000 persone che ti portano un pacchetto, di cosa hai bisogno?
1: I parenti degli sposi con il pass.
2: Sì,
0: e poi c'è stata la festa privata e poi sono ospiti qui alla banda di R101.
4: Buongiorno.
0: Ciao lui.
4: Buongiorno, finalmente è arrivato piccoli IBAN nostri, come state?
2: Tutto bene? È arrivata la friggitrice ad aria.
4: Siamo stati proprio bene, è stato proprio un bel matrimonio. Tanti a chiederci come state, quando vi sposate, noi vi abbiamo accontentati.
0: È vero,
4: vi abbiamo accontentati.
0: Allora,
3: avevate annunciato
0: nel
3: 21. Parlate così sempre.
4: Il 5 settembre è stata un'emozione incredibile. Siamo semplicemente quelli dello slime, del signoresse. Abbiamo, sì, the wedding show è stato bellissimo. Vi facciamo sentire com'è andata. Vi ricordo che comunque siete ancora in tempo per vedere la replica del nostro matrimonio.
3: Ci mancherebbe.
1: Ma quanto viene via la replica? Quanto ci vuole per vedere?
4: Se
1: la
4: non
1: replica?
4: Avete Twitch, vi diamo la password del pezzotto per vederlo.
3: No,
4: a metà prezzo. Invece di 150 euro, che per il prezzo di biglietto per assistere al matrimonio, a 150.
3: Vabbè, conviene.
4: In più, se avete fatto il biglietto, abbiamo dato la possibilità di fare l'upgrade. Non solo, con solo 150 euro,
3: dai,
4: il riso dei Me contro Te.
3: Quella è l'unico modo per ridere.
4: Sì,
3: quel riso
4: già era il momento della nostra uscita dal palazzetto. Poi vi davo la possibilità di acquistare a 100 euro, è vero?
1: Certo.
4: Il biglietto per rientrare dentro al palazzetto.
1: Ma perché non si può uscire e poi rientrare? No, con il biglietto a 50 sacchi, scusi.
4: E poi 4.500 euro a testa per essere tra gli invitati speciali. Dite le vostre mamme, chi dà la linea sopra?
1: No, le vostre mamme.
4: Le vostre mamme.
1: Non le nostre, le vostre.
4: In cambio, vi manderemo a casa per 4.500 euro. Pensate ai gadget e lo slime. Deve accadere.
3: Bello.
1: Ma sa che mi... Sapete che mi fate rivalutare Vanna Marchi, la famosa legge di Vanna Marchi.
3: Sì.
4: Vi ricordo
1: sì?
4: Che se non potete se non avete 4.000, dillo tu, lui, dillo tu.
3: Ecco, bravo, uno che sa parlare.
4: Sono emozionato. Che se non avete 4.500 euro potete assistere alla nostra cena di matrimonio da dietro le siepi a 1.200 euro.

0: Cesare.
1: È pronto il mio album. Devo dire, tra poco c'è l'aneddoto di Paolo.
0: Lo aspettano anche a Bologna.
2: Anche lui.
3: Buongiorno, basta, però non potete fare così. Io sono sceso un po' prima stamattina, ho detto vabbè, entro un po' prima al lavoro, ma devo aspettare l'aneddoto.
1: Io questo aneddoto,
4: signori.
1: Ho scritto Marmellata 25 proprio dopo aver ascoltato l'aneddoto di Paolo.
4: Cos'è successo, Paolo? Racconta.
5: Ma io non dovevo dirla in onda. Io non dovevo dirla in onda sta cosa.
0: Invece te tocca, mi sa.
4: È ormai
5: la musichetta da pagliacci sotto. Poi adesso, una volta che l'avrò detto, sono sicuro che non sono l'unico a cui è capitata sta cosa.
0: Adesso
5: sono sicuro che non sono l'unico.
4: Allora 331 80 90 101 per qualunque commento vogliate fare sull'aneddoto di Paolo Di.
5: Non era un aneddoto, era una confidenza che ho fatto a Chiara e che adesso sono costretto a raccontare. Cosa c'è? Cos'è? Questo qua vale
0: parte. Video.
6: Anche Luciano, Spalletti voleva.
5: Allora, che accade? Arriviamo in vacanza il 15 d'agosto,
4: primo
5: sabato.
4: Primo giorno. Ah, ok.
5: Domenica pranzo tra amici, c'era questo bel boccone di focaccia e io, mamma, me l'ha dentro. Poi improvvisamente mi zittisco. E gli amici mi dicono: Paolo, tutto bene? E io, ma porca miseria.
4: Cosa è successo?
5: Tutto a posto? E io, Paolo, pensavo mi fosse venuto un coccolone, cioè della serie.
4: Mi sei sbiancato?
5: No, sono sbiancato, ovvio che sono sbiancato.
0: E già partivi bianco, tra l'altro.
5: Morale, la lingua va a contare tutto. Mancavano due denti.
0: No!
5: Ed erano andati giù col boccone di focaccia.
0: No!
5: Una protesi. Allora lì mi spavento perché se prende il canale dei polmoni sono altri problemi.
0: Certo.
4: Però, come sei fatto, scusa?
5: Come?
4: Ormai era andata giù.
5: Ho capito, era andata giù. Allora che faccio? Chiamo. Spaventato.
0: E se c'ha il telepass.
5: No, vabbè, sai come è fatta una trachea? Se sbaglia canale. Spaventato. Intanto chiamo il dentista chiama il dentista il 16 di agosto. Vabbè, chiamo il dentista e gli racconto la cosa e questo scoppia a ridere.
0: Certo, cosa deve fare?
5: No, mi dice: non ti preoccupare, perché ieri sera ero dal veterinario col mio cane che si è mangiato una cima di una barca.
0: Gli dico, che paragone è?
5: Sì, fa mangia oleoso che tanto viene fuori la roba.
0: Oleoso.
5: Allora, gli ho detto innanzitutto un po' di rispetto perché quella barca un po' te l'ho pagata anch'io. Ed il tuo cane mi frega relativamente. Cioè, mangia oleoso il cane, devo mangiare oleoso anch'io e vabbè, ma quanto tempo serve per 48, 72 ore lo
0: Mamma mia.
6: Ancora non sei andato in bagno.
5: Ti aspetti all'uscita e poi li recuperiamo.
4: Per fare capsule ha un costo veramente. Ingoiare un anello con i diamanti.
5: Quando mi hanno detto cosa costavano, c'erano amici disposti a venire a cercare con me dopo.
0: Dai, ma non
6: e quindi
0: credo.
6: Chiedete a Paolo Dini come ha trascorso il 18 agosto.
5: Allora aspetta, no, ma il 17 mattina, pomeriggio, la gente che mi fermava e mi chiedeva allora li hai trovati.
6: L'estrazione, quando c'è?
5: Per fortuna un amico aveva dei guanti, si occupa di distribuzione medicale. Io dovevo andare a cercare. No, ma
0: c'è gente che fa colazione.
5: Dopo tre giorni che non succedeva, che non riuscivo a trovare, mi chiedevo: ma ho cercato bene? Non è che poi è. Vabbè, alla fine.
6: Hai sentito una replica del challenge ed hai evacuato finalmente.
5: Alla fine saltano fuori sti denti, no? Per fortuna avevano finito il loro percorso. Mi sono preso gioco io degli amici a quel punto, che dopo tre giorni mi chiedono: li hai trovati? Ma a un certo punto scendo con un sorriso e faccio: mi fa, li hai trovati? No. Sì, ma c'è un problema. Quale? Non sono i miei. Morale.
4: Tutto è bene quel che finisce bene.
0: Molare.
5: Allora, siccome mi è successa sta cosa, ho recuperato una protesi dentaria che poi che voglio dire.
0: Ma mica l'avrei rimessi in bocca, spero.
5: No, li ho tenuti per te. Li ho messi sotto il cuscino aspettando 6.000 euro. Che sarebbero costati.
4: Bambini, se vedete che la fattina dei denti quest'anno è un po' traumatizzata, sapete perché.
6: La fattina dei denti curandosi il naso.
5: Questa cosa non era fatta per essere raccontata. Mi ha costretto perché ho scoperto che avete fatto il teaser. Era una confidenza che ho fatto a Chiara l'altro giorno.
0: R101, estrai il regalo.
6: Aspetta, io ti sono vicino, ma. La massima solidarietà al cane del dentista che ha dovuto ricattare una boa. Secondo me, povera bestia.
5: Ma le battute che mi facevano: ma Paolo, non senti i morsi della fame? gente che mi diceva la qualunque, hai capito?
4: Stiamo facendo dei danni, qua c'è chi è piegato in due da ridere.
5: Sì, no,
0: te credo.
5: Allora anche voi l'ascolto, ridete, ma sono convinto che qualcuno tra voi ha avuto.
0: Chi? Ma chi conosce?
5: Solo io adesso. Li avete tutti dalla nascita i denti vostri.
6: Chi ha cagato sotto un pino? Ah, Paolo, sei tu, chiudi la bocca.
4: C'è un ospite da Leo?
1: Sono andato al ristorante altre volte, mangiamo troppo.
5: Allora, siete contenti? L'avete avuto l'aneddoto? Adesso basta, non dovevo più parlarne per tutta la vita.
4: Sì,
5: ok.
4: Certo. Paolo Dendini, adesso ti chiamiamo.
1: Denti marroni.

0: avevamo tutto un bel programma da fare, avevamo organizzato, ma l'aneddoto definitivo di Paolo Dini ha proprio fatto rovesciare tutte le carte sul tavolo. Questi i vostri commenti.
1: Comunque ho le lacrime agli occhi mentre sto andando al lavoro, cioè grazie ragazzi.
2: No, vabbè, intanto solidarietà a Paolo.
3: Ma quale solidarietà?
2: Non riesco a scendere dalla macchina per salire su da mia mamma perché sto piangendo da ridere, non ce la posso fare.
4: Almeno
2: siete fantastici. Ciao da Getty.
0: Un piccolissimo riassunto solo per chi si fosse connesso durante Tame Impala, durante Dracula. Dai. Si è ingoiato due denti Paolo Dini, molto costosi.
3: E li ha ristratti.
5: È già stata un'operazione di setaccio.
4: Li ho aspettati all'uscita.
6: Paolo, pasta dal dente, vabbè, Paolo. Comunque avrai una buona scusa per l'alito.
4: Ma smettila!
5: Ma attenzione.
4: La prima cosa che ho fatto è ho baciato Militellos prima di senza avergli raccontato nulla.
5: Ma attenzione, non ho notato la differenza con gli altri giorni, tra l'altro. Ma attenzione, perché abbiamo trovato un emulo, anzi un apripista, un precursore. Attenzione, attenzione.
2: Paolo, ti devo dire che a mio marito è successa la stessa identica cosa. Vedi? Però a lui non è andata a buon fine la ricerca. E quindi altri 1600 euro di impianto. E we wow.
3: Accidenti.
4: Ma adesso io provo a cercare meglio, magari salta fuori anche il suo e te lo faccio avere.
5: Succhi gastrici c'aveva, la shorty, come ha fatto?
0: Dai, guarda come ti consolano i nostri amici. Dai.
7: Buongiorno, sono Marina da Taranto. A proposito dell'aneddoto di Paolo Dini, io lavoro in uno studio dentistico e queste cose sono all'ordine del giorno. Sì. Quindi Paolo, stai sereno, è tutto normale.
0: Ma apposta così.
5: Ma anch'io una volta mangiai un pezzo di saponetta, mi ricordo anche la marca Rexona, ma avevo 4 anni.
4: Ho capito. Hai fatto bolle per il
0: bolle di sapone
4: per il resto della vita.
0: Abbiamo fatto anche dei danni qua fuori.
8: Io sto andando in ufficio, mi si è sciolto tutto il trucco con voi. Non è possibile. Siete fantastici.
4: Grazie. Poi dai, basta.
6: No, beh, Paolo, sei mitico. Adesso non me ne frega più un c***o degli aneddoti di Militello. Voglio te, tutti i giorni.
3: L'aneddoto bello dell'amico di Militello.
0: Ti dovrai sforzare a trovare un aneddoto budello di Cristiano Militello meglio di

0: fare questa orrenda mazzurchina austriaca. Avete mai più sentito parlare degli Opus dopo questa? No,
1: è bella, motivo, ti carica. Paolo Dini si è messo a palleggiare con le bocce che gli abbiamo regalato stamattina.
2: Vedevo con le protesi.
1: Si è fatto una rotola.
3: A proposito di bocce, mi ha scritto Melita Toniolo. Ciao Melita.
1: Ciao.
3: Ciao Melita.
0: Ho scritto Melita Toniolo per dire che non si è ancora riagguantata dal tuo aneddoto. È stato un aneddoto degno questo di aver ricacato i denti ingoiati in una poltiglia di un pezzo di focaccia trangugiata per sbaglio con annessi anche i denti, che ha un po' illuminato anche quel giorno del tuo compleanno. Stiamo festeggiando il decano della banda, mister Paolo Dini.
2: Come soffia adesso le candeline?
0: Si fa aiutare. Allora, ieri c'è stata anche la finale del campionato europeo, la sesta per le ragazze italiane.
3: Hai detto la sesta, ciao Melita.
0: Non tutte le finali si possono vincere, diceva quello. Le finali le perde chi le gioca. Insomma, hanno perso al tie break contro degna rivale in un clima incandescente, perché ha perso contro la Turchia. Si giocava ad Istanbul, però è stata una partita bellissima. Le nostre ragazze hanno comunque sono state arrivate a seconda. Hanno giocato però un grande torneo. Quindi le salutiamo. Noi che siamo insomma la radio ufficiale della Lega Volley Femminile, abbiamo seguito con trepidazione. L'epilogo non è stato quello sperato, ma sicuramente sono state veramente grandiose. Che volevo dire? Poi ringrazio anche il paese di Vecchiano, che sabato ha gremito la piazza per il mio spettacolo. C'è stata una standing ovation, ma insomma nulla al cospetto di quello che è successo dopo il tuo aneddoto in Italia. La gente si è fermata nelle piazzole di sosta facendo la ola con i casellanti.
3: Parlerà
1: ancora Melita oggi nel Good Times insieme a Marco Santini dalle 14 in poi.
2: Nel Good
1: Times.
0: Per oggi il programma si chiamerà Guttalax. Va bene. E tanti problemi in Italia, crisi, cose, guerre, così, ma noi parliamo di Ranucci. A parlare di Ranucci. E io volevo fare una domanda, voi che siete insomma colleghi discutibili, ma siete uomini di mondo, girate l'Italia. Ma Ranucci ha 20 camicie tutte uguali o sono 20 anni che c'è la stessa camicia?
1: Chiediamoglielo.
4: Lei si potrebbe fare affari vostri.
0: Come Guccini, che c'ha la stessa foto della, aveva la foto della
4: Cresma. Il mistero di Ranucci.
0: Benvenuti all'interno del mondo del mistero, del vostro Roberto Giacobbo.
2: Ciao Giacobbo, ecco, buongiorno.
0: Lei che di misteri se ne intende?
4: Dall'alto dei miei 2,34 metri.
2: Sempre di più.
0: È un pivot.
4: Oggi. Mi sentite?
0: Sì.
4: Perché sto scendendo sempre di più.
1: Dove va?
0: Dove va? Scusi.
4: Ci troviamo a molti metri sotto il livello del suolo. Direi tanti ci provano, ma io sono arrivato a 4.000 metri sottoterra.
2: E prende così bene il microfono.
4: Pensate che a 3.000 metri sottoterra ho incontrato quelli che finiscono nella botola di Gerry Scott. Qua sono nascosti mille e mille più aneddoti. Pensate che qua c'è tutto, buio totale. Sono io, il silenzio. Un contadino di Lanciano che continua a scavare da 6 anni.
3: Addirittura.
1: Cosa cerca?
0: Perché poi soprattutto?
4: A 4.000 metri sottoterra nessuno è mai riuscito ad arrivare.
1: E non c'è il centro della terra?
4: Un reggiseno di Melita Toniolo.
2: Dai.
4: Ci sono geroglifici che rappresentano i me contro Tutankhamon.
2: me contro tu.
4: Spostiamoci più a destra.
0: Dai.
4: Che puzza. Una puzza tremenda.
2: Che è successo?
4: Non si respira.
2: Aia.
4: Ci troviamo a livello all'interno di una cacatomba.
2: La smetta, che oggi
4: ci sono due denti caduti.
2: Lo sapevo.
4: Saranno quelli di uno sbronzosauro?
3: Intelligente.
4: Non mi entrano.
3: Non ti entrano.
2: Ma non li provi, scusi, che schifo.
4: Ve li spediremo. Intanto il problema per me sarà risalire. Ma intanto abbiamo fatto una scoperta incredibile.
3: Quale?
4: Paolo. Abbiamo trovato

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: 1992 nasceva un'altra leggenda italiana, signori. Marco. Lui dei Me contro Te del 92. Ecco, Lei ha qualche anno in meno di lui.
1: Io sì, vi
2: e
1: lascio,
2: tutti e due insieme hanno qualche soldo in più da qualche giorno.
1: Sì. Mi leggo la gazzetta per i prossimi 5 minuti.
2: No, no, dai.
0: Sera.
2: Si sono sposati 6.000 persone, 100.000 a vederli in streaming.
3: Pensa a fare i tavoli a 6.000 persone.
2: Due geni del marketing. Io invito Matteo Torre a trovarsi una brava ragazza. Lui continua a fare 6 contro 6 alla seretta. Alla sera, sì. In quella cameretta.
1: Matteo Torre che ha detto che poi la sera c'è stato anche il Me sotto te. Dopo il matrimonio.
2: Allora. Gente, tra queste 6.000 persone, gente che andava vestita
1: da matrimonio,
2: come, da matrimonio, come
0: sì,
2: per partecipare.
0: Chi si sentiva proprio come a un vero matrimonio.
2: Prezzi dai 48 ai 250 euro.
0: Sì, sì, il merchandising lì, perché non te la vuoi comprare una magliettina, un cerchietto col velo a però 20 euro?
2: Di solito quando arrivi col pacchetto regalo, poi c'è sempre l'amico dello sposo che dice la metto in macchina. Con 6.000 persone che ti portano un pacchetto, di cosa hai bisogno?
1: I parenti degli sposi con il pass.
2: Sì, sono i parenti.
0: E poi c'è stata la festa privata e poi sono ospiti qui alla banda di R101. Ciao lui.
4: Buongiorno, finalmente è arrivato piccoli bannostri, come state? Tutto bene?
2: È arrivata la friggitrice ad aria.
4: Siamo stati proprio bene, è stato proprio un bel matrimonio. Tanti a chiederci come state, quando vi sposate, noi vi abbiamo accontentati.
2: È vero, vi abbiamo accontentati.
0: Allora, mi fate
3: annunciare
0: nel
3: 21. Ma parlate così sempre.
4: Il 5 settembre è stata un'emozione incredibile. Siamo semplicemente quelli dello slime, del signoresse. Abbiamo, sì. The wedding show è stato bellissimo. Vi facciamo sentire com'è andata. Vi ricordo che comunque siete ancora in tempo per vedere la replica del nostro matrimonio.
3: Ci mancherebbe.
1: Ma quanto viene via la replica? Quanto ci vuole per vedere?
4: Se
1: la
4: non
1: replica?
4: Avete Twitch, vi diamo la password del pezzotto per vederlo.
2: No,
4: è a prezzo. Invece di 150 euro, che per il prezzo di biglietto per assistere al matrimonio, a 150.
3: Vabbè, conviene.
4: In più, se avete fatto il biglietto, abbiamo dato la possibilità di fare l'upgrade. Non solo, con solo 150 euro,
3: dai,
4: il riso dei Me contro Te.
3: Quella è l'unico modo per ridere.
4: Sì,
3: quel
4: lanciare
3: riso
4: al momento della nostra uscita dal palazzetto. Poi vi diamo la possibilità di acquistare a 100 euro, è vero?
1: Certo.
4: Il biglietto per rientrare dentro al palazzetto.
1: Ma perché non si può uscire e poi rientrare? No, con devi un pagare 50 sacchi, scusi.
4: E poi 4.500 euro a testa per essere tra gli invitati speciali. Dite le vostre mamme, dindola gli asobe,
1: no,
4: la
1: le vostre mamme.
4: Le vostre mamme.
1: Non le nostre, le vostre.
4: Cambio. Vi manderemo a casa per 4.500 euro. Pensate, i gadget e lo slime. Deve
1: ma sa che mi sapete che mi fate rivalutare Vanna Marchi, la famosa legge di Vanna Marchi.
3: Sì.
4: Vi ricordo
1: sì?
4: Che se non potete se non avete 4.000, dillo tu lui, dillo tu.
3: Ecco, bravo, ricordo, uno che sa parlare.
4: Sono emozionato. Che se non avete 4.500 euro potete assistere alla nostra cena di matrimonio da dietro le siepi a 1.200 euro.

0: pubblicato il mio album. Devo dire, tra poco c'è l'aneddoto di Paolo.
1: Lo aspettano anche a Bologna.
2: Anche lui.
3: Buongiorno, basta, però non potete fare così. Io sono sceso un po' prima stamattina, ho detto vabbè, entro un po' prima al lavoro, ma devo aspettare l'aneddoto.
1: Sì.
0: Arriva, questo aneddoto,
4: signori.
0: Ho scritto Marmellata 25 proprio dopo aver ascoltato l'aneddoto di Paolo.
4: Cos'è successo, Paolo? Racconta.
5: Ma io non dovevo dirla in onda. Io non dovevo dirla in onda sta cosa.
1: Invece te tocca, mi sa.
4: È ormai
5: una musichetta da pagliacci sotto. Poi adesso, una volta che l'avrò detto, sono sicuro che non sono l'unico a cui è capitata sta cosa.
1: Adesso
5: sì, Paolo, sì. No, sono sicuro che non sono l'unico.
4: Allora 331 80 90 101 per qualunque commento vogliate fare sull'aneddoto di Paolo Di.
5: Non era un aneddoto, era una confidenza che ho fatto a Chiara e che adesso sono costretto a raccontare. Cosa c'è? Cos'è questo? Qua vale
1: il video.
6: Anche Luciano Spalletti voleva.
5: Allora, che accade? Arriviamo in vacanza il 15 d'agosto,
4: primo
5: sabato.
4: Giorno. Ah, ok.
5: Domenica pranzo tra amici, c'era questo bel boccone di focaccia e io, mamma, me l'ha dentro. Poi improvvisamente mi zittisco. E gli amici mi dicono: Paolo, tutto bene? E io, ma porca miseria.
4: Cosa è successo?
5: Tutto a posto? E io, Paolo, stai. Pensavo mi fosse venuto un coccolone, cioè della serie. Mi
4: sei sbiancato?
5: No, sono sbiancato, ovvio che sono sbiancato.
1: E già partivi bianco, tra l'altro.
5: Morale, la lingua va a contare tutto. Mancavano due denti.
1: No!
5: Ed erano andati giù col boccone di focaccia.
1: No!
5: Una protesi. Allora lì mi spavento perché se prende il canale dei polmoni sono altri problemi.
1: Certo.
4: Come sei fatto, scusa?
5: Come?
4: Che ormai è andata giù.
5: Ho capito, è andata giù. Allora che faccio? Chiamo. Spaventato.
1: Se c'ha il telepass.
5: No, vabbè, sai come è fatta una trachea?
6: Sì.
5: Okay, no, se sbaglia canale. Ok, vabbè, spaventato chiamo il dentista. Il dentista chiama il dentista il 16 di agosto. Vabbè, chiamo il dentista e gli racconto la cosa che lo scoppia a ridere.
1: Certo,
5: cosa fa? No, mi dice: non ti preoccupare, perché ieri sera ero dal veterinario col mio cane che si è mangiato una cima di una barca.
1: Che paragone è?
5: Sì, fa mangia oleoso che tanto viene fuori la roba.
1: Oleoso.
5: Allora, io ho detto innanzitutto un po' di rispetto perché quella barca un po' te l'ho pagata anch'io. E il tuo cane mi frega relativamente. Cioè, mangia oleoso il cane, devo mangiare oleoso anch'io e vabbè, ma quanto tempo serve per 48, 72 ore lo.
1: Oh mamma mia.
6: Ancora non sei andato in bagno.
5: Ti aspetti all'uscita e poi li recuperiamo.
4: Per fare capsule ha un costo veramente. Ingoiare un anello con i diamanti.
5: Quando mi hanno detto cosa costavano, c'erano amici disposti a venire a cercare con me dopo.
1: Dai, ma non
6: e
1: ci
6: quindi
1: credo.
6: Chiedete a Paolo Dini come ha trascorso il 18 agosto.
5: Allora aspetta, no, ma il 17 mattina, pomeriggio, la gente che mi fermava e mi chiedeva allora trovati, allora li hai trovati.
6: L'estrazione, quando c'è?
5: Per fortuna un amico aveva dei guanti, si occupa di distribuzione medicale.
0: No, io dovevo
5: andare a cercare. No, ma aspetta.
1: C'è gente che fa colazione.
5: Dopo tre giorni che non succedeva, che non riuscivo a trovare, mi chiedevo: ma ho cercato bene? Non è che poi è. Vabbè, alla fine.
6: Hai sentito una replica del challenge ed hai evacuato finalmente.
5: Alla fine saltano fuori sti denti, no? Per fortuna avevano finito il loro percorso. Mi sono preso gioco io degli amici a quel punto, che dopo tre giorni mi chiedono: li hai trovati? Ma a un certo punto scendo con un sorriso e faccio: mi fa, li hai trovati? No. Sì, ma c'è un problema. Quale? Non sono i miei.
4: Tutto è bene, quel che finisce bene.
1: Molare.
5: Allora, siccome mi è successa sta cosa, ho recuperato una protesi dentaria che poi che voglio dire.
1: Ma mica l'avrei rimessi in bocca, spero.
5: No, li ho tenuti per te, li ho messi sotto il cuscino aspettando 6.000 euro. Che sarebbero costati.
4: Bambini, se vedete che la fatina dei denti quest'anno è un po' traumatizzata, sapete perché.
6: Io tirandosi il naso.
5: Questa cosa non era fatta per essere raccontata. Mi ha costretto perché ho scoperto che avete fatto il teaser. Era una confidenza che ho fatto a Chiara l'altro giorno.
1: R101, estrai il regalo.
6: Aspetta, io ti sono vicino, ma. La massima solidarietà al cane del dentista che ha dovuto ricattare una boa. Secondo me, povera bestia.
5: Ma le battute che mi facevano: ma Paolo, non senti i morsi della fame? gente che mi diceva la qualunque, hai capito?
4: Stiamo facendo dei danni, qua c'è chi è piegato in due del ridere in alto.
5: Sì, no,
1: te credo.
5: Allora anche voi l'ascolto, ridete, ma sono convinto che qualcuno tra voi ha avuto.
1: Ma chi?
5: Solo io adesso. Li avete tutti della nascita i denti vostri.
6: Chi ha cagato sotto un pino? Ah, Paolo, sei tu, chiudi la bocca.
5: Imbecille.
4: C'è un ospite da Leo?
0: Sono andato al ristorante altre volte, ma non ci avevo trovato tutti.
5: Allora, siete contenti? L'avete avuto l'aneddoto? Adesso basta, non devo più parlarne per tutta la vita.
4: Sì,
5: ok.
4: Certo. Paolo Dendini, adesso ti chiamiamo.
0: Certo. Dendi marroni. Ragazzi.

0: avevamo tutto un bel programma da fare, avevamo organizzato, ma l'aneddoto definitivo di Paolo Dini ha proprio fatto rovesciare tutte le carte sul tavolo. Questi i vostri commenti.
1: Comunque ho le lacrime agli occhi mentre sto andando al lavoro, cioè grazie ragazzi.
2: Vabbè, intanto solidarietà a Paolo.
3: Ma quale solidarietà?
2: Non riesco a scendere dalla macchina per salire su da mia mamma perché sto piangendo da ridere, non ce la posso fare.
4: Almeno
2: siete fantastici. Ciao da Getty.
0: Un piccolissimo riassunto solo per chi si fosse connesso durante Tame Impala, durante Dracula. Dai. Si è ingoiato due denti Paolo Dini, molto costosi.
3: E li ha ristratti.
5: È stata un'operazione di setaccio,
4: li ho aspettati all'uscita.
6: Paolo, pasta dal dente, vabbè, Paolo. Comunque avrai una buona scusa per l'alito.
7: Ma smettila!
4: Ma la prima cosa che ho fatto è ho baciato Militellos prima di senza avergli raccontato nulla.
5: Ma attenzione, non ho notato la differenza con gli altri giorni, tra l'altro. Ma attenzione, perché abbiamo trovato un emulo, anzi un apripista, un precursore. Attenzione, attenzione.
2: Paolo, ti devo dire che a mio marito è successa la stessa identica cosa. Vedi? Però a lui non è andata a buon fine la ricerca. E quindi altri 1600 euro di impianto.
3: Accidenti.
4: Ma adesso io provo a cercare meglio, magari salta fuori anche il suo e te lo faccio avere.
5: Succhi gastrici c'aveva, la sciorti, come ha fatto?
0: Dai, guarda come ti consolano i nostri amici. Dai.
8: Buongiorno, sono Marina da Taranto. A proposito dell'aneddoto di Paolo Dini, io lavoro in uno studio dentistico e queste cose sono all'ordine del giorno, quindi Paolo, stai sereno, è tutto normale.
0: Apposta così.
5: Ma anch'io una volta mangiai un pezzo di saponetta, mi ricordo anche la marca Rexona, ma avevo 4 anni.
4: Ho capito. Hai fatto bolle per il
0: bolle di sapone
4: per il resto della vita.
0: Abbiamo fatto anche dei danni qua fuori.
9: Io sto andando in ufficio, mi si è sciolto tutto il trucco con voi. Non è possibile. Siete fantastici.
4: Grazie. Poi dai, basta.
6: No, beh, Paolo, sei mitico. Adesso non me ne frega più un c***o degli aneddoti di Militello. Voglio te, tutti i giorni.
3: L'aneddoto bello dell'amico di Militello.
0: Ti dovrai sforzare a trovare un aneddoto budello di Cristiano Militello meglio di questo.
5: Questo è aiuto. Si batte con difficoltà, onestamente.
4: Vabbè, grazie per la solidarietà.
0: Succede anche questo alla banda di

0: colare questa orrenda mazzurchina austriaca. Avete vero, mai più sentito parlare degli Opus dopo questa? No,
1: è un bella, ti carica. Paolo Dini si è messo a palleggiare con le bocce che gli abbiamo regalato stamattina.
2: Vedevo con le protesi.
1: Si è fatto una rotula.
3: A proposito di bocce, mi ha scritto Melita Toniolo. Ciao Melita.
1: Ciao.
3: Ciao Melita.
0: Ho scritto Melita Toniolo per dire che non si è ancora riagguantata dal tuo aneddoto. È stato un aneddoto degno questo di aver ricacato i denti ingoiati in una poltiglia di un pezzo di focaccia trangugiata per sbaglio con annessi anche i denti, che ha un po' illuminato anche quel giorno del tuo compleanno. Stiamo festeggiando il decano della banda, Mister Paolo Dini.
2: Come soffia adesso le candeline?
0: Si fischia. Aiutare. Allora, ieri c'è stata anche la finale del campionato europeo, la sesta per le ragazze italiane.
3: Hai detto finali. La sesta, ciao Melita.
0: Non tutte le finali si possono vincere, diceva quello. Le finali le perde chi le gioca. Insomma, hanno perso al tie break contro degna rivale in un clima incandescente, perché ha perso contro la Turchia. Si giocava ad Istanbul, però è stata una partita bellissima. Le ragazze hanno comunque sono state arrivate seconde. Hanno giocato però un grande torneo. Quindi le salutiamo. Noi che siamo insomma la radio ufficiale della Lega Volley Femminile, abbiamo seguito con trepidazione. L'epilogo non è stato quello sperato, ma sicuramente sono state veramente grandiose. Che volevo dire? Poi ringrazio anche il paese di Vecchiano, che sabato ha gremito la piazza per il mio spettacolo. Wow. C'è stata una standing ovation, ma insomma nulla al cospetto di quello che è successo dopo il tuo aneddoto in Italia. La gente si è fermata nelle piazzole di sosta facendo la ola con i casellanti.
3: Devi parlare.
1: Ne parlerà ancora Melita oggi nel Good Times insieme a Marco Santini dalle 14 in poi.
2: Nel Good Times.
1: Good Times.
0: Per oggi il programma si chiamerà Guttalax. Va bene. E tanti problemi in Italia, crisi, cose, guerre, così, ma noi parliamo di Ranucci. A parlare di Ranucci. E io volevo fare una domanda, voi che siete insomma colleghi discutibili, ma siete uomini di mondo, girate l'Italia. Ma Ranucci ha 20 camicie tutte uguali o sono 20 anni già la stessa camicia?
1: Chiediamoglielo.
2: Ma lei si potrebbe fare gli affari vostri.
0: Io come Guccini. Beh, che già la stessa foto della aveva la foto della
4: il mistero di Ranucci. Benvenuti all'interno del mondo del mistero, il vostro Roberto Giacobbo.
2: Ciao Giacobbo, ecco, buongiorno. Giacobbo,
0: lei che di misteri se ne intende.
4: Dall'alto dei miei 2,34 metri.
2: Sempre di più.
0: È un pivot.
4: Oggi. Mi sentite?
0: Sì.
4: Perché sto scendendo sempre di più.
1: Dove va?
0: Scusi.
4: Ci troviamo a molti metri sotto il livello del suolo. Direi tanti ci provano, ma io sono arrivato a 4.000 metri sottoterra.
2: E prende così bene il microfono.
4: Pensate che a 3.000 metri sottoterra ho incontrato quelli che finiscono nella botola di Gerry Scott. Qua sono nascosti mille e mille più aneddoti. Pensate che qua c'è tutto, buio totale. Sono io, il silenzio. Un contadino di Lanciano che continua a scavare da 6 anni.
3: Addirittura.
1: Cosa cerca?
0: Perché poi soprattutto?
4: A 4.000 metri sottoterra nessuno è mai riuscito ad arrivare.
1: E non c'è il centro della terra?
4: Un reggiseno di Melita Toniolo.
2: Dai.
4: Ci sono geroglifici che rappresentano i me contro Tutankhamon.
2: me contro tu.
4: Spostiamoci più a destra.
0: Dai.
4: Che puzza. Una puzza tremenda.
2: Che è successo?
4: Non si respira.
2: Aia.
4: Ci troviamo a livello all'interno di una cacatomba.
2: La smetta che oggi
4: ci sono due denti caduti.
2: Lo sapevo.
4: Saranno quelli di uno sbronzosauro?
3: Intelligente.
4: Non mi entrano.
3: Non ti entrano.
2: Ma non li provi, scusi, che schifo.
4: Ve li spediremo. Intanto il problema per me sarà risalire. Ma intanto abbiamo fatto una scoperta incredibile.
3: Quale?
4: Paolo. Abbiamo trovato

0: Torino Milano in regia, in redazione. Ragazzi,
1: che è stato?
0: No, arrivare a luglio è lunga, se no. Buongiorno Matteo Torre, in redazione noto Edu Mondino che è arrivato, ma che non è per oggi, per stamattina, non è più il re dell'acconciatura, perché Chiara Tortorella, sì, mettete no, subito sul canale ma 67.
2: Io l'ho messo, sembrava Samurai J.
0: Salvatore.
1: Sono Samurai J.
0: Salvatore da Macerata al 331 80 90 101, ci scrive perché Moise Ken e Chiara Tortorella vanno dallo stesso parrucchiere, non lo anche, so, lo chiediamo direttamente a lei.
3: Nella fiction TV molto spesso anche gli alieni vengono, hanno queste protuberanze.
1: È vero.
0: Beh, ecco
1: dai, ultimi
0: Chiara.
1: Scampoli d'estate, un brava. Po' di pettinature estive così.
2: Brava. Paolo sembra Avatar invece.
1: A settembre.
0: Senti,
3: uomo, adesso ho capito perché non sei qui stamattina, quando eravamo mezzi d'accordo che ci saremmo visti.
2: Esatto.
3: Perché vuoi infamare da remoto.
1: Ma prima o poi arriverà.
3: Prima o poi arrivi.
1: Riccardo Russo, forse già questo venerdì.
2: Diciamo. Venerdì, puoi rifarti.
3: Arriva Paolo. Fuori tempo limite, così segnate ancora una volta.
1: Settembre, ultimo mese d'estate, ma mese di compleanni. Sappiamo che c'è il giorno in cui sono nate più persone al mondo, e quindi. Sì, c'è da festeggiarne parecchi.
0: Vi siete mai chiesti perché?
1: Natale,
0: le feste,
3: maledetto
0: il freddo affratella,
3: quei trenini fatti a due,
0: una mano lava l'altra, ci si scalda.
3: Esatto.
0: Va bene.
1: Quindi a Natale, la Befana, l'Epifania, proprio un'epifania in tutti i sensi.
0: Certo.
1: Avete qualche idea per un bel regalo? Quindi, magari uno che avete ricevuto azzeccatissimo. Sentiamo.
4: Buongiorno ragazzi, bentornato Paolo, un piacere sentirti.
3: Grazie.
4: Il regalo più bello che ho ricevuto è sicuramente da mio figlio, il robottino che pulisce il pavimento. Così non passo più l'aspirapolvere e torno a casa e mi rilasso, è bellissimo. Grazie, bentornati. Ecco. Ciao, sono Alessandra.
0: Forse te l'ha fatto lui perché era lui che passava l'aspirapolvere. Allora, faccio il robottino così almeno.
3: È capitato di vedere un filmato dove uno di questi robottini, questi dischi che girano per casa, si è imbattuto in una cacca di gatto e gliela sparsa su tutto il tappeto. Sì, è una roba terribile.
2: Storia.
3: Invece di pulire, l'ha portata ovunque. L'ha portata.
0: Male, io invece ho aspirato anche il gatto.
2: Ho visto un video di questi robottini dove uno metteva i boccali di birra e questo li trasportava. Prima o poi arriva.
3: O li usava il gatto seduto sopra per farsi portare in giro per casa. Mamma mia.
0: Poi.
5: Buongiorno amici di R101.
1: Ciao.
5: Il regalo più azzeccato che ho fatto, che ho ricevuto, è stato il flessibile a batteria della Parkside per i 30 anni, per l'anniversario dei 30 anni della Parkside. Quindi
1: quello.
5: Niente, non sapete cosa regalare a qualcuno? Un utensile a batteria fa sempre comodo. Certo. Buona giornata.
3: E quante casseforti hai fatto stanotte con quella affare lì?
0: Chiudiamo l'angolo flessibile promozionale.
3: Esatto.
1: Compleanno di Paolo Dini, lo vedi quel bel pacchettino che hai lì davanti? A questo punto vediamo se abbiamo azzeccato il regalo.
3: Oh mamma mia, guarda
0: la meraviglia.
3: Allora faccio vedere. Dio mio, se pesa. Allora,
0: non sto nella pelle.
3: Mi ricorda un affare di una dimensione del genere, un regalo di tempo fa. Mi hanno detto qualcosa per la casa, c'era dentro un mattone. Qualcosa per
0: bello.
3: È pesantissimo.
2: Una bella attenzione, trovata. Tutto in diretta.
3: Allora, vediamo un po',
1: Tieni pronte le forbici.
0: Ragazzi, finché scarta tutto.
3: 6 kg.
0: È il prossimo.
3: sto leggendo.
1: Sei nello zaino stamattina, ho fatto una fatica.
3: Ma cos'è che pesa 6 kg?
0: Guarda Chiara a portarlo, guarda che capelli gli è venuto dallo sforzo per portare 6 kg.
3: Ma tu stai scherzando?
2: Cos'è?
1: Vai,
2: fatecelo sapere.
1: Apri con la forbice lo scotch.
3: Non ci riesco.
2: Ma falli anche un pacchettino da diretta che si apre con un soffio, no?
1: Così c'è un po' più di suspense.
0: No, ce l'ho.
1: Ci siamo?
0: È una trovata, secondo me. Io so già.
3: Allora, c'è una specie di astuccio?
0: Sì.
3: Che contiene 6.
1: Professionale.
3: È una specie di beauty?
1: Sì.
0: Sembra. Ma nel tuo caso i miracoli, sai, ormai.
3: Cos'è? Dei sassi? Cosa c'è? Guarda, lo mostro perché.
0: Aspetta.
3: Una roba pesante. Un
1: astuccio tutto nero per adesso.
2: Una dentiera.
3: Tutto nero. La dentiera. Le bocce!
2: Le bocce!
3: Il gioco delle bocce!
6: C'hai le bocce pure tu adesso!
1: Professionale di bocce!
3: Chiara, perché non te ne sei fatta dare 2 decenti anche tu? No, scherzo, ovviamente. Ma che bello!
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Direi
3: il pallino! Ecco il pallino!
0: Bianco.
3: Ecco perché pesano così tanto.
1: Certo.

0: Ragazzi, avevo ordinato 10 manghi e me ne sono arrivati 8. Qua c'è qualcosa che non va, c'è un ammango. E questa era solo così la scintilla iniziale che ha acceso tutti voi al 331 80 90 101.
1: Io ero illuso. È pronta anche per il sesto senso, sì, è pronta per parlare con gente morta.
2: E io mi ero anche illuso perché avevo capito male, ho detto io ho ordinato 10 magnum e ho detto ah che bello, un litro e mezzo per una. E invece no,
0: erano... Beh, volevi sbocciare per il matrimonio del weekend dell'anno, anzi dei me contro te. Oggi giudici di gara del challenge.
3: Spaccia, spaccia.
2: Come spaccia?
3: Spaccia.
2: Ah, ho capito, spaccia.
3: Che se capisci niente.
4: Che bello.
0: Ragazzi, sentirete delle gran battute oggi.
4: Facciamogliele pagare però, questi ragazzi.
0: Non siamo venali fino a questo punto. Così mettiamo in onda subito il primo sfidante.
5: Chiara, è una questione matematica. Ne mancano due.
0: È giusto.
5: Alessio.
0: Ciao Alessio.
2: Alessio c'è. E sappiamo che Alessio c'è.
1: Va bene. È il primo.
2: È il primo.
1: È andato.
2: Sì, avanti.
6: Poi. Chiara, pensa che io ho ordinato 10 DC e me ne sono arrivati 11. C'era un eccesso.
1: Bella,
2: bella, mi piace.
0: È troppo bella, bella quella.
1: Ma non hai capito un fico secco, no, amico mio. Deve la battuta deve essere orrenda con un aereo.
2: Poi?
7: Buongiorno banda, io invece non ho trovato il mango e ho preso le arance. Vuol dire che questa volta mi arrangio. E wiwa, buongiorno a tutti, Mariano da Casalvelino.
0: Mariano,
2: ma salutami, salutami Casal e anche quell'altro.
0: Esiste
2: Casalbelino? Non lo so, esiste Casalbelino?
1: No, Casalbelino.
2: Ah, io ho letto Belino, ragazzi, se l'ha scritto qua.
0: Perché l'ho scritto io, ho dato io il nome.
2: Ho capito.
0: Casalbelino.
2: C'era scritto così.
0: Ma stata a Genova sabato.
2: Vabbè. Attenta con le consonanti.
0: Ultimi sfidanti.
8: Un romano ad un altro romano. Au, che c'è sta a fare lassù su quell'albero? E che ne so, io a fianco ho visto la targhetta salice e ci sono salito.
1: Hai capito?

0: E allora
1: scusate, ma quando litigate voi due volano i bonifici?
0: Allora, diciamo questa cosa qua, è uscita una nostra nuova canzone.
2: Quale, quale?
0: Abicab, ascoltatela. È bella. Allora, voi dovete mandare 101 euro.
3: Eh sì, certo.
0: Al noi vi manderemo in onda, è vero, tutta la settimana.
2: Non
0: con l'upgrade
2: funziona
0: anche
2: così
0: la domenica. Con i trafficanti. And the winner
4: is... Chiara, pensa che io ho ordinato 10 DC e me ne sono arrivati 11. C'era un eccesso.
2: E se no, non avete capito niente, bellissima. vabbè, abbiamo scelto in me contro te come giudici di gara, effettivamente. Ha fatto, era ultimo in classifica, un po' come Kimi Antonelli, il nostro amico è subito partito ed è arrivato sul primo gradino del podio.
5: Grande Kimi Antonelli, che ha vinto dopo 60 anni un italiano a Monza, partendo dal 19° posto.
2: Wow,
5: ragazzi,
2: veramente
3: spettacolo di ragazzo,
5: incredibile. Va bene, e noi per salutare anche i me contro te qua dalla banda volevamo dare un contributo musicale di commento al vostro matrimonio, che è questo. La vastità, la vastità,
2: la vastità. Giusto, dirlo. E il challenge torna domani qui su R101 alle 8.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene.
1: R101.

0: mangiare questa orrenda mazzurchina austriaca. Avete mai più sentito parlare degli Opus dopo questa? No,
1: è un bella, ti carica. Paolo Dini si è messo a palleggiare con le bocce che gli abbiamo regalato stamattina.
2: Vedevo con le protesi.
1: Si è fatto una rotola.
3: A proposito di bocce, mi ha scritto Melita Toniolo. Ciao Melita.
2: Ciao.
1: Ciao Melita.
0: Ho scritto Melita Toniolo per dire che non si è ancora riagguantata dal tuo aneddoto. È stato un aneddoto degno questo di aver ricacato i denti ingoiati in una poltiglia di un pezzo di focaccia trangugiata per sbaglio con annessi anche i denti, che ha un po' illuminato anche quel giorno del tuo compleanno. Stiamo festeggiando il decano della banda, mister Paolo Dini.
2: Come soffia adesso le candeline?
0: Si fa aiutare. Allora, ieri c'è stata anche la finale del campionato europeo, la sesta per le ragazze italiane.
3: Hai detto la sesta, ciao Melita.
0: Non tutte le finali si possono vincere, diceva quello. Le finali le perde chi le gioca. Insomma, hanno perso al tie break contro degna rivale in un clima incandescente, perché ha perso contro la Turchia. Si giocava ad Istanbul, però è stata una partita bellissima. Le nostre ragazze hanno comunque sono state arrivate seconde. Hanno giocato però un grande torneo. Quindi le salutiamo. Noi che siamo insomma la radio ufficiale della Lega Volley Femminile, abbiamo seguito con trepidazione. L'epilogo non è stato quello sperato, ma sicuramente sono state veramente grandiose. Che volevo dire? Poi ringrazio anche il paese di Vecchiano, che sabato ha gremito la piazza per il mio spettacolo. C'è stata una standing ovation, ma insomma nulla al cospetto di quello che è successo dopo il tuo aneddoto in Italia. La gente si è fermata nelle piazzole di sosta facendo la ola con i casellanti.
3: Parlerà
1: ancora Melita oggi nel Good Times insieme a Marco Santini dalle 14 in poi.
2: Nel Good Times.
1: Good Times.
0: Per oggi il programma si chiamerà Guttalax. Va bene. E tanti problemi in Italia, crisi, cose, guerre, così, ma noi parliamo di Ranucci. A parlare di Ranucci. E io volevo fare una domanda, voi che siete insomma colleghi discutibili, ma siete uomini di mondo, girate l'Italia. Ma Ranucci, ha 20 camicie tutte uguali o sono 20 anni che c'è la stessa camicia?
1: Chiediamoglielo.
4: Lei si potrebbe fare affari vostri.
0: Come Guccini, che c'ha la stessa foto della
5: Ministero di Ranucci. Benvenuti all'interno del mondo del mistero, vostro Roberto Giacobbo.
2: Ciao Giacobbo, buongiorno.
0: Lei che di misteri se ne intende?
5: Dall'alto dei miei 2,34 metri.
2: Sempre di più.
0: È un pivot.
5: Oggi. Mi sentite?
0: Sì.
5: Perché sto scendendo sempre di più.
1: Dove va?
0: Scusi.
5: Ci troviamo a molti metri sotto il livello del suolo. Direi tanti ci provano, ma io sono arrivato a 4.000 metri sottoterra.
2: E prende così bene il microfono.
5: Pensate che a 3.000 metri sottoterra ho incontrato quelli che finiscono nella botola di Gerry Scott. Qua sono nascosti mille e mille più aneddoti. Pensate che qua c'è tutto, buio totale. Sono io, il silenzio. Un contadino di Lanciano che continua a scavare da 6 anni.
3: Addirittura.
1: Cosa cerca?
0: Perché poi soprattutto?
5: A 4.000 metri sottoterra nessuno è mai riuscito ad arrivare.
1: E non c'è il centro della terra?
5: Un reggiseno di Melita Toniolo.
2: Dai.
5: Ci sono geroglifici che rappresentano i me contro Tutankhamon.
2: me contro tu.
5: Spostiamoci più a destra.
0: Dai.
5: Che puzza. Una puzza tremenda.
2: Che è successo?
5: Non si respira.
2: Aia.
5: Ci troviamo all'interno di una cacatomba.
2: La smetta che oggi
5: ci sono due denti caduti.
2: Lo sapevo.
5: Saranno quelli di uno sbronzosauro?
3: Gente.
5: Non mi entrano.
3: Non ti entrano.
2: Ma non li provi, scusi, che schifo.
5: Me li spediremo. Intanto il problema per me sarà risalire. Ma intanto abbiamo fatto una scoperta incredibile.
3: Quale?
5: Paolo. Abbiamo trovato

0: dai, ragazzi.
1: Che è stato?
0: No, arrivare a luglio è lunga, se no. Buongiorno Matteo Torre, in redazione è noto Edu Mondino che è arrivato, ma che non è per oggi, questa mattina, non è più il re dell'acconciatura, perché Chiara Tortorella, sì, mettete, no, ma... subito sul canale ma 67.
2: Io l'ho messo, sembrava Samurai J.
0: Salvatore.
1: Samurai J.
0: Salvatore da Macerata al 331 80 90 101, ci scrive perché Moise Ken e Chiara Tortorella vanno dallo stesso parrucchiere, non lo so, lo chiediamo direttamente a lei.
3: Nella fiction TV molto spesso anche gli alieni vengono, hanno queste protuberanze.
1: È vero.
0: Beh, ecco,
1: dai, ultimi scampoli d'estate, un po' di pettinature estive così.
2: Brava. Paolo sembra Avatar invece.
3: Adesso ho capito perché non sei qui stamattina, quando eravamo mezzi d'accordo che ci saremmo visti.
2: Esatto.
3: Perché vuoi infamare da remoto.
1: Ma prima o poi arriverà.
3: Prima o poi arrivi.
1: Riccardo Russo, forse già questo venerdì.
2: Diciamo. Sì. Venerdì puoi rifarti.
3: Arriva Paolo. Fuori tempo limite, così segnate ancora una volta.
1: Settembre, ultimo mese d'estate, ma mese di compleanni. Sappiamo che c'è il giorno in cui sono nate più persone al mondo e quindi sì, perché? C'è da festeggiarne parecchi.
0: Vi siete mai chiesti perché?
1: Natale,
0: le feste,
3: maledetto
0: freddo a fratella,
3: quei trenini fatti a due,
0: una mano lava l'altra, ci si scalda.
3: Esatto.
0: Va bene.
1: Quindi a Natale, la Befana, l'Epifania, proprio un'epifania in tutti i sensi.
3: Certo.
1: Avete qualche idea per un bel regalo? Quindi, magari uno che avete ricevuto azzeccatissimo. Sentiamo.
4: Buongiorno ragazzi, bentornato Paolo, un piacere sentirti.
3: Grazie.
4: Il regalo più bello che ho ricevuto è sicuramente da mio figlio, il robottino che pulisce il pavimento. Così non passo più l'aspirapolvere e torno a casa e mi rilasso. È bellissimo. Grazie, bentornati. Ecco. Ciao, sono Alessandra.
0: Forse te l'ha fatto lui perché era lui che passava l'aspirapolvere. Allora faccio il robottino così almeno.
3: È capitato di vedere un filmato dove uno di questi robottini, questi dischi che girano per casa, si è imbattuto in una cacca di gatto e gliela sparsa su tutto il tappeto. Sì, è una roba terribile. Invece di pulire, l'ha portata ovunque. L'ha portata.
0: Male, io invece ho aspirato anche il gatto.
2: Insomma. Ho visto un video di questi robottini dove uno metteva i boccali di birra e questo li trasportava. Prima o poi arriva.
3: O li usava il gatto seduto sopra per farsi portare in giro per casa. Oh, mamma mia.
0: Poi.
5: Buongiorno amici di R101.
1: Ciao.
5: Il regalo più azzeccato che ho fatto, che ho ricevuto, è stato il flessibile a batteria della Parkside per i 30 anni, per l'anniversario dei 30 anni della Parkside. Quindi
1: quello. Niente,
5: non sapete cosa regalare a qualcuno? Un utensile a batteria fa sempre comodo. Certo. Buona giornata.
3: E quante casseforti hai fatto stanotte con quell'affare lì?
0: Chiudiamo l'angolo flessibile promozionale.
3: Esatto.
1: Compleanno di Paolo Dini, lo vedi quel bel pacchettino che hai lì davanti? A questo punto vediamo se abbiamo azzeccato il regalo.
3: Oh, mamma mia, guarda
0: la meraviglia.
3: Allora faccio vedere. Dio mio, se pesa.
1: Pesa,
3: allora
0: non sto nella pelle.
3: Mi ricorda un affare di una dimensione del genere, un regalo di tempo fa. Mi hanno detto qualcosa per la casa, c'era dentro un mattone. Qualcosa per.
0: Bello.
3: È pesantissimo.
0: Una bella
2: attenzione,
0: trovata.
2: Tutto in diretta.
3: Allora, vediamo un po',
1: Tieni pronte le forbici.
0: Ragazzi, finché scarta tutto.
3: 6 kg.
0: È il prossimo.
3: sto leggendo.
1: Lo zaino stamattina ho fatto una fatica.
3: Ma cos'è che pesa 6 kg?
0: Guarda Chiara portarlo, guarda che capelli gli è venuto dallo sforzo per portare 6 kg.
3: Ma tu stai scherzando?
2: Cos'è? Fatecelo sapere.
1: Apri con la forbice lo scotch.
3: Non ci riesco.
2: Ma falli anche un pacchettino da diretta che si apre con un soffio, no?
1: Così c'è un po' più di suspense. Ci siamo.
0: È una trovata, secondo me. Io so già.
3: Allora, c'è una specie di astuccio.
0: Sì.
3: Che contiene 6.
1: Professionale.
3: È una specie di beauty?
1: Sì.
0: Sembra. Ma nel tuo caso i miracoli, sai, ormai.
3: Cos'è? Dei sassi? Cosa c'è? Guarda, lo mostro perché.
0: Aspetta.
3: Una roba pesante. Questo
1: c'è tutto nero per adesso.
2: Una dentiera.
3: Tutto nero.
6: Da dentiera.
3: Le bocce! Il gioco delle bocce!
6: C'hai le bocce pure tu adesso!
1: Professionale di bocce!
3: Chiara, perché non te le sei fatta dare 2 decenti anche tu? No, scherzo, ovviamente. Ma che bello!
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Direi
3: il pallino, il pallino! Ecco pallino il pallino!
0: Bianco.
3: Ecco perché pesano così tanto.

0: Ragazzi, avevo ordinato 10 manghi e me ne sono arrivati 8. Qua c'è qualcosa che non va, c'è un ammango. E questo era solo così la scintilla iniziale che ha acceso tutti voi al 331 80 90 101.
1: Cioè, Petronella è pronta anche per il sesto senso, sì, è pronta per parlare con gente morta.
2: Ma io mi ero anche illuso perché avevo capito male, ho detto io ho ordinato 10 magnum e ho detto ah che bello, un litro e mezzo per uno, e invece no, erano...
0: Beh, volevi sbocciare per il matrimonio del weekend dell'anno, anzi dei me contro te, oggi giudici di gara del challenge.
3: Spaccia, spaccia.
2: Come spaccia?
3: Spaccia,
2: ho capito, spaccia.
3: Che se capisci niente.
4: Che bello.
0: Ragazzi, sentirete delle gran battute oggi.
4: Facciamogliele pagare però, questi ragazzi.
0: Non siamo venali fino a questo punto. Così mettiamo in onda subito il primo sfidante.
5: Chiara, è una questione matematica. Mm. Ne mancano due.
0: È giusto.
5: Alessio.
0: Alessio.
2: Alessio c'è. E sappiamo che Alessio c'è.
1: Va bene. È il primo.
2: È il primo.
1: È andato.
2: Avanti.
6: Poi. Chiara, pensa che io ho ordinato 10 DC e me ne sono arrivati 11. C'era un eccesso.
1: Bella.
2: Bella, mi piace.
0: È troppo bella quella.
1: Ma non hai capito un fico secco, no, amico mio. Deve farsi. Deve essere orrenda, con una R.
2: Poi?
7: Buongiorno banda, io invece non ho trovato il mango e ho preso le arance, vuol dire che questa volta mi arrangio. E wiwa, buongiorno a tutti, Mariano da Casalvelino.
0: Mariano!
2: Ma salutami, salutami Casal e anche quell'altro.
0: Esiste?
2: Casalvelino, non lo so, esiste Casalvelino?
1: No, Casalvelino.
2: Ah, io ho letto Belino, ragazzi, c'era scritto qua.
0: Perché l'ho scritto io, ho dato io il nome.
2: Ho capito.
1: Casalvelino.
2: C'era scritto così.
0: Ma è stata a Genova sabato.
2: Attenta con le consonanti.
0: Ultimi sfidanti.
8: Un romano ad un altro romano. Au, che c'è sta a fare lassù su quell'albero? E che ne so, io a fianco ho visto la targhetta salice e ci sono salito.
1: Hai capito?
0: Salice.
2: Dai.
4: Ma che bello.
3: Che petto.
2: E allora, scusate, ma quando litigate voi due volano i bonifici?
4: Allora, diciamo questa cosa qua, è uscita una nostra nuova canzone.
3: Quale?
4: Abicab, ascoltatela. È bella. Allora, voi dovete mandare 101 euro.
2: Eh sì, certo.
4: Noi vi manderemo in onda, è vero, tutta la settimana.
0: No,
4: con l'upgrade
0: funziona
4: anche
0: così
4: la domenica. Con i trafficanti. And the winner is...
6: Chiara, pensa che io ho ordinato 10 DC e me ne sono arrivati 11. C'era un eccesso.
0: E se no, non male, avete però, capito niente,
1: contestare
0: bellissima. vabbè, abbiamo scelto in me contro te come giudici di gara, effettivamente. Era ultimo in classifica, un po' come Kimi Antonelli, nostro amico, è subito partito ed è arrivato sul primo gradino del podio.
1: Grande Kimi Antonelli che ha vinto dopo 60 anni un italiano a Monza partendo dal 19° posto.
0: Wow, veramente
2: spettacolo di ragazzo,
1: incredibile. Va bene, e noi per salutare anche i me contro te qua dalla banda volevamo dare un contributo musicale di commento al vostro matrimonio che è questo.
9: La vastità, la vastità, la vastità.
4: Giusto.
0: Dirlo. E il challenge torna domani qui su R101 alle 8.
9: E qui.

0: 1992 nasceva un'altra leggenda italiana, signori. Lui dei Me contro Te, ah, del 92. Lei ha qualche anno in meno di lui.
1: Io sì, mi lascio.
2: Tutti e due insieme hanno qualche soldo in più da qualche giorno.
1: Sì. Mi leggo la gazzetta per i prossimi 5 minuti.
2: No, no, dai.
0: Sera.
2: Ci sono sposati 6.000 persone, 100.000 a vederli in streaming.
3: Pensa a fare i tavoli a 6.000 persone.
2: Due geni del marketing. Io invito Matteo Torre a trovarsi una brava ragazza. Lui continua a fare 6 contro 6 alla sera. Alla sera in quella cameretta.
1: Matteo Torre che ha detto che poi la sera c'è stato anche il me sotto te. Dopo il matrimonio.
2: Allora. Gente, tra queste 6.000 persone, gente che andava vestita
1: da matrimonio,
2: come, da matrimonio, come
0: sì,
2: per partecipare.
0: Chi si sentiva proprio come a un vero matrimonio.
2: Prezzi
0: sì.
2: dai 48 ai 250 euro.
0: Sì, sì. Il merchandising lì, perché non te la vuoi comprare una magliettina, certo. un cerchietto col velo a però 20 euro?
2: Di solito quando arrivi col pacchetto regalo, poi c'è sempre l'amico dello sposo che dice la metto in macchina. Con 6.000 persone che ti portano un pacchetto, di cosa hai bisogno?
1: I
2: te?
1: Parenti degli sposi con il pass.
2: Sì, sì, parenti.
0: E poi c'è stata la festa privata e poi sono ospiti qui alla banda di R101.
4: Buongiorno.
0: Ciao lui.
4: Buongiorno, finalmente è arrivato piccoli IBAN nostri, come state? Bene. Tutto bene?
2: È arrivata la friggitrice ad aria.
4: Siamo stati proprio bene, è stato proprio un bel matrimonio. Tanti a chiederci come state, quando vi sposate, noi vi abbiamo accontentati.
2: È vero, vi abbiamo accontentati.
0: Allora, avevate
3: annunciato nel 21. Parlate così sempre.
4: Il 5 settembre è stata un'emozione incredibile. Siamo semplicemente quelli dello slime, del signore S, abbiamo, sì, oh, the wedding show è stato bellissimo. Vi facciamo sentire com'è andata. Vi ricordo che comunque siete ancora in tempo per vedere la replica del nostro matrimonio.
3: Ci mancherebbe.
1: Ma quanto viene via la replica? Quanto ci vuole per vedere?
4: Se non
1: la
4: avete Twitch, vi diamo la password del pezzotto per vederlo.
2: No,
4: a metà prezzo. Invece di 650 euro, che è il prezzo di biglietto per assistere al matrimonio, a 150.
3: Vabbè, conviene.
4: In più, se avete fatto il biglietto, abbiamo dato la possibilità di fare l'upgrade. Non solo, con solo 150 euro,
3: dai,
4: il riso dei Me contro Te.
3: Quella è l'unico modo per ridere.
4: Sì,
3: quel riso,
4: già era il momento della nostra uscita dal palazzetto. Poi vi diamo la possibilità di acquistare a 100 euro, è vero?
1: Certo.
4: Il biglietto per rientrare dentro al palazzetto.
1: Ma perché non si può uscire e poi rientrare? No, con il biglietto di 50 sacchi, scusi.
4: E poi 4.500 euro a testa per essere tra gli invitati speciali. Dite le vostre mamme, dillo alle sue
1: no, le vostre mamme.
4: Cambio, vi manderemo a casa per 4.500 euro. Pensate ai gadget, lo slime deve
3: incontrare. Bello.
1: Ma sa che mi
4: 4K.
1: Sapete che mi fate rivalutare Vanna Marchi, no, la allora, famosa legge di Vanna Marchi.
3: Sì.
4: Vi ricordo
1: sì?
4: che se non potete se non avete 4.000, dillo tu, lui, dillo tu.
3: Ecco, beh, bravo, ricordo, uno che sa parlare.
4: Sono emozionato. Che se non avete 4.500 euro potete assistere alla nostra cena di matrimonio da dietro le siepi a 1.200 euro.

0: Cesare.
1: Pronto il mio album. Devo dire, tra poco c'è l'aneddoto di Paolo. Sì, l'aneddoto.
0: Di... Ah, lo aspettano anche a Bologna.
2: Anche
0: qui.
2: Lui. Buongiorno, sì, però non potete fare così. Io sono sceso un po' prima stamattina, ho detto, vabbè, entro un po' prima al lavoro, ma devo aspettare l'aneddoto.
0: Sì.
3: Arriva, questo aneddoto, signori.
1: Ho scritto Marmellata 25 proprio dopo aver ascoltato l'aneddoto di Paolo.
3: Cosa è successo, Paolo? Racconta.
4: Ma io non dovevo dirla in onda. Io non dovevo dirla in onda sta cosa.
0: Invece te tocca, mi sa.
3: È ormai
4: una musichetta da pagliacci sotto. Poi adesso, una volta che l'avrò detto, sono sicuro che non sono l'unico a cui è capitata sta cosa.
0: Adesso
4: sì, Paolo, sì, no, sono sicuro che non sono l'unico.
3: Allora 331 80 90 101 per qualunque commento vogliate fare sull'aneddoto di Paolo Di.
4: Non era un aneddoto, era una confidenza che ho fatto a Chiara e che adesso sono costretto a raccontare. Cosa c'è? Cos'è questo?
0: Qua vale partito un video.
5: Anche Luciano Spalletti voleva.
4: Allora, che accade? Arriviamo in vacanza il 15 d'agosto,
3: primo
4: sabato.
3: Giorno. Ah, ok.
4: Domenica pranzo tra amici, c'era questo bel boccone di focaccia. E io, mamma, me l'ha dentro. Poi improvvisamente mi zittisco. Gli amici mi dicono: Paolo, tutto bene? E io, ma porca miseria.
3: Cosa è successo?
4: Paolo, tutto a posto? E io, Paolo, stai. Pensavo mi fosse venuto un coccolone, cioè della serie. Mi
3: sei sbiancato?
4: No, sono sbiancato, ovvio che sono sbiancato.
0: E già partivi bianco, tra l'altro.
4: Morale, la lingua va a contare tutto. Mancavano due denti.
0: No!
4: Ed erano andati giù col boccone di focaccia.
0: No!
4: Una protesi. Allora lì mi spavento perché se prende il canale dei polmoni sono altri problemi.
0: Certo.
3: Però, come fa? Come sei fatto, scusa?
4: Come
3: è andata giù?
4: Ho capito, è andata giù. Allora che faccio? Chiamo spaventato.
0: Se c'ha il telepass.
4: No, vabbè, sai come è fatta una trachea?
5: Se
4: sbaglia canale. Ok, vabbè, spaventato chiamo il dentista, chiama il dentista il 16 di agosto. Vabbè, chiamo il dentista e gli racconto la cosa, questo lo scoppia a ridere.
0: Certo, cosa deve fare?
4: No, mi dice: non ti preoccupare, perché ieri sera ero dal veterinario col mio cane che si è mangiato una cima di una barca. E lì dico:
0: che paragone è?
4: Sì, mangia oleoso, che tanto viene fuori la roba.
0: Oleoso.
4: Allora, io ho detto: innanzitutto un po' di rispetto, perché quella barca un po' te l'ho pagata anch'io. Ed il tuo cane mi frega relativamente. Cioè, mangia oleoso il cane, devo mangiare oleoso anch'io. E vabbè, ma quanto tempo serve per. 48, 72 ore.
0: Mamma mia.
5: Ancora non sei andato in bagno.
4: Ti aspetti all'uscita. E poi li recuperiamo.
3: Per fare capsule ha un costo veramente. Ingoiare un anello con i diamanti.
4: Quando mi hanno detto cosa costavano, c'erano amici disposti a venire a cercare con me dopo.
0: Dai, ma non
5: quindi
0: credo.
5: Chiedete a Paolo Dini come ha trascorso il 18 agosto.
4: Allora aspetta, no, ma il 17 mattina, pomeriggio, la gente che mi fermava e mi chiedeva allora li hai trovati.
5: L'estrazione, quando c'è?
4: Per fortuna un amico aveva dei guanti, si occupa di distribuzione medicale.
0: Io dovevo andare a cercare.
4: No, ma aspetta.
0: C'è gente che fa colazione.
4: Dopo tre giorni che non succedeva, che non riuscivo a trovare, mi chiedevo: ma ho cercato bene? Non è che poi è. Vabbè, alla fine.
5: Hai sentito una replica del challenge ed hai evacuato finalmente.
4: Alla fine saltano fuori sti denti, no? Per fortuna avevano finito il loro percorso. Mi sono preso gioco io degli amici a quel punto, che dopo tre giorni mi chiedono: li hai trovati? A un certo punto scendo con un sorriso e faccio: mi fa, li hai trovati? No. Sì, ma c'è un problema. Quale? Non sono i miei. Morale.
3: Tutto è bene quel che finisce bene.
0: Molare della fare.
4: Allora, siccome mi è successa sta cosa, ho recuperato una protesi dentaria che poi che voglio dire.
0: Ma mica l'avrei rimessi in bocca, spero.
4: No, li ho tenuti per te. Li ho messi sotto il cuscino aspettando 6.000 euro che sarebbero costati.
3: Bambini, se vedete che la fatina dei denti quest'anno è un po' traumatizzata, sapete perché.
5: Curandosi il naso.
4: Questa cosa non era fatta per essere raccontata. Mi ha costretto perché ho scoperto che avete fatto il teaser. Era una confidenza che ho fatto a Chiara l'altro giorno.
0: R101, estrai il regalo.
5: Aspetta, io ti sono vicino, ma la massima solidarietà al cane del dentista che ha dovuto ricattare una boa. Secondo me, povera bestia.
4: Ma le battute che mi facevano: ma Paolo, non senti i morsi della fame? Gente che mi diceva la qualunque, hai capito?
3: Stiamo facendo dei danni. Qua c'è chi è piegato in due del ridere in auto.
4: Sì, no,
0: te credo.
4: Allora anche voi l'ascolto, ridete, ma sono convinto che qualcuno tra voi ha avuto.
1: Ma chi
4: conosce? Solo io adesso. Li avete tutti dalla nascita i denti vostri.
5: Chi ha cagato sotto un pino? Paolo, sei tu, chiudi la bocca.
3: C'è un ospite da Leo?
1: Ho detto al ristorante a Trotti, mangiamo Trotti.
4: Allora, siete contenti? L'avete avuto l'aneddoto? Adesso basta, non dovete più parlarne per tutta la vita.
3: Sì,
4: ok.
3: Certo. Paolo Dendini, adesso ti chiamiamo.
1: Denti marroni. Ragazzi.

0: Qua avevamo tutto un bel programma da fare, avevamo organizzato, ma l'aneddoto definitivo di Paolo Dini ha proprio fatto rovesciare tutte le carte sul tavolo. Questi vostri commenti.
1: Comunque ho le lacrime agli occhi mentre sto andando al lavoro, cioè. Grazie ragazzi.
2: Grazie, ragazzi,
3: no, vabbè, intanto solidarietà a Paolo.
4: Ma quale solidarietà?
3: Non riesco a scendere dalla macchina per salire su da mia mamma perché sto piangendo da ridere, non ce la posso fare.
2: Almeno
3: siete fantastici. Ciao da Getty. Ciao.
0: Un piccolissimo riassunto solo per chi si fosse connesso durante Tame Impala, durante Dracula. Dai. Si è ingoiato due denti Paolo Dini, molto costosi.
4: E li ha ristratti.
5: È stata un'operazione di setaccio,
2: li
5: diciamo.
2: Li ho aspettati così all'uscita.
3: Paolo, pasta dal dente, vabbè, Paolo. Comunque avrai una buona scusa per l'alito.
6: Ma smettila!
2: Ma attenzione. La prima cosa che ho fatto è ho baciato Militellos prima di senza avergli raccontato lui.
5: Ma attenzione, non ho notato la differenza con gli altri giorni, tra l'altro. Ma attenzione, perché abbiamo trovato un emulo, anzi, un apripista, un precursore. Attenzione, attenzione.
3: Paolo, ti devo dire che a mio marito è successa la stessa identica cosa. Vedi? Però a lui non è andata a buon fine la ricerca. E quindi altri 1600 euro di impianto.
4: Accidenti.
5: Ma da dove l'ha fatto?
2: Ma adesso io provo a cercare meglio, magari salta fuori anche il suo e te lo faccio avere.
5: Succhi gastrici c'aveva, la sciorti, come ha fatto?
0: Dai, guarda come ti consolano i nostri amici. Dai.
7: Buongiorno, sono Marina da Taranto. A proposito dell'aneddoto di Paolo Dini, io lavoro in uno studio dentistico e queste cose sono all'ordine del giorno. Sì. Quindi Paolo, stai sereno, è grazie. Tutto normale.
0: Ma apposta così.
5: Ma anch'io una volta mangiai un pezzo di saponetta, mi ricordo anche la marca Rexona, ma avevo 4 anni.
2: Ho capito. E hai fatto bolle per il
0: bolle di sapone
2: per il resto della vita.
0: Abbiamo fatto anche dei danni qua fuori.
8: Io sto andando in ufficio, mi si è sciolto tutto il trucco con voi. Non è possibile. Siete fantastici.
2: Grazie. Poi dai, basta.
9: No, beh, Paolo, sei mitico. Adesso non me ne frega più un c***o degli aneddoti di Militello. Voglio te, tutti i giorni.
4: L'aneddoto bello dell'amico di Militello.
0: Ti dovrai sforzare a trovare un aneddoto budello di Cristiano Militello meglio di questo.
5: Questo è. Aiuto. Si batte con difficoltà, onestamente.
2: Vabbè, grazie per la solidarietà.
0: Sì. Succede anche questo alla banda di

0: mazzurchina austriaca. Avete mai più sentito parlare degli Opus dopo questa? No,
1: è un bella, ti carica. Paolo Dini si è messo a palleggiare con le bocce che gli abbiamo regalato stamattina.
2: Vedevo con le protesi.
1: Si è fatto una roba.
3: A proposito di bocce, mi ha scritto Melita Tognolo. Ciao Melita.
1: Ciao Melita.
0: Ho scritto Melita Tognolo per dire che non si è ancora riagguantata dal tuo aneddoto. È stato un aneddoto degno questo di aver ricacato i denti ingoiati in una poltiglia di un pezzo di focaccia trangugiata per sbaglio con annessi anche i denti, che ha un po' illuminato anche il giorno del tuo compleanno. Stiamo festeggiando il decano della banda, mister grazie. Paolo Dini.
2: Come soffia adesso le candeline?
0: Si fa aiutare. Ieri c'è stata anche la finale del campionato europeo, la sesta per le ragazze italiane.
3: Hai detto finali. La sesta, ciao Melita.
0: Non tutte le finali si possono vincere, diceva quello, le finali le perde chi le gioca, insomma hanno perso al tie break contro degna rivale in un clima incandescente perché ha perso contro la Turchia, si giocava ad Istanbul, però è stata una partita bellissima, le ragazze hanno comunque sono state arrivate seconde, hanno giocato però un grande torneo, quindi le salutiamo, noi che siamo insomma la radio ufficiale della Lega Volley Femminile, abbiamo seguito con trepidazione. L'epilogo non è stato quello sperato, ma sicuramente sono state veramente grandiose. Che volevo dire? Poi ringrazio anche il paese di Vecchiano che sabato ha gremito la piazza per il mio spettacolo. Wow. C'è stata una standing ovation, ma insomma nulla al cospetto di quello che è successo dopo il tuo aneddoto in Italia. La gente si è fermata nelle piazzole di sosta facendo la ola con i casellanti.
3: Ne parlerà
1: ancora Melita oggi nel Good Times insieme a Marco Santini dalle 14 in poi.
2: Nel Good Times.
1: Good Times.
0: Per oggi il programma si chiamerà Guttalax. Va bene. E tanti problemi in Italia, crisi, cose, guerre, così, ma noi parliamo di Ranucci. A parlare di Ranucci. E io volevo fare una domanda, voi che siete insomma colleghi discutibili, ma siete uomini di mondo, girati l'Italia. Ma Ranucci, ha 20 camicie tutte uguali o sono 20 anni che ha la stessa camicia?
1: Chiediamoglielo.
4: Ma lei si potrebbe fare gli affari vostri.
0: Io come Guccini che c'ha la stessa foto della aveva la foto della
5: il
0: Cresima.
5: Mistero di Ranucci.
6: Benvenuti all'interno del mondo del mistero, del vostro Roberto Giacobbo.
2: Ciao Giacobbo, ecco, buongiorno. Giacobbo,
0: lei che di misteri se ne intende?
5: Dall'alto dei miei 2,34 metri.
2: Sempre di più.
0: È un pivot.
5: Oggi. Mi sentite?
0: Sì.
5: Perché sto scendendo sempre di più.
1: Dove va?
0: Scusi.
5: Ci troviamo a molti metri sotto il livello del suolo. Direi tanti ci provano, ma io sono arrivato a 4.000 metri sottoterra.
2: E prende così bene il microfono.
5: Pensate che a 3.000 metri sottoterra ho incontrato quelli che finiscono nella botola di Gerry Scott. Qua sono nascosti mille e mille più aneddoti. Pensate che qua c'è tutto, buio totale. Sono io, il silenzio. Un contadino di Lanciano che continua a scavare da 6 anni.
3: Addirittura.
1: Cosa cerca?
0: Perché poi soprattutto?
5: A 4.000 metri sottoterra nessuno è mai riuscito ad arrivare.
1: E non c'è il centro della terra?
5: Un reggiseno di Melita Tognolo. Ci sono geroglifici che rappresentano i me contro Tutankhamon.
2: me contro tu.
5: Spostiamoci più a destra.
0: Dai.
5: Che puzza. Una puzza tremenda.
2: Che è successo?
5: Non si respira.
2: Aia.
5: Ci troviamo all'interno di una cacatomba.
2: La smetta che oggi
5: ci sono due denti caduti.
2: Lo sapevo.
5: Saranno quelli di uno sbronzosauro?
3: Gente.
5: Non mi entrano.
3: Non ti entrano.
2: Ma non li provi, scusi, che schifo.
5: Ve li spediremo. Intanto il problema per me sarà risalire. Ma intanto abbiamo fatto una scoperta incredibile.
3: Quale?
5: Paolo. Abbiamo trovato.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. Emma Bonino, ricoverata in ospedale a Roma, è grave. Soccorsa in casa nel pomeriggio per un peggioramento della funzionalità respiratoria. È stata trasportata al Santo Spirito in codice rosso. La leader di Più Europa è cosciente, in via precauzionale si trova in terapia intensiva. Il femminicidio di Lorena Isceri, l'autopsia chiarisce. La 45enne sequestrata e tenuta nel bagagliaio era ancora viva quando l'ex Federico Bella l'ha gettata dal viadotto autostradale a Barberino di Mugello il 4 settembre. Esami tossicologici sul corpo dell'uomo che si è gettato a sua volta. Il giorno dopo il voto in Sassonia, il cancelliere tedesco Merz non nasconde la disfatta, ma non arretra. Arrendersi non è un'opzione, dice. La leader di AfD, Weidel, lo definisce un peso per lo sviluppo della Germania. Per Vannacci alle urne in Sassonia un messaggio anche alle destre sbiadite. Trump vede gli inviati americani Witkoff e Kushner, poi chiama Putin e Zelensky. La mossa del presidente degli Stati Uniti dopo la missione a Mosca e Kiev. Il Cremlino parla di piccolo passo verso la pace. L'Ucraina non chiude. Terminerà alle ore 21 lo sciopero nazionale del settore ferroviario indetto dai sindacati autonomi. A rischio la circolazione dei treni su tutta la rete. Calcio, la terza giornata di Serie A si è chiusa con la vittoria del Cagliari per 1-0 in casa contro il Lecce e con la vittoria esterna della Lazio 2-1 contro l'Udinese. Tennis, gli US Open, domani gli ottavi di finale della parte alta del tabellone, riflettori puntati su Zverev Darderi, remake della sfida di maggio a Roma. Questa è la breaking news di TGCOM24.
0: R101.

0: Mars, Treasure su R101 alle 7:10 minuti, mentre il suo The Romantic Tour sta procedendo alla stragrande e ha aggiunto delle date: Australia e Nuova Zelanda l'anno prossimo. Noi abbiamo regalato il disco di Bruno Mars nell'R101 Dammi il regalo, ne siamo molto fieri, con tanto di magliettina che ve lo dico, non è mai andata via la macchia del caffè sulla
1: no,
0: mia
1: abbiamo lasciato
0: di Bruno Mars, è durata un quarto d'ora
1: la maglia pois.
2: Esatto. Era quella che dovevamo dare in regalo?
0: No vabbè, quella è arrivata, quella giusta, la no, mia, quella sicura? Da mostrare, che quella. Poi mi sarei potuta tenere,
1: esatto,
0: e niente, vabbè,
1: che
0: è firmata
1: incautamente grabbata Chiara, ok, poi il karma ha fatto sì che il caffè la deturpasse per sempre.
0: Ci saranno altre occasioni, ecco, lo diciamo
1: non
0: così, lasciando
1: dubbio.
0: puntini facendo l'occhiolino sul canale 67 del digitale terrestre, perché a breve anche questa settimana tante belle sorprese con la banda di R101. Insomma, si ricomincia. È il primo settembre, ufficialmente il capodanno d'Italia. È qui che comincia il nuovo anno.
1: Ma se lo dici te, vabbè.
0: Lo dicono anche i nostri amici, hanno un sacco di bei progetti. Finalmente è settembre, o no?
3: Buongiorno banda, Gabriele da Bari. Finalmente settembre, perché finalmente si torna alla normalità quotidiana di tutti i giorni.
0: Perché le vacanze, mi sa che non gli sono piaciute tantissimo.
2: Quel tono di voce, mi sa che la
1: c'è
2: vita.
1: Chi veramente non vede l'ora di andare in vacanza, e c'è chi poi invece fa fatica ad adeguarsi a prendere, anche se per 2-3 settimane, un mese, 2 giorni, un ritmo completamente nuovo, e non vede l'ora di tornare alla propria zona di comfort, magari propria routine.
4: Che stai parlando di me?
0: Anche quell'equilibrio di godersi le vacanze, ma poi verso la fine iniziare ad avere davvero voglia di ricominciare. Ma sentiamo altre voci. Se
5: buongiorno,
0: se le
5: banda,
0: tutti così.
5: Bentornati. Ciao. Finalmente è settembre e tra 13 giorni si parte per le vacanze estive.
1: Ecco.
5: Yeah! E we want!
1: Bene, non ci ha fatto sapere dopo. Va bene, poi sentiamo un altro invece.
6: Ciao banda, finalmente settembre, perché io odio profondamente l'estate del caldo, quindi non vedo l'ora arrivi la mia stagione preferita, le mie 2 stagioni
0: no,
6: preferite,
0: che caldo,
6: che sono autunno e inverno, sperando venga un freddo di quelli boia, e ecco, questo è perché finalmente è settembre. Ciao a tutti.
2: Ciao.
0: Team
2: ciao.
0: Brivido
1: ciao.
0: Lei.
1: Ciao, ciao, cioè, il gruppo crioterapia è presente, andrei con l'ultimo.
0: Cioè, leggevo, scusa, Cristiano, che proprio grazie all'AFA il September Blues, quindi questa depressione un po' che viene, piccolo magone che viene alla fine dell'estate, è rimandato di qualche giorno.
1: Sì, io sono ancora con l'aria condizionata in casa, insomma.
0: Ora non ci capiamo niente, in realtà è così.
1: Nulla, nulla. Abbiamo un ultimo contributo?
0: Vai.
7: Ciao banda, finalmente settembre e tra 14 giorni mio figlio torna a scuola.
2: Oh,
7: e non ce la faccio,
2: ecco,
7: più a traslocarlo, perché qua già si lavora da 20 giorni dai nonni, portarlo a casa, va giù dagli altri nonni, portarlo a casa. Sto spendendo più così che col centro estivo.
0: È perché i centri estivi a settembre non ci sono più, Riccardo, tu che
2: no, volendo qualcuno ancora qualche settimanuccia la fa, ecco, tipo,
0: se
2: però
0: no,
2: però c'hanno costi,
0: compiti, si recuperano tutti
2: però
0: i compiti adesso.
2: Ma quando iniziano ste scuole? Ma io dico, io c'ho tutti e due qua sul groppone, io,
1: ecco. Senti Riccardo, ma quel progetto di montare delle telecamere segrete nello studio di tua moglie, come è andato a finire?
2: È ancora, diciamo, sottovalutato. Sotto esame, vediamo.
0: Okay, giustamente poi, poco punibile.
2: Ricordiamolo, perché se, per chi non lo sapesse, che mestiere fa mia moglie.
1: Che mestiere fa tua moglie?
2: È ginecologa.
1: Benissimo.
2: Ecco. Sei proprio un cretino.
1: È così sfigato che lei è l'unica ginecologa che lavora in smart working.
0: 331 80 90 101. Se avete qualcosa da dirci, ditecelo. Finalmente.

0: Justin Timberlake alla banda di R101, Can't Stop the Feeling.
1: No,
0: 7:35.
1: No, no. Non dice così, dice
2: Sono stati fin lei.
1: Hanno fatto qualcosa di grave, non
0: ne
1: si capisce.
0: Ne chiederemo conto allora ai trafficanti di R101.
3: Un atto di accusa, dici tu.
1: Sì.
3: Ho capito.
4: Buongiorno a tutti.
3: Buongiorno.
4: Ciao. Salvatore da Caltanissetta. Finalmente è settembre perché inizia la vendemmia.
0: Sì, vedi, ad agosto durante le ferie non si può fare. Allora siamo felici di essere arrivati al primo settembre.
1: Appena comparso Paolo Dini poco fa nel video che ho visto io.
3: Sì.
1: E guarda caso si parla di vendemmia, una cosa incredibile.
0: Si sta già girando qua, pronto a, per l'aspettando, procediamo dalle 9 alle 12.
3: La nostra Chiara Tortorella ci ha buttato là mentre stava iniziando il disco e quindi con zero possibilità anche di replica il fatto che sono 11 anni della tua love story.
0: 11 anni oggi, ragazzi, mamma mia, incredibile.
3: Primo settembre è anche un po' una data un po' strana anche per una coppia nuova che solitamente cioè proprio immediatamente così
0: alla
3: appena
0: fine,
3: riparte
0: l'estate.
3: Ma sì,
0: l'abbiamo
3: l'estate.
0: Un po' decisa, diciamo, come
5: avete detto, godiamoci l'estate e poi mettiamoci insieme.
3: Sì, un po' come Ilary Blasi che ha annunciato minacciosissima che farà questo addio al nubilato con le amiche a Mallorca dicendo tutto quello che succederà rimarrà lì.
1: Buoni propositi.
0: Quello che succede
1: devo
0: a Mallorca rimane a Mallorca, un po' come Las Vegas.
3: Sì, esatto. E quindi va bene.
6: Ciao banda, che bello risentirvi. Era bello anche ad agosto non sentirvi, ma va bene lo stesso. E
1: decidi.
6: A settembre è bellissimo perché c'è il weekend delle cantine aperte in Franciacorta, e quindi il festival. E sarà un bellissimo weekend. Venite.
3: Beh, vabbè,
0: ragazzi,
3: ma scusate,
0: si
3: ma
0: beve se, a settembre.
3: Se c'è un'indagine radiofonica, cioè, programma degli abbinazzati, solo programma di amanti.
0: Si beve un po' per
3: bacco.
0: Dimenticare il caldo.
3: No, ho capito,
0: ma l'estate che è finita.
3: È già l'ottavo messaggio che parla di vendemmia, di vino, di assaggi, di bicchieri, di robe.
7: Ciao, banda di R101. Sono felice perché finalmente è settembre, sperando che si abbassino presto le temperature, così da poter iniziare a mettere grandi felponi, jeans, stivali. Io sono Piera da Oria, vi mando un grande abbraccio.
3: Beh, lei è la donna pile, lei vuole indossare, ha ragione perché non se ne può più, insomma, sulla morte definitiva dell'estate come l'abbiamo conosciuta abbiamo ragionato e detto tante volte.
0: Mentre in Sardegna questo non esiste, il settembre non esiste, ce lo scrivono al 331 80 90 101. Si continua con agosto fino a puntini puntini, di solito l'ultimo bagno lo facciamo intorno alla metà di novembre. E ci dicono una curiosità: in sardo settembre si dice Cabudannu, ovvero Capodanno.
3: Ah, vedi.
0: Dalla tradizione agricola in cui iniziava l'anno agricolo. Beh, quindi le vendemmie, quindi coltiva tutti i prodotti dell'inverno. Oh, quest'anno vi porto un broccolo di 4,5 kg.
3: Ma è tutto gigante, ma dove stai? Che orto è?
0: È un orto che fa da solo e quindi ogni tanto crea cose tipo le zucchine che vi ho mostrato ieri da quasi 2 kg.
3: Vuole farci sentire lillipuziani a tutti i costi con i suoi ortaggi, Chiara, vabbè.
0: Rimanete con la banda di R101.

0: La banda di R101.
1: Ciao da Marianna
2: e Gabriele
1: da Bergamo
3: e Wiwa.
4: Ciao ragazzi, Milva da Prato e Wiwa.
5: Maria Antonietta da Catania. Ragazzi, siete grandi.

0: Bon Jovi, You Get Love, Bad Name, la canzone che ti fa stare bene. I Bon Jovi tornati live dopo ben 7 anni di assenza a Edimburgo a fine agosto.
1: Bella Edimburgo.
0: Bellissima, i fan si sono lamentati però perché il Golden Circle, cioè i biglietti venduti per davanti al palco, in realtà arrivavano a metà campo.
1: Erano in Galles praticamente, vabbè.
0: E quindi le solite critiche del caso. Certo. Continuate con le canzoni che vi fanno stare bene, proponeteci la vostra al 331 80 90 101. Qualche critica anche da Salerno e andiamo dal governatore De Luca. Buongiorno.
2: Bella. Chi si risente?
3: Cari cinghialotti.
0: Buongiorno cinghialotto.
3: Più simpatici di quello che deve uscire dal parcheggio con l'auto per farti posto, ma prima deve mandare messaggio a tutti i parenti.
2: Mamma mia, quella che
0: è una categoria difficile. Sì. Però sì. Lei in particolare ce l'ha in questo periodo con chi va in
3: con
0: giro
3: voi,
0: con i...
3: voi. Perché con a sentirvi parlare mi viene l'orticaria, piuttosto mi faccio tutti gli scivoli dell'acqua fanno in piedi.
1: No. Allora, Presidente De Luca, lei sta portando avanti.
2: Fa malissimo, si può distruggere.
1: Deleteria, veramente. No, dicevo, lei sta portando avanti, e insomma, anche i media, nei social, ne stanno dando ampio dica.
3: Lei è quello di Box Office 3D?
2: Sì, anche.
1: Sì, vabbè, ma che
3: piuttosto mi guardo, lo guardo un aramaico antico piuttosto che ascoltarlo. Mi ascolto Justin Bieber per il suo inedito con Canazzo.
1: Che Canazzo?
2: Era quello che portavo io anni fa.
0: Ah, non vi distraete, stiamo parlando di chi abbandona i rifiuti giustamente in giro per strada.
1: Anticafoni, insomma, abbiamo visto Tucci quel signore a torso nudo, anche con un costume discutibile.
3: Infatti fa schifo più il costume a me.
1: Beh, oddio, ma anche il fatto di aver lasciato un frigorifero abbandonato in mezzo alla strada non mi sembra meno del costume, insomma.
3: Infatti alla caccia all'ultimo caffè. Questo signore energumero che ha abbandonato un frigorifero
0: ormai lo conosciamo tutti, l'ha postato sui social.
3: Certo, pensava di rinfrescare la città. Presto sarà al fresco pure lui. Forse all'interno del frigo c'era la zucchina che ha portato la nostra Chiara ieri.
1: Può darsi, ma forse non c'entrava nemmeno.
3: Beh, volevo dire a quello che mi sta suonando questa canzoncina sotto, che è simpatico. Inoltre, questo signore in sequenza prima ha gettato 2 televisori, un materasso, 4 LED.
1: Ma chi? Questo della canzone?
3: Quel signore che ha gettato pure il frigorifero.
1: Ti dicevo, se no poteva gettare anche questa canzone che c'era.
3: Io gli ho aspetto vendetta vera, finirà in galera.
0: Grazie governatore, lei ne ha una per tutti.
3: Beh certo, via con la caccia ai cafoni,
0: anche con chi accende fuochi d'artificio di notte ce l'ha. Degli impotenti che pensano di darsi un'immagine maschia con un mortaretto.
1: Beh vabbè, lei è spaziale.
3: Una volta ho visto Gaia, la cantante, buttare le chitarre.
0: Non è vero. Impossibile.
1: Facci perdere Gaia, che è bella, che è brava, fa delle belle canzoni.
3: Allora facciamola cantare.
0: Ha ancora tutti i suoi strumenti, eccola qui con Boss

0: La banda di R101.
1: E Willa!
0: Musica e divertimento al 101%.

0: anche oggi?
1: Se l'è levata anche oggi.
0: Che cosa?
1: L'obbligo di venire, di passare.
0: Paolo Dini. Questa risata malefica che avete sentito all'inizio. L'unica voce in realtà che non sentirete fino alle 9 del mattino, perché sì, anche oggi c'è la banda di R101. È ufficiale, con Chiara Tortorella, Cristiano Militello.
1: Ma buongiorno Chiara, buongiorno a tutti. Salutiamo anche il nostro cast tecnico prima di andare ai due fuori sede.
0: Va bene, così sconvolgiamo le abitudini quotidiane salutando Giuseppe Milano in regia ed Edoardo Mondino, Matteo Torre in produzione.
1: Vabbè, è sempre derby, diciamo così.
0: Un
1: romanista, un laziale, tutti e due a punteggio pieno.
0: E insomma, uno di quelli non gliene frega niente, Edumondino.
1: Sì, Edumondino è un po'
0: neutrale.
1: Sì. Peppino col poster di Malen. Una volta c'aveva Malena in camera. Molto adesso ha levato, cancellato la A, lasciato Malen. E invece il nostro Matteo.
2: Bellissimo.
1: Con Frattesi in due pezzi sulla spiaggia di Ostia.
0: Già, non sono vecchi, ma sono tutti in bianco e nero i poster in casa di Riccardo Russo, già in piedi dalle 5 del mattino per i più svegli d'Italia.
2: Buongiorno, come la va?
0: Ari, buongiorno.
2: Oh, è la seconda giornata,
0: Dai.
2: Ieri belli pimpanti, rientro. Oggi
0: come... pure.
2: Meno male.
0: Sentiamo Leonardo Fiaschi, abbiamo Giorno. Mandato a casa sua tutti gli ospiti della banda.
1: Ah, perché?
3: Chi è? Sì, sono Giovanni. Sentite, solo che ci devo fare con questa? Sono il becchino che Paolo Dini, che ci devo fare?
2: No, niente, lo sotterri, non
1: sono,
2: si preoccupi.
1: Becchino. Buongiorno signor Becchino. Ma non lo so, lo lasci lì, organizziamo una piccola veglia e poi via nell'umido.
0: L'ha ordinata Proce, che tornerà in onda la settimana prossima con il suo Procediamo per il prossimo compleanno. L'anno scorso non si era presentato in una bara il giorno del suo 60° compleanno.
1: Giusto, sì, in una festa paurosa, un po' in stile Tony Montana, diciamo.
0: Chissà cosa combinerà oggi Regina, perché anche il compleanno di Regina Saliva.
3: Il compleanno, sì amore.
1: Sempre brava, sì. Regina Oro Saliva, va bene. Allora, che volevo dire, Chiara, perché ti sei tolta la giacca? Stavi bene.
0: Fa un caldo fotonico.
1: Ma sembravi una hostess.
2: Ma falle togliere tutto, non ti preoccupare. Così salgono gli ascolti sul canale 67. Attenzione.
3: Fino ha fatto la zucchina di ieri.
1: Sapete che Chiara nel DNA patrimonio, insomma, da fotomodella, aveva avuto una mamma.
2: Certo.
1: Bellissima, lo è tuttora. E propongo di farti fare un blocco con la giacca e poi noi ti chiediamo le istruzioni di volo. E poi sul canale 67, che è un incentivo.
0: E poi non mi guardate mentre le faccio, perché di solito ultimamente sono tutti al telefono quando le hostess indicano
1: tu fai le istruzioni le istruzioni di volo e io leggerò la Gazzetta dello Sport.
0: Primo settembre, ragazzi, ce l'abbiamo fatta, finalmente è arrivato. Non so se vi ricordate, a luglio eravamo tutti lì a chiedere ai nostri amici i buoni propositi, i programmi per settembre, avevano delle cose fenomenali organizzate. E allora vogliamo sapere come mai per voi finalmente è settembre.
2: Ci sarà un motivo,
0: anche ironici.
2: Certo.

0: Beh sì, questo è il mese, anzi il giorno in cui dovrebbe iniziare il September Blues, sai, tutti depressi, tipo il Blue Monday,
1: sì.
0: In cui ci cadono addosso tutte le vacanze e ci viene voglia di farne delle altre.
1: Blue Monday e Dark September, allora.
0: Esatto,
1: okay.
0: So che è martedì. Ce la possiamo cavare con un bel finalmente è settembre, puntini puntini, finite la frase al 331 80 90 101.
1: Io intanto su un muro ho visto una scritta fantastica: esiste vita dopo le ferie, che mi ha fatto ridere.
2: Soprattutto il conto bancario esiste ancora dopo le ferie.
1: Facciamo un pezzo immediatamente, perché hai toccato un nervo non scoperto. Nervo scopertissimo,
2: dici.
1: Come il conto corrente del resto.
0: Allora dimostriamolo che esiste la vita dopo le ferie al 331 80 90 101. Dai che si parte!

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Dopo tre giorni di tregua, la Russia riprende con un raid su Kiev, allarme aereo nella capitale ucraina, con edifici colpiti alla periferia, droni anche sulla città russa di Saratov. Ci sono vittime. Il presidente americano Trump intanto riceve i suoi inviati Witkoff e Kushner per un resoconto dei colloqui avuti nella fine settimana, che lascia intravedere spiragli per negoziati a tre. Il femminicidio di Lorena Isceri. Secondo i primi risultati dell'esame autoptico eseguito ieri, la 45enne era ancora in vita quando è stata gettata dal viadotto della 1 dall'ex fidanzato Federico Vella. Mercoledì o giovedì saranno celebrati i funerali della donna. Il ricovero di Emma Bonino all'ospedale Santo Spirito a Roma. La storica leader radicale di 78 anni è grave ma lucida e cosciente e starebbe rispondendo positivamente alle prime cure. È stata trasportata in ospedale in codice rosso nel pomeriggio di lunedì per insufficienza respiratoria. Il cancelliere tedesco Merz, dopo la vittoria dell'ultradestra alle elezioni regionali in Sassonia, non nasconde la disfatta ma prova a rassicurare il paese e l'Unione Europea e non arretra. Arrendersi, ha ripetuto, non è un'opzione, mentre il candidato del Land Sigmund avvia il dialogo con i partiti per tentare di formare il governo. In corso dalle 21 di ieri sera lo sciopero nazionale del trasporto ferroviario. L'agitazione proclamata da alcune sigle sindacali autonome terminerà alle 21 di oggi. Garantiti i servizi essenziali. Tra le motivazioni della protesta, la salvaguardia dell'occupazione e più sicurezza sul lavoro. Calcio, la terza di Serie A si è chiusa con la vittoria del Cagliari sul Lecce 1-0 e il successo della Lazio che vince in rimonta a Udine 2-1 e raggiunge così la vetta della classifica assieme a Roma e Inter. Nerazzurri impegnati questa sera nella prima giornata di Champions League in campo a Madrid contro il Real. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: Treasure su R101 alle 7:10 minuti, mentre il suo The Romantic Tour sta procedendo alla stragrande e ha aggiunto delle date: Australia e Nuova Zelanda l'anno prossimo. Noi abbiamo regalato il disco di Bruno Mars nell'R101 Dammi il regalo, ne siamo molto fieri, con tanto di magliettina che ve lo dico, non è mai andata via la macchia del caffè sulla
1: no,
0: mia
1: abbiamo lasciato
0: di Bruno Mars, durata un quarto d'ora,
1: la maglia pois.
2: Esatto. Era quella che dovevamo dare in regalo?
0: No, vabbè, quella è arrivata quella giusta, la no, mia, quella da mostrare, che quella poi mi sarei potuta tenere.
1: Esatto.
0: E niente, vabbè,
1: che
0: firmata
1: incautamente grabbata Chiara. Ok, poi il karma ha fatto sì che il caffè la deturpasse per sempre.
0: Ci saranno altre occasioni, ecco, lo diciamo
1: non
0: così, lasciando
1: dubbio.
0: puntini facendo l'occhiolino sul canale 67 del Digitale Terrestre, perché a breve anche questa settimana tante belle sorprese con la banda di R101. Insomma, si ricomincia. È il primo settembre, ufficialmente il capodanno d'Italia. È qui che comincia il nuovo anno.
1: Ma se lo dici te, vabbè.
0: Lo dicono anche i nostri amici, hanno un sacco di bei progetti. Finalmente è settembre, o no?
3: Buongiorno banda, Gabriele da Bari. Finalmente è settembre, perché finalmente si torna alla normalità quotidiana di tutti i giorni.
0: Perché le vacanze mi sa che non gli sono piaciute tantissimo.
2: Quel tono di voce mi sa che la
1: c'è
2: vita.
1: Chi veramente non vede l'ora di andare in vacanza e c'è chi poi invece fa fatica ad adeguarsi a prendere, anche se per 2-3 settimane, un mese, 2 giorni, un ritmo completamente nuovo, e non vede l'ora di tornare alla propria zona di comfort, magari propria routine.
4: Stai parlando di me?
0: Anche quell'equilibrio di godersi le vacanze ma poi verso la fine iniziare ad avere davvero voglia di ricominciare. Ma sentiamo altre voci. Se
5: buongiorno,
0: se le
5: banda,
0: tutti così.
5: Bentornati. Ciao. Finalmente è settembre e tra 13 giorni si parte per le vacanze estive.
1: Ecco.
5: Yeah! E we want!
1: Bene, non ci ha fatto sapere dopo. Non ci ha fatto sapere dopo. Va bene, poi sentiamo un altro invece.
6: Ciao banda, finalmente settembre, perché io odio profondamente l'estate del caldo, quindi non vedo l'ora arrivi la mia stagione preferita, le mie 2 stagioni
0: no,
6: preferite, che sono autunno e inverno, sperando venga un freddo di quelli boia, e ecco, questo è perché finalmente è settembre. Ciao a tutti.
2: Ciao.
0: Team Brivido,
1: ciao.
0: Lei.
1: Ciao, ciao, se il gruppo crioterapia è presente, andrei con l'ultimo.
0: Cioè, leggevo, scusa, Cristiano, che proprio grazie all'AFA il September Blues, quindi questa depressione un po' che viene, piccolo magone che viene alla fine dell'estate, è rimandato di qualche giorno.
1: Sì, io sono ancora con l'aria condizionata in casa, insomma.
0: Ora non ci capiamo niente, in realtà è così.
1: Nulla, nulla. Abbiamo un ultimo contributo?
0: Vai.
7: Ciao banda, finalmente settembre e tra 14 giorni mio figlio torna a scuola.
2: Oh,
7: e non ce la faccio,
2: ecco,
7: più a traslocarlo, perché qua già si lavora da 20 giorni dai nonni, portarlo a casa, va giù dagli altri nonni, riportarlo a casa. Sto spendendo più così che col centro estivo.
0: È perché i centri estivi a settembre non ci sono più, Riccardo, tu che
2: no, volendo qualcuno ancora qualche settimanuccia la fa, ecco, tipo.
0: Se
2: però c'hanno costi,
0: compiti, si recuperano tutti i compiti adesso.
2: Ma quando iniziano ste scuole? Ma io dico, io c'ho tutti e due qua sul groppone, io.
1: Ecco, senti Riccardo, ma quel progetto di montare delle telecamere segrete nello studio di tua moglie, come è andato a finire? Poi
2: è ancora, diciamo, sotto vaglio, sotto esame, vediamo.
0: Okay, giustamente poi poco punibile,
2: ricordiamolo, perché per
1: meglio,
2: chi non lo sapesse, che mestiere fa mia moglie.
1: Che mestiere fa tua moglie?
2: È ginecologa.
1: Benissimo.
2: Ecco. Sei proprio un cretino.
1: È così sfigato che lei è l'unica ginecologa che lavora in smart working.
0: 331 80 90 101. Se avete qualcosa da dirci, ditecelo. Finalmente.

0: Timberlake alla banda di R101, Can't Stop the Feeling.
1: No,
0: 7:35.
1: No, no, non dice così. Dice
0: no. Sono stati fin lei.
1: Hanno fatto qualcosa di grave, non
0: ne
1: si capisce.
0: Chiederemo conto allora ai trafficanti di R101.
2: Un atto di accusa, dici tu.
1: Sì.
2: Ho capito.
3: Buongiorno a tutti.
2: Buongiorno.
3: Ciao. Salvatore da Caltanissetta. Finalmente è settembre perché inizia la vendemmia.
0: Sì, vedi, ad agosto durante le ferie non si può fare. Allora siamo felici di essere arrivati al primo settembre.
1: Appena comparso Paolo Dini poco fa nel video che ho visto io.
2: Sì.
1: E guarda caso si parla di vendemmia, una cosa incredibile.
0: Si sta già girando qua pronto a, per l'aspettando, procediamo dalle 9 alle 12.
2: La nostra Chiara Tortorella ci ha buttato là mentre stava iniziando il disco e quindi con zero possibilità anche di replica il fatto che sono 11 anni della tua love story.
0: 11 anni oggi, ragazzi. Mamma mia, incredibile.
2: Primo settembre è anche un po' una data un po' strana anche per una coppia nuova che solitamente cioè proprio immediatamente così
0: alla
2: appena
0: fine,
2: riparte
0: ma sì, l'abbiamo
2: l'estate.
0: Un po' decisa, diciamo, come
4: avete detto, godiamoci l'estate e poi mettiamoci insieme.
2: Sì, un po' come Ilary Blasi che ha annunciato minacciosissima che farà questo addio al nubilato con le amiche a Mallorca dicendo tutto quello che succederà rimarrà lì.
1: Buoni propositi.
0: Quello che succede
1: devo
0: a Mallorca rimane
1: matrimonio.
0: A Mallorca, un po' come Las Vegas.
2: Sì, esatto. E quindi va bene.
5: Ciao banda, che bello risentirvi. Era bello anche ad agosto non sentirvi, ma va bene lo stesso. E
1: decidi.
5: A settembre è bellissimo perché c'è il weekend delle cantine aperte in Franciacorta, quindi il festival. E sarà un bellissimo weekend. Venite.
2: Beh, vabbè,
0: ragazzi,
2: scusate,
0: si beve a settembre.
2: Se c'è un'indagine radiofonica, cioè, programma degli abbinazzati. Solo programma di amanti.
0: Beve un po' per dimenticare il caldo.
2: No, ho capito, ma
0: l'estate che è finita.
2: È già l'ottavo messaggio che parla di vendemmia, di vino, di assaggi, di bicchieri, di robe.
6: Ciao, banda di R101. Sono felice perché finalmente è settembre, sperando che si abbassino presto le temperature, così da poter iniziare a mettere grandi felponi, jeans, stivali. Io sono Piera da Oria, vi mando un grande abbraccio.
2: Beh, lei è la donna pile, lei vuole indossare, ha ragione perché non se ne può più, insomma, sulla morte definitiva dell'estate come l'abbiamo conosciuta abbiamo ragionato e detto tante volte.
0: Mentre in Sardegna questo non esiste, il settembre non esiste, ce lo scrivono al 331 80 90 101. Si continua con agosto fino a puntini puntini, di solito l'ultimo bagno lo facciamo intorno alla metà di novembre. E ci dicono una curiosità: in sardo settembre si dice cabudannu, ovvero capodanno.
2: Ah, vedi.
0: Dalla tradizione agricola in cui iniziava l'anno agricolo. Beh. Quindi le vendemmie, quindi coltiva tutti i prodotti dell'inverno. Oh, quest'anno vi porto un broccolo di 4,5 kg.
2: Ma è tutto gigante, ma dove stai? Che orto è?
0: È un orto che fa da solo e quindi ogni tanto crea cose tipo le zucchine che vi ho mostrato ieri da quasi 2 kg.
2: Vuole farci sentire lillipuziani a tutti i costi con i suoi ortaggi, Chiara, vabbè.
0: Rimanete con la banda di R101 in

0: La banda di R101.
1: Ciao banda, sono Salvatore da Napoli. E wiwa!
2: Nicola da Castelguidi, Pistoia. Per la banda, e wiwa!
3: Ciao banda, sono la Crida.

0: Buongiorno, You Get Love, Bad Name, la canzone che ti fa stare bene. I Buongiorno tornati live dopo ben 7 anni di assenza a Edimburgo a fine agosto.
1: Bella Edimburgo.
0: Bellissima, i fan si sono lamentati però perché il Golden Circle, cioè i biglietti venduti per davanti al palco, in realtà arrivavano a metà campo.
1: Erano in Galles, praticamente, vabbè.
0: E quindi le solite critiche del caso. Certo. Continuate con le canzoni che vi fanno stare bene, proponeteci la vostra al 331 80 90 101. Qualche critica anche da Salerno e andiamo dal governatore De Luca. Buongiorno.
2: Bella. Chi si risente?
3: Cari cinghialotti.
0: Buongiorno cinghialotto.
3: Più simpatici di quello che deve uscire dal parcheggio con l'auto per farti posto, ma prima deve mandare messaggi a tutti i parenti.
2: Mamma mia, quella che
0: è una categoria difficile. Sì. Però lei in particolare lei ce l'ha in questo periodo con chi va in
3: con
0: giro
3: voi, coi... con voi. Perché con a sentirvi parlare mi viene l'orticaria, piuttosto mi faccio tutti gli scivoli dell'acqua fanno in piedi.
1: No. Allora, presidente De Luca, lei sta portando avanti.
2: Fa malissimo, si può distruggere.
1: Deleteria, veramente. No, dicevo, lei sta portando avanti, e insomma, anche i media e i social ne stanno dando ampio conto. Dica.
3: Lei è quello di Box Office 3D?
2: Sì, anche.
1: Sì, vabbè, ma che
3: piuttosto mi guardo, lo guardo un aramaico antico piuttosto che ascoltarlo.
1: Vabbè, ma non
3: mi ascolto Justin Bieber per il suo inedito con Canazzo.
1: Chi è Canazzo?
2: Era quello che portavo io anni fa.
0: Non vi distraete, stiamo parlando di chi abbandona i rifiuti giustamente in giro per strada.
1: Anticafoni, insomma, abbiamo visto Tucci quel signore a torso nudo, anche con un costume discutibile. Che
3: infatti fa schifo più il costume a me.
1: Eh beh, oddio, ma anche il fatto di aver lasciato un frigorifero abbandonato in mezzo alla strada non mi sembra meno del costume, insomma.
3: Infatti alla caccia all'ultimo Cafone, questo signore energumero che ha abbandonato un frigorifero
0: ormai
3: per
0: lo conosciamo tutti, l'ha postato sui social.
3: Certo, pensava di rinfrescare la città, ha preso presto sarà al fresco pure lui. Forse all'interno del frigo c'era la zucchina che ha portato la nostra Chiara ieri.
1: Può darsi, ma forse non c'entrava nemmeno, secondo me.
3: Beh, volevo dire a quello che mi sta suonando questa canzoncina sotto, che è simpatico. Inoltre, questo signore in sequenza prima ha gettato 2 televisori, un materasso, 4 letti.
1: Ma chi? Questo della canzone?
3: Ma suo, no, quel signore che ha gettato pure il frigorifero.
1: Ti dicevo, se no poteva gettare anche questa canzone che c'era.
3: Io le ho aspetto vendetta vera, finirà in galera.
0: Grazie governatore, lei ne ha una per tutti.
3: Beh certo, via con la caccia ai cafoni.
0: Anche con chi accende fuochi d'artificio di notte ce l'ha. Degli impotenti che pensano di darsi un'immagine maschia con un mortaretto.
1: Beh vabbè, lei è spaziale.
3: Una volta ho visto Gaia, la cantante, buttare le chitarre.
0: Non è vero. È impossibile.
1: Facci perdere Gaia, che è bella, che è brava, fa delle belle canzoni.
3: Allora facciamola cantare.
0: Ha ancora tutti i suoi strumenti, eccola qui con

0: Quindi anche oggi?
1: Se l'è levata anche oggi.
0: Che cosa?
1: L'obbligo di venire, di passare.
0: Paolo Dini?
1: Paolo Dini.
0: Questa risata malefica che avete sentito all'inizio. L'unica voce in realtà che non sentirete fino alle 9 del mattino, perché sì, anche oggi c'è la banda di R101. È ufficiale, con Chiara Tortorella, Cristiano Militello.
1: Ma buongiorno Chiara, buongiorno a tutti. Salutiamo anche il nostro cast tecnico prima di andare ai due fuori sede.
0: Va bene, così sconvolgiamo le abitudini quotidiane salutando Giuseppe Milano in regia ed Edoardo Mondino, Matteo Torre in produzione.
1: Vabbè, è sempre derby, diciamo così.
0: Un
1: romanista, un laziale, tutti e due a punteggio pieno.
0: E uno di quelli non gliene frega niente, Edumondino.
1: Sì, Edumondino è un po'
0: in neutrale.
1: Sì. Peppino col poster di Malen. Una volta c'aveva Malena in camera. Poi ha messo, ha levato, ha cancellato la A, ha lasciato Malen. E invece il nostro Matteo con Frattesi in due pezzi sulla spiaggia di Ostia.
0: Già, non sono vecchi, ma sono tutti in bianco e nero i poster in casa di Riccardo Russo, già in piedi dalle 5 del mattino. Per i più svegli d'Italia.
2: Buongiorno. Come la va?
0: Ari, buongiorno.
2: Oh, è la seconda giornata. Ieri belli pimpanti, rientro. Oggi
0: com'è? Pure.
2: Meno male.
0: Sentiamo Leonardo Fiaschi. Abbiamo mandato a casa sua tutti gli ospiti della banda.
1: Ah, perché?
3: Chi è? Sì, sono Giovanni. Sentite, solo che ci devo fare con questa? Sono il becchino che... Paolo Dini, che ci devo fare?
2: Lo sotterri, non
1: sono,
2: si preoccupi.
1: Becchino. Buongiorno signor Becchino. Ma non lo so, lo lasci lì, organizziamo una piccola veglia e poi via nell'umido.
0: L'ha ordinata Proce, che tornerà in onda la settimana prossima con il suo Procediamo per il prossimo compleanno. L'anno scorso non si era presentato in una bara il giorno del suo 60° compleanno.
1: Giusto, sì, una festa paurosa, un po' in stile Tony Montana, diciamo.
0: Allora, chissà cosa combinerà oggi Regina, perché è anche il compleanno di Regina Saraiva.
4: Il compleanno, sì, amore.
1: Sempre brava, sì. Regina Oro, sì. Saiva, va bene. Allora, che volevo dire, Chiara, perché ti sei tolta la giacca? Stavi bene?
0: Fa un caldo fotonico.
1: Ma sembravi una hostess.
2: Ma falle togliere tutto, non ti preoccupare. Così salgono gli ascolti sul canale 67. Attenzione.
4: Fino ha fatto la zucchina di ieri.
1: Bene. Sapete che Chiara nel DNA patrimonio, insomma, da fotomodella, aveva avuto una mamma.
4: Certo.
1: Bellissima.
4: La zucchina di ieri.
1: Sapete che Chiara nel DNA patrimonio.

0: arrivato. Non so se vi ricordate, a luglio eravamo tutti lì a chiedere ai nostri amici i buoni propositi, i programmi per settembre. Avevano delle cose fenomenali organizzate. E allora vogliamo sapere come mai per voi finalmente è settembre.
1: Ah, ci sarà un motivo,
0: dice. Ironici,
1: certo.
0: Questo è il mese, anzi il giorno in cui dovrebbe iniziare il September Blues, sai, tutti depressi, tipo il Blue Monday, in cui ci cadono addosso tutte le vacanze e ci viene voglia di farne delle altre.
2: Blue Monday, Dark September, allora.
0: Esatto. Visto che è martedì, ce la possiamo cavare con un bel finalmente è settembre, puntini puntini, finite la frase al 331 80 90 101.
2: Io intanto su un muro ho visto una scritta fantastica: esiste vita dopo le ferie, che mi ha fatto ridere.
1: Soprattutto il conto bancario esiste ancora dopo le ferie.
2: Facciamo un pezzo immediatamente, hai toccato un nervo non scoperto, nervo scopertissimo, dici. Come il conto corrente del resto.
0: Allora dimostriamolo che esiste la vita dopo le ferie al 331 80 90 101. Dai che si parte!

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona giornata da Federica De Boni. La Russia riprende gli attacchi su Kiev, colpiti diversi edifici, ci sono incendi in molte aree, almeno 2 morti e 7 feriti. Il bilancio, raid ucraini anche sulla città russa di Saratov. I 2 inviati americani Witkoff e Kushner sono tornati da Trump per un resoconto dei colloqui. Ci sono progressi, hanno detto, per negoziati a 3. Dopo la vittoria dell'ultradestra tedesca alle elezioni regionali in Sassonia, il cancelliere Merz non nasconde la disfatta, ma prova a rassicurare il paese e l'Unione Europea. Arrendersi, ha affermato, non è un'opzione. Intanto il leader dell'AfD, Sigmund, avvia il dialogo con i partiti per tentare di formare il governo. Secondo i primi risultati dell'esame autoptico eseguito ieri, Lorena Isceri era ancora in vita quando è stata gettata dal viadotto della 1 nel Fiorentino dall'ex fidanzato Federico Vella, morto poi suicida. Nuovo appello della padre, non fate come lei, denunciate. Mercoledì o giovedì saranno celebrati i funerali della 45enne. Prima notte in ospedale per Emma Bonino, la storica leader radicale, è stata portata ieri a Santo Spirito di Roma per problemi respiratori. Le sue condizioni vengono definite gravi dai medici, ma è lucida e cosciente. L'ultimo ricovero nel 2025. Lo sciopero del trasporto ferroviario è in corso dalle 21 di ieri sera. L'agitazione per chiedere migliori condizioni di lavoro, proclamata da alcune sigle sindacali autonome, terminerà alla stessa ora di oggi, garantiti i servizi essenziali. Calcio nei posticipi della 3ª giornata di Serie A. La Lazio vince in rimonta 2-1 in casa dell'Udinese e si porta in testa la classifica assieme a Inter e Roma. Successo del Cagliari con il Lecce per 1-0. Questa sera invece è la 1ª giornata della Champions League con Real Madrid-Inter. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: Treasure su R101 alle 7:10 minuti, mentre il suo The Romantic Tour sta procedendo alla stragrande e ha aggiunto delle date: Australia e Nuova Zelanda l'anno prossimo. Noi abbiamo regalato il disco di Bruno Mars nell'R101 Dammi il regalo, ne siamo molto fieri, con tanto di magliettina che ve lo dico, non è mai andata via la macchia del caffè sulla
1: no,
0: mia
1: abbiamo lasciato
0: di Bruno Mars, durata un quarto d'ora,
1: la maglia pois.
2: Esatto. Era quella che dovevamo dare in regalo?
0: No vabbè, quella è arrivata, quella giusta, la no, mia, quella sicura? Da mostrare, che quella. Poi mi sarei potuta tenere,
1: esatto,
0: e niente, quella che si era firmata
1: incautamente grabbata Chiara, ok, e poi il karma ha fatto sì che il caffè la deturpasse per sempre.
0: Ci saranno altre occasioni, ecco, lo diciamo
1: non
0: così, lasciando puntini facendo l'occhiolino sul canale 67 del Digitale Terrestre, perché a breve, anche questa settimana, tante belle sorprese con la banda di R101. Insomma, si ricomincia. È il primo settembre, ufficialmente il capodanno d'Italia. È qui che comincia il nuovo anno.
1: Ma se lo dici te, vabbè.
0: Lo dicono anche i nostri amici, hanno un sacco di bei progetti. Finalmente è settembre, o no?
3: Buongiorno banda, Gabriele da Bari. Finalmente è settembre, perché finalmente si torna alla normalità quotidiana di tutti i giorni.
0: Perché le vacanze mi sono piaciute tantissimo.
2: No, c'è quel tono di voce. Mi sa che la
1: c'è
2: vita.
1: Chi veramente non vede l'ora di andare in vacanza, e c'è chi poi invece fa fatica ad adeguarsi a prendere, anche se per 2-3 settimane, un mese, 2 giorni, un ritmo completamente nuovo, e non vede l'ora di tornare nella propria zona di comfort, magari propria routine.
2: Stai parlando di me?
0: Anche quell'equilibrio di godersi le vacanze, ma poi verso la fine iniziare ad avere davvero voglia di ricominciare. Ma sentiamo altre voci.
4: Buongiorno,
0: se le pensano
4: banda,
0: tutti così.
4: Bentornati. Finalmente è settembre e tra 13 giorni si parte per le vacanze estive.
1: Ecco.
4: Yeah! E we want!
0: Yeah!
1: Bene, non ci ha fatto sapere dopo. Va bene, poi sentiamo un altro invece.
5: Ciao banda, finalmente settembre, perché io odio profondamente l'estate del caldo, quindi non vedo l'ora arrivi la mia stagione preferita, le mie 2 stagioni
0: Ma
5: preferite,
0: no, che caldo,
5: che sono autunno e inverno, sperando venga un freddo di quelli boia, e ecco, questo è perché finalmente è settembre. Ciao a tutti.
2: Ciao.
0: Team
2: ciao.
0: Brivido
1: ciao.
0: Lei.
1: Ciao, ciao, c'è il gruppo crioterapia, è presente. Andrei con l'ultimo.
0: Cioè, leggevo, scusa, Cristiano, che proprio grazie all'AFA il September Blues, quindi questa depressione un po' che viene, piccolo magone che viene alla fine dell'estate, è rimandato di qualche giorno.
1: Sì, io sono ancora con l'aria condizionata in casa, insomma.
0: Ora non ci capiamo niente, in realtà è così.
1: Nulla, nulla. Abbiamo un ultimo contributo?
0: Vai.
6: Ciao banda, finalmente settembre e tra 14 giorni mio figlio torna a scuola.
2: Oh,
6: e non ce la faccio, ecco, più a traslocarlo, perché qua già si lavora da 20 giorni dai nonni, portarlo a casa, va giù dagli altri nonni, riportarlo a casa. Sto spendendo più così che col centro estivo. Aia.
0: È perché i centri estivi a settembre non ci sono più, Riccardo, tu che
2: no, volendo qualcuno ancora qualche settimanuccia la fa, ecco, tipo.
0: Se
2: però
0: no,
2: però ecco, c'hanno costi,
0: compiti, si recuperano tutti
2: però
0: i compiti
2: fare
0: adesso.
2: Compiti. Ma quando iniziano ste scuole? Ma io dico io, c'ho tutti e due qua sul groppone io.
1: Ecco, senti Riccardo, ma quel progetto di montare delle telecamere segrete nello studio di tua moglie, come è andato a finire poi?
2: È ancora, diciamo, sottovalutato. Sotto esame, vediamo.
0: Okay, giustamente poco punibile.
2: Ricordiamolo, perché no, per chi non lo sapesse, che mestiere fa mia moglie.
1: Che mestiere fa tua moglie?
2: È ginecologa. Ecco. Sei proprio un cretino.
1: È così sfigato che lei è l'unica ginecologa che lavora in smart working.
0: 331 80 90 101. Se avete qualcosa da dirci, diteci.

0: Timberlake alla banda di R101, Can't Stop the Feeling.
1: No,
0: 7:35.
1: No, no, non dice così. Dice
0: no. Sono stati fin lei.
1: Hanno fatto qualcosa di grave, non
0: ne
1: si capisce.
0: Chiederemo ne... conto allora ai trafficanti di R101.
2: Un atto di accusa, dici tu.
1: Sì.
2: Ho capito.
3: Buongiorno a tutti.
2: Buongiorno.
3: Salvatore da Caltanissetta. Finalmente è settembre perché inizia la vendemmia.
0: Sì, vedi, ad agosto durante le ferie non si può fare. Allora siamo felici di essere arrivati al primo
1: settembre. Appena comparso Paolo Dini poco fa nel video che ho visto io.
2: Sì.
1: E guarda caso si parla di vendemmia, una cosa incredibile.
0: Si sta già girando qua pronto a, per l'aspettando. Procediamo dalle 9 alle 12.
2: La nostra Chiara Tortorella ci ha buttato là mentre stava iniziando il disco e quindi con zero possibilità anche di replica il fatto che sono 11 anni della tua love story.
0: 11 anni oggi, ragazzi. Mamma mia, incredibile.
2: Primo settembre è anche un po' una data un po' strana anche per una coppia nuova che solitamente cioè proprio immediatamente così
0: alla
2: appena
0: fine,
2: riparte
0: ma sì, l'abbiamo
2: l'estate.
0: Un po' decisa, diciamo, come
4: avete detto, godiamoci l'estate e poi mettiamoci insieme.
2: Sì, un po' come Ilary Blasi che ha annunciato minacciosissima che farà questo addio al nubilato con le amiche a Mallorca dicendo tutto quello che succederà rimarrà lì.
1: Buoni propositi.
0: Quello che succede
1: devo dire,
0: a Mallorca rimane a Mallorca, un po' come Las Vegas.
2: Sì, esatto. E quindi va bene.
5: Ciao banda, che bello risentirvi. Bello anche ad agosto non sentirvi, ma va bene lo stesso. E
1: decidi.
5: A settembre è bellissimo perché c'è il weekend delle cantine aperte in Franciacorta e quindi il festival. E sarà un bellissimo weekend. Venite.
2: Beh, vabbè,
0: ragazzi,
2: scusate,
0: si beve a settembre.
2: Se c'è un'indagine radiofonica, cioè, programma degli abbinazzati. Solo programma di amanti.
0: Si beve un po' per dimenticare il caldo.
2: No, ho capito,
0: ma l'estate che è finita.
2: È già l'ottavo messaggio che parla di vendemmia, di vino, di assaggi, di bicchieri, di robe.
6: Ciao, banda di R101. Sono felice perché finalmente è settembre, sperando che si abbassino presto le temperature, così da poter iniziare a mettere grandi felponi, jeans, stivali. Io sono Piera da Oria, vi mando un grande abbraccio.
2: Beh, lei è la donna pile, lei vuole indossare, ha ragione, comunque ha ragione perché non se ne può più, insomma, sulla morte definitiva dell'estate come l'abbiamo conosciuta abbiamo ragionato e detto tante volte.
0: Mentre in Sardegna questo non esiste, il settembre non esiste, ce lo scrivono al 331 80 90 101. Si continua con agosto fino a puntini puntini, di solito l'ultimo bagno. Lo facciamo intorno alla metà di novembre e ci dicono una curiosità. In sardo settembre si dice Cabudannu, ovvero Capodanno.
2: Ah, vedi.
0: Dalla tradizione agricola in cui iniziava l'anno agricolo. Quindi le vendemmie, quindi si coltiva tutti i prodotti dell'inverno. Oh, quest'anno vi porto un broccolo di 4,5 kg.
2: Ma è tutto gigante, ma dove stai? Che orto è?
0: È un orto che fa da solo e quindi ogni tanto crea cose tipo le zucchine che vi ho mostrato ieri da quasi 2 kg.
2: Vuole farci sentire lillipuziani a tutti i costi con i suoi ortaggi, Chiara, vabbè.
0: Rimanete con la banda di R101 in diretta fino

0: Bon Jovi, You Give Love a Bad Name, la canzone che ti fa stare bene. I Bon Jovi tornati live dopo ben 7 anni di assenza a Edimburgo a fine agosto.
1: Bella Edimburgo.
0: Bellissima, i fan si sono lamentati però perché il Golden Circle, cioè i biglietti venduti per davanti al palco, in realtà arrivavano a metà campo.
1: Erano in Galles praticamente, vabbè.
0: E quindi le solite critiche del caso, certo. Continuate con le canzoni che vi fanno stare bene, proponeteci la vostra al 331 80 90 101. Qualche critica anche da Salerno e andiamo dal governatore De Luca. Buongiorno.
2: Bella. Chi si risente?
3: Cari cinghialotti.
0: Buongiorno cinghialotto.
3: Più simpatici di quello che deve uscire dal parcheggio con l'auto per farti posto, ma prima deve mandare messaggi a tutti i parenti.
2: Mamma mia, quella che
0: è una categoria difficile. Sì. Però lei in particolare ce l'ha in questo periodo con chi va in
3: con
0: giro
3: voi, con voi. Perché con a sentirvi parlare mi viene l'orticaria, piuttosto mi faccio tutti gli scivoli dell'acqua fanno in piedi.
1: No, allora, presidente De Luca, lei sta portando avanti.
2: Fa malissimo, si può distruggere.
1: Deleteria, veramente. No, dicevo, lei sta portando avanti, e insomma, anche i media e i social ne stanno dando ampio conto. Dica.
3: Lei è quello di Box Office 3D?
2: Sì, anche.
1: Sì, vabbè, ma che
3: piuttosto
1: c'entra?
3: Mi guardo, lo guardo un aramaico antico piuttosto che ascoltarlo.
1: Vabbè, ma non
3: mi ascolto Justin Bieber per il suo inedito con Canazzo.
1: Chi è Canazzo?
2: Era quello che portavo io anni fa.
0: Ah, non vi distraete, stiamo parlando di chi abbandona i rifiuti giustamente in giro per strada.
1: Anticafoni, insomma, abbiamo visto Tucci quel signore a torso nudo, anche con un costume discutibile.
3: Infatti fa schifo più il costume a me.
1: Eh beh, oddio, ma anche il fatto di aver lasciato un frigorifero abbandonato in mezzo alla strada non mi sembra meno del costume, insomma.
3: Infatti alla caccia all'ultimo caffè. Questo signore energumero che abbandona un frigorifero
0: ormai
3: per strada.
0: Lo conosciamo tutti, l'ha postato sui social.
3: Certo, pensava di rinfrescare la città. Ha preso presto sarà al fresco pure lui. Forse all'interno del frigo c'era la zucchina che ha portato la nostra Chiara ieri.
1: Ma forse non c'entrava nemmeno.
3: Beh, volevo dire a quello che mi sta suonando questa canzoncina sotto, che è simpatico. Inoltre, questo signore in sequenza prima ha gettato 2 televisori, un materasso, 4 letti.
1: Ma chi? Questo della canzone?
3: Quel signore che ha gettato pure il frigorifero.
1: Se no poteva gettare anche questa canzone che c'era.
3: Io le ho aspetto, vendetta vera, finirà in galera.
0: Grazie governatore, lei ne ha una per tutti.
3: Beh certo, via con la caccia ai cafoni,
0: anche con chi accende fuochi d'artificio di notte ce l'ha. Degli impotenti che pensano di darsi un'immagine maschia con un mortaretto.
1: Beh vabbè, lei è spaziale.
3: Una volta ho visto Gaia, la cantante, buttare le chitarre.
0: Non è vero. Impossibile.
1: Facci perdere Gaia, che è bella, che è brava, fa delle belle canzoni.
3: Allora facciamola cantare.
0: Ha ancora tutti i suoi strumenti, eccola qui con Bossa Nova.

0: Yeah. La banda di R101.
1: Ciao banda, sono Salvatore da Napoli. E wiwa!
2: Nicola da Castelguidi, Pistoia, per la banda. E wiwa!
3: Ciao banda,

0: anche oggi?
1: Se l'è levata anche oggi.
0: Che cosa?
1: L'obbligo di venire, di passare.
0: Paolo Dini. Questa risata malefica che avete sentito all'inizio. L'unica voce in realtà che non sentirete fino alle 9 del mattino, perché sì, anche oggi c'è la banda di R101. È ufficiale, con Chiara Tortorella, Cristiano Militello.
1: Ma buongiorno Chiara, buongiorno a tutti. Salutiamo anche il nostro cast tecnico prima di andare ai due fuori sede.
0: Dai, va bene, così sconvolgiamo le abitudini quotidiane salutando Giuseppe Milano in regia ed Edoardo Mondino, Matteo Torre in produzione.
1: Vabbè, è sempre derby, diciamo così.
0: Per quello.
1: Un romanista, un laziale, tutti e due a punteggio pieno.
0: E
1: insomma,
0: uno di cui non gliene frega niente, Edumondino.
1: Sì, Edumondino è un po'
0: in neutrale.
1: Sì. Peppino col poster di Malen. Una volta c'aveva Malena in camera. Molto adesso ha levato, cancellato la A, lasciato Malen. E invece il nostro Matteo,
2: bellissimo,
1: con Frattesi in due pezzi sulla spiaggia di Ostia.
0: Già, non sono vecchi, ma sono tutti in bianco e nero i poster in casa di Riccardo Russo, già in piedi dalle 5 del mattino per i più svegli d'Italia.
2: Buongiorno, come la va?
0: Ari, buongiorno.
2: Oh, è la seconda giornata,
0: Dai.
2: Ieri belli pimpanti, rientro. Oggi
0: come... pure.
2: Meno male.
0: Sentiamo Leonardo Fiaschi, abbiamo buongiorno. Mandato a casa sua tutti gli ospiti della banda.
1: Ah, perché?
3: Chi è? Sì, sono Giovanni. Sentite, che ci devo fare con questa? Sono il becchino che... Paolo Dini, che ci devo fare?
2: Lo sotterri, non
1: sono,
2: si preoccupi.
1: Becchino. Buongiorno signor Becchino. Ma non lo so, lo lasci lì, organizziamo una piccola veglia e poi via nell'umido.
0: L'ha ordinata Proce, che tornerà in onda la settimana prossima con il suo Procediamo per il prossimo compleanno. L'anno scorso non si era presentato in una bara il giorno del suo 60° compleanno.
1: Giusto, sì, una festa paurosa, un po' in stile Tony Montana, diciamo.
0: Chissà cosa combinerà oggi Regina, perché è anche il compleanno di Regina Saraiva.
4: Il compleanno, sì amore.
1: Sempre brava, sì. Regina Oro, sì. Saiva, va bene. Allora, che volevo dire, Chiara, perché ti sei tolta la giacca? Stavi bene.
0: Fa un caldo fotonico.
1: Ma sembravi una hostess.
2: Falle togliere tutto, non ti preoccupare. Così salgono gli ascolti sul canale 67. Attenzione.
4: Chi ha fatto la zucchina di ieri?
1: Bene. Sapete che Chiara nel DNA patrimonio, insomma, da fotomodella, aveva avuto una mamma.
2: Certo.
1: Bellissima, lo è tuttora. Propongo di farti fare un blocco con la giacca e poi noi ti chiediamo le istruzioni di volo. E poi sul canale 67, che è un incentivo.
0: E poi non mi guardate mentre le faccio, perché di solito ultimamente sono tutti al telefono quando le hoste si indicano.
1: Tu fai le istruzioni istruzioni di volo e io leggerò la Gazzetta dello Sport.
0: Primo settembre, ragazzi, ce l'abbiamo fatta, finalmente è arrivato. Non so se vi ricordate, a luglio eravamo tutti lì a chiedere ai nostri amici i buoni propositi, i programmi per settembre, avevano delle cose fenomenali organizzate. E allora vogliamo sapere come mai per voi finalmente è settembre.
2: Ci poi sarà un motivo,
0: dici. Ironici,
2: certo.
0: Questo è il mese, anzi il giorno in cui dovrebbe iniziare il September Blues, sai, tutti depressi, tipo il Blue Monday, in cui ci cadono addosso tutte le vacanze e ci viene voglia di farne delle altre.
1: Blue Monday e Dark September, allora.
0: Esatto.
1: Okay.
0: Che è martedì. Ce la possiamo cavare con un bel finalmente è settembre, puntini puntini, finite la frase al 331 80 90 101.
1: Io intanto su un muro ho visto una scritta fantastica: esiste vita dopo le ferie, che mi ha fatto ridere.
2: Soprattutto il conto bancario esiste ancora dopo le ferie.
1: Facciamo un pezzo immediatamente, mi hai toccato un nervo non scoperto, nervo scopertissimo,
2: dici.
1: Come il conto corrente del resto.
0: Allora dimostriamolo che esiste la vita dopo le ferie al 331 80 90 101. Dai che si parte!

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona giornata da Federica Adeboni. Raid incrociati tra Russia e Ucraina dopo una tregua di 3 giorni durante gli incontri tra gli inviati USA Kushner e Witkoff a Mosca con il presidente Putin e a Kiev con l'omologo Zelensky. Nella capitale ucraina colpiti edifici alla periferia, almeno 2 morti e 7 feriti. Anche il territorio russo sotto attacco, nel mirino Saratov ci sono vittime. In vigore da oggi in Canada nuovi dazi su circa 20 miliardi di dollari di importazioni dagli Stati Uniti, ultima tappa dell'escalation commerciale tra i 2 paesi del Nord America. Il primo ministro Carney ha promesso una risposta dollaro per dollaro alle misure americane e Trump pubblica sui social una mappa USA con Canada, Messico e Caraibi. La salma di Lorena Isceri, uccisa dall'ex fidanzato Federico Vella, presto sarà restituita alla famiglia per essere trasportata a Squinzano, nel Leccese, paese d'origine della donna, dove saranno celebrati i funerali. L'autopsia ha rivelato che era ancora viva quando è stata gettata dal viadotto della A1 nel territorio fiorentino. Treni, in corso lo sciopero nazionale di 24 ore, possibili disagi e ritardi, terminerà alle 21 di questa sera, garantiti i servizi essenziali. La protesta indetta dal personale del gruppo Ferrovie dello Stato, fa eccezione il personale mobile di Trenitalia delle direzioni provinciali di Trento e Bolzano. Svolta termica in arrivo sulla paese, da domani sono previsti temporali e un deciso calo delle temperature prima al nord e tra giovedì e venerdì anche al centro-sud, determinando un abbassamento generale dei valori di 6-8 gradi su quasi tutto il territorio nazionale. Tennis agli US Open, nulla da fare per Darderi, eliminato in 3-7 da Zverev agli ottavi di finale. Calcio, si è chiuso il terzo turno del campionato di Serie A con la Lazio che vince in casa dell'Udinese in rimonta 2-1. Successo anche per il Cagliari 1-0 con il Lecce. Questa sera torna la Champions League, prima giornata con Real Madrid-Inter. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: Treasure su R101 alle 7:10 minuti, mentre il suo The Romantic Tour sta procedendo alla stragrande e ha aggiunto delle date: Australia e Nuova Zelanda l'anno prossimo. Noi abbiamo regalato il disco di Bruno Mars nell'R101 Dammi il regalo, ne siamo molto fieri, con tanto di magliettina che ve lo dico, non è mai andata via la macchia del caffè sulla
1: no,
0: mia
1: abbiamo lasciato
0: di Bruno Mars, durata un quarto d'ora.
1: La maglia pois.
2: Esatto. Era quella che dovevamo dare in regalo?
0: No, no, vabbè, quella è arrivata quella giusta. La no, mia, quella da mostrare, che quella. Poi mi sarei potuta tenere.
1: Esatto.
0: E niente, vabbè,
1: che si era
0: firmata,
1: incautamente grabbata, Chiara. Ok, poi il karma ha fatto sì che il caffè la deturpasse per sempre.
0: Ci saranno altre occasioni, ecco, lo diciamo
1: non
0: così, lasciando puntini puntini, facendo l'occhiolino sul canale 67 del digitale terrestre, perché a breve, anche questa settimana, tante belle sorprese con la banda di R101. Insomma, si ricomincia. È il primo settembre, ufficialmente il capodanno d'Italia. È qui che comincia il nuovo anno.
1: Ma se lo dici te, vabbè.
0: Lo dicono anche i nostri amici, hanno un sacco di bei progetti. Finalmente è settembre, o no?
3: Buongiorno banda, Gabriele da Bari. Finalmente è settembre, perché finalmente si torna alla normalità quotidiana di tutti i giorni.
0: Perché le vacanze mi sono piaciute tantissimo.
2: No, c'è quel tono di voce, mi sa che la
1: c'è
2: vita,
1: chi veramente non vede l'ora di andare in vacanza, e c'è chi poi invece fa fatica ad adeguarsi e a prendere, anche se per 2-3 settimane, un mese, 2 giorni, un ritmo completamente nuovo, e non vede l'ora di tornare alla propria zona di comfort, magari propria routine.
2: Stai parlando di me?
0: Anche quell'equilibrio di godersi le vacanze, ma poi verso la fine iniziare ad avere davvero voglia di ricominciare. Ma sentiamo altre voci.
4: Buongiorno banda, bentornati. Finalmente è settembre e tra 13 giorni si parte per le vacanze estive.
1: Ecco.
4: Yeah! E we won!
0: Yeah!
1: Bene, bene, non ci ha fatto sapere dopo. Non ci ha fatto sapere dopo. Va bene, poi sentiamo un altro invece.
5: Ciao banda, finalmente settembre, perché io odio profondamente l'estate del caldo, quindi non vedo l'ora arrivi la mia stagione preferita, le mie 2 stagioni
0: Ma
5: preferite,
0: no, che caldo,
5: che sono autunno e inverno, sperando venga un freddo di quelli boia, e ecco, questo è perché finalmente è settembre. Ciao a tutti.
2: Ciao.
0: Team
2: ciao.
0: Brivido
1: ciao.
0: Lei.
1: Ciao, ciao, c'è il gruppo crioterapia, è presente. Andrei con l'ultimo.
0: Cioè, leggevo, scusa, Cristiano, che proprio grazie all'AFA il September Blues, quindi questa depressione un po' che viene, piccolo magone che viene alla fine dell'estate, è rimandato di qualche giorno.
1: Sì, io sono ancora con l'aria condizionata in casa, insomma.
0: Ora non ci capiamo niente, in no, realtà è così.
1: Nulla, nulla. Abbiamo un ultimo contributo?
0: Vai.
6: Ciao banda, finalmente settembre e tra 14 giorni mio figlio torna a scuola.
2: Oh,
6: e non ce la faccio,
2: ecco,
6: più a traslocarlo, perché qua già si lavora da 20 giorni dai nonni, portarlo a casa, va giù dagli altri nonni, riportarlo a casa. Sto spendendo più così che col centro estivo.
0: È perché i centri estivi a settembre non ci sono più, Riccardo, tu che
2: no, volendo, volendo qualcuno ancora qualche settimanuccia la fa, ecco, tipo.
0: Se
2: però,
0: no,
2: però c'hanno costi,
0: compiti, si recuperano tutti i compiti
2: fare
0: adesso.
2: Compiti. Ma quando iniziano ste scuole? Ma io dico io, c'ho tutti e due qua sul groppone io.
1: Ecco, senti Riccardo, ma quel progetto di montare delle telecamere segrete nello studio di tua moglie, come è andato a finire poi?
2: È ancora, diciamo, sottovalutato. Sotto esame, vediamo. Okay, se
0: okay, giustamente poi, poco punibile.
2: Ricordiamolo, perché no, per chi non lo sapesse, che mestiere fa mia moglie.
1: Che mestiere fa tua moglie?
2: È ginecologa.
1: Ecco.
2: Sei proprio un cretino.
1: È così sfigato che lei è l'unica ginecologa che lavora in smart working.
0: 331 80 90 101. Se avete qualcosa da dirci, ditecelo.

0: La banda di R101.
1: Ciao da Marianna
2: e Gabriele
1: da Bergamo
3: e Wiwa.
4: Ciao ragazzi, Milva da Prato e Wiwa.
5: Maria Antonietta da Catania. Ragazzi, siete grandi.

0: Timberlake che ha la banda di R101, Can't Stop the Feeling.
1: No,
0: 7:35.
1: No, no. Non dice così. Dice:
0: no. Sono stati Finlay. Sono stati Finlay.
1: Hanno fatto qualcosa di grave. Non
0: ne
1: si capisce.
0: Chiederemo ne. Conto allora ai trafficanti sì, di R101.
2: Finlay. Un atto di accusa, dici tu.
1: Sì.
2: Ho capito.
3: Buongiorno a tutti.
2: Buongiorno. Ciao.
3: Salvatore da Caltanissetta. Finalmente è settembre perché inizia la vendemmia.
0: Sì, vedi, ad agosto durante le ferie non si può fare. Allora siamo felici di essere arrivati al primo
1: appena comparso
0: settembre.
1: Paolo Dini poco fa nel video che ho visto io.
2: Sì.
1: E guarda caso si parla di vendemmia, una cosa incredibile.
0: Si sta già girando qua pronto a, per l'aspettando, procediamo dalle 9 alle 12.
2: La nostra Chiara Tortorella ci ha buttato là mentre stava iniziando il disco e quindi con zero possibilità anche di replica il fatto che sono 11 anni della tua love story.
0: 11 anni oggi, ragazzi. Mamma mia, incredibile.
2: Primo settembre è anche un po' una data un po' strana anche per una coppia nuova che solitamente cioè proprio immediatamente così
0: alla
2: appena
0: fine,
2: riparte
0: ma sì, l'abbiamo
2: l'estate.
0: Un po' decisa, diciamo, come
4: avete detto, godiamoci l'estate e poi mettiamoci insieme.
2: Sì, un po' come Ilary Blasi che ha annunciato minacciosissima che farà questo addio al nubilato con le amiche a Maiorca dicendo tutto quello che succederà rimarrà lì.
1: Buoni propositi.
0: Quello che succede
1: devo dire,
0: a Maiorca rimane a Maiorca, un po' come Las Vegas.
2: Sì, esatto. E quindi va bene.
5: Ciao banda, che bello risentirvi. Era bello anche ad agosto non sentirvi, ma va bene lo stesso. E
1: deciditi.
5: A settembre è bellissimo perché c'è il weekend delle cantine aperte in Franciacorta, e quindi il festival. E sarà un bellissimo weekend. Venite.
2: Beh, vabbè,
0: ragazzi,
2: ma scusate,
0: si
2: ma
0: beve a settembre.
2: Se c'è un'indagine radiofonica, cioè, programma degli abbinazzati, solo programma di amanti.
0: Si beve un po' per dimenticare il caldo.
2: No, ho capito,
0: ma l'estate che è finita.
2: È già l'ottavo messaggio che parla di vendemmia, di vino, di assaggi, di bicchieri, di robe.
6: Ciao, banda di R101. Sono felice perché finalmente è settembre, sperando che si abbassino presto le temperature, così da poter iniziare a mettere grandi felponi, jeans, stivali. Io sono Piera da Oria, vi mando un grande abbraccio.
2: Beh, lei è la donna pile, lei vuole indossare, ha ragione perché non se ne può più, insomma, sulla morte definitiva dell'estate come l'abbiamo conosciuta abbiamo ragionato e detto tante volte.
0: Mentre in Sardegna questo non esiste, il settembre non esiste, ce lo scrivono al 331 80 90 101. Si continua con agosto fino a puntini puntini, di solito l'ultimo bagno. Lo facciamo intorno alla metà di novembre e ci dicono una curiosità. In sardo settembre si dice Cabudannu, ovvero Capodanno.
2: Ah, vedi.
0: Dalla tradizione agricola in cui iniziava l'anno agricolo. Beh. Quindi le vendemmie, quindi si coltiva tutti i prodotti dell'inverno. Oh, quest'anno vi porto un broccolo di 4,5 kg.
2: Ma è tutto gigante, ma dove stai? Che orto è?
0: È un orto che fa da solo e quindi ogni tanto crea cose tipo le zucchine che vi ho mostrato ieri da quasi 2 kg.
2: Vuole farci sentire lillipuziani a tutti i costi con i suoi ortaggi, Chiara, vabbè.
0: Rimanete con la banda di R101 in diretta.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Bon Jovi, You Get Love, Bad Name, la canzone che ti fa stare bene. I Bon Jovi tornati live dopo ben 7 anni di assenza a Edimburgo a fine agosto.
1: Bella Edimburgo.
0: Bellissima, i fan si sono lamentati però perché il Golden Circle, cioè i biglietti venduti per davanti al palco, in realtà arrivavano a metà campo.
1: Erano in Galles, praticamente, vabbè.
0: E quindi le solite critiche del caso. Certo. Continuate con le canzoni che vi fanno stare bene, proponeteci la vostra al 331 80 90 101. Qualche critica anche da Salerno e andiamo dal governatore De Luca. Buongiorno.
2: Bella, chi si risente?
3: Cari cinghialotti.
0: Buongiorno cinghialotto.
3: Più simpatici di quello che deve uscire dal parcheggio con l'auto per farti posto, ma prima deve mandare messaggi a tutti i parenti.
2: Mamma mia, quella che
0: è una categoria difficile. Sì. Però lei in particolare ce l'ha in questo periodo con chi va in
3: con
0: giro
3: voi, con
0: i...
3: voi. Perché con a sentirvi parlare mi viene l'orticaria, piuttosto mi faccio tutti gli scivoli dell'acqua fanno in piedi.
1: No. Allora, presidente De Luca, lei sta portando avanti.
2: Fa malissimo, si può distruggere.
1: Deleteria, veramente. No, dicevo, lei sta portando avanti, e insomma, anche i media e i social ne stanno dando ampio dica.
3: Lei è quello di Box Office 3D?
2: Sì, anche.
1: Sì, vabbè, ma che
3: piuttosto
1: c'è?
3: Piuttosto me lo guardo un aramaico antico piuttosto che ascoltarlo.
1: Vabbè, ma non
3: mi ascolto la, Justin Bieber per il suo inedito con Canazzo.
1: Che Canazzo?
2: Era quello che portavo io anni fa.
0: Ah, non vi distraete, stavamo parlando di chi abbandona i rifiuti giustamente in giro per strada.
1: Anticafoni, insomma, abbiamo visto Tucci quel signore a torso nudo, anche con un costume discutibile.
3: Infatti fa schifo più il costume a me.
1: Eh beh, oddio, ma anche il fatto di aver lasciato un frigorifero abbandonato in mezzo alla strada non mi sembra meno del costume, insomma.
3: Infatti alla caccia all'ultimo fume, questo signore energumero che ha abbandonato un frigorifero
0: ormai lo conosciamo tutti, l'ha postato sui social,
3: certo, pensava di rinfrescare la città, ha preso presto sarà al fresco pure lui, forse all'interno del frigo c'era la zucchina che ha portato la nostra matriara ieri,
1: può darsi, ma forse non c'entrava nemmeno.
3: Beh, volevo dire a quello che mi sta suonando questa canzoncina sotto, che ecco, simpatico. Inoltre, questo signore in sequenza prima ha gettato 2 televisori, un materasso, 4 letti.
1: Ma chi? Questo della canzone?
3: No, quel signore che ha gettato pure il frigorifero.
1: Ti dicevo, se no poteva gettare anche questa canzone, cioè che c'era.
3: Io le ho aspetto, vendetta vera, finirà in galera.
0: Grazie governatore, lei ne ha una per tutti.
3: Beh certo, via con la caccia ai cafoni,
0: anche con chi accende fuochi d'artificio di notte ce l'ha, degli impotenti che pensano di darsi un'immagine maschia con un mortaretto.
1: Beh vabbè, beh, lei è spaziale.
3: Una volta ho visto Gaia, la cantante, buttare le chitarre.
0: Non è vero. È impossibile.
1: Facci perdere Gaia, che è bella, che è brava, fa delle belle canzoni.
3: Allora facciamola cantare.
0: Ha ancora tutti i suoi strumenti, eccola qui con Bossa Nostra.

0: La banda di R101.
1: Alessandra da Carda e Wiwa! Buona giornata a tutti!
2: O banda, come voi siete canti! E Wiwa!

0: Quindi anche oggi?
1: Se l'è levata anche oggi.
0: Che cosa?
1: L'obbligo di venire, di passare.
0: Paolo Dini. Questa risata malefica che avete sentito all'inizio. L'unica voce in realtà che non sentirete fino alle 9 del mattino, perché sì, anche oggi c'è la banda di R101. È ufficiale, con Chiara Tortorella, Cristiano Militello.
1: Ma buongiorno Chiara, buongiorno a tutti. Salutiamo anche il nostro cast tecnico prima di andare ai due fuori sede.
0: Dai, va bene, così sconvolgiamo le abitudini quotidiane salutando Giuseppe Milano in regia ed Edoardo Mondino, Matteo Torre in produzione.
1: Vabbè, è sempre derby, diciamo così.
0: Un
1: romanista, un laziale, tutti e due a punteggio pieno.
0: E
1: insomma,
0: uno di quello non gliene frega niente, Edumondino.
1: Sì, Edumondino è un po'
0: neutrale.
1: Sì. Peppino col poster di Malen. Una volta c'aveva Malena in camera. Molto adesso ha levato, cancellato la A, lasciato Malen. E invece il nostro Matteo,
2: bellissimo,
1: con Frattesi in due pezzi sulla spiaggia di Ostia.
0: Già, non sono vecchi, ma sono tutti in bianco e nero i poster in casa di Riccardo Russo, già in piedi dalle 5 del mattino per il Svegli d'Italia.
2: Buongiorno. Come la va?
0: Ari, buongiorno.
2: Oh, è la seconda giornata, ieri belli pimpanti, rientro. Oggi
0: come... pure.
2: Meno male.
0: Sentiamo Leonardo Fiaschi, abbiamo mandato a casa sua tutti gli ospiti della banda.
1: Ma perché?
3: Perché?
0: Chi è?
3: Sì, sono Giovanni. Sentite, solo che ci devo fare con questa... Sono il becchino che... Paolo Dini, che ci devo fare?
2: Lo sotterri, non
1: sono,
2: si preoccupi.
1: Becchino. Buongiorno signor Becchino. Ma non lo so, lo lasci lì, organizziamo una piccola veglia e poi via nell'umido.
0: L'ha ordinata Proce, che tornerà in onda la settimana prossima con il suo Procediamo per il prossimo compleanno. L'anno scorso non si era presentato in una bara il giorno del suo 60° compleanno.
1: Giusto, sì, in una festa paurosa, un po' in stile Tony Montana, diciamo.
0: Chissà cosa combinerà oggi Regina, perché anche il compleanno di Regina Saliva.
3: Il compleanno, sì, amore.
1: Sempre brava, sì. Regina Oro Saliva, va bene. Allora, che volevo dire, Chiara, perché ti sei tolta la giacca? Stavi bene.
0: Fa un caldo fotonico.
1: Ma sembravi una hostess.
2: Falle togliere tutto, non ti preoccupare. Così salgono gli ascolti sul canale 67. Attenzione.
3: Fino ha fatto la zucchina di ieri.
1: Sapete che Chiara nel DNA patrimonio, insomma, da fotomodella, aveva avuto una mamma. Bellissima, lo è tuttora. Propongo di farti fare un blocco con la giacca e poi noi ti chiediamo le istruzioni di volo. E poi sul canale 67, che è un incentivo.
0: E poi non mi guardate mentre le faccio, perché di solito ultimamente sono tutti al telefono quando le hostess indicano
1: tu fai le istruzioni le istruzioni di volo e io leggerò la Gazzetta dello Sport.
0: Primo settembre, ragazzi, ce l'abbiamo fatta, finalmente è arrivato. Non so se vi ricordate, a luglio eravamo tutti lì a chiedere ai nostri amici i buoni propositi, i programmi per settembre, avevano delle cose fenomenali organizzate. E allora vogliamo sapere come mai per voi finalmente è settembre.
2: Ci sarà un motivo,
0: anche ironici,
2: certo.
0: Questo è il mese, anzi il giorno in cui dovrebbe iniziare il September Blues, sai, tutti depressi, tipo il Blue Monday, in cui ci cadono addosso tutte le vacanze e ci viene voglia di farne delle altre.
1: Blue Monday e Dark September.
0: Esatto. Questo che è martedì, ce la possiamo cavare con un bel finalmente è settembre, puntini puntini, finite la frase al 331 80 90 101.
1: Io intanto su un muro ho visto una scritta fantastica: esiste vita dopo le ferie, che mi ha fatto ridere.
2: Soprattutto il conto bancario esiste ancora dopo le ferie.
1: Facciamo un pezzo immediatamente. Hai toccato un nervo non scoperto, nervo scopertissimo,
2: dici.
1: Come il conto corrente del resto.
0: Allora dimostriamolo che esiste la vita dopo le ferie al 331 80 90 101. Dai che si parte!

0: La banda di R101.
1: Ciao banda, sono Salvatore da Napoli. E wiwa!
2: Nicola da Castelguidi, Pistoia. Per la banda, e wiwa!
3: Ciao banda, sono la Cri dalla provincia

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona giornata da Federica De Boni. La Russia ha lanciato nella notte 166 droni e decine di missili contro l'Ucraina. Nel mirino anche la capitale Kiev, dove si contano 2 morti e almeno 10 feriti. Danni ingenti sulle infrastrutture civili. Gli ucraini attaccano la città russa di Saratov. Non ci sarebbero vittime, solo 10 feriti, fra cui 3 bambini. Il cancelliere tedesco Merz non usa mezzi termini dopo il trionfo dell'ultradestra dell'AfD alle elezioni regionali in Sassonia. Peggior sconfitta della CDU da decenni, scossa alle fondamenta, ha ammesso ma nessuna resa e ha promesso riforme fondamentali. Il ricovero di Emma Bonino al Santo Spirito a Roma, la storica leader radicale di 78 anni, è grave ma lucida e cosciente, starebbe rispondendo positivamente alle prime cure. È stata trasportata in ospedale in codice rosso nel pomeriggio di lunedì per insufficienza respiratoria. Per l'attentato a Ranucci diedi mandato in bianco, ma non doveva fare male. E quanto ha detto davanti ai giudici del riesame Walter Lavitola, in base a quanto hanno riferito i suoi difensori che hanno chiesto gli arresti domiciliari in Basilicata. L'imprenditore è in carcere a Roma dal 10 agosto scorso. Il femminicidio di Lorena Isceri, ieri l'esame autoptico, la 45enne era ancora in vita quando è stata gettata dal viadotto della 1 nel Fiorentino dall'ex fidanzato Federico Vella. Mercoledì o giovedì saranno celebrati i funerali della donna, si terranno a Squinzano nella Leccese. Calcio, la terza di Serie A si è chiusa con la vittoria del Cagliari sul Lecce 1-0 e il successo della Lazio che vince in rimonta Udine 2-1 e raggiunge la vetta della classifica assieme a Roma e Inter. Nerazzurri di Chivu impegnati questa sera nella prima giornata di Champions League in campo a Madrid contro il Real. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101

0: Treasure su R101 alle 7:10 minuti, mentre il suo The Romantic Tour sta procedendo alla stragrande e ha aggiunto delle date: Australia e Nuova Zelanda l'anno prossimo. Noi abbiamo regalato il disco di Bruno Mars nell'R101, dammi il regalo, ne siamo molto fieri, con tanto di magliettina che ve lo dico, non è mai andata via la macchia del caffè sulla mia
1: abbiamo lasciato
0: di Bruno Mars, durata un quarto d'ora,
1: la maglia pois.
2: Era quella che dovevamo dare in regalo?
0: No, vabbè, quella è arrivata, quella giusta, la mia, quella sì, da mostrare, che quella. Poi mi sarei potuta tenere,
1: esatto,
0: e niente, quella che si era firmata
1: incautamente, grabbata Chiara, ok, poi il karma ha fatto sì che il caffè la deturpasse per sempre.
0: Ci saranno altre occasioni, ecco, lo diciamo
1: non
0: così, lasciando puntini facendo l'occhiolino sul canale 67 del Digitale Terrestre, perché a breve, anche questa settimana, tante belle sorprese con la banda di R101. Insomma, si ricomincia. È il primo settembre, ufficialmente il capodanno d'Italia. È qui che comincia il nuovo anno.
1: Ma se lo dici te, vabbè.
0: Lo dicono anche i nostri amici, hanno un sacco di bei progetti. Finalmente è settembre, o no?
3: Buongiorno banda, Gabriele da Bari. Finalmente settembre, perché finalmente si torna alla normalità quotidiana di tutti i giorni.
0: Che le vacanze, mi sa che non gli sono piaciute tantissimo.
2: No, c'è quel tono di voce, mi sa che la
1: c'è
2: vita.
1: Chi veramente non vede l'ora di andare in vacanza, e c'è chi poi invece fa fatica ad adeguarsi a prendere, anche se per 2-3 settimane, un mese, 2 giorni, un ritmo completamente nuovo, e non vede l'ora di tornare nella propria zona di comfort, propria
0: magari
1: routine.
2: Ti stai parlando di me?
0: Anche quell'equilibrio di godersi le vacanze, ma poi verso la fine iniziare ad avere davvero voglia di ricominciare. Ma sentiamo altre voci. Chissà,
4: buongiorno,
0: se le pensano tutti così.
4: Bentornati. Ciao. Finalmente è settembre e tra 13 giorni si parte per le vacanze estive.
1: Ecco.
4: Yeah! E we want!
0: Yeah!
1: Bene, non ci ha fatto sapere dove. Va bene, poi sentiamo un altro invece.
5: Ciao banda, finalmente settembre, perché io odio profondamente l'estate del caldo, quindi non vedo l'ora arrivi la mia stagione preferita, le mie due stagioni preferite, che sono autunno e inverno, sperando venga un freddo di quelli boia, e ecco, questo è perché finalmente è settembre. Ciao a tutti.
2: Ciao.
0: Team
2: ciao.
0: Brivido
1: ciao.
0: Lei.
1: Ciao, ciao, c'è il gruppo crioterapia, è presente, andrei con lui.
0: Cioè, leggevo, scusa, Cristiano, che proprio grazie all'AFA il September Blues, quindi questa depressione un po' che viene, piccolo magone che viene alla fine dell'estate, è rimandato di qualche giorno.
1: Sì, io sono ancora con l'aria condizionata in casa, insomma.
0: Ora non ci capiamo niente, in realtà è così.
1: Nulla, nulla. Abbiamo un ultimo contributo?
0: Vai.
6: Ciao banda, finalmente settembre e tra 14 giorni mio figlio torna a scuola.
2: Oh,
6: e non ce la faccio, ecco, più a traslocarlo, perché qua già si lavora da 20 giorni dai nonni, portarlo a casa, va giù dagli altri nonni, portarlo a casa. Sto spendendo più così che col centro estivo.
0: È perché i centri estivi a settembre non ci sono più, Riccardo, tu che
2: no, volendo qualcuno ancora qualche settimanuccia la fa, ecco, tipo.
0: Se
2: però
0: no,
2: però c'hanno costi,
0: compiti, si recuperano tutti
2: però
0: i compiti
2: fare
0: adesso.
2: Compiti. Ma quando iniziano ste scuole? Ma io dico, io c'ho tutti e due qua sul groppone, io.
1: Ecco, senti Riccardo, ma quel progetto di montare delle telecamere segrete nello studio di tua moglie, come è andato a finire?
2: È ancora, diciamo, sottovalutato. Sotto esame, vediamo se
0: giustamente poi poco punibile.
2: Ricordiamolo, perché se per chi non lo sapesse, che mestiere fa mia moglie.
1: Che mestiere fa tua moglie?
2: È ginecologa.
1: Benissimo.
2: Ecco. Sei proprio un cretino.
1: È così sfigato che lei è l'unica ginecologa che lavora in smart working.
0: 331 80 90 101. Se avete qualcosa da dirci, ditecelo.

0: Timberlake alla banda di R101, Can't Stop the Feeling.
1: No,
0: 7:35.
1: No, no, non dice così. Dice
0: no. Sono stati feeling. Sono stati feeling.
1: Hanno fatto qualcosa di grave, non
0: ne
1: si capisce.
0: Chiederemo ne... conto allora ai trafficanti sì, di R101.
2: Un atto di accusa, dici tu.
1: Sì,
2: ho capito.
3: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
3: Ciao, Salvatore da Caltanissetta. Finalmente è settembre perché inizia la vendemmia.
0: Sì, vedi, ad agosto durante le ferie non si può fare. Allora siamo felici di essere arrivati al primo
1: settembre. Appena comparso Paolo Dini poco fa nel video che ho visto io.
2: Sì.
1: E guarda caso si parla di vendemmia, una cosa incredibile.
0: Si sta già girando qua, pronto a, per l'aspettando. Procediamo dalle 9 alle 12.
2: La nostra Chiara Tortorella ci ha buttato là mentre stava iniziando il disco e quindi con zero possibilità anche di replica il fatto che sono 11 anni della tua love story.
0: 11 anni oggi, ragazzi. Mamma mia, incredibile.
2: Primo settembre è anche un po' una data un po' strana anche per una coppia nuova che solitamente cioè proprio immediatamente così
0: alla
2: appena
0: fine,
2: riparte
0: l'estate. Alla
2: fine
0: l'abbiamo un po' decisa, diciamo, come
4: avete detto, godiamoci l'estate e poi mettiamoci insieme.
2: Sì, un po' come Ilary Blasi che ha annunciato minacciosissima che farà questo addio al nubilato con le amiche a Maiorca dicendo tutto quello che succederà rimarrà lì.
1: Buoni propositi.
0: Quello che succede a Maiorca rimane a Maiorca, un po' come Las Vegas.
2: Sì, esatto. E quindi va bene.
5: Ciao banda, che bello risentirvi. Era bello anche ad agosto non sentirvi, ma va bene lo stesso. E
1: decidi.
5: A settembre bellissimo perché c'è il weekend delle cantine aperte in Franciacorta, quindi il festival. E sarà un bellissimo weekend. Venite.
2: Beh, vabbè,
0: ragazzi,
2: ma scusate,
0: si
2: ma
0: beve se, a settembre.
2: Se c'è un'indagine radiofonica, cioè, programma degli abbinazzati. Solo programma di amanti.
0: Si beve un po' per
2: bacco.
0: Dimenticare il caldo.
2: No, ho capito, ma
0: l'estate che è finita.
2: È già l'ottavo messaggio che parla di vendemmia, di vino, di assaggi, di bicchieri, di robe.
1: È vero.
6: Ciao, banda di R101. Sono felice perché finalmente è settembre, sperando che si abbassino presto le temperature, così da poter iniziare a mettere grandi felponi, jeans, stivali. Io sono Piera da Oria, vi mando un grande abbraccio.
2: Lei è la donna pile, lei vuole indossare, ha ragione perché non se ne può più, insomma, sulla morte definitiva dell'estate come l'abbiamo conosciuta abbiamo ragionato e detto tante volte.
0: Mentre in Sardegna questo non esiste, il settembre non esiste, ce lo scrivono al 331 80 90 101. Si continua con agosto fino a puntini puntini, di solito l'ultimo bagno. Lo facciamo intorno alla metà di novembre e ci dicono una curiosità. In sardo settembre si dice Cabudannu, ovvero Capodanno.
2: Ah, vedi.
0: Dalla tradizione agricola in cui iniziava l'anno agricolo. Beh. Quindi le vendemmie, quindi si coltiva tutti i prodotti dell'inverno. Oh, quest'anno vi porto un broccolo di 4,5 kg.
2: Ma è tutto gigante, ma dove stai? Che orto è?
0: È un orto che fa da solo e quindi ogni tanto crea cose tipo le zucchine che vi ho mostrato ieri da quasi 2 kg.
2: Vuole farci sentire lillipuziani a tutti i costi con i suoi ortaggi, Chiara, vabbè.
0: Rimanete con la banda di R101 in diretta.

0: Buongiorno, You Get Love, Bad Name, la canzone che ti fa stare bene. I Buongiorno tornati live dopo ben 7 anni di assenza a Edimburgo a fine agosto.
1: Bella Edimburgo.
0: Bellissima, i fan si sono lamentati però perché il Golden Circle, cioè i biglietti venduti per davanti al palco, in realtà arrivavano a metà campo.
1: Erano in Galles praticamente, vabbè.
0: E quindi le solite critiche del caso,
1: certo.
0: Continuate con le canzoni che vi fanno stare bene, proponeteci la vostra al 331 80 90 101. Qualche critica anche da Salerno e andiamo dal governatore De Luca. Buongiorno.
2: Bella, chi si risente?
3: Cari cinghialotti.
0: Buongiorno cinghialotto.
3: Più simpatici di quello che deve uscire dal parcheggio con l'auto per farti posto, ma prima deve mandare messaggio a tutti i parenti.
2: Mamma mia, quella
0: è una categoria difficile. Sì. Però lei in particolare ce l'ha in questo periodo con chi va in
3: con
0: giro
3: voi, con voi. Perché a sentirvi parlare mi viene l'orticaria, piuttosto mi faccio tutti gli scivoli dell'acqua fanno in piedi.
1: No, allora, Presidente De Luca, lei sta portando avanti.
2: Fa malissimo, si può distruggere.
1: Deleteria, veramente. No, dicevo, lei sta portando avanti, e insomma anche i media, nei social ne stanno dando ampio dica.
3: Lei è quello di Box Office 3D?
2: Sì, anche.
1: Sì, vabbè, ma che
3: piuttosto mi guardo, lo guardo un aramaico antico piuttosto che ascoltarlo.
1: Vabbè, ma non
3: mi ascolto Justin Bieber per il suo inedito con Canazzo.
1: Chi è Canazzo?
2: Era quello che portavo io anni fa.
0: Non vi distraete, stavamo parlando di chi abbandona i rifiuti giustamente in giro per strada.
1: Anticafoni, insomma, abbiamo visto Tucci quel signore a torso nudo anche con un costume discutibile.
3: Infatti fa schifo più il costume a me.
1: Eh beh, oddio, ma anche il fatto di aver lasciato un frigorifero abbandonato in mezzo alla strada non mi sembra meno del costume, insomma.
3: Infatti alla caccia all'ultimo caffè. Questo signore energumero che ha abbandonato un frigorifero
0: ormai lo conosciamo tutti, l'ha postato sui social,
3: certo. Pensava di rinfrescare la città, ha preso presto sarà al fresco pure lui. Forse all'interno del frigo c'era la zucchina che ha portato la nostra madre Chiara ieri.
1: Può darsi, ma forse non c'entrava nemmeno.
3: Beh, volevo dire a quello che mi sta suonando questa canzoncina sotto, che è simpatico. Inoltre, questo signore in sequenza prima ha gettato 2 televisori, un materasso, 4 letti.
1: Ma chi? Questo della canzone?
3: Quel signore che ha gettato pure il frigorifero.
1: Ti dicevo, se no poteva gettare anche questa canzone che c'era.
3: Io gli ho aspetto, vendetta vera, finirà in galera.
0: Grazie governatore, lei ne ha una per tutti.
3: Beh certo, via con la caccia ai cafoni,
0: anche con chi accende fuochi d'artificio di notte ce l'ha. Degli impotenti che pensano di darsi un'immagine maschia con un mortaretto.
1: Beh vabbè, lei è spaziale.
3: Una volta ho visto Gaia, la cantante, buttare le chitarre.
0: Non è vero. È impossibile.
1: Facci perdere Gaia, che è bella, che è brava, fa delle belle canzoni.
0: Le dimostriamo,
3: allora facciamola cantare.
0: Ha ancora tutti i suoi strumenti, eccola qui con Boss

0: Ti è piaciuta?
1: Mi è piaciuta tanto. No, ma parlavi di svolta. La svolta io l'ho avuta ieri sera quando aprendo le mail nel giorno del mio compleanno. Sapete, delle mailing list delle società con le quali solitamente fai acquisti. Il gestore della pompa di benzina, dove vado di solito, quel marchio, mi ha beneficiato, mi ha detto 5 euro a me per il mio compleanno. 5 euro di benzina.
0: Di cashback.
1: Io ci ricarico l'accendino, ragazzi.
2: Con 5 euro se ce la fai.
3: Ti sei concesso due parcheggi in più. 5 euro di benzina.
1: Questa la svolta.
3: Quello fai, va bene, va bene. Ti sei commosso.
1: Ma scherzi.
0: Il tuo compleanno è cominciato con il nostro regalo, delle belle bocce per la tua bella età.
1: Delle bocce pesantissime.
2: Cara, infame, prima regali le bocce, poi che bella età che hai.
1: Certo.
2: Era un messaggio
1: come per dire, vai alla bocciofila, è questo che hai inteso.
2: Certo.
1: A me non mi ha regalato due transenne da cantiere.
3: Perché non ti entravano nello zainetto.
1: Credino.
3: Primo pensiero è stato quello.
1: Allora mi porto ste bocce pesantissime perché l'ho detto, metallo pieno.
2: Sì.
1: Comincio a sentire in macchina bling bling bling bling bling bling, ma io ce l'ho la cintura bling bling. Erano così pesanti che appoggiate sul sedile passeggero facevano saltare il cicalino delle cinture.
0: Bellissimo.
1: Sì, bellissimo. Vabbè.
0: Il viaggio con le bocce della banda di R101. Tu di solito hai diverse bocce in macchina che ti porti dietro.
2: Giusto. Quelle sono bottiglie di vino finite.
3: Infatti li suona l'allarme all'andata. Quando torna le bevute non suona più.
0: E invece ieri il nostro Filippo Bisciglia, ospite oggi a casa di Leonardo Fiaschi, è andato in onda con la puntata di Temptation Island e poi. E nelle storie dei sentimenti dei ragazzi è cambiato tutto. C'è stato un cambiamento repentino nella storia dei ragazzi siciliani. Non vi sto a dire i nomi, tanto poi iniziate a dire che non conoscete.
3: Ma neanche la regione.
0: Fate finta, perché in realtà.
3: Onestamente.
0: E allora, Filippo, hai qualche news da raccontarci?
4: Quest'anno, per esempio, c'è una nuova regola.
2: Vai.
4: I ragazzi sono obbligati a tradire le ragazze, le ragazze sono obbligate a tradire i ragazzi.
0: Non erano obbligati, eppure in qualche caso è successo.
4: Sì, questa però è la nuova regola di Temptation Island, lo facciamo per voi, per voi telespettatori.
2: Vedevamo l'ora, grazie.
4: Ma tra poco.
1: Quando faranno Temptation Island, vado anch'io.
0: La storia dei denti di Paolo Dini, andatela a recuperare sulle repliche sul nostro sito r101.it.
3: Ieri, nell'ultima mezz'ora, ha tenuto banco questo aneddoto estivo, questa disavventura estiva. Però tutto è bene, quel che finisce bene, che soprattutto esce dal controllo a un certo punto.
0: Al 3318090101, storie scritte, tipo dovevo ho detto non mi metterò mai con quello là e ora è mio marito.
1: Era
0: un divanaro fino a prima dell'estate, adesso ho iniziato a fare arrampicate e maratone. Due esempi perfetti per la svolta inaspettata della vostra vita.
1: Io bevevo tantissimo tempo fa.
2: Certo, l'acqua.
0: E ora?
1: Basta, ho smesso.
5: Sì. Buongiorno banda.
0: Ciao, diciamo.
5: Che una svolta importante è stata appena finita l'università e dovevo andare fare un colloquio e
0: no!
2: La svolta non la sapremo mai.
3: No, e allora?
0: Quindi
2: si è interrotta così.
0: Un colloquio per l'università, come sarà andata a finire?
3: Adesso sì che sono

0: Amici, amici, allora a Wimbledon hanno deciso di non dare accrediti agli influencer.
1: Perché? Come mai?
0: Perché
2: c'è stato il precedente a New York, giusto?
0: Ultimamente devo dire che insomma un po' tutte le grandi manifestazioni, un po' come tutti gli ambiti della vita, si invitano questi benedetti influencer per cercare di tirare su le visualizzazioni, contatti, far parlare appunto. Non solo serve fino a un certo punto, ma nel caso degli USA Open ci sono stati dei casi in cui i giocatori sono lamentati per il casino che facevano questi.
1: Che gli influencer devono comunque fare le loro dirette, spiegare.
0: Ho capito.
2: Ma se quello
1: succede?
2: Sta per battere, te ti metti a urlare: facciamo la foto, facciamo la foto.
3: Così.
1: Facciamo la foto.
2: Hai capito?
3: Alla bigis.
0: Alla bigis, insomma. Tra l'altro, l'altro giorno si è girata una tennista. Ha fatto: potete smettere di farvi le canne?
2: Sì, anche.
0: Qualcuno gli ha detto: no, ma sai, qui
2: è legale.
0: Lo fanno spesso, ha fatto sì, ma è molto forte.
2: E poi l'antidoping becca me, mica voi.
0: Oh, invece è andato Papa Leone in visita a Genazzano. Siamo nel Lazio meridionale, zona Anagni più o meno, dove dei giovani fedeli gli hanno fatto uno striscione a Papa Leone, dove gli hanno chiesto la grazia per la Roma.
1: Siamo qui l'uomo degli striscioni.
0: Sì, beh, solo che nello striscione c'era scritto Papa Leone, ci facci la grazia.
3: No, ci facci la grazia. Facci lei.
0: Facci lei. Andiamo con una notizia invece che viene dal calcio femminile. Si parla del Como, perché anche non solo il Como maschile che è entrato nella storia arrivando alla Champions, ma anche il Como femminile l'anno scorso insomma ha raggiunto la Serie A per la prima volta.
1: Grande ragazze.
0: Questa attaccante Roberta Picchi, 34enne, una delle protagoniste della promozione, gli è stato diagnosticato un tumore alla mammella. Okay. La società non solo le ha messe a disposizione lo staff, ma come primo atto le ha rinnovato il contratto fino al 2028 per farle affrontare insomma, con grande serenità, nella massima serenità, insomma, questa sua nuova fase della vita, mi sembrava insomma una
2: onore alla società del Como, perché non è da tutti.
0: Brave.
2: Parliamo invece di cose più leggere, di pet economy, quella che muove miliardi relativamente a quello che spendiamo anche in Italia per gli animali domestici. Questo caso riguarda invece una coppia messicana che con Machuca è il nome del cane. Questa coppia doveva cambiare divano, ok, in salotto, e dice, si pongono il problema: ma piacerà a Machuca? E ne so, portiamo Machuca a scegliere il divano con noi.
1: Giustamente. Veramente.
2: Il problema è che poi in quel negozio d'arredi il cane non poteva entrare. Ma sì, ma un istante solo, no, mi spiace,
1: no,
2: il regolamento.
1: Se no salgono su tutti i divani, allora, i mordicchi.
3: Esatto. Infatti l'idea non era proprio brillantissima.
2: Anche perché poi Machucato era il divano, evidentemente. Sì. Cosa accade? Cosa si inventano? Tornano a casa, fanno una foto al cane, ne stampano un cartonato a grandezza naturale, tornano con il cartonato del cane sotto braccio, lo posizionano sui vari divani che vedono esposti e provano un pochino come stanno loro stesi col cane, in maniera tale che il cane ha suo spazio,
1: se ci stanno tutti e tre belli comodi,
2: e soprattutto come colore, le nuance del colore del cane quelle del divano,
0: da cui l'aggettivo accaniti, devo dire.
2: Esatto. Alla fine non si sa se l'hanno comprato, però il cane sotto forma di cartonato è riuscito ad entrare in
1: noi. Noi potremmo saperlo perché Machuca è qui con noi.
3: Eccolo.
4: Buongiorno, sono Zucca. Buongiorno, buongiorno.
3: Buongiorno.
4: Sono ancora qua che gli aspetto.
3: Stiamo parlando con quello vero o il cartonato?
4: No, sono quello vero, sono qua che gli aspetto. D'altronde. Sì, sono grande tifoso dell'Inter.
2: Sì, siete sempre più viziati. Siete sempre più viziati voi animali. Addirittura scelgono il divano in virtù dei vostri gusti.
4: Allora, sono praticamente qua 4 giorni. La gente viene, mi fa la foto, ci fa il cartonato. E alla fine abbiamo deciso che. Mi ha detto che qualcuno di voi mi vuole adottare.
1: Nonna.
4: Paola, bisogna del cane?
2: No.
4: Non hai fatto i cartonati?
2: No, c'ho già il gatto, sennò poi mi mettete a litigare. Già ha distrutto il divano il gatto, figurati te.
1: E Paolo è Machuco al massimo.
2: Io Machuco.
3: E là,
2: ciao Machuca.
1: Buone dormitine sul divano, buone ronfate sul nuovo sofà comprato dai tuoi proprietari, dai tuoi padroni. Solo noi.
4: Devo parlare con un cane.
1: Veramente.
2: E io che lo faccio con 4 tutte le mattine.
1: Abbiamo come ospiti tutti i protagonisti delle notizie. Qui alla banda di RSC.

0: Avete visto a luglio a Boccadesse vicino a Genova c'erano dei ragazzi che facevano serata, il DJ in piazza, a un certo punto una signora si affaccia alla finestra e i ragazzi le chiedono: signora, la sua canzone preferita gliela cantiamo? E dice: maledetta primavera, e parte tutta la piazza la canta.
1: Tutta la piazza, tutta la piazza, tutta la piazza.
0: Sembrava la scena di un film, ma che è un po' surreale. Lei è rimasta lì alla finestra, questa signora. Questo bel regalo che gli hanno fatto
2: i ragazzi. La canzone le ha detto: sì, però adesso andate via perché
1: sì. Sì, anche perché aveva un secchio solo. Non riusciva a tirarlo in faccia a tutta la piazza.
0: La prossima canzone che ti fa stare bene tra un'ora al 331 80 90 101, mentre ieri sera Temptation Island e poi Filippo Visciglia è qui con noi. Ciao Filippo.
3: Eccoci qua ragazzi, come state? Benvenuti a questa Temptation Island e poi l'isola delle belle storie. Vabbè, no, facciamo tre. L'isola delle belle storie. Dopo coppie di ragazzi devono mettere in gioco il loro amore e cercare di non cedere alle tentazioni dei single.
1: Bene.
3: La bellissima Chiara non smette di fissare il bel Matumba. Chi è? Un ragazzo senegalese che dice di avere una particolarità che lo contraddistingue.
0: Quale?
3: Sicuramente è il sorriso. Il suo maledetto sorriso.
1: Stavo pensando anch'io. Chiaro. Comunque Matumba non mi sembra esattamente un nome. Vabbè, te lo dice lei.
3: Eccolo, Paolo Dini. Paolo Dini, convinto dal single Kevin, si è fatto le sopracciglia dalla di Gabbiano e si è tatuato il bacio a stampo sul polpaccio.
4: Bello.
3: Paolo ci prova con la single Michelona. Amante dei frappè e delle domeniche nei centri commerciali. A Paolo piace conquistarla suonando la chitarra con i denti al posto del plettro.
1: Dai! A parte il nome è un po'.
2: Michelona!
1: Però è gnocca, credi.
3: E poi c'è Riccardo Russo. Eccomi. Da 5 giorni è di fronte al falò di confronto. Sta aspettando la single Bagna Cauda.
4: No! Speriamo non parli perché sennò mi fa biondo.
3: Lei lo ha conquistato con la frase lotterò.
0: Wow, sì, una poetessa.
3: E lui ha risposto con: certe notti la macchina è calda, dove ti porta lo decide lei.
4: C'è niente di più facile.
3: Dall'altra parte Santina, 23 anni, 10 anni passati a cercare di scegliere la scuola giusta. Nel tempo libero fa il magistrato, ma il suo lavoro principale è fare le unghie a casa a domicilio.
1: Ma dai,
4: che vita strana.
3: Ha conquistato Cristiano Militello con la frase: macerie resti, macerie resti, e vivi e lascia Instagram.
0: Questa è sciolto, Cristiano.
2: È stato colpo di fulmine.
3: Questa è Temptation Island. Bellissimo. E poi.
0: Grazie.
3: Fare le unghie a casa a domicilio.
1: Ma dai.
4: Vabbè. Che vita strana.
3: Ha conquistato Cristiano.

0: Attenzione.
1: Che succede?
0: Scusatemi, scusatemi, angolo Bar Sport, vengo così a gamba tesa per ricordare che ieri si è conclusa finalmente la terza giornata di campionato di Serie A. La massima esperta qua è Chiara Tortorella, che ci ricorda i risultati tipo Fiorentina-Torino.
1: Ma io sto guardando Temptation Island ieri sera.
2: Quanto è finita?
0: Fiorentina-Torino, butta un risultato.
1: 2-1.
0: Per chi?
1: Fiorentina.
0: Porca miseria, no, al Torino.
1: Quasi.
0: Roma-Atalanta, vai, Roma-Atalanta.
1: Roma-Atalanta, dai, pareggio.
0: 2-1, niente, anche qua per la Roma. E Inter-Napoli, vediamo.
1: Beh,
0: se...
1: grande vittoria dell'Inter all'ultimo. Cos'era? Fatto
3: era già 3-2.
0: Perché io? Perché questo? Perché questo?
1: Per l'Inter.
0: Ma sì, per l'Inter.
1: Lautaro ha segnato due gol dopo il 94esimo.
0: Tutto questo per dire che erano risultati che sembravano andare per un certo tipo di gara, invece sono stati ribaltati all'ultimo.
3: Sì, ma Chiara,

0: Anche te, no, che li dai al martedì, però, sti risultati.
1: Beh, è finita ieri sera il campionato.
2: Dimmi, dimmi, Leo.
3: Potenza Monopoli?
2: Vabbè, non lo sanno neanche loro, forse.
3: Quanto? Dimmene uno.
4: Imprevisti o probabilità?
3: Esatto. Quanto è finita Potenza Monopoli? Dammi un risultato.
2: Ma io giocavo con la botte.
1: Sempre.
2: 3-2.
3: Ah, 1-0. Vabbè, capita, capita.
1: Grazie,
3: allora,
1: Chiara,
3: capita, allora.
1: grazie.
2: E io stavo appunto guardando Temptation Island ieri sera, e ci sono state delle svolte importanti nei viaggi dei sentimenti dei ragazzi.
4: Sentimenti.
1: Viaggi. Sentimenti,
2: sì,
4: ragazzi. Io ho una cuffia, mi fa un orecchio solo da stamattina.
0: Davvero?
4: E sono già nervoso.
0: Sì.
2: E i nostri amici ci stanno raccontando i loro cambiamenti improvvisi nella loro vita. Sentiamo un po'.
5: Buongiorno amici di R101.
2: Ciao.
5: Io credo che la mia svolta più grande sia stata all'incirca 4 anni fa, quando decisi di lasciare quello che è il mio paese natale per trasferirmi a Genova per lavoro. E quella è stata una scelta veramente, veramente azzeccata. Nel giro di 3-4 giorni ho fatto i bagagli e mi sono ritrovato a partire in un'altra città. È stata una scelta veramente, veramente ottima. Detto questo, cari amici, buona giornata.
4: Sì, però dillo che detto,
0: paese natale,
4: ma lo so io,
0: nel lavoro,
4: lo so io, era ricco.
2: No,
0: da Recco a Genova,
4: ha uno sputo da Genova,
0: ha fatto le valigie,
4: no, ma incuriosito, le storie umane mi interessano, vabbè, comunque.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Il Cremlino riprende gli attacchi su Kiev dopo una tregua di 3 giorni durante gli incontri degli inviati USA coi leader russo e ucraino. Nella capitale è scattato un allarme aereo, colpiti edifici dei quartieri periferici di Borispil e Fastiv. Incendi estesi, almeno 2 morti e 7 feriti. L'autopsia su Lorena Isheri ha stabilito che era ancora viva quando è stata gettata dal cavalcavia della A1. La donna è stata uccisa dall'ex compagno Federico Vella, sul cui corpo è stato disposto un esame per stabilire se avesse assunto droghe. Blitz dei carabinieri nel Cagliaritano per omicidio premeditato. Diversi arresti. L'inchiesta riguarda la morte del soccorritore 50enne Marco Pusceddu, ucciso un anno fa nella sede del 118. Mesi prima la vittima era stata aggredita e ferita. Emma Bonino ricoverata a Roma, è grave ma cosciente. Notte in ospedale, dove l'ex parlamentare radicale è stata trasportata in codice rosso da casa per una situazione respiratoria critica. Fu in terapia intensiva già 2 anni or sono, venne dimessa dopo 1 settimana. A Parigi Torre Eiffel chiusa per sciopero. Una delegazione di alti dignitari indù ha chiesto di essere ricevuta sabato al monumento solo da impiegati uomini. Le donne dovevano lasciare il posto o nascondersi in locali di servizio. Dopo un'assemblea, ieri è partita l'agitazione. Calcio, Cagliari, Lecce 1-0 e Udinese Lazio 1-2 hanno chiuso la terza di A. Biancocelesti a punteggio pieno con Roma e Inter. In Champions League dalle 21, Real Madrid-Inter. L'ex Mourinho punge. Ho diversi assenti. Il calendario lo avrà fatto un italiano. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: ti è piaciuta?
1: Mi è piaciuta tanto. No, ma parlavi di svolta. La svolta io l'ho avuta ieri sera quando prendo le mail nel giorno del mio compleanno. Sapete, delle mailing list delle società con le quali solitamente fai acquisti. Il gestore della pompa di benzina, dove vado di solito, quel marchio, mi ha beneficiato, mi ha detto 5 euro a me per il mio compleanno. 5 euro di benzina.
0: Di cashback.
1: Io ci ricarico l'accendino, ragazzi. Con 5 euro
2: se ce la fai. Ce la fai.
3: Ti sei concesso due parcheggi in più. 5 euro di benzina.
1: Questa la svolta.
3: Quello fai, va bene, va bene. Ti sei commosso.
1: Ma scherzi.
0: Altro il compleanno è cominciato con il nostro regalo, delle belle bocce per. La tua bella età.
1: Delle bocce pesantissime.
2: Cara,
1: però.
2: Infame, prima regali le bocce, poi che bella età che hai.
1: Certo.
2: Era un messaggio
1: come per dire: vai alla bocciofila, è questo che hai detto. Certo. A me non mi ha regalato due transenne da cantiere.
3: Perché non ti entravano nello zainetto.
1: Cretino.
3: Primo pensiero è stato quello.
1: Allora mi porto ste bocce pesantissime, perché l'ho detto, metallo pieno.
2: Sì.
1: Comincio a sentire in macchina bling bling bling bling bling bling. Ma io ce l'ho la cintura bling bling. Erano così pesanti che appoggiate sul sedile passeggero facevano saltare il cicalino delle cinture.
0: Bellissimo.
1: Sì, bellissimo. Vabbè.
0: Il viaggio con le bocce della banda di R101. Tu di solito hai diverse bocce in macchina che ti porti dietro.
2: Giusto. Quelle sono bottiglie di vino finite.
3: Infatti li suona l'allarme all'andata. Quando torna le ha bevute non suona più.
0: E invece ieri il nostro Filippo Bisciglia, ospite oggi a casa di Leonardo Fiaschi, è andato in onda con la puntata di Temptation Island e poi. E nelle storie dei sentimenti dei ragazzi è cambiato tutto. C'è stato un cambiamento repentino nella storia dei ragazzi siciliani. Non vi sto a dire i nomi, tanto poi iniziate a dire che non conoscete.
3: Ma neanche la regione.
0: Fate finta, perché in realtà.
3: Onestamente.
0: E allora, Filippo, hai qualche news da raccontarci?
4: Quest'anno, per esempio, c'è una nuova regola. I ragazzi sono obbligati a tradire le ragazze, e le ragazze sono obbligate a tradire i ragazzi.
0: Non erano obbligati, eppure in qualche caso è successo.
4: Sì, questa però è la nuova regola di Temptation Island. Lo facciamo per voi, telespettatori.
2: Vedevamo l'ora, grazie.
4: Ma tra poco.
1: Quando faranno Temptation Island, vado anch'io.
0: La storia dei denti di Paolo Dini, andatela a recuperare sulle repliche sul nostro sito r101.it.
3: Ieri, nell'ultima mezz'ora, ha tenuto banco questo aneddoto estivo, questa disavventura estiva. Però tutto è bene, quel che finisce bene, che soprattutto esce dal controllo. Diciamo, a un certo punto.
1: Fermati. Vabbè.
0: Al 331-80-90-101, storie scritte, tipo dovevo. Ho detto non mi metterò mai con quello là, e ora è mio marito. Era un divanaro fino a prima dell'estate. Adesso ho iniziato a fare arrampicate e maratone. Due esempi perfetti per la svolta inaspettata della vostra vita.
1: Io bevevo tantissimo tempo fa.
2: Certo, l'acqua.
1: Cosa?
0: E ora?
1: Adesso basta, ho smesso.
5: Sì. Buongiorno banda. Che una svolta importante è stata appena finita l'università e dovevo andare a fare un colloquio
2: La svolta non la sapremo mai.
3: No, e allora?
2: Quindi si è interrotta così.
0: Un colloquio per l'università, come sarà andata a finire?
3: Adesso sì che sono

0: Amici, amici, allora a Wimbledon hanno deciso di non dare accrediti agli influencer. Perché,
1: come mai?
0: Perché
2: c'è stato il precedente a New York, giusto?
0: Ultimamente devo dire che insomma un po' tutte le grandi manifestazioni, un po' come tutti gli ambiti della vita, si invitano questi benedetti influencer per cercare di tirare sulle visualizzazioni, contatti, far parlare appunto. Non solo serve fino a un certo punto, ma nel caso degli USA Open ci sono stati dei casi in cui i giocatori sono lamentati per il casino che facevano questi.
1: Che gli influencer devono comunque fare le loro dirette, spiegare.
0: Ho capito.
1: Follower,
2: ma se
1: succede?
2: Quello sta per battere, te ti metti a urlare: facciamo la foto, facciamo la foto.
3: Così.
2: Facciamo la foto. Hai capito?
3: Alla bigis.
0: Alla bigis, insomma. Tra l'altro, l'altro giorno si è girata una tennista. Ha fatto: potete smettere di farvi le canne?
2: Sì, anche.
0: Qualcuno gli ha detto: no, ma sai, qui
2: è legale.
0: Lo fanno spesso, fate così, ma è molto forte.
2: E che poi l'antidoping becca me, mica voi.
0: Oh, invece è andato Papa Leone in visita a Genazzano, siamo nel Lazio meridionale, zona Anagni più o meno, dove dei giovani fedeli gli hanno fatto uno striscione a Papa Leone, dove gli hanno chiesto la grazia per la Roma.
1: Siamo degli striscioni.
0: Sì, solo che nello striscione c'era scritto Papa Leone ci facci la grazia.
3: No, ci facci
0: la grazia.
3: Facci lei.
0: Andiamo con una notizia invece che viene dal calcio femminile. Si parla del Como, perché anche non solo il Como maschile che è entrato nella storia arrivando alla Champions, ma anche il Como femminile l'anno scorso insomma ha raggiunto la Serie A per la prima volta.
2: Brave.
1: Dei ragazze.
0: Questa attaccante Roberta Picchi, 34enne, una delle protagoniste della promozione, gli è stato diagnosticato un tumore alla mammella. Okay. La società non solo le ha messe a disposizione lo staff, ma come primo atto le ha rinnovato il contratto fino al 2028 per farle affrontare con grande serenità, nella massima serenità, insomma, questa sua nuova fase della vita, mi sembrava insomma una
2: onore alla
0: carina.
2: Società del Como, perché non è da tutti.
0: Parliamo invece
2: di cose più leggere, di pet economy, quella che muove miliardi relativamente a quello che spendiamo anche in Italia per gli animali domestici. Questo caso riguarda invece una coppia messicana che con Machuca è il nome del cane. Questa coppia doveva cambiare divano, ok, in salotto, e dice, si pongono il problema: ma piacerà a Machuca? E ne so, portiamo Machuca a scegliere il divano con noi.
1: Giustamente. Ma veramente.
2: Il problema è che poi in quel negozio d'arredi il cane non poteva entrare, ma sì, ma un istante solo, no, mi spiace,
1: no, regolamento. Se no salgono su tutti i divani, allora, mordicchia.
3: Esatto. Infatti l'idea non era proprio brillantissima.
2: Perché per quel machucato era il divano, evidentemente. Sì. Cosa accade? Cosa si inventano? Tornano a casa, fanno una foto al cane, ne stampano un cartonato a grandezza naturale, tornano con il cartonato del cane sotto braccio, lo posizionano sui vari divani che vedono esposti e provano un pochino come stanno loro stesi col cane, in maniera tale che il cane
1: ha spazio, se ci stanno tutti e tre comodi,
2: e soprattutto come colore, le nuance del colore del cane del divano,
0: da cui l'aggettivo accaniti, devo dire.
2: Esatto. Alla fine non si sa se l'hanno comprato, però il cane sotto forma di cartonato è riuscito ad entrare in
1: casa. Noi potremmo saperlo perché Machuca è qui con noi.
3: Eccolo!
4: Buongiorno, sono Machuca. Buongiorno.
3: Buongiorno.
4: Sono ancora qua che gli aspetto.
3: Stiamo parlando con quello vero o il cartonato?
4: No, sono quello vero, sono qua che gli aspetto. Sì, sono grande tifoso dell'Inter.
2: Sì, siete sempre più viziati. Siete sempre più viziati voi animali. Addirittura scelgono il divano in virtù dei vostri gusti.
4: Allora, sono praticamente qua 4 giorni, la gente viene, mi fa la foto, ci fa il cartonato e alla fine abbiamo deciso che, mi ha detto che qualcuno di voi mi vuole adottare. Paola,
1: non
4: bisogna del cane?
2: No.
4: Non hai fatto i cartonati?
2: No, c'ho già il gatto, sennò poi mi mettete a litigare, già ha distrutto il divano il gatto, figurati te.
1: E Paolo è Machuco al massimo.
2: Io
1: è
2: Machuco. Ciao Machuca.
1: Buone dormitine sul divano, buone ronfate sul nuovo sofà comprato dai tuoi proprietari, dai tuoi padroni. Solo noi.
4: Devo parlare con un cane.
1: Veramente.
2: E io che lo faccio con 4 tutte le mattine.
1: Abbiamo come ospiti tutti i protagonisti delle notizie. Qui alla banda di RSC.

0: Beh, avete visto a luglio a Boccadesse vicino a Genova c'erano dei ragazzi che facevano serata, il DJ in piazza, a un certo punto una signora si affaccia alla finestra e i ragazzi le chiedono: signora, la sua canzone preferita gliela cantiamo? E dice: maledetta primavera, e parte tutta la piazza la canta.
1: Tutta la piazza.
0: Sembrava la scena di un film, ma che è un po' surreale. Lei è rimasta lì alla finestra, questa signora. Questo bel regalo che gli hanno fatto i ragazzi.
2: La canzone ha detto: sì, però adesso andate via, perché
3: sì, anche perché aveva un secchio solo. Non riusciva a tirarlo in faccia a tutta la piazza.
0: La prossima canzone che ti fa stare bene tra un'ora al 331 80 90 101, mentre ieri sera Temptation Island e poi Filippo Visciglia è qui con noi. Ciao Filippo.
4: Eccoci qua ragazzi, come state? Benvenuti a questa Temptation Island e poi. L'isola delle belle storie. Vabbè, no, facciamo tre. L'isola delle belle storie. Dopo coppia di ragazzi devono mettere in gioco il loro amore e cercare di non cedere alle tentazioni dei single.
3: Bene.
4: La bellissima Chiara non smette di fissare il bel Matumba. Un ragazzo senegalese che dice di avere una particolarità che lo contraddistingue.
0: Quale?
4: Sicuramente è il sorriso. Il suo maledetto sorriso.
3: Stavo pensando anch'io.
5: Comunque Matumba non mi sembra esattamente un nome. Vabbè, te lo dice lei.
4: Eccolo, Paolo Dini. Paolo Dini, convinto dal single Kevin, si è fatto le sopracciglia dalla di Gabbiano e si è tatuato il bacio a stampo sul polpaccio.
3: Bello.
4: Paolo ci prova con la single Michelona. Amante dei frappè e delle domeniche nei centri commerciali. A Paolo piace conquistarla suonando la chitarra con i denti al posto del plettro.
3: Dai!
5: A parte il nome è un po'.
3: Michelona!
5: Però bene, è gnocca, è gnocca, credi.
4: E poi c'è Riccardo Russo, che da 5 giorni è di fronte al falò di confronto. Sta aspettando la single Bagna Cauda.
3: No! Speriamo non parli, perché sennò mi fa biondo.
4: Lei lo ha conquistato con la frase lotterò.
0: Wow, sì, una poetessa.
4: E lui ha risposto con: certe notti la macchina è calda, dove ti porta lo decide lei.
3: C'è niente di più facile.
4: Dall'altra parte Santina, 23 anni, 10 anni passati a cercare di scegliere la scuola giusta. Nel tempo libero fa il magistrato, ma il suo lavoro principale è fare le unghie a casa a domicilio.
5: Ma dai,
3: vabbè, che vita strana.
4: Ha conquistato Cristiano Militello con la frase: macerie resti, macerie resti, e vivi e lascia Instagram.
0: Questa è sciolto, Cristiano.
2: È stato colpo di fulmine.
4: Questa è Temptation Island. E poi.
0: Grazie Filippo, aspettiamo effettivamente l'ultimissima puntata, che dovrebbe essere lunedì prossimo, se ce lo confermi.
4: Lunedì prossimo, no, ma è l'ultima per modo di dire, poi usciremo con un'altra, ci inventeremo qualcosa durante il mese.
0: Poi andrai a teatro in realtà, Filippo Visciglia parte a fare l'attore.
4: Sì, vado a vedere gli altri però.

0: no.
1: Attenzione.
2: Che succede?
1: Scusatemi, scusatemi, angolo Bar Sport, vengo così a gamba tesa per ricordare che ieri si è conclusa finalmente la terza giornata di campionato di Serie A. La massima esperta qua è Chiara Tortorella, che ci ricorda i risultati tipo Fiorentina-Torino.
2: Ma io sto guardando Temptation Island ieri sera.
0: Quanto è finita?
1: Fiorentina-Torino, butta un risultato.
2: 2-1.
1: Per chi?
2: Fiorentina.
1: Porca miseria, no, era il Torino.
2: Quasi.
1: Roma-Atalanta, vai, Roma-Atalanta.
2: Roma-Atalanta, dai, pareggio.
1: 2-1, niente, anche qua per la Roma. E Inter-Napoli, vediamo.
2: Beh,
1: se...
2: Grande vittoria dell'Inter all'ultimo. Cos'era? Fatto
3: era già
2: 3-2.
1: Perché io? Perché questo? Perché questo?
2: Per l'Inter.
1: Ma sì, per l'Inter.
2: Lautaro ha segnato due gol dopo il 94esimo.
1: Tutto questo per dire che erano risultati che sembravano andare per un certo tipo di gara, invece sono stati ribaltati all'ultimo.
3: Sì, ma Chiara, anche te che li dai al martedì, però, sti risultati.
1: È finita ieri sera il campionato.
2: Dimmi, Leo.
0: Potenza Monopoli?
2: Vabbè, non lo sanno neanche loro, forse.
0: Quanto? Dimmene uno.
3: Imprevisti o probabilità?
0: Esatto. Quanto è finita Potenza Monopoli? Dammi un risultato.
2: Ma io giocavo con la botte.
1: 3-2.
0: Ah, 1-0. Vabbè, capita.
1: Grazie, Chiara. Grazie.
2: E io stavo appunto guardando Temptation Island ieri sera, e ci sono state delle svolte importanti nei viaggi dei sentimenti dei ragazzi.
3: Sentimenti.
2: Sì.
3: Ragazzi. Io ho una cuffia, mi fa un orecchio solo da stamattina.
4: Davvero?
3: E sono già nervoso.
2: E i nostri amici ci stanno raccontando i loro cambiamenti improvvisi nella loro vita. Sentiamo un po'.
5: Buongiorno amici di R101.
2: Ciao.
5: Io credo che la mia svolta più grande sia stata all'incirca 4 anni fa, quando decisi di lasciare quello che è il mio paese natale per trasferirmi a Genova per lavoro. E quella è stata una scelta veramente veramente azzeccata. Nel giro di 3-4 giorni ho fatto i bagagli e mi sono ritrovato a partire in un'altra città. È stata una scelta veramente veramente ottima. Detto questo, cari amici, buona giornata.
3: Sì, però dillo che detto,
0: paese natale,
3: ma lo so io, lo so io, era ricco.
2: No,
3: da Recco a Genova.
4: Ha uno sputo da Genova.
3: Ha fatto le valigie.
4: No, ma incuriosito, le storie umane mi interessano. Vabbè, comunque.

0: Sarà pure la notte dei desideri, ma quando esprimi quello di non avere più a che fare con il Tortorella sì. Challenge, chissà perché non sì. si realizza mai.
1: Beh, ecco, sicuramente non è il quarto d'ora dei desideri, questo no. questo no, anche se vi dà modo di tirare fuori dalla vostra inventiva marcia una battutaccia per fronteggiare le offensive di Chiara Tortorella.
2: Perché questa è la sfida.

0: divertente, ragazzi, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Torino Canovacciuolo è il giudice di gara per il Tortorella Challenge di oggi.
2: E facete queste
3: battute.
2: Vabbè, ma lui deve cucinarmi.
4: Avevo una domanda, scusate, prima di andare avanti. La risata che ogni tanto sentiamo di Paolo Dini in sottofondo.
3: Ma non è mia.
2: Prima, no, è Regina.
4: Era prima dei denti ingoiati.
5: Prima.
2: Va bene. Ma veramente la mia? No, quella è Regina. Ma questo sono io.
1: Sì.
4: Volevo sapere quanti denti avevi in questa risata qui che abbiamo.
2: 3x2.
4: Beh, benissimo. Andiamo.
1: Avete
4: avanti.
1: Già deciso chi votare, ragazzi? Le elezioni dei pesci?
4: No. Sassonia, sì.
1: Io ho letto la lista elettorale, interessante.
4: Dio, la lista. La lista.
1: E allora andiamo subito avanti così.
6: Ma i sondaggi a chiusura delle elezioni dei pesci sono exit poll?
5: Exit poll!
2: Bravo, mi
1: tanta
2: piace.
1: Roba.
4: Bravo. Abbiamo iniziato veramente sì, con
5: è chiusa,
4: polpo.
5: Finita, ha vinto lui, no?
4: Sì, basta, no?
1: No, sentiamo il secondo sfidante.
7: E ciao Chiara, io oggi per capire la tua battuta ci ho messo un'orata e ancora non l'ho capita.
4: Un'orata! Beh, vedi che facevamo meglio a chiudere poco fa.
2: Sì.
1: Attenzione che qua abbiamo un professionista all'ascolto, partecipa sempre il nostro Fabio Verona.
8: Ciao Chiara, ma comunque i pesci lo sai che hanno la loro cantante preferita?
1: Yeah.
8: Serena Branchetti. Fabio Verona.
1: Giustamente.
5: Bella.
1: Oggi era obbligatorio, sì. Potevamo non condividere con voi.
2: Certo.
1: Tutto ciò.
3: È uno squalore.
4: Sì.
1: Poi... Quarto sfidante.
9: La settimana scorsa ho scavalcato un muro spesso e sovente. Ciao banda.
3: Spesso.
9: Frank D'Asti.
3: Spesso e sovente.
4: Sì.
3: Però mi piace perché mi
1: talmente
3: piace
1: assurda.
4: No, scusate, cosa ti piace?
3: Che dimostrano fantasia.
4: Ma cosa?
3: I nostri ascoltatori.
4: Ma quando soprattutto?
3: Ma tu guarda che iperboli vanno a prendere, dai.
4: Ah, le
1: e
4: iperboli.
1: Quando sono insieme riescono a fare molto peggio, tipo così.
10: Siamo Vittoria
11: e la sua mamma.
10: Allora, l'uva va dalla mela e gli dice: "Mela, spostati o ti sparo".
11: Va bene, mi sposto.
10: Poi va dalla pera e gli dice: "Pera, spostati o ti sparo".
5: Sì.
11: Va bene, mi sposto.
10: Poi va dal fico e gli dice: "Fico, spostati o ti sparo".
11: No, io non mi sposto.
10: Ho detto spostati o ti sparo.
11: No, io non mi sposto.
10: Boom.
11: Morale,
10: fico secco, uva passa.
11: Ciao.
4: Vittoria, avevo una domanda.
3: Sì, Vittoria, mamma è tanto che è in queste condizioni. No, perché?
4: Avevo un'altra domanda ulteriore. Sì. Vi spostate voi o vi spariamo noi qui dal programma?
5: Comunque, serve un avvocato difensore.
2: Allora, sentiamo che.
12: Allora, per preparare il pesce giusto, quando il pesce arriva al 33%,
1: di cosa?
12: Me lo passi al Quirinale sotto sale. Poi ci metti un filo di costituzione e
4: sì,
12: è pronto. Poi l'olio articolo 5. Se vuole fare la differenza, lo facciamo tutto così e lo farcito e lo riempiamo di mazzette.
1: Ma lei non può fare la ricetta sui pesci delle barzellette, mi scusi.
12: Non vi piace?
5: No.
12: E allora seguite la benedetta parola.
5: No.
1: Va bene.
12: And the winner is.
1: Grande.
12: Riso.
9: La settimana scorsa ho scavalcato un muro spesso e sovente. Ciao banda.
3: Aiuto.
9: Frank D'Asti.
1: D'Asti oggi è in festa, grazie a Frank.
4: È lui che dice aiuto, ha vinto il tuo cavallo.
3: Sì.
4: Questo video delle iperboli che hai celebrato tu, ha vinto.
3: Vabbè.
4: Per le vostre iperboli, fatele nella lettiera, non ce le lasciate qui la mattina. Datemi retta.
1: Oppure tenetele lì per domani, per un'altra puntata del Tortorella Challenge intorno alle 8 qui su R101. Non mancate.

0: dove stiamo andando?
1: Mai come Elle Benfi, l'hater anonimo della banda di R101, che però ci dice le cose in faccia, anche se ancora non abbiamo capito la sua vera identità.
2: Esatto. Questo irama che non riesce per la bocca quando...
3: Aridaglia, pure lei.
2: Comunque sono Elle Benfi, non mi voglio far riconoscere, perché altrimenti le persone poi dicono, quello là.
0: Però sono l'hater.
1: Elle punto Benfi, chissà.
2: Sono
1: oppure Rino B.
2: Vabbè, allora sono gli uni di quell'uno e l'altro. Quello è il mio, è la password dell'Irobi. Comunque io volevo dire una cosa, io e mio amico Ciccio Gamer, come dico sempre, siamo abbiamo questa società che facciamo gli haters. E adesso ce l'abbiamo con i fratelli Gallagher.
1: Fratelli Gallagher.
2: Quelli pettinetti, tutti lì che vanno a fare nel carpet, si prendono e poi si schennano come. Come dei tori.
1: Cosa hanno fatto a lei?
2: Voglio
1: a
2: dire a loro
1: Gamer.
2: Che hanno copiato le OSIs in Puglia.
1: Le OSIs.
0: Sono costoro, scusi.
3: C'è un gruppo che si chiama
0: OSIs.
2: OSIs in Puglia. Frizzi e un altro, mi ricordo il nome, non lo so, quelli che l'hanno inventato veramente.
0: Ah, ok, quindi sono loro a copiare il proprio gruppo tributo, capito?
2: Siete del sopravvaluto.
3: Sopravvalutati gli
1: oesi.
0: Benfi, senta, ma perché io per quale strano meccanismo mentale quando sento pronunciare il cognome La Vitola mi viene in mente lei?
2: Cioè, hai detto all'inizio?
0: La Vitola, o la borsa o La Vitola, lei sono questi modi di parlare.
3: Vero,
2: secondo
3: vero,
2: voi
3: vero.
2: Che l'ha fatto?
4: O la bomba o La Vitola.
2: Chi è stato secondo voi? È stato Ciccio Gamer
4: che lei che bassi aliete, cioè dovrebbe dire lei, Ranucci chi l'ha piazzata. Vabbè, ma piuttosto mi fa ridere questa cosa che lei avete fatto la società con Ciccio Gamer.
1: Certo.
4: Degli haters, cioè se uno va alla camera di commercio c'è l'estratto della vostra società.
0: Il codice ateco.
2: E adesso faccio saltare tutto il cinema di Venezia, nel senso che non fanno più niente. Faccio affondare le gondole. Allora, per andare al cinema di Venezia mi tocca fare l'influencer. Sto pubblicizzando le tisane, il cardamomo e il rossetto.
1: E lo fa sulla laguna di Venezia.
2: Allora, vi devo dire una cosa. È bello, mi piace tanto andare alla laguna, mettermi lì sul molo. Sì. Specialmente se osservo le pene di Melita Torio.
3: No, lo sapevo! Arriva sempre!
1: Povera Melita!
3: A chiudere così, incredibile!
1: Good times! Che sono una scaccetta lì questa cosa? PR101.
0: Melita ieri ci ha scritto e fa: vi sto ascoltando, ragazzi, mi piacete un sacco, sto andando in questura. Allora gli ho risposto: ma che
3: a denunciarci.
0: Che vai a firmare ogni giorno adesso? T'hanno preso, fa no, il passaporto, dice lei.
4: Andava alla postale.

0: Ti è piaciuta?
1: Mi è piaciuta tanto. No, ma parlavi di svolta. La svolta io l'ho avuta ieri sera quando aprendo le mail nel giorno del mio compleanno. Sapete, delle mailing list delle società con le quali solitamente fai acquisti. Il gestore della pompa di benzina, dove vado di solito, quel marchio, mi ha beneficiato, mi ha detto 5 euro a me per il mio compleanno. 5 euro di benzina,
0: di cashback.
1: Io ci ricarico l'accendino, ragazzi. Con 5
2: perché
1: euro
2: se ce la fai, ce la fai.
3: Mi sei concesso due parcheggi in più. 5 euro di benzina.
1: Questa la svolta.
3: Quello fai, va bene, va bene. Ti sei commosso.
1: Ma scherzi.
0: Il compleanno è cominciato con il nostro regalo, delle belle bocce per. No, la tua bella età.
1: Delle bocce pesantissime.
2: Cara,
1: peraltro.
2: Infame, prima regali le bocce, poi che bella età, sì, che hai. Certo. Era un messaggio
1: come per dire, vai alla bocciofila, è questo che hai inteso. Certo. A me non mi ha regalato due transeni da cantiere.
3: Perché non ti entravano nello zainetto.
1: Cretino.
3: Il primo pensiero è stato quello.
1: Allora, mi porto ste bocce pesantissime, perché l'ho detto, metallo pieno.
2: Sì.
1: Comincio a sentire lì in macchina, blim blim blim blim blim blim, ma io ce l'ho la cintura, blim blim. Erano così pesanti che appoggiate sul sedile passeggero,
2: certo,
1: facevano saltare il cicalino delle cinture.
0: Bellissimo.
1: Sì, bellissimo. Vabbè.
0: Il viaggio con le bocce della banda di R101. Tu di solito hai diverse bocce in macchina che ti porti dietro.
2: Giusto. Quelle sono bottiglie di vino finite.
3: Infatti li suona l'allarme all'andata. Quando torna le ha bevute, non suona più.
0: E invece ieri il nostro Filippo Bisciglia, ospite oggi a casa di Leonardo Fiaschi, è andato in onda con la puntata di Temptation Island e poi. E nelle storie dei sentimenti dei ragazzi è cambiato tutto. C'è stato un cambiamento repentino nella storia dei ragazzi siciliani. Non vi sto a dire i nomi, tanto poi iniziate a dire che non conoscete.
3: Ma neanche la regione.
0: Fate finta, perché in realtà.
3: Onestamente.
0: E allora, Filippo, hai qualche news da raccontarci?
4: Quest'anno, per esempio, c'è una nuova regola.
2: Vai.
4: I ragazzi sono obbligati a tradire le ragazze, e le ragazze sono obbligate a tradire i ragazzi.
0: Non erano obbligati, eppure in qualche caso è successo.
4: Sì, questa però è la nuova regola di Temptation Island. Lo facciamo per voi, per voi telespettatori.
2: Vedevamo l'ora, grazie.
4: Ma tra poco.
1: Quando faranno Temptation Island, vado anch'io.
0: La storia dei denti di Paolo Dini, andatela a recuperare sulle repliche sul nostro sito r101.it.
3: Ieri, nell'ultima mezz'ora, ha tenuto banco questo aneddoto estivo, questa disavventura estiva, però tutto è bene, quel che finisce bene, che soprattutto esce dal corpo. A un certo punto.
1: Fermati. Vabbè.
0: Al 331-80-90-101, storie scritte, tipo dovevo. Ho detto non mi metterò mai con quello là, e ora è mio marito.
1: Era
0: un divanaro fino a prima dell'estate. Adesso ho iniziato a fare arrampicate e maratone. Due esempi perfetti per la svolta inaspettata della vostra vita.
1: Io bevevo tantissimo tempo fa.
2: Certo, l'acqua.
1: Cosa?
0: E ora?
1: Basta, ho smesso.
2: Sì.
5: Buongiorno banda. Diciamo che una svolta importante è stata appena finita l'università e dovevo andare da fare un colloquio e

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Il Cremlino riprende gli attacchi su Kiev dopo una tregua di 3 giorni durante gli incontri degli inviati USA con Putin e Zelensky. Colpiti edifici delle zone periferiche di Borispil e Fastiv. Incendi estesi, almeno 2 morti e 7 feriti. Londra stanzia 100 milioni di sterline per contraerea e missili ucraini. Netanyahu fu avvertito del blitz che Hamas avrebbe condotto il 7 ottobre, lo scrive Haaretz. L'ufficio del premier israeliano ribatte menzogne. A mettere in guardia Netanyahu bin Zayed, presidente emiratino, che sarebbe rimasto sorpreso dalla sua risposta ottimistica. L'autopsia su Lorena Isheri ha stabilito che fosse ancora viva quando venne gettata dal cavalcavia della A1. La donna è stata uccisa dall'ex compagno Federico Vella, sul cui corpo sarà condotto un esame per stabilire se avesse assunto droghe. Emma Bonino ricoverata a Roma, è grave ma cosciente. Notte in ospedale, dove l'ex parlamentare radicale è stata trasportata in codice rosso da casa per una situazione respiratoria critica. Già in terapia intensiva 2 anni or sono, venne dimessa dopo 1 settimana. Furto di quadri in Costa Azzurra, rubati 4 Renoir all'alba dal museo di Cagnes-sur-Mer, valore stimato di 9 milioni. Durante la fuga i 2 malviventi hanno lasciato cadere una delle opere recuperata dagli investigatori. Calcio, Cagliari, Lecce 1-0 e Udinese Lazio 1-2 hanno chiuso la terza di A. Biancocelesti a punteggio pieno con Roma e Inter. In Champions League dalle 21 Real Madrid-Inter. L'ex Mourinho punge, ho diversi assenti. Il calendario lo avrà fatto un italiano. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: attenzione.
1: Che succede?
2: Scusatemi, angolo Bar Sport, vengo così a gamba tesa per ricordare che ieri si è conclusa finalmente la terza giornata di campionato di Serie A. La massima esperta qua è Chiara Tortorella, che ci ricorda i risultati tipo Fiorentina-Torino.
1: Ma io sto guardando Temptation Island ieri sera.
0: Quanto è finita?
2: Fiorentina-Torino, butta un risultato.
1: 2-1.
2: Per chi?
1: Fiorentina.
2: Porca miseria, no, era il Torino.
1: Quasi.
2: Roma-Atalanta, vai, Roma-Atalanta.
1: Roma-Atalanta, dai, pareggio.
2: 2-1, niente, anche qua per la Roma. E Inter-Napoli, vediamo.
1: Beh,
2: se...
1: grande vittoria dell'Inter all'ultimo. Cos'era? Era
3: già 3-2.
2: Perché oggi? Perché questo?
1: Per l'Inter.
2: Ma sì, per l'Inter.
1: Lautaro ha segnato due gol dopo il 94esimo.
2: Tutto questo per dire che erano risultati che sembravano andare per un certo tipo di gara, invece sono stati ribaltati all'ultimo.
3: Sì, ma Chiara, anche te che li dai al martedì, però sti risultati.
2: È finita ieri sera il campionato.
1: Dimmi Leo.
0: Potenza Monopoli.
1: Vabbè, non lo sanno neanche loro, forse.
0: Quanto? Dimmene uno.
3: Imprevisti o probabilità?
0: Esatto. Quanto è finita Potenza Monopoli? Dammi un risultato.
1: Ma io giocavo con la botte.
2: Sempre.
1: 3-2.
0: Ah, 1-0. Vabbè, capita.
2: Grazie,
0: allora,
2: Chiara.
0: Capita,
2: comunque,
0: allora.
2: Grazie.
1: E io stavo appunto guardando Temptation Island ieri sera e ci sono state delle svolte importanti nei viaggi dei sentimenti dei ragazzi.
3: Sentimenti.
2: Viaggi.
1: Sentimenti. Sì.
3: Ragazzi. Io ho una cuffia, mi fa un orecchio solo da stamattina.
2: Davvero?
3: E sono già nervoso.
2: Sì.
1: E i nostri amici ci stanno raccontando i loro cambiamenti improvvisi nella loro vita. Sentiamo un po'.
4: Buongiorno amici di R101.
1: Ciao.
4: Io credo che la mia svolta più grande sia stata all'incirca 4 anni fa, quando decisi di lasciare quello che è il mio paese natale per trasferirmi a Genova per lavoro. E quella è stata una scelta veramente, veramente azzeccata. Nel giro di 3-4 giorni ho fatto i bagagli e mi sono ritrovato a partire in un'altra città. È stata una scelta veramente, veramente ottima. Detto questo, cari amici, buona giornata.
3: Sì, però dillo che detto.
0: Paese
3: nel
0: natale,
3: paese natale,
0: ma lo so io,
3: nel lavoro.
0: Lo so io, era ricco.
3: No,
1: da Recco
3: a Genova.
1: No.
3: Uno sputo da Genova.
0: Ha fatto le valigie.
3: No, ma incuriosito, le storie umane mi interessano. Vabbè, comunque.

0: Sarà pure la notte dei desideri, ma quando esprimi quello di non avere più a che fare con il Tortorella sì. Challenge, chissà perché sì. Non si realizza mai.
1: Beh, ecco, sicuramente non è il quarto d'ora dei desideri, questo no, anche se vi dà modo di tirare fuori dalla vostra inventiva marcia una battutaccia per fronteggiare le offensive di Chiara Tortorella.
2: Perché questa è la sfida.

0: che
1: dopo niente ma fa tanto ridere la gente.
2: Tonino Canovacciuolo il giudice di gara per il Tortorella Challenge di oggi.
3: E facete queste
4: battute.
3: Vabbè, ma lui deve cucinare.
5: Avevo una domanda, scusate, prima di andare avanti. La risata che ogni tanto sentiamo di Paolo Dini in sottofondo.
4: Ma non è mia.
3: Prima, no, regina.
5: Era prima dei denti ingoiati.
4: Prima.
3: Okay. Va bene. Ma veramente la mia? No, quella è. Ma questo sono io.
2: Sì.
5: Volevo sapere quanti denti avevi in questa risata qui. Che abbiamo.
3: 3 per 2.
5: Beh, benissimo. Andiamo.
2: Avete
5: avanti.
2: Già deciso chi votare, ragazzi? Le elezioni dei pesci?
5: No. Sonia, sì.
2: Io ho letto la lista elettorale, interessante.
5: Dio, la lista.
2: E allora andiamo subito avanti così.
6: Ma i sondaggi a chiusura delle elezioni dei pesci sono exit poll?
4: Exit poll!
3: Bravo, mi
4: mi tanta piace
3: roba.
5: bravo abbiamo iniziato veramente sì, con sì.
4: È chiusa, finita, ha vinto lui, no?
2: Bene.
5: Sì, basta, no?
2: No, sentiamo il secondo sfidante.
7: Ciao Chiara, io oggi per capire la tua battuta ci ho messo un'orata e ancora non l'ho capita.
5: Un'orata. Beh, vedi che facevamo meglio a chiudere poco fa.
2: Attenzione che qua abbiamo un professionista all'ascolto, partecipa sempre il nostro Fabio Verona.
8: Ciao Chiara, ma comunque i pesci lo sai che hanno la loro cantante preferita? Serena Branchi. Fabio Verona.
2: Giustamente.
4: Bella.
2: Oggi era obbligatorio. Sì. Potevamo non condividere con voi.
3: Certo.
2: Tutto ciò.
5: È uno squalore.
3: Sì.
2: Quarto sfidante.
9: La settimana scorsa ho scavalcato un muro spesso e sovente. Ciao banda.
3: Spesso.
9: Frank D'Asti.
3: Spesso e sovente.
5: Sì, sì, sì.
4: Però mi piace perché mi
2: cosa ti
5: cosa? No, scusate, cosa ti piace?
4: Che dimostrano fantasia.
5: Ma cosa?
4: I nostri ascoltatori.
5: Ma quando soprattutto?
4: Ma tu guarda che iperboli vanno a prendere, dai.
5: Le
2: e quando sono insieme riescono a fare molto peggio, tipo così.
10: Siamo Vittoria
11: e la sua mamma.
10: Allora, l'uva va dalla mela e gli dice: mela, spostati, ti sparo.
11: Va bene, mi sposto.
10: Poi va dalla pera e gli dice: pera, spostati o ti sparo.
4: Sì.
11: Va bene, mi sposto.
10: Poi va dal fico e gli dice: fico, spostati o ti sparo.
11: No, io non mi sposto.
10: Ho detto spostati o ti sparo.
11: No, io non mi sposto.
10: Boom. Morale, fico secco, uva passa.
11: Ciao.
2: Ciao
5: Vittoria, avevo una domanda.
4: Sì, Vittoria, mamma è tanto che è in queste condizioni. No, perché?
5: Avevo un'altra domanda ulteriore. Sì. Vi spostate voi o vi spariamo noi qui dal programma?
4: Comunque, serve un avvocato difensore.
3: Allora, sentiamo che.
12: Allora, per preparare il pesce giusto, quando il pesce arriva al 33%,
2: di cosa?
12: Me lo passi al Quirinale sotto sale. Poi ci metti un filo di costituzione e è pronto.
5: Ma
12: poi olio, l'olio articolo 5. Se vuole fare la differenza, lo facciamo tutto così, e lo farcito e lo riempiamo di mazzette.
2: Ma lei non può fare la ricetta sui pesci delle barzellette, mi scusi.
12: Non vi piace?
4: No.
12: E allora segui da benedetta parola.
4: No.
2: Va bene.
12: And the winner is.
2: Grande.
9: La settimana scorsa ho scavalcato un muro spesso e sovente. Ciao banda.
5: Aiuto.
9: Frank D'Asti.
2: Asti oggi è in festa, grazie a Frank.
5: È lui che dice aiuto, ha vinto il tuo cavallo.
4: Sì.
5: Questo video delle iperboli che hai celebrato tu, ha vinto.
3: Vabbè.
5: Per le vostre iperboli, fatele nella lettiera, non ce le lasciate qui la mattina. Datemi retta.
2: Oppure tenetele lì per domani, per un'altra puntata del Tortorella Challenge intorno alle 8 qui su R101. Non mancate.

0: Renfield, hater anonimo della banda di R101, che però ci dice le cose in faccia, anche se ancora non abbiamo capito la sua vera identità.
1: Esatto. Sto in rama che non riesce più la bocca quando.
2: Aridaglia, pure lei.
1: Comunque sono elementi, non mi voglio far riconoscere, perché altrimenti le persone poi dicono: è quello là, quello là.
3: Però
1: sono l'hater.
0: L.Benfi, chissà.
1: Sono
0: Lino B.
1: Vabbè, allora. Sono gli unici con l'uno e l'elettro. Quello è il mio, è la password da Lino B. Comunque, io volevo dire una cosa: io e mio amico Ciccio Gamer, come dico sempre, siamo abbiamo questa società che facciamo gli haters. E adesso ce l'abbiamo con i fratelli Gallagher.
0: I fratelli Gallagher.
1: Quelli pettinetti, tutti lì che vanno a fare nel carpet, si prendono e poi si schennano come dei tori.
0: Cosa hanno fatto a lei?
1: Voglio
0: a
1: dire a loro che hanno copiato gli OSIs in Puglia.
3: Ce ne sono costoro, scusi.
2: C'è un gruppo che si chiama
1: OSIs in Puglia. Frizzi e un altro, tutti e tanti, mi ricordo il nome, non lo so, quelli che l'hanno inventato veramente.
3: Ah, ok, quindi sono loro a copiare il proprio gruppo tributo, ho capito.
1: Siete dei sopravvalutati.
2: Sopravvalutati gli OSIs.
3: Benfi, senta, ma perché io per quale strano meccanismo mentale quando sento pronunciare il cognome La Vitola mi viene in mente lei?
1: Cioè, hai detto all'inizio?
3: La Vitola, o la borsa o La Vitola, lei sono questi modi di parlare.
4: O la bomba o La Vitola.
1: Chi è stato secondo voi? È stato Ciccio Gamer?
4: Lei che bassi aliete, cioè dovrebbe dire lei, Ranucci chi l'ha piazzata. Vabbè, ma piuttosto mi fa ridere questa cosa che lei avete fatto la società con Ciccio Gamer.
0: Certo.
4: Degli haters, cioè se uno va alla Camera di Commercio c'è l'estratto della vostra società.
3: Il codice
1: ateco. E adesso faccio saltare tutto il cinema di Venezia, nel senso
0: ma
1: che
0: no.
1: Non fanno più niente. Faccio affondare le gondole. Allora, per andare al cinema di Venezia mi tocca fare l'influencer. Sto pubblicizzando le tisane al cardamomo e il rossetto.
0: E lo fa sulla laguna di Venezia.
1: Allora, vi devo dire una cosa. È bello, mi piace tanto andare alla laguna, mettermi lì sul molo, specialmente se osservo le pene di Melita Torioli.
2: No, lo sapevo! Arriva sempre!
0: La nostra povera Melita!
2: Sembrava. A chiudere così, incredibile!
0: Good times che dalle 14 in lì, poi questa cosa. Qui alla R101.
3: Melita ieri ci ha scritto e fa: vi sto ascoltando ragazzi, mi piacete un sacco, sto andando in questura. Allora gli ho risposto: ma che che vai a firmare ogni giorno adesso? T'hanno preso, fa no, il passaporto, dice lei.
4: Andava alla post-

0: Ti è piaciuta?
1: Mi è piaciuta tanto. No, ma parlavi di svolta, la svolta io l'ho avuta ieri sera quando prendo le mail nel giorno del mio compleanno, sapete, delle mailing list delle società con le quali solitamente fai acquisti. Il gestore della pompa di benzina dove vado di solito, quel marchio, mi ha beneficiato, mi ha detto 5 euro a me per il mio compleanno. 5 euro di benzina,
0: di cashback.
1: Io ci ricarico l'accendino, ragazzi. Con 5
2: perché
1: euro
2: se ce la fai, ce la fai.
3: Mi sei concesso due parcheggi in più. 5 euro di benzina.
1: Questa la svolta.
3: Quello fai, va bene, va bene. Ti sei commosso.
1: Ma scherzi.
0: Il compleanno è cominciato con il nostro regalo, delle belle bocce per la tua bella età.
1: Delle bocce pesantissime.
2: Cara, infame, prima regali le bocce, poi che bella età che hai.
1: Certo.
2: Era un messaggio
1: come per dire, vai alla bocciofila, è questo che hai inteso. Certo. A me non mi ha regalato due transeni da cantiere.
3: Perché non ti entravano nello zainetto.
1: Cretino.
3: Il primo pensiero è stato quello.
1: Allora mi porto ste bocce pesantissime, perché l'ho detto, metallo pieno.
2: Sì.
1: Comincio a sentire in macchina blim blim blim blim blim blim. Ma io ce l'ho la cintura blim blim. Erano così pesanti che appoggiate sul sedile passeggero facevano saltare il cicalino delle cinture.
0: Bellissimo.
1: Sì, bellissimo. Vabbè.
0: Il viaggio con le bocce della banda di R101. Tu di solito hai diverse bocce in macchina che ti porti dietro.
2: Giusto. Quelle sono bottiglie di vino finite.
3: Infatti li suona l'allarme all'andata. Quando torna le ha bevute non suona più.
0: E invece ieri il nostro Filippo Bisciglia, ospite oggi a casa di Leonardo Fiaschi, è andato in onda con la puntata di Temptation Island e poi. E nelle storie dei sentimenti dei ragazzi è cambiato tutto. C'è stato un cambiamento repentino nella storia dei ragazzi siciliani. Non vi sto a dire i nomi, tanto poi iniziate a dire che non conoscete.
3: Ma neanche la regione.
0: Fate finta, perché in realtà...
3: Onestamente no.
0: E allora Filippo, hai qualche news da raccontarci?
4: Quest'anno, per esempio, c'è una nuova regola. I ragazzi sono obbligati a tradire le ragazze, e le ragazze sono obbligate a tradire i ragazzi.
0: Non erano obbligati, eppure in qualche caso è successo.
4: Sì, questa però è la nuova regola di Temptation Island. Lo facciamo per voi, per voi telespettatori.
2: Vedevamo l'ora, grazie.
4: Ma tra poco.
1: Quando faranno Temptation Island, vado anch'io.
0: La storia dei denti di Paolo Dini, andatela a recuperare sulle repliche sul nostro sito r101.it.
3: Ieri, nell'ultima mezz'ora, ha tenuto banco questo aneddoto estivo, questa disavventura estiva. Però tutto è bene, quel che finisce bene, che soprattutto esce dal controllo. A un certo punto,
1: fermati. Vabbè.
0: Al 331-8090-101, storie scritte, tipo dovevo. Ho detto non mi metterò mai con quello là, e ora è mio marito.
1: Era
0: un divanaro fino a prima dell'estate. Adesso ho iniziato a fare arrampicate e maratone. Due esempi perfetti per la svolta inaspettata della vostra vita.
1: Io bevevo tantissimo tempo fa.
2: Certo, l'acqua.
1: Cosa?
0: E ora?
1: Adesso basta, ho smesso.
5: Sì. Buongiorno banda.
0: Ciao, diciamo
5: che una svolta importante è stata appena finita l'università e dovevo andare a fare un colloquio e
0: no!
2: La svolta non la sapremo mai.
3: No, e allora?
2: Mannaggia, quindi si è interrotta così.
0: Un colloquio per l'università, come sarà andata a finire?
3: Adesso sì che sono

0: Amici, amici, allora a Wimbledon hanno deciso di non dare accrediti agli influencer. Perché
1: come mai?
0: Perché
2: c'è stato il precedente a New York, giusto?
0: Ultimamente devo dire che insomma un po' tutte le grandi manifestazioni, un po' come tutti gli ambiti della vita, si invitano questi benedetti influencer per cercare di tirare su le visualizzazioni, contatti, far parlare appunto. Non solo serve fino a un certo punto, ma nel caso degli USA Open ci sono stati dei casi in cui i giocatori sono lamentati per il casino che facevano questi.
1: Che gli influencer devono comunque fare le loro dirette, spiegare.
2: Ho capito.
1: Tennis.
2: Ma se quello
1: succede?
2: Sta per battere, te ti metti a urlare: facciamo la foto, facciamo la foto.
3: Così.
2: Facciamo la foto. Hai capito?
3: Alla Bigis.
0: Alla Bigis, insomma. Tra l'altro, l'altro giorno si è girata una tennista. Ha fatto: potete smettere di farvi le canne?
2: Sì, anche.
0: Qualcuno gli ha detto: no, ma sai, qui.
2: È legale.
0: Lo fanno spesso, lo fanno sì, ma è molto forte.
2: E poi l'antidoping becca me, mica voi.
0: Oh, invece è andato Papa Leone in visita a Genazzano, siamo nel Lazio meridionale, zona Anagni più o meno, dove dei giovani fedeli gli hanno fatto uno striscione a Papa Leone, dove gli hanno chiesto la grazia per la Roma.
1: Siamo qui l'uomo degli striscioni.
0: Sì, solo che nello striscione c'era scritto Papa Leone, ci facci la grazia.
3: No, ci facci la grazia.
0: Facile. Andiamo con una notizia invece che viene dal calcio femminile. Si parla del Como perché anche non solo il Como maschile che è entrato nella storia arrivando alla Champions, ma anche il Como femminile l'anno scorso insomma ha raggiunto la Serie A per la prima volta.
1: Grandi ragazze.
0: Questa attaccante Roberta Picchi, 34enne, una delle protagoniste della promozione, gli è stato diagnosticato un tumore alla mammella. Okay. La società non solo le ha messe a disposizione lo staff, ma come primo atto le ha rinnovato il contratto fino al 2028 per farle affrontare insomma, con grande serenità, nella massima serenità, insomma, questa sua nuova fase della vita, mi sembrava insomma una
2: onore alla società del Como, perché non è da tutti.
0: Brave.
2: Parliamo invece di cose più leggere, di pet economy, quella che muove miliardi relativamente a quello che spendiamo anche in Italia per gli animali domestici. Questo caso riguarda invece una coppia messicana che con Machuca è il nome del cane. Questa coppia doveva cambiare divano, ok, in salotto, e dice, si pongono il problema: ma piacerà a Machuca? Che ne so, portiamo Machuca a scegliere il divano con noi.
1: Giustamente. Veramente.
2: Il problema è che poi in quel negozio d'arredi il cane non poteva entrare. Ma sì, ma un istante solo. No, mi spiace,
1: no,
2: il regolamento.
1: Se no salgono su tutti i divani. Allora, il mordicchio.
2: Esatto.
3: Infatti, l'idea non era proprio brillantissima.
2: Anche perché poi Machucato era il divano, evidentemente. Sì. Cosa accade? Cosa si inventano? Tornano a casa, fanno una foto al cane. Ne stampano un cartonato a grandezza naturale, tornano con il cartonato del cane sotto braccio, lo posizionano sui vari divani che vedono esposti e provano un pochino come stanno loro stesi col cane, in maniera tale che il cane ha
1: lo
2: spazio,
1: se ci stanno tutti e tre comodi,
2: e soprattutto come colore, le nuanze del colore del cane quelle del divano,
0: da cui l'aggettivo accaniti, devo dire.
2: Certo. Alla fine non si sa se l'hanno comprato, però il cane sotto forma di cartonato è riuscito ad entrare.
1: Noi potremmo saperlo perché Machuca è qui con noi.
3: Eccolo.
4: Buongiorno, sono Machuca. Buongiorno.
3: Ciao, buongiorno.
4: Sono ancora qua che gli aspetto.
3: Stiamo parlando con quello vero o il cartonato?
4: No, sono quello vero, sono qua che gli aspetto. Sì, sono grande tifoso dell'Inter.
2: Sì, siete sempre più viziati. Siete sempre più viziati voi animali. Addirittura scelgono il divano in virtù dei vostri gusti.
4: Allora, sono praticamente qua 4 giorni. Sì. La gente viene, mi fa la foto, ci fa il cartonato. E alla fine abbiamo deciso che. Mi ha detto che qualcuno di voi mi vuole adottare.
1: Nonna.
4: Paolo, ha bisogno del cane?
2: No.
4: Non hai fatto i cartonati?
2: No, c'ho già il gatto, sennò poi mi mettete a litigare. Già ha distrutto il divano il gatto, figurati te.
1: E Paolo è Machuco al massimo.
2: Io
1: è
2: Machuco.
3: E là,
2: ciao Machuca.
1: Buone dormitine sul divano, buone ronfate sul nuovo sofà comprato dai tuoi proprietari, dai tuoi padroni. Solo noi.
4: Devo parlare con un cane.
1: Veramente.
2: E io che lo faccio con 4 tutte le mattine.
1: Abbiamo come ospiti tutti i protagonisti delle notizie. Qui alla banda di RG.

0: Beh, avete visto a luglio a Boccadesse vicino a Genova c'erano dei ragazzi che facevano serata, il DJ in piazza, a un certo punto una signora si affaccia alla finestra e i ragazzi le chiedono: signora, la sua canzone preferita gliela cantiamo? E dice: maledetta primavera, e parte tutta la piazza la canta.
1: Tutta la piazza.
0: Sembrava la scena di un film, ma che è un po' surreale. Lei è rimasta lì alla finestra, questa signora. Questo bel regalo che gli hanno fatto
2: i ragazzi. La canzone gli ha detto: sì, però adesso andate via perché
1: Sì, anche perché aveva un secchio solo. Non riusciva a tirarlo in faccia a tutta la piazza.
0: La prossima canzone che ti fa stare bene tra un'ora al 331 80 90 101, mentre ieri sera Temptation Island e poi Filippo Visciglia è qui con noi. Ciao Filippo.
3: Eccoci qua ragazzi, come state? Benvenuti a questa Temptation Island e poi l'isola delle belle storie. Vabbè, no, facciamo tre. L'isola delle belle storie. Dopo coppie di ragazzi devono mettere in gioco il loro amore e cercare di non cedere alle tentazioni dei single.
1: Bene.
3: La bellissima Chiara non smette di fissare il bel Matumba. Un ragazzo senegalese che dice di avere una particolarità che lo contraddistingue.
0: Quale?
3: Sicuramente è il sorriso, il suo maledetto sorriso.
1: Stavo pensando anch'io. Comunque Matumba non mi sembra esattamente un nome. Vabbè, te lo dice lei.
3: Eccolo, Paolo Dini. Paolo Dini, convinto dal single Kevin, si è fatto le sopracciglia dalla di Gabbiano e si è tatuato il bacio a stampo sul polpaccio.
4: Bello.
3: Paolo ci prova con la single Michelona. Amante. Amante dei frappè e delle domeniche nei centri commerciali. A Paolo piace conquistarla suonando la chitarra con i denti al posto del plettro.
4: Dai!
1: A parte il nome è un po'.
2: Michelona!
1: Però è gnocca, credi.
3: E poi c'è Riccardo Russo, che da 5 giorni è di fronte al falò di confronto. Sta aspettando la single Bagna Cauda.
4: No! Speriamo non parli perché sennò mi fa biondo.
3: Lei lo ha conquistato con la frase lotterò. Lotterrò e lo terrò.
0: Wow, sì, una poetessa.
3: E lui ha risposto con: certe notti la macchina è calda, dove ti porta lo decide lei.
4: Se niente di più facile.
3: Dall'altra parte Santina, 23 anni, 10 anni passati a cercare di scegliere la scuola giusta. Nel tempo libero fa il magistrato, ma il suo lavoro principale è fare le unghie a casa a domicilio.
1: Ma dai,
4: vabbè, che vita strana.
3: Ha conquistato Cristiano Militello con la frase: macerie resti, macerie resti, e vivi e lascia Instagram.
0: Questa è sciolto, Cristiano.
2: È stato colpo di fulmine.
3: Questa è Temptation Island. E bellissimo. E poi.
0: Grazie Filippo, aspettiamo effettivamente l'ultimissima puntata che dovrebbe essere lunedì prossimo, se ce lo confermi.
3: Lunedì prossimo, no, ma è l'ultima per modo di dire, poi usciremo con un'altra, ci inventeremo qualcosa durante il mese.
0: Poi andrai a teatro in realtà, Filippo Visciglia parte a fare l'attore.
3: Sì, vado a vedere gli altri però.

0: 100
1: Attenzione.
2: Che succede?
3: Scusatemi, scusatemi, angolo Bar Sport, vengo così a gamba tesa per ricordare che ieri si è conclusa finalmente la terza giornata di campionato di Serie A. La massima esperta qua è Chiara Tortorella, che ci ricorda i risultati tipo Fiorentina-Torino.
2: Ma io sto guardando Temptation Island ieri sera.
1: Quanto è finita?
3: Fiorentina-Torino, butta un risultato.
2: 2-1.
3: Per chi?
2: Fiorentina.
3: Porca miseria, no, al Torino.
2: Quasi.
3: Roma-Atalanta, vai, Roma-Atalanta.
2: Roma-Atalanta, dai, pareggio.
3: 2-1, niente, anche qua per la Roma. E Inter-Napoli, vediamo.
2: Beh,
3: se...
2: Grande vittoria dell'Inter all'ultimo. Cos'era? Fatto
4: era già
2: 3-2.
3: Perché oggi? Perché questo? Perché questo?
2: Per l'Inter.
3: Ma sì, per
2: Lautaro
3: l'Inter.
2: Ha segnato due gol dopo il 94esimo.
3: Tutto questo per dire che erano risultati che sembravano andare per un certo tipo
2: è
3: di
2: vero.
3: Gara, invece sono stati ribaltati all'ultimo.
4: Sì, ma Chiara, anche te che li dai al martedì, però sti risultati.
3: È finita ieri sera il campionato.
2: Dimmi Leo.
1: Potenza Monopoli?
2: Vabbè, non lo sanno neanche loro, forse.
1: Quanto? Dimmene uno.
5: Imprevisti o probabilità?
1: Esatto. Quanto è finita Potenza Monopoli? Dammi un risultato.
2: Ma io giocavo con la botte.
3: 3-2.
1: Ah, 1-0. Vabbè, capita.
3: Grazie, Chiara. Grazie.
2: E io stavo appunto guardando Temptation Island ieri sera e ci sono state delle svolte importanti nei viaggi dei sentimenti dei ragazzi.
5: Sentimenti.
3: Viaggi.
2: Sì.
5: Io ho una cuffia, mi fa un orecchio solo da stamattina.
4: Davvero?
5: E sono già nervoso.
2: E i nostri amici ci stanno raccontando i loro cambiamenti improvvisi nella loro vita. Sentiamo un po'.
6: Buongiorno amici di R101.
2: Ciao.
6: Io credo che la mia svolta più grande sia stata all'incirca 4 anni fa, quando decisi di lasciare quello che è il mio paese natale per trasferirmi a Genova per lavoro. E quella è stata una scelta veramente, veramente azzeccata. Nel giro di 3-4 giorni ho fatto i bagagli e mi sono ritrovato a partire in un'altra città. È stata una scelta veramente, veramente ottima. Detto questo, cari amici, buona giornata.
4: Sì, però almeno dillo che
5: paese natale,
4: ma lo so io,
5: nel lavoro,
4: lo so io, era ricco.
2: Da
4: Recco a Genova.
5: Ha uno sputo da Genova.
4: Ha fatto le valigie.
5: No, ma incuriosito, le storie umane mi interessano. Vabbè, comunque.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. Quattro opere di Renoir sono state rubate nella notte da due ladri nel museo francese di Cagnes-sur-Mer, in Costa Azzurra. Uno dei capolavori è stato abbandonato dai ladri durante la fuga. Circa 9 milioni di euro il valore dei quadri rubati. Nuovi raid russi in Ucraina dopo tre giorni di tregua, allarme aereo a Kiev, edifici colpiti. Intanto il governo britannico stanzierà 100 milioni di sterline per fornire all'Ucraina capacità di difesa aerea, inclusi missili Patriot, prima dell'inverno. Lo ha annunciato il Ministero della Difesa. Mosca riferisce, gli inviati americani Witkoff e Kushner escludono un ingresso dell'Ucraina nella NATO. Accuse shock contro Netanyahu a quasi tre anni dal 7 ottobre 2023. Il premier israeliano fu avvertito una decina di giorni prima dagli Emirati Arabi sul rischio di un attacco da parte di Hamas, ma lui non informò l'intelligence. Lo rivela un'inchiesta di Arez. Le polemiche sul funerale di Ratko Mladic, tenutosi ieri a Belgrado con gli onori di Stato. La presidente della Commissione europea von der Leyen e il presidente del Consiglio europeo Costa scrivono sui social: era un criminale di guerra condannato, responsabile di genocidio e crimini contro l'umanità. Gli elementi di sostegno ufficiale e la presenza di alcuni alti funzionari serbi al funerale sono profondamente deplorevoli. Delicate ma stazionarie le condizioni di salute di Emma Bonino, la leader di Più Europa, ricoverata da ieri al Santo Spirito di Roma in terapia intensiva a scopo precauzionale dopo una crisi respiratoria. La paziente è cosciente, i parametri cardiocircolatori e gli scambi respiratori sono accettabili, si legge nel bollettino medico. La preparazione degli studenti in matematica e italiano mai così bassa nell'area OCSE. Lo rivela il rapporto mondiale sulla scuola OCSE PISA 2025. Uno studente quindicenne su cinque presenta un livello insufficiente in scienze, matematica e lettura contro il 16% del 2022. Gli studenti italiani meglio della media internazionale. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
0: R101.

0: Ti è piaciuta?
1: Mi è piaciuta tanto. No, ma parlavi di svolta. La svolta io l'ho avuta ieri sera quando prendo le mail nel giorno del mio compleanno. Sapete, delle mailing list delle società con le quali solitamente fai acquisti. Il gestore della pompa di benzina, dove vado di solito, quel marchio, mi ha beneficiato, mi ha detto 5 euro a me per il mio compleanno. 5 euro di benzina.
0: Di cashback.
1: Io ci ricarico l'accendino, ragazzi. Con 5 quello euro
2: se ce la fai. Ce la fai.
3: Mi sei concesso due parcheggi in più. 5 euro di benzina.
1: Questa la svolta.
3: Quello fai, va bene, va bene. Ti sei commosso.
1: Ma scherzi.
0: Altro il compleanno è cominciato con il nostro regalo, delle belle bocce per. La tua bella età.
1: Delle bocce pesantissime.
2: Cara, infame, prima regali le bocce, poi che bella età che hai.
1: Certo.
2: Era un messaggio
1: come per dire, vai alla bocciofila, è questo che hai detto. Certo. A me non mi ha regalato due transeni da cantiere.
3: Perché non ti entravano nello zainetto.
1: Cretino.
3: Primo pensiero è stato quello.
1: Allora mi porto ste bocce pesantissime, perché l'ho detto, metallo pieno.
2: Sì.
1: Comincio a sentire in macchina blim blim blim blim blim blim. Ma io ce l'ho la cintura blim blim. Erano così pesanti che appoggiate sul sedile passeggero facevano saltare il cicalino delle cinture.
0: Bellissimo.
1: Sì, bellissimo. Vabbè.
0: Il viaggio con le bocce della banda di R101. Tu di solito hai diverse bocce in macchina che ti porti dietro.
2: Giusto. Quelle sono bottiglie di vino finite.
3: Infatti li suona l'allarme all'andata. Quando torna le ha bevute non suona più.
0: E invece ieri il nostro Filippo Bisciglia, ospite oggi a casa di Leonardo Fiaschi, è andato in onda con la puntata di Temptation Island e poi. E nelle storie dei sentimenti dei ragazzi è cambiato tutto. C'è stato un cambiamento repentino nella storia dei ragazzi siciliani. Non vi sto a dire i nomi, tanto poi iniziate a dire che non conoscete.
3: Ma neanche la regione.
0: Fate finta, perché in realtà.
3: Onestamente.
0: E allora, Filippo, hai qualche news da raccontarci?
4: Quest'anno, per esempio, c'è una nuova regola.
2: Vai.
4: I ragazzi sono obbligati a tradire le ragazze, e le ragazze sono obbligate a tradire i ragazzi.
0: Non erano obbligati, eppure in qualche caso è successo.
4: Sì, questa però è la nuova regola di Temptation Island. Lo facciamo per voi, telespettatori.
2: Vedevamo l'ora, grazie.
4: Ma tra poco.
1: Quando faranno Temptation Island, vado anch'io.
0: La storia dei denti di Paolo Dini, andatela a recuperare sulle repliche sul nostro sito r101.it.
3: Ieri, nell'ultima mezz'ora, ha tenuto banco questo aneddoto estivo, questa disavventura estiva. Però tutto è bene, quel che finisce bene, che soprattutto esce dal controllo a un certo punto.
0: Al 331-80-90-101, storie scritte, tipo dovevo. Ho detto non mi metterò mai con quello là, e ora è mio marito. Era un divanaro fino a prima dell'estate. Adesso ho iniziato a fare arrampicate e maratone. Due esempi perfetti per la svolta inaspettata della vostra vita.
1: Io bevevo tantissimo tempo fa.
2: Certo, l'acqua.
1: Sì.
2: Cosa?
0: E ora?
1: Adesso basta, ho smesso.
2: Sì.
5: Buongiorno banda. Che una svolta importante è stata appena finita l'università e dovevo andare a fare un colloquio
2: La svolta non la sapremo mai.
3: No, e allora?
2: Quindi si è interrotta così.
0: Un colloquio per l'università, come sarà andata a finire?
3: Adesso sì che sono

0: Amici, amici, allora a Wimbledon hanno deciso di non dare accrediti agli influencer.
1: Perché come mai?
0: Perché
2: c'è stato il precedente a New York, giusto?
0: Ultimamente devo dire che insomma un po' tutte le grandi manifestazioni, un po' come tutti gli ambiti della vita, si invitano questi benedetti influencer per cercare di tirare su le visualizzazioni, contatti, far parlare appunto. Non solo serve fino a un certo punto, ma nel caso degli USA Open ci sono stati dei casi in cui i giocatori sono lamentati per il casino che facevano questi.
1: Che gli influencer devono comunque fare le loro dirette, spiegare.
0: Ho capito.
1: Tennis.
2: Ma se quello
1: succede?
2: Sta per battere, te ti metti a urlare: facciamo la foto, facciamo la foto.
3: Così.
2: Facciamo la foto. Hai capito?
3: Alla bigis.
0: Alla bigis, insomma. Tra l'altro, l'altro giorno si è girata una tennista. Ha fatto: potete smettere di farvi le canne?
2: Sì, anche.
0: Qualcuno gli ha detto: no, ma sai, qui
2: è legale.
0: Lo fanno spesso, lo fanno, sì, ma è molto forte.
2: E poi l'antidoping becca me, mica voi.
0: Oh, invece è andato Papa Leone in visita a Genazzano, siamo nel Lazio meridionale, zona Anagni più o meno, dove dei giovani fedeli gli hanno fatto uno striscione a Papa Leone, dove gli hanno chiesto la grazia per la Roma.
1: Siamo qui l'uomo degli striscioni.
0: Sì, beh, solo che nello striscione c'era scritto Papa Leone, ci facci la grazia.
3: No, ci facci la grazia.
0: Facci lei. Andiamo con una notizia invece che viene dal calcio femminile. Si parla del Como, perché anche non solo il Como maschile che è entrato nella storia arrivando alla Champions, ma anche il Como femminile l'anno scorso insomma ha raggiunto la Serie A per la prima volta.
1: Grande ragazze.
0: Questa attaccante Roberta Picchi, 34enne, una delle protagoniste della promozione, gli è stato diagnosticato un tumore alla mammella. Okay. La società non solo le ha messe a disposizione lo staff, ma come primo atto le ha rinnovato il contratto fino al 2028 per farle affrontare insomma, con grande serenità, nella massima serenità, insomma, questa sua nuova fase della vita, mi sembrava insomma una
2: onore alla società del Como, perché non è da tutti.
0: Parliamo
2: invece di cose più leggere, di pet economy, quella che muove miliardi relativamente a quello che spendiamo anche in Italia per gli animali domestici. Questo caso riguarda invece una coppia messicana che con Machuca è il nome del cane. Questa coppia doveva cambiare divano, ok, in salotto, e dice, si pongono il problema: ma piacerà a Machuca? E ne so, portiamo Machuca a scegliere il divano con noi.
1: Giustamente. Veramente.
2: Il problema è che poi in quel negozio d'arredi il cane non poteva entrare. Ma sì, ma un istante solo. No, mi spiace, il regolamento.
1: Se no salgono su tutti i divani. Allora, il mordicchio.
3: Esatto. Infatti, l'idea non era proprio brillantissima.
2: Anche perché poi Machucato era il divano, evidentemente. Sì. Cosa accade? Cosa si inventano? Tornano a casa, fanno una foto al cane. Ne stampano un cartonato a grandezza naturale, tornano con il cartonato del cane sotto braccio, lo posizionano sui vari divani che vedono esposti e provano un pochino come stanno loro stesi col cane, in maniera tale che il cane
1: ha spazio, se ci stanno tutti e tre comodi,
2: e soprattutto come colore, le nuanze del colore del cane e quelle del divano,
0: da cui l'aggettivo accaniti, devo dire.
2: Esatto. Alla fine non si sa se l'hanno comprato, però il cane sotto forma di cartonato è riuscito ad entrare in.
1: Noi potremmo saperlo perché Machuca è qui con noi.
3: Eccolo.
4: Buongiorno, sono Machuca. Buongiorno, buongiorno.
3: Buongiorno.
4: Sono ancora qua che gli aspetto.
3: Stiamo parlando con quello vero o il cartonato?
4: No, sono quello vero, sono qua che gli aspetto. D'altronde. Sì, sono grande tifoso dell'Inter.
2: Sì, siete sempre più viziati. Siete sempre più viziati voi animali. Addirittura scelgono il divano in virtù dei vostri gusti.
4: Allora, sono praticamente qua 4 giorni. La gente viene, mi fa la foto, ci fa il cartonato. E alla fine abbiamo deciso che. Mi ha detto che qualcuno di voi mi vuole adottare.
1: Nonna.
4: Paolo,
1: non
4: ha bisogno del cane?
2: No.
4: Non hai fatto i cartonati?
2: No, c'ho già il gatto, sennò poi mi mettete a litigare. Già ha distrutto il divano il gatto, figurati te.
1: E Paolo è Machuco al massimo.
2: Io
1: un
2: Machuco.
3: E là,
2: ciao Machuca.
1: Buone dormitine sul divano, buone ronfate sul nuovo sofà comprato dai tuoi proprietari, dai tuoi padroni. Solo noi.
4: Devo parlare con un cane.
1: Veramente.
2: E io che lo faccio con 4 tutte le mattine.
1: Abbiamo come ospiti tutti i protagonisti delle notizie. Qui alla banda di R101.

0: Beh, avete visto a luglio a Boccadesse vicino a Genova c'erano dei ragazzi che facevano serata, il DJ in piazza, a un certo punto una signora si affaccia alla finestra e i ragazzi le chiedono: signora, la sua canzone preferita gliela cantiamo? E dice: maledetta primavera, e parte tutta la piazza la canta.
1: Tutta la piazza.
0: Sembrava la scena di un film, ma che è un po' surreale. Lei è rimasta lì alla finestra, questa signora, questo bel regalo che gli hanno fatto i ragazzi.
2: Finita la canzone, ha detto: sì, però adesso andate via, perché
3: sì, anche perché aveva un secchio solo, non riusciva a tirarlo in faccia a tutta la piazza.
0: La prossima canzone che ti fa stare bene tra un'ora al 331 80 90 101, mentre ieri sera Temptation Island e poi Filippo Visciglia è qui con noi. Ciao Filippo.
4: Eccoci qua ragazzi, come state? Benvenuti a questa Temptation Island e poi. Vai, l'isola poi delle belle storie. Vabbè, no, facciamo tre. L'isola delle belle storie. Dopo coppia di ragazzi devono mettere in gioco il loro amore e cercare di non cedere alle tentazioni dei single.
3: Bene.
4: La bellissima Chiara non smette di fissare il bel Matumba. Un ragazzo senegalese che dice di avere una particolarità che lo contraddistingue.
0: Quale?
4: Sicuramente è il sorriso, il suo maledetto sorriso.
3: Stavo pensando anch'io. Comunque Matumba non mi sembra esattamente un nome. Vabbè, te lo dice lei.
4: Eccolo, Paolo Dini. Paolo Dini, convinto dal single Kevin, si è fatto le sopracciglia dalla di Gabbiano e si è tatuato il bacio a stampo sul polpaccio.
5: Bello.
4: Paolo ci prova con la single Michelona. Amante dei frappè e delle domeniche nei centri commerciali. A Paolo piace conquistarla suonando la chitarra con i denti al posto del plettro.
5: Dai!
3: A parte il nome un po'.
2: Michelona!
3: Però bene, è gnocca, dai. È gnocca, credi.
4: E poi c'è Riccardo Russo.
5: Eccomi.
4: Da 5 giorni è di fronte al falò di confronto. Sta aspettando la single Bagna Cauda.
5: No! Speriamo non parli, perché sennò mi fa biondo.
4: Lei lo ha conquistato con la frase lotterò.
0: Wow, sì, una poetessa.
4: E lui ha risposto con: certe notti la macchina è calda, dove ti porta lo decide lei.
5: C'è niente di più facile.
4: Dall'altra parte Santina, 23 anni, 10 anni passati a cercare di scegliere la scuola giusta. Nel tempo libero fa il magistrato, ma il suo lavoro principale è fare le unghie a casa a domicilio.
3: Ma dai,
5: che vita strana.
4: Ha conquistato Cristiano Militello con la frase: macerie resti, macerie resti, e vivi e lascia Instagram.
0: Questa è sciolto, Cristiano.
2: È stato colpo di fulmine.
4: Questa è Temptation Island. E
5: bellissimo.
4: E poi.
0: Grazie Filippo, aspettiamo effettivamente l'ultimissima puntata, che dovrebbe essere lunedì prossimo, se ce lo confermi.
4: Lunedì prossimo, no, ma è l'ultima per modo di dire, poi usciremo con un'altra, ci inventeremo qualcosa durante il mese.
0: Poi andrai a teatro in realtà, Filippo Visciglia parte a fare l'attore.
4: Sì, vado a vedere gli altri però.

che nome dai ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé quando

pietà fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi. E nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: Attenzione.
1: Che succede?
2: Scusatemi, angolo bar sport, vengo così a gamba tesa per ricordare che ieri si è conclusa finalmente la terza giornata di campionato di Serie A. La massima esperta qua è Chiara Tortorella, che ci ricorda i risultati tipo Fiorentina-Torino.
1: Ma io sto guardando Temptation Island ieri sera.
0: Quanto è finita?
2: Fiorentina-Torino, butta un risultato.
1: 2-1.
2: Per chi?
1: Fiorentina.
2: Porca miseria, no, era il Torino.
1: Quasi.
2: Roma-Atalanta, vai, Roma-Atalanta,
1: dai, pareggio.
2: 2-1, niente, anche qua per la Roma. E Inter-Napoli, vediamo.
1: Beh,
2: se...
1: Grande vittoria dell'Inter all'ultimo. Cos'era?
3: Era già
1: 3
3: martedì.
1: 3-2.
2: Perché io? Perché questo?
1: Per l'Inter.
2: Ma sì, per l'Inter.
1: Lautaro ha segnato 2 gol dopo il 94esimo.
2: Tutto questo per dire che erano risultati che sembravano andare per un certo tipo di gara, invece sono stati ribaltati all'ultimo.
3: Sì, ma Chiara, anche te che li dai al martedì, però, sti risultati.
2: È finita ieri sera il campionato.
1: Dimmi, Leo.
0: Potenza Monopoli?
1: Vabbè, non lo sanno neanche loro, forse.
0: Quanto? Dimmene uno.
3: Imprevisti o probabilità?
0: Esatto. Quanto è finita Potenza Monopoli? Dammi un risultato.
1: Ma io giocavo con la botte.
2: 3-2.
0: Ah, 1-0. Vabbè, capita.
2: Grazie, Chiara. Grazie.
1: E io stavo appunto guardando Temptation Island ieri sera, e ci sono state delle svolte importanti nei viaggi dei sentimenti dei ragazzi.
3: Sentimenti.
2: Viaggi.
1: Sì.
3: Ragazzi. Io ho una cuffia, mi fa un orecchio solo da stamattina.
2: Davvero?
3: E sono già nervoso.
1: E i nostri amici ci stanno raccontando i loro cambiamenti improvvisi nella loro vita. Sentiamo un po'.
4: Buongiorno amici di R101.
1: Ciao.
4: Io credo che la mia svolta più grande sia stata all'incirca 4 anni fa, quando decisi di lasciare quello che è il mio paese natale per trasferirmi a Genova per lavoro. E quella è stata una scelta veramente, veramente azzeccata. Nel giro di 3-4 giorni ho fatto i bagagli e mi sono ritrovato a partire in un'altra città. È stata una scelta veramente, veramente ottima. Detto questo, cari amici, buona giornata.
3: Sì, però dillo che detto.
5: Paese natale,
3: ma lo so io,
5: era
3: ricco.
1: No,
3: da Recco a Genova.
5: Ha uno sputo da Genova.
3: Ha fatto le valigie.
5: No, ma incuriosito, le storie
3: Esatto.
5: umane mi interessano. Vabbè, comunque.

0: Sarà pure la notte dei desideri, ma quando esprimi quello di non avere più a che fare con il Tortorella sì. Challenge, chissà perché sì. Non si realizza mai.
1: Beh, ecco, sicuramente non è il quarto d'ora dei desideri, questo no, anche se vi dà modo di tirare fuori dalla vostra inventiva marcia una battutaccia per fronteggiare le offensive di Chiara Tortorella.
2: Perché questa è la sfida.

0: divertente, magari, non si dice proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Torino Canovacciuolo il giudice di gara per il Tortorella Challenge di oggi.
2: E facete queste battute.
3: Vabbè, ma lui deve cucinarmi.
4: Avevo una domanda, scusate, prima di andare avanti. La risata che ogni tanto sentiamo di Paolo Dini in sottofondo.
3: Ma non è mia.
2: Prima, no, è Regina.
4: Era prima dei denti ingoiati.
5: Prima.
3: Va bene. Ma veramente la mia? No, quella è Regina. Ma questo sono io.
1: Sì.
4: Volevo sapere quanti denti avevi in questa risata qui. Che abbiamo.
3: 3x2.
4: Beh, benissimo. Andiamo.
1: Avete
4: avanti.
1: Già deciso chi votare, ragazzi? Le elezioni dei pesci?
4: No. Sonia, sì.
1: Io ho letto la lista elettorale, interessante.
4: La lista.
1: E allora andiamo subito avanti così.
6: Ma i sondaggi a chiusura delle elezioni dei pesci sono exit poll?
5: Exit poll! Bravo,
3: mi piace.
4: Bravo, abbiamo iniziato veramente con
5: è chiusa,
4: polpo.
5: Finita, ha vinto lui, no?
1: Bene.
4: Sì, basta, no?
1: No, sentiamo il secondo sfidante.
7: Ciao Chiara, io oggi per capire la tua battuta ci ho messo un'orata e ancora non l'ho capita.
4: Un'orata. Vedi che facevamo meglio chiudere poco fa.
3: Sì.
1: Attenzione che qua abbiamo un professionista all'ascolto, partecipa sempre il nostro Fabio Verona.
8: Ciao Chiara, ma comunque i pesci lo sai che hanno la loro cantante preferita, Serena Branchetti. Fabio Verona.
1: Giustamente. Oggi era obbligatorio. Sì. Potevamo non condividere con voi.
3: Certo.
1: Tutto ciò.
3: È uno squalore.
4: Sì.
1: Quarto sfidante.
9: La settimana scorsa ho scavalcato un muro spesso e sovente. Ciao banda.
3: Spesso.
9: Frank D'Asti.
3: Spesso e sovente.
4: Sì.
3: Però mi piace perché mi
1: piace. Assurda.
4: Scusate, cosa ti piace?
3: Che dimostrano fantasia.
4: Ma cosa?
3: I nostri ascoltatori.
4: Ma quando soprattutto?
3: Ma tu guarda che iperboli vanno a prendere, dai.
4: Le iperboli.
1: E quando sono insieme riescono a fare molto peggio, tipo così.
10: Siamo Vittoria
11: e la sua mamma.
10: Allora, l'uva va dalla mela e gli dice: mela, spostati e ti sparo.
11: Va bene, mi sposto.
10: Poi va dalla pera e gli dice: pera, spostati o ti sparo.
5: Sì.
11: Va bene, mi sposto.
10: Poi va dal fico e gli dice: fico, spostati o ti sparo.
11: No, io non mi sposto.
10: Ho detto spostati o ti sparo.
11: No, io non mi sposto.
10: Boom. Morale, fico secco, uva passa.
11: Ciao.
4: Vittoria, ha dato una domanda.
3: Sì, Vittoria, mamma è tanto che è in queste condizioni. No, perché?
4: Avevo un'altra domanda ulteriore. Sì. Vi spostate voi o vi spariamo noi qui dal programma?
5: Comunque, serve un avvocato difensore.
3: Allora, sentiamo che.
2: Allora, per preparare il pesce giusto, quando il pesce arriva al 33%,
1: di cosa?
2: Me lo passi al Quirinale sotto a usare. Poi ci metti un filo di costituzione e pronto.
4: Ma
2: poi olio. L'olio articolo 5. Se vuole fare la differenza, lo facciamo tutto così. E lo farcito e lo riempiamo di mazzette.
1: Ma lei non può fare la ricetta sui pesci delle barzellette, mi scusi.
2: Non vi piace?
5: No.
2: E allora segui da benedetta parola.
5: No.
1: Va bene.
2: E the winner is.
1: Grande.
2: Riso.
9: La settimana scorsa ho scavalcato un muro spesso e sovente. Ciao banda.
4: Aiuto.
9: Frank D'Asti.
1: D'Asti oggi è in festa, grazie a Frank.
4: È inutile che dici aiuto, ha vinto il tuo cavallo.
5: Sì.
4: Questo video delle iperboli che hai celebrato tu, ha vinto.
3: Vabbè.
4: Per le vostre iperboli, fatele nella lettiera, non ce le lasciate qui la mattina. Datemi retta.
1: Oppure tenetele lì per domani, per un'altra puntata del Tortorella Challenge intorno alle 8 qui su R101. Non mancare.

0: dove stiamo andando?
1: Mai come Elle Benfi, l'hater anonimo della banda di R101, che però ci dice le cose in faccia, anche se ancora non abbiamo capito la sua vera identità.
2: Esatto. Sto in rama che non riesce più la bocca quando...
3: Aridaglia, pure lei.
2: Comunque sono Elle Benfi, non mi voglio far riconoscere, perché altrimenti le persone poi dicono, quello là, quello là.
0: Però sono l'hater.
1: Elle punto Benfi, chissà.
2: Sono
1: pure Lino B.
2: Vabbè, allora sono gli uni di quell'uno e l'altro. Quello è il mio, è la password dell'Iro B. Comunque io volevo dire una cosa, io e mio amico Ciccio Gamer, come dico sempre, siamo abbiamo questa società che facciamo gli haters. E adesso ce l'abbiamo con i fratelli Gallagher.
1: I fratelli Gallagher.
2: Quelli pettinetti, tutti lì che vanno a fare nel carpet, si prendono e poi si schennano come. Come dei tori.
1: Cosa hanno fatto a lei?
2: Voglio
1: a
2: dire a loro
1: Gamer.
2: Che hanno copiato gli OSIs in Puglia.
1: Che
0: sono costoro, scusi.
3: C'è un gruppo che si chiama
2: OSIs in Puglia.
0: Ah, in Puglia c'è
2: Soffrizzi e un altro, tutti e tanti, mi ricordo il nome, non lo so, quelli che l'hanno inventato veramente.
0: Ah, ok, quindi sono loro a copiare il proprio gruppo tributo, ho capito.
2: Siete dei sopravvaluta.
3: Sopravvalutati gli
1: Oasis.
0: Benfi, senta, ma perché io per quale strano meccanismo mentale quando sento pronunciare il cognome La Vitola mi viene in mente lei?
2: Cioè, hai detto all'inizio?
0: La Vitola, o la borsa o La Vitola, lei sono questi modi di parlare.
4: O la bomba o La Vitola.
2: Chi è stato secondo voi? È stato Ciccio Gamer?
4: Lei che bassi aliete, cioè dovrebbe dire lei, Ranucci chi l'ha piazzata. Vabbè, ma piuttosto mi fa ridere questa cosa che lei avete fatto la società con Ciccio Gamer.
1: Certo.
4: Degli haters, cioè se uno va alla Camera di Commercio c'è l'estratto della vostra società.
0: Il codice
2: ateco. E adesso faccio saltare tutto il cinema di Venezia, nel senso
1: ma
2: che
1: no.
2: Non fanno più niente. Faccio affondare le gondole. Allora, per andare al cinema di Venezia mi tocca fare l'influencer. Sto pubblicizzando le tisane al cardamomo e il rossetto.
1: E lo fa sulla laguna di Venezia.
2: Allora, vi devo dire una cosa. È bello, mi piace tanto andare alla laguna, mettermi lì sul molo, specialmente se osservo le pene di Melita Torioli.
3: No, lo sapevo! Arriva sempre!
1: La nostra povera Melita!
3: A chiudere così, incredibile!
1: Good times dalle 14 in poi, R101.
0: Melita ieri ci ha scritto e fa: vi sto ascoltando ragazzi, mi piacete un sacco, sto andando in questura. Allora gli ho risposto: ma che che vai a firmare ogni giorno adesso? T'hanno preso, fa no, il passaporto, dice lei.
4: Andava alla posta.

0: Ti è piaciuta?
1: Mi è piaciuta tanto. No, ma parlavi di svolta. La svolta io l'ho avuta ieri sera quando prendo le mail nel giorno del mio compleanno. Sapete, delle mailing list delle società con le quali solitamente fai acquisti. Il gestore della pompa di benzina, dove vado di solito, quel marchio, mi ha beneficiato, mi ha detto 5 euro a me per il mio compleanno. 5 euro di benzina.
0: Di cashback.
1: Io ci ricarico l'accendino, ragazzi. Con 5 euro
2: se ce la fai.
3: Mi sei concesso due parcheggi in più. 5 euro di benzina.
1: Questa la svolta.
3: Quello fai, va bene, va bene. Ti sei commosso.
1: Ma scherzi.
0: Altro il compleanno è cominciato con il nostro regalo, delle belle bocce per la tua bella età.
1: Delle bocce pesantissime.
2: Cara, infame, prima regali le bocce, poi che bella età che hai.
1: Certo.
2: Era un messaggio
1: come per dire, vai alla bocciofila, è questo che hai detto. Certo. A me non mi ha regalato due transenne da cantiere.
3: Perché non ti entravano nello zainetto.
1: Cretino.
3: Primo pensiero è stato quello.
1: Allora mi porto ste bocce pesantissime perché l'ho detto, metallo pieno.
2: Sì.
1: Comincio a sentire in macchina bling bling bling bling bling bling. Ma io ce l'ho la cintura bling bling. Cioè, erano così pesanti che appoggiate sul sedile passeggero facevano saltare il cicalino delle cinture.
0: Bellissimo.
1: Sì, bellissimo. Vabbè.
0: Il viaggio con le bocce della banda di R101. Tu di solito hai diverse bocce in macchina che ti porti dietro.
2: Giusto. Quelle sono bottiglie di vino finite.
3: Infatti li suona l'allarme all'andata. Quando torna le ha bevute non suona più.
0: E invece ieri il nostro Filippo Bisciglia, ospite oggi a casa di Leonardo Fiaschi, è andato in onda con la puntata di Temptation Island e poi. E nelle storie dei sentimenti dei ragazzi è cambiato tutto. C'è stato un cambiamento repentino nella storia dei ragazzi siciliani. Non vi sto a dire i nomi, tanto poi iniziate a dire che non conoscete.
3: Ma neanche la regione.
0: Fate finta perché in realtà.
3: Onestamente.
0: E allora, Filippo, hai qualche news da raccontarci?
4: Quest'anno, per esempio, c'è una nuova regola.
2: Vai.
4: I ragazzi sono obbligati a tradire le ragazze e le ragazze sono obbligate a tradire i ragazzi.
0: Non erano obbligati, eppure in qualche caso è successo.
4: Sì, questa però è la nuova regola di Temptation Island. Lo facciamo per voi, telespettatori.
2: Vedevamo l'ora, grazie.
4: Ma tra poco.
1: Quando faranno Temptation Island, vado anch'io.
0: La storia dei denti di Paolo Dini, andatela a recuperare sulle repliche sul nostro sito r101.it.
3: Ieri, nell'ultima mezz'ora, ha tenuto banco questo aneddoto estivo, questa disavventura estiva. Però tutto è bene, quel che finisce bene, che soprattutto esce dal controllo a un certo punto.
1: Fermati. Vabbè.
0: 3318090101, storie scritte, tipo dovevo ho detto non mi metterò mai con quello là e ora è mio marito.
1: Era
0: un divanaro fino a prima dell'estate. Adesso ho iniziato a fare arrampicate e maratone. Due esempi perfetti per la svolta inaspettata della vostra vita.
1: Io bevevo tantissimo tempo fa.
2: Certo, l'acqua.

0: Cosa?
1: E ora?
0: Adesso no. Basta, ho smesso.
2: Sì. Buongiorno banda. Beh, ciao, diciamo buongiorno. Che una svolta importante è stata appena finita l'università e dovevo andare per un fatto fare un colloquio e
1: no!
3: E la svolta non la sapremo mai.
4: No, e allora?
1: Annaggia, quindi
3: si è interrotta così.
1: Un colloquio per l'università, come sarà andata a finire?
4: Adesso sì che sono

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. Un incontro tra i negoziatori russi, ucraini e statunitensi potrebbe svolgersi già questo mese, così il presidente ucraino Zelensky. Intanto il ministro degli esteri russo Lavrov ha dichiarato che gli inviati del presidente americano Trump a Mosca hanno escluso un possibile ingresso ucraino nella NATO. Gli Emirati Arabi avvertirono Netanyahu sugli attacchi di Hamas del 7 ottobre 2023. A svelare in retroscena, il quotidiano israeliano Haaretz smentisce l'ufficio del primo ministro israeliano. Quattro opere di Renoir sono state rubate questa notte dal museo di Cagnes-sur-Mer in Costa Azzurra. Il valore dei quadri è stimato in 9 milioni di euro. Secondo gli investigatori, i ladri avrebbero approfittato del cambio turno della vigilanza per introdursi nel museo. Durante la fuga, abbandonata una delle opere. Emma Bonino è cosciente, in condizioni delicate ma stazionarie. La leader di Più Europa è ricoverata da ieri all'ospedale Santo Spirito di Roma in terapia intensiva dopo una crisi respiratoria. La preparazione degli studenti mai così bassa nell'area OCSE. A lanciare l'allarme il rapporto mondiale sulla scuola OCSE PISA 2025. In ripresa però la scuola italiana. Soddisfazione da parte del ministro dell'istruzione Valditara. Per la prima volta ci collochiamo significativamente al di sopra della media internazionale. Calcio al via questa sera la prima fase di Champions League. Alle 21 l'Inter debutterà al Bernabeu contro il Real Madrid di Mourinho. Domani la prima del Napoli di Allegri contro l'Arsenal. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: faccio uno.
1: Attenzione.
2: Che succede?
3: Scusatemi, angolo Bar Sport, vengo così a gamba tesa per ricordare che ieri si è conclusa finalmente la terza giornata di campionato di Serie A. La massima esperta qua è Chiara Tortorella, che ci ricorda i risultati tipo Fiorentina-Torino.
2: Ma io sto guardando Temptation Island ieri sera.
1: Quanto è finita?
3: Fiorentina-Torino, butta un risultato.
2: 2-1.
3: Per chi?
2: Fiorentina.
3: Porca miseria, no, era il Torino.
2: Quasi.
3: Roma-Atalanta, vai, Roma-Atalanta.
2: Roma-Atalanta, dai, pareggio.
3: 2-1, niente, anche qua per la Roma. E Inter-Napoli, vediamo.
2: Beh,
3: se...
2: grande vittoria dell'Inter all'ultimo. Cos'era? Fatto
4: era già 3-2.
3: Perché oggi? Perché questo? Perché questo?
2: Per l'Inter.
3: Ma sì, per l'Inter.
2: Lautaro ha segnato gol dopo il 94esimo.
3: Tutto questo per dire che erano risultati che sembravano andare per un certo tipo di gara, invece sono stati ribaltati all'ultimo.
4: Sì, ma Chiara, anche te che li dai al martedì, però sti risultati.
3: È finita ieri sera il campionato.
2: Dimmi Leo.
1: Potenza Monopoli?
2: Vabbè, non lo sanno neanche loro, forse.
1: Quanto? Dimmene uno.
4: Imprevisti o probabilità?
1: Esatto. Quanto è finita Potenza Monopoli? Dammi un risultato.
2: Ma io giocavo con la botte.
3: 3-2.
1: Ah, 1-0. Vabbè, capita.
3: Grazie,
1: allora,
3: Chiara,
1: capita
3: comunque,
1: allora.
3: Grazie.
2: E io stavo appunto guardando Temptation Island ieri sera e ci sono state delle svolte importanti nei viaggi dei sentimenti dei ragazzi.
4: Sentimenti.
3: Viaggi.
2: Sentimenti, sì.
4: Ragazzi. Io ho una cuffia, mi fa un orecchio solo da stamattina.
3: Davvero?
4: E sono già nervoso.
2: E i nostri amici ci stanno raccontando i loro cambiamenti improvvisi nella loro vita. Sentiamo un po'.
5: Buongiorno amici di R101.
2: Ciao.
5: Io credo che la mia svolta più grande sia stata all'incirca 4 anni fa, quando decisi di lasciare quello che è il mio paese natale per trasferirmi a Genova per lavoro. E quella è stata una scelta veramente, veramente azzeccata. Nel giro di 3-4 giorni ho fatto i bagagli e mi sono ritrovato a partire in un'altra città. È stata una scelta veramente, veramente ottima. Detto questo, cari amici, buona giornata.
4: Sì, però dillo che detto.
1: Paese
4: nel
1: natale,
4: paese natale,
1: ma lo so io,
4: nel lavoro,
1: lo so io, era ricco.
4: No,
2: da
4: Recco a Genova,
2: no.
4: Uno sputo da Genova,
1: ha fatto le valigie.
4: No, ma incuriosito, le storie umane mi interessano. Vabbè, comunque.

0: Sarà pure la notte dei desideri, ma quando esprimi quello di non avere più a che fare con il Tortorella Challenge, chissà perché non si realizza mai.
1: Beh, ecco, sicuramente non è il quarto d'ora dei desideri, questo, questo no, anche se vi dà modo di tirare fuori dalla vostra inventiva marcia una battutaccia per fronteggiare le offensive di Chiara Tortorella.
2: Perché questa è la sfida, la battuta.

0: perché
1: dopo niente fa, fa tanto ridere la gente.
0: Torino Canovacciuolo il giudice di gara per il Tortorella Challenge di oggi.
2: E facete queste battute.
3: Ma sì, facete.
2: Vabbè, ma lui deve cucinare.
4: Avevo una domanda, scusate, prima di andare avanti. La risata che ogni tanto sentiamo di Paolo Dini in sottofondo.
3: Ma non è mia.
2: Prima, no, è regina.
4: Era prima dei denti ingoiati.
3: O prima.
2: Va bene.
3: Ma veramente la mia? No, quella è regina. Ma questo sono io.
0: Sì.
4: Volevo sapere quanti denti avevi in questa risata qui. Che abbiamo.
2: 3 per 2.
4: Beh, benissimo. Andiamo.
0: Avete
4: avanti.
0: Già deciso chi votare, ragazzi? Le elezioni dei pesci?
4: No. Sonia, sì.
0: Io ho letto la lista elettorale, interessante.
4: Io la lista. La lista.
0: E allora andiamo subito avanti così.
5: Ma i sondaggi a chiusura delle elezioni dei pesci sono exit poll?
3: Exit poll!
2: Bravo, mi
0: mi tanta
2: piace,
0: roba.
4: Bravo, bravo. Abbiamo iniziato veramente sì, con. Sì.
3: È chiusa, finita, ha vinto lui, no?
0: Bene.
4: Sì, basta, no?
0: No, sentiamo il secondo sfidante.
6: Ciao, Chiara. Io oggi per capire la tua battuta ci ho messo un'orata e ancora non l'ho capita.
4: Un'orata! Vedi che facevamo meglio chiudere poco fa.
2: Sì, sì.
0: Attenzione, che qua abbiamo un professionista all'ascolto, partecipa sempre il nostro Fabio Verona.
7: Ciao, Chiara. Ma comunque, i pesci lo sai che hanno la loro cantante preferita, Serena Branchetti. Fabio Verona.
0: Giustamente.
3: Bella.
0: Oggi era obbligatorio. Sì. Potevamo non condividere con voi.
2: Certo, certo.
0: Tutto ciò.
2: È uno squalore.
4: Sì.
0: Poi... Quarto sfidante.
8: La settimana scorsa ho scavalcato un muro spesso e sovente. Ciao banda.
2: Spesso.
8: Frank D'Asti.
2: Spesso e sovente.
4: Sì, sì, sì.
2: Però mi piace perché
0: cosa ti
2: piace?
4: Cosa? No, scusate, una, scusate, cosa ti piace?
2: Che dimostrano fantasia.
4: Ma cosa?
2: I nostri ascoltatori.
4: Ma quando soprattutto?
2: Ma tu guarda che iperboli vanno a prendere, dai.
4: Ah, le iperboli.
0: E quando sono insieme riescono a fare molto peggio, tipo così.
9: Siamo Vittoria
10: e la sua mamma.
9: Allora, l'uva va dalla mela e gli dice: mela, spostati e ti sparo.
10: Va bene, mi sposto.
9: Poi va dalla pera e gli dice: pera, spostati o ti sparo.
3: Sì.
10: Va bene, mi sposto.
9: Poi va dal fico e gli dice: fico, spostati o ti sparo.
10: No, io non mi sposto.
9: Ho detto spostati o ti sparo.
10: No, io non mi sposto.
9: Boom. Morale, fico secco, uva passa. Ciao.
4: Ciao Vittoria, ragazzi. Vittoria, avevo una domanda.
2: Sì, Vittoria, mamma è tanto che è in queste condizioni. No, perché?
4: Avevo un'altra domanda ulteriore. Sì. Vi spostate voi o vi spariamo noi qui dal programma?
3: Comunque, serve un avvocato difensore.
2: Allora, sentiamo Canovaccio.
11: Allora, per preparare il pesce giusto, quando il pesce arriva al 33%,
0: di cosa?
11: Me lo passi al Quirinale sotto sale. Poi ci metti un filo di costituzione e è pronto.
4: Ma
11: poi olio, l'olio articolo 5. Se vuole fare la differenza, lo facciamo tutto così e lo farcito e lo riempiamo di mazzette.
0: Ma lei non può fare una ricetta sui pesci delle barzellette, mi scusi.
11: Non vi piace?
3: No.
11: E allora segui da Benedetta Parola.
3: No.
0: Va bene.
11: And the winner is.
0: Grande.
2: Riso.
8: La settimana scorsa ho scavalcato un muro spesso e sovente. Ciao banda.
2: Aiuto.
8: Frank D'Asti.
0: Asti oggi è in festa grazie a Frank.
4: E lui che dice aiuto, ha vinto il tuo cavallo.
2: Sì.
4: Questo video delle iperboli che hai celebrato tu, ha vinto.
2: Vabbè.
4: Per le vostre iperboli fatele nella lettiera, non ce le lasciate qui la mattina. Datemi retta.
0: Oppure tenetele lì per domani per un'altra puntata del Tortorella Challenge intorno alle 8 qui su R101. Non

0: Renfield, l'hater anonimo della banda di R101, che però ci dice le cose in faccia, anche se ancora non abbiamo capito la sua vera identità.
1: Esatto.
2: Sto in rama che non riesce più la bocca quando.
3: Aridai, è pure lei.
2: Comunque sono il MEF, non mi voglio far riconoscere, perché altrimenti le persone poi dicono: è quello là, quello là.
1: Però c'è
2: sono l'hater.
0: L. Benfi, chissà.
2: Sì, sì, sono
0: pure Lino B.
2: Vabbè, allora sono gli uniti con l'uno e l'altro. Quello è il mio, è la password dell'Iro B. Comunque io volevo dire una cosa, io e mio amico Ciccio Gamer, come dico sempre, siamo con questa società che facciamo gli haters.
3: Sì.
2: E adesso ce l'abbiamo con i fratelli Gallagher.
0: Fratelli Gallagher.
2: Quelli pettinetti, tutti lì che vanno a fare nel carpet, si prendono e poi si schennano come. Come dei tori.
0: Cosa hanno fatto a lei?
2: Voglio
0: a
2: dire a loro
0: Gamer.
2: Che hanno copiato le OSIs in Puglia.
0: Le OSIs.
1: Sono costoro, scusi.
3: C'è un gruppo che si chiama
1: le OSIs.
2: OSIs in Puglia.
1: Ah, in Puglia c'è.
2: Sono Frizzi e un altro. Tanta, mi ricordo il nome, non so, quelli che l'hanno inventato veramente.
1: Ah, ok, quindi sono loro a copiare il proprio gruppo tributo, ho capito.
2: Siete del sopravvaluto.
3: Sopravvalutati agli
0: oesi.
1: Benfi, senta, ma perché io per quale strano meccanismo mentale quando sento pronunciare il cognome La Vitola mi viene in mente lei?
2: Hai detto all'inizio?
1: La Vitola o la borsa o La Vitola, lei sono questi modi di parlare.
2: Secondo voi che l'ha fatto?
4: O la bomba o La Vitola.
2: Chi è stato secondo voi? È stato Ciccio Gamer che
4: lei che bassi aliete, ce cioè, dovrebbe dire lei Ranucci chi l'ha piazzata. Vabbè, ma piuttosto mi fa ridere questa cosa che lei avete fatto la società con Ciccio Gamer.
0: Certo.
4: Degli haters, cioè se uno va alla camera di commercio c'è l'estratto della vostra società.
1: Il codice ateco.
2: E adesso faccio saltare tutto il cinema di Venezia, nel senso
0: ma
2: che
0: no.
2: Non fanno più niente.
4: Sì, sì, sì.
2: Faccio affondare le gondole. Allora, per andare al cinema di Venezia mi tocca fare l'influencer. Sto pubblicizzando le tisane, il cardamomo e il rossetto.
0: E lo fa sulla laguna di Venezia.
2: Allora, vi devo dire una cosa. È bello, mi piace tanto andare alla laguna, mettermi lì sul molo.
3: Sì.
2: Specialmente se osservo le pene di Melita Torioli.
3: No, lo sapevo! Arriva sempre!
0: La nostra povera Melita!
3: A chiudere così, incredibile!
0: Good times che dalle 14 in questa cosa? R101.
1: Melita ieri ci ha scritto e fa: vi sto ascoltando ragazzi, mi piacete un sacco, sto andando in questura. Allora gli ho risposto: ma che bello, che vai a firmare ogni giorno adesso? T'hanno preso, fa no, il passaporto, dice lei.
4: Andava alla posta.

0: Ti è piaciuta?
1: Mi è piaciuta tanto. No, ma parlavi di svolta, la svolta io l'ho avuta ieri sera quando aprendo le mail nel giorno del mio compleanno, sapete, delle mailing list delle società con le quali solitamente fai acquisti. Il gestore della pompa di benzina dove vado di solito, quel marchio, mi ha beneficiato, mi ha detto 5 euro a me per il mio compleanno. 5 euro di benzina,
0: di cashback.
1: Io ci ricarico l'accendino, ragazzi. Con 5 perché euro
2: se ce la fai, ce la fai.
3: Mi sei concesso due parcheggi in più. 5 euro di benzina.
1: Questa la svolta.
3: Quello fai, va bene, va bene. Ti sei commosso.
1: Ma scherzi.
0: Il compleanno è cominciato con il nostro regalo, delle belle bocce per la tua bella età.
1: Delle bocce pesantissime.
2: Cara, infame, prima regali le bocce, poi che bella età che hai.
1: Certo.
2: Era un messaggio
1: come per dire, vai alla bocciofila, è questo che hai inteso. Certo. A me non mi ha regalato due transeni da cantiere.
3: Perché non ti entravano nello zainetto.
1: Cretino.
3: Il primo pensiero è stato quello.
1: Allora mi porto ste bocce pesantissime, perché l'ho detto, metallo pieno.
2: Sì.
1: Comincio a sentire in macchina blim blim blim blim blim blim. Ma io ce l'ho la cintura blim blim. Erano così pesanti che appoggiate sul sedile passeggero facevano saltare il cicalino delle cinture.
0: Bellissimo.
1: Sì, bellissimo. Vabbè.
0: Il viaggio con le bocce della banda di R101. Tu di solito hai diverse bocce in macchina che ti porti dietro.
2: Giusto. Quelle sono bottiglie di vino finite.
3: Infatti li suona l'allarme all'andata. Quando torna le ha bevute, non suona più.
0: E invece ieri il nostro Filippo Bisciglia, ospite oggi a casa di Leonardo Fiaschi, è andato in onda con la puntata di Temptation Island e poi. E nelle storie dei sentimenti dei ragazzi è cambiato tutto. C'è stato un cambiamento repentino nella storia dei ragazzi siciliani. Non vi sto a dire i nomi, tanto poi iniziate a dire che non conoscete.
3: Ma neanche la regione.
0: Fate finta, perché in realtà...
3: Onestamente no.
0: E allora Filippo, hai qualche news da raccontarci?
4: Quest'anno, per esempio, c'è una nuova regola. I ragazzi sono obbligati a tradire le ragazze, e le ragazze sono obbligate a tradire i ragazzi.
0: Non erano obbligati, eppure in qualche caso è successo.
4: Sì, questa però è la nuova regola di Temptation Island, lo facciamo per voi, per voi telespettatori.
2: Vedevamo l'ora, grazie.
4: Ma tra poco.
1: Quando faranno Temptation Island, vado anch'io.
0: La storia dei denti di Paolo Dini, andatela a recuperare sulle repliche sul nostro sito r101.it.
3: Ieri, nell'ultima mezz'ora, ha tenuto banco questo aneddoto estivo, questa disavventura estiva. Però tutto è bene, quel che finisce bene, che soprattutto esce dal controllo. A un certo punto,
1: fermati. Vabbè.
0: Al 331-8090-101, storie scritte tipo ho detto non mi metterò mai con quello là, e ora è mio marito.
1: Era
0: un divanaro fino a prima dell'estate. Adesso ho iniziato a fare arrampicate e maratone. Due esempi perfetti per la svolta inaspettata della vostra vita.
1: Io bevevo tantissimo tempo fa.
2: Certo, l'acqua.
0: Cosa? E ora?
1: Adesso basta, ho smesso.
5: Sì. Buongiorno banda.
0: Ciao, diciamo
5: che una svolta importante è stata appena finita l'università e dovevo andare a fare un colloquio e
0: no!
2: La svolta non la sapremo mai.
1: No, e allora?
2: Mannaggia, quindi si è interrotta così.
0: Un colloquio per l'università, come sarà andata a finire?
3: Adesso sì che sono

0: Amici, amici, allora a Wimbledon hanno deciso di non dare accrediti agli influencer. Perché,
1: come mai?
2: C'è stato il precedente a New York, giusto?
0: Ultimamente devo dire che insomma un po' tutte le grandi manifestazioni, un po' come tutti gli ambiti della vita, si invitano questi benedetti influencer per cercare di tirare sulle visualizzazioni, contatti, far parlare appunto. Non solo serve fino a un certo punto, ma nel caso degli USA Open ci sono stati dei casi in cui i giocatori sono lamentati per il casino che facevano questi.
1: Che gli influencer devono comunque fare le loro dirette, spiegare.
2: Ho capito. Ma se quello sta per battere, te ti metti a urlare: facciamo la foto!
3: Così.
1: Facciamo la foto!
2: Hai capito?
3: Alla BG's.
0: Alla BG's, insomma. Tra l'altro, l'altro giorno si è girata una tennista, ha fatto: potete smettere di farvi le canne?
2: Sì, anche.
0: Qualcuno gli ha detto: no, ma sai, qui.
2: È legale.
0: Lo fanno spesso, ha fatto sì, ma è molto forte.
2: E che poi l'antidoping becca me, mica voi.
0: Oh, invece è andato Papa Leone in visita a Genazzano, siamo nel Lazio meridionale, zona Anagni più o meno, dove dei giovani fedeli gli hanno fatto uno striscione a Papa Leone, dove gli hanno chiesto la grazia per la Roma.
1: Siamo qui l'uomo degli striscioni.
0: Sì, solo che nello striscione c'era scritto Papa Leone ci facci la grazia.
3: No, ci facci la grazia.
0: Facci lei. Andiamo con una notizia invece che viene dal calcio femminile. Si parla del Como perché anche non solo il Como maschile che è entrato nella storia arrivando alla Champions, ma anche il Como femminile l'anno scorso insomma ha raggiunto la Serie A per la prima volta.
1: Grande ragazze.
0: Questa attaccante Roberta Picchi, 34enne, una delle protagoniste della promozione, gli è stato diagnosticato un tumore alla mammella. Okay. La società non solo le ha messe a disposizione lo staff, ma come primo atto le ha rinnovato il contratto fino al 2028 per farle affrontare insomma, con grande serenità, nella massima serenità, insomma, questa sua nuova fase della vita, mi sembrava insomma una
2: onore alla
0: carina.
2: Società del Como, perché non è da tutti.
0: Parliamo invece
2: di cose più leggere, di Pet Economy, quella che muove miliardi relativamente a quello che spendiamo anche in Italia per gli animali domestici. Questo caso riguarda invece una coppia messicana che con Machuca è il nome del cane. Questa coppia doveva cambiare divano, ok, in salotto, e dice, si pongono il problema: ma piacerà a Machuca? Che ne so, portiamo Machuca a scegliere il divano con noi.
1: Giustamente.
2: Il problema è che poi in quel negozio d'arredi il cane non poteva entrare. Ma sì, ma un istante solo. No, mi spiace.
1: Se no salgono su tutti i divani. Allora, mordicchia.
3: Esatto. Infatti, l'idea non era proprio brillantissima.
2: Perché per quel maciucato era il divano, evidentemente. Sì. Cosa accade? Cosa si inventano? Tornano a casa, fanno una foto al cane, ne stampano un cartonato a grandezza naturale, tornano con il cartonato del cane sotto braccio, lo posizionano sui vari divani che vedono esposti e provano un pochino come stanno loro stesi col cane, in maniera tale che il cane
1: ha spazio. Se ci stanno tutti e tre comodi.
2: E soprattutto come colore, le nuance del colore del cane quelle del divano.
0: Da cui l'aggettivo accaniti, devo dire.
2: Esatto. Alla fine non si sa se l'hanno comprato, però il cane sotto forma di cartonato è riuscito ad entrare in
1: casa. Noi potremmo saperlo perché Machuca è qui con noi.
4: Eccolo. Buongiorno, sono Machuca. Buongiorno.
3: Buongiorno.
4: Sono ancora qua che gli aspetto.
3: Stiamo parlando con quello vero o il cartonato?
4: No, sono quello vero, sono qua che gli aspetto. Sì, sono grande tifoso dell'Inter.
2: Sì, siete sempre più viziati. Siete sempre più viziati voi animali. Addirittura scelgono il divano in virtù dei vostri gusti.
4: Allora, sono praticamente qua 4 giorni, la gente viene, mi fa la foto, ci fa il cartonato e alla fine abbiamo deciso che, mi ha detto che qualcuno di voi mi vuole adottare. Paola,
1: non
4: bisogna del cane?
2: No.
4: Non hai fatto i cartonati?
2: No, c'ho già il gatto, sennò poi mi mettete a litigare, già ha distrutto il divano il gatto, figurati te.
1: E Paolo è Machuco al massimo.
2: Io Machuca. Ciao Machuca.
1: Buone dormitine sul divano, buone ronfate sul nuovo sofà comprato dai tuoi proprietari, dai tuoi padroni. Solo noi.
4: Devo parlare con un cane.
1: Veramente.
2: E io che lo faccio con 4 tutte le mattine.
1: Abbiamo come ospiti tutti i protagonisti delle notizie. Qui alla banda di RG.

0: Beh, avete visto a luglio a Boccadesse vicino a Genova c'erano dei ragazzi che facevano serata, il DJ in piazza, a un certo punto una signora si affaccia alla finestra e i ragazzi le chiedono: signora, la sua canzone preferita gliela cantiamo? E dice: maledetta primavera, e parte tutta la piazza la canta.
1: Tutta la piazza.
0: Sembrava la scena di un film, ma che è un po' surreale. Lei è rimasta lì alla finestra, questa signora. Questo bel regalo che gli hanno fatto i ragazzi.
2: Finita la canzone, gli ha detto: sì, però adesso andate via, perché
3: sì, anche perché aveva un secchio solo. Non riusciva a tirarlo in faccia a tutta la piazza.
0: La prossima canzone che ti fa stare bene tra un'ora al 331 80 90 101, mentre ieri sera Temptation Island e poi e Filippo Visciglia è qui con noi. Ciao Filippo.
4: Eccoci qua ragazzi, come state? Benvenuti a questa Temptation Island e poi. L'isola delle belle storie. Vabbè, no, facciamo tre. L'isola delle belle storie. Dopo coppie di ragazzi devono mettere in gioco il loro amore e cercare di non cedere alle tentazioni dei single.
3: Bene.
4: La bellissima Chiara non smette di fissare il bel Matumba. Un ragazzo senegalese che dice di avere una particolarità che lo contraddistingue.
0: Quale?
4: Sicuramente è il sorriso. È il suo maledetto sorriso.
3: Stavo pensando anch'io.
5: Comunque Matumba non mi sembra esattamente un nome. Vabbè, te lo dice lei.
4: Eccolo, Paolo Dini. Paolo Dini, convinto dal single Kevin, si è fatto le sopracciglia dalla di Gabbiano e si è tatuato il bacio a stampo sul polpaccio.
3: Bello.
4: Paolo ci prova con la single Michelona. Amante dei frappè e delle domeniche nei centri commerciali. A Paolo piace conquistarla suonando la chitarra con i denti al posto del plettro.
3: Dai!
5: A parte il nome è un po'.
3: Michelona!
5: Però bene, è gnocca, è gnocca, credi.
4: E poi c'è Riccardo Russo, che da 5 giorni è di fronte al falò di confronto. Sta aspettando la single Bagna Cauda.
3: No! Speriamo non parli, perché sennò mi fa biondo.
4: Lei lo ha conquistato con la frase lotterò.
0: Wow, sì, una poetessa.
4: Mamma mia. E lui ha risposto con: certe notti la macchina è calda, dove ti porta lo decide lei.
3: C'è niente di più facile.
4: Dall'altra parte Santina, 23 anni, 10 anni passati a cercare di scegliere la scuola giusta. Nel tempo libero fa il magistrato, ma il suo lavoro principale è fare le unghie a casa a domicilio.
5: Ma dai,
3: che vita strana.
4: Ha conquistato Cristiano Militello con la frase: macerie resti, macerie resti, e vivi e lascia Instagram.
0: Questa è sciolto, Cristiano.
2: È stato colpo di fulmine.
4: Questa è Temptation Island. E poi.
0: Grazie Filippo, aspettiamo effettivamente l'ultimissima puntata, che dovrebbe essere lunedì prossimo, se ce lo confermi.
4: Lunedì prossimo, no, ma beh, l'ultima per modo di dire, poi usciremo con un'altra, ci inventeremo qualcosa durante il mese.
0: Poi andrai a teatro in realtà, Filippo Visciglia parte a fare l'attore.
4: Sì, vado a vedere gli altri però.

0: Attenzione.
1: Che succede?
2: Scusatemi, angolo Bar Sport, vengo così a gamba tesa per ricordare che ieri si è conclusa finalmente la terza giornata di campionato di Serie A. La massima esperta qua è Chiara Tortorella, che ci ricorda i risultati tipo Fiorentina-Torino.
1: Ma io sto guardando Temptation Island ieri sera.
0: Quanto è finita?
2: Fiorentina-Torino, butta un risultato.
1: 2-1.
2: Per chi?
1: Fiorentina.
2: Porca miseria, no, era il Torino.
1: Quasi.
2: Roma-Atalanta, vai, Roma-Atalanta.
1: Roma-Atalanta, dai, pareggio.
2: 2-1, niente, anche qua per la Roma. E Inter-Napoli, vediamo.
1: Beh,
2: se...
1: grande vittoria dell'Inter all'ultimo.
2: Fiorentina-Torino, butta un risultato.
1: 2-1.
2: Per chi?

0: Esatto.
1: Quanto è finita Potenza Monopoli? Dammi un risultato.
0: Ma io giocavo con la botte.
1: Ah!
0: Sempre. 3-2.
1: Ah, 1-0. Vabbè, capita.
2: Grazie,
1: allora,
2: Chiara,
1: capita
2: comunque,
1: allora.
2: grazie.
0: E io stavo appunto guardando Temptation Island ieri sera e ci sono state delle svolte importanti nei viaggi dei sentimenti dei ragazzi.
3: Sentimenti.
2: Viaggi.
0: Sentimenti, sì.
3: Ragazzi. Io ho una cuffia, mi fa un orecchio solo da stamattina.
2: Davvero?
3: E sono già nervoso.
2: Sì.
0: E i nostri amici ci stanno raccontando i loro cambiamenti improvvisi nella loro vita. Sentiamo un po'.
4: Buongiorno amici di R101.
0: Ciao.
4: Io credo che la mia svolta più grande sia stata all'incirca 4 anni fa, quando decisi di lasciare quello che è il mio paese natale per trasferirmi a Genova per lavoro. E quella è stata una scelta veramente, veramente azzeccata. Nel giro di 3-4 giorni ho fatto i bagagli e mi sono ritrovato a partire in un'altra città. È stata una scelta veramente, veramente ottima. Detto questo, cari amici, buona giornata.
3: Sì, però lei, dillo che detto.
5: Paese
3: nel
5: natale, paese natale,
3: ma lo so io,
5: lo so io, era ricco.
3: No,
0: da
2: Recco a Genova.
3: Ha uno sputo da Genova.
2: Ha fatto le valigie.
3: No, ma incuriosito, le storie umane mi interessano. Vabbè, comunque.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Virginia Giacomin. Accuse shock contro Netanyahu a quasi tre anni dal 7 ottobre 2023. Il premier israeliano fu avvertito una decina di giorni prima dagli Emirati Arabi Uniti sul rischio di un attacco da parte di Hamas, ma lui non informò l'intelligence. Lo rivela un'inchiesta del quotidiano israeliano Haaretz. La replica è una menzogna totale. Nuovi raid

0: russi in Ucraina dopo 3 giorni di tregua. Secondo Zelensky, entro la fine del mese potrebbe aver luogo un incontro tra i negoziatori russi, ucraini e statunitensi. Prima si fa e meglio è, ha detto il leader ucraino. Intanto Mosca promette una risposta dura e dolorosa all'espulsione di 10 diplomatici russi dall'Ungheria. Cresce ancora il prezzo del petrolio per le tensioni in Medio Oriente. Il WTI con consegna a ottobre è scambiato a $94,23 al barile. Il Brent ha un passo dai 100, quello con consegna a novembre passa di mano a $98,82 al barile. Il presidente americano Trump dice: il prezzo crollerà quando vinceremo la guerra con l'Iran. Il femminicidio di Lorena Isceri. Il 9 settembre a Squinzano, in provincia di Lecce, saranno celebrati i funerali della 45enne sequestrata e uccisa dall'ex Federico Vella. L'autopsia rivela era ancora viva quando è stata buttata giù dal cavalcavia autostradale a Barberino di Mugello. Allarme super El Niño. Il prossimo potrebbe avere conseguenze pesanti sulla sicurezza alimentare mondiale. Fino a 274 milioni di persone a rischio fame entro il 2027, secondo l'ONU. Entro il 2100, il 40% del pianeta è destinato a diventare arido. Calcio, l'Inter fa il suo esordio oggi in Champions League. I nerazzurri sfidano il Real Madrid al Bernabéu nella prima giornata della massima competizione europea. Fischio d'inizio alle ore 21. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
1: R101.

Clarida.

0: Dove stiamo andando?
1: Mai come Elle Benfi, l'hater anonimo della banda di R101, che però ci dice le cose in faccia, anche se ancora non abbiamo capito la sua vera identità.
2: Esatto. Questo irama che non riesce per la bocca quando...
3: Aridaglia, pure lei.
2: Comunque sono Elle Benfi, non mi voglio far riconoscere, perché altrimenti le persone poi dicono, quello là, sono l'hater.
1: Elle punto Benfi, chissà.
2: Sono
1: oppure Rino B.
2: Vabbè, allora sono gli uni di quell'uno e l'altro. Quello è il mio, è la password dell'Ero B. Comunque io volevo dire una cosa, io e mio amico Ciccio Gamer, come dico sempre, siamo abbiamo questa società che facciamo gli haters. E adesso ce l'abbiamo con i fratelli Gallagher.
1: Sì, i fratelli Gallagher.
2: Quelli pettinetti, tutti lì che vanno a fare nel carpet, si prendono e poi si schennano come dei tori.
1: Cosa hanno fatto a lei?
2: Voglio
1: a
2: dire a loro
1: Gamer
2: che hanno copiato gli OSIs in Puglia.
3: C'è un gruppo che si chiama
0: OSIs.
2: OSIs in Puglia, Frizzi e un altro, tutti e tanti, per quello il nome, non lo so, quelli che l'hanno inventato veramente.
0: Ah, ok, quindi sono loro a copiare il proprio gruppo tributo, ho capito.
2: Siete dei sopravvalutati.
3: Sopravvalutati gli
1: oesi.
0: Benfi, senta, ma perché io per quale strano meccanismo mentale quando sento pronunciare il cognome La Vitola mi viene in mente lei?
2: Hai detto all'inizio?
0: La Vitola, o la borsa o La Vitola, lei sono questi modi di parlare.
4: O la bomba o La Vitola.
2: Chi è stato secondo voi? È stato Ciccio Gamer?
4: Lei che bassi a liete, cioè dovrebbe dire lei, Ranucci chi l'ha piazzata. Vabbè, ma piuttosto mi fa ridere questa cosa che lei avete fatto la società con Ciccio Gamer.
1: Certo.
4: Degli haters, cioè se uno va alla Camera di Commercio c'è l'estratto della vostra società.
0: Il codice
2: ateco. E adesso faccio saltare tutto il cinema di Venezia, nel senso
1: ma
2: che
1: no,
2: non fanno più niente. Faccio affondare le gondole. Allora, per andare al cinema di Venezia mi tocca fare l'influencer. Sto pubblicizzando le tisane al cardamomo e il rossetto.
1: E lo fa sulla laguna di Venezia.
2: Allora, vi devo dire una cosa. È bello, mi piace tanto andare alla laguna, mettermi lì sul molo, specialmente se osservo le pene di Melita Torio.
3: No, lo sapevo! Arriva sempre!
1: La nostra povera Melita!
3: A chiudere così, incredibile!
1: Good times dalle 14 in poi, questa cosa. R101.
0: Melita ieri ci ha scritto e fa: vi sto ascoltando, ragazzi, mi piacete un sacco, sto andando in questura. Allora gli ho risposto: ma che bello! che vai a firmare ogni giorno adesso? T'hanno preso, fa no, il passaporto, dice lei.
4: Andava alla porta.

0: Amici, amici, allora a Wimbledon hanno deciso di non dare accrediti agli influencer. Perché
1: come mai?
0: Perché
2: c'è stato il precedente a New York, giusto?
0: Ultimamente devo dire che insomma un po' tutte le grandi manifestazioni, un po' come tutti gli ambiti della vita, si invitano questi benedetti influencer per cercare di tirare su le visualizzazioni, contatti, far parlare appunto. Non solo serve fino a un certo punto, ma nel caso degli USA Open ci sono stati dei casi in cui i giocatori sono lamentati per il casino che facevano questi.
1: Che gli influencer devono comunque fare le loro dirette, spiegare.
2: Ho capito.
1: Ai follower,
2: ma se quello
1: succede?
2: Sta per battere, te ti metti a urlare: facciamo la foto!
3: Così.
1: Facciamo la foto!
2: Hai capito?
3: Alla Bigis.
0: Alla Bigis, insomma. Tra l'altro, l'altro giorno si è girata una tennista, ha fatto: potete smettere di farvi le canne?
2: Sì, anche.
0: Qualcuno gli ha detto: no, ma sai, qui.
2: È legale.
0: Lo fanno spesso, lo fanno così, ma è molto forte.
2: E poi l'antidoping becca memica voi.
0: Invece è andato Papa Leone in visita a Genazzano, siamo nel Lazio meridionale, zona Anagni più o meno, dove dei giovani fedeli gli hanno fatto uno striscione a Papa Leone, dove gli hanno chiesto la grazia
1: per
0: la Roma.
1: Siamo qui l'uomo degli striscioni.
0: Sì, solo che nello striscione c'era scritto Papa Leone ci facci la grazia.
3: No, ci facci la grazia.
0: Facci lei. Andiamo con una notizia invece che viene dal calcio femminile. Si parla del Como perché anche non solo il Como maschile che è entrato nella storia arrivando alla Champions, ma anche il Como femminile l'anno scorso insomma ha raggiunto la Serie A per la prima volta.
1: Grandi ragazze.
0: Questa attaccante Roberta Picchi, 34enne, una delle protagoniste della promozione, gli è stato diagnosticato un tumore alla mammella. Okay. La società non solo le ha messe a disposizione lo staff, ma come primo atto le ha rinnovato il contratto fino al 2028 per farle affrontare insomma, con grande serenità, nella massima serenità, insomma, questa sua nuova fase della vita, mi sembrava insomma una
2: onore alla società del Como, perché non è da tutti.
0: Brave.
2: Parliamo invece di cose più leggere, di pet economy, quella che muove miliardi relativamente a quello che spendiamo anche in Italia per gli animali domestici. Questo caso riguarda invece una coppia messicana che con Machuca è il nome del cane. Questa coppia doveva cambiare divano, ok, in salotto, e dice, si pongono il problema: ma piacerà a Machuca? Che ne so, portiamo Machuca a scegliere il divano con noi.
1: Giustamente. Veramente.
2: Il problema è che poi in quel negozio d'arredi il cane non poteva entrare. Ma sì, ma un istante solo. No, mi spiace.
1: No, regolamento. Se no salgono su tutti i divani. Allora, i mordicchi.
3: Esatto. Infatti, l'idea non era proprio brillantissima.
2: Anche perché poi Machucato era il divano, evidentemente. Sì. Cosa accade? Cosa si inventano? Tornano a casa, fanno una foto al cane, ne stampano un cartonato a grandezza naturale, tornano con il cartonato del cane sotto braccio, lo posizionano sui vari divani che vedono esposti e provano un pochino come stanno loro stesi col cane, in maniera tale che il cane ha
1: suo
2: spazio,
1: se ci stanno tutti e tre comodi
2: e soprattutto come colore, le nuance del colore del cane quelle del divano.
0: Da cui l'aggettivo accaniti, devo dire.
2: Esatto, alla fine non si sa se l'hanno comprato, però il cane sotto forma di cartonato è riuscito ad entrare in
1: noi. Noi potremmo saperlo perché Machuca è qui con noi.
3: Eccolo.
4: Buongiorno, sono Machuca. Buongiorno.
3: Ciao, buongiorno.
4: Sono ancora qua che gli aspetto.
3: Stiamo parlando con quello vero o il cartonato?
4: No, sono quello vero, sono qua che gli aspetto. D'altronde. Sì, sono grande tifoso dell'Inter.
2: Sì, siete sempre più viziati. Siete sempre più viziati voi animali. Addirittura scelgono il divano in virtù dei vostri gusti.
4: Allora, sono praticamente qua 4 giorni, la gente viene, mi fa la foto, ci fa il cartonato e alla fine abbiamo deciso che, mi ha detto che qualcuno di voi mi vuole adottare. Paola, bisogna del cane?
2: No.
4: Non hai fatto i cartonati?
2: No, c'ho già il gatto, sennò poi mi mettete a litigare. Già ha distrutto il divano il gatto, figurati te.
1: E Paolo è Machuco al massimo.
2: Io Machuco.
3: E là,
2: ciao Machuca.
1: Buone dormitine sul divano, buone ronfate sul nuovo sofà comprato dai tuoi proprietari, dai tuoi padroni. Solo noi.
4: Devo parlare con un cane.
1: Veramente.
2: E io che lo faccio con 4 tutte le mattine.
1: Abbiamo come ospiti tutti i protagonisti delle notizie. Qui alla banda di RSC.

0: Beh, avete visto a luglio a Boccadesse vicino a Genova c'erano dei ragazzi che facevano serata, il DJ in piazza, a un certo punto una signora si affaccia alla finestra e i ragazzi le chiedono: signora, la sua canzone preferita gliela cantiamo? E dice: maledetta primavera, e parte tutta la piazza la canta.
1: Tutta la piazza.
0: Sembrava la scena di un film, ma che è un po' surreale. Lei è rimasta lì alla finestra, questa signora. Questo bel regalo che gli hanno fatto i ragazzi.
2: La canzone ha detto: sì, però adesso andate via, vai che male.
1: Sì, anche perché aveva un secchio solo. Non riusciva a tirarlo in faccia a tutta la piazza.
0: La prossima canzone che ti fa stare bene tra un'ora al 331 80 90 101, mentre ieri sera Temptation Island e poi Filippo Visciglia è qui con noi. Ciao Filippo.
3: Eccoci qua ragazzi, come state? Benvenuti a questa Temptation Island e poi. L'isola delle belle storie. Vabbè, no, facciamo tre. L'isola delle belle storie. Dopo coppia di ragazzi devono mettere in gioco il loro amore e cercare di non cedere alle tentazioni dei single.
1: Bene.
3: La bellissima Chiara non smette di fissare il bel Matumba. Chi è? Un ragazzo senegalese che dice di avere una particolarità che lo contraddistingue.
0: Quale?
3: Sicuramente è il sorriso, il suo maledetto sorriso.
1: Stavo pensando anch'io. Comunque Matumba non mi sembra esattamente un nome. Vabbè, te lo dice lei.
3: Eccolo, Paolo Dini. Paolo Dini, convinto dal single Kevin, si è fatto le sopracciglia dalla di Gabbiano e si è tatuato il bacio a stampo sul polpaccio.
4: Bello.
3: Paolo ci prova con la single Michelona. Amante dei frappè e delle domeniche nei centri commerciali. A Paolo piace conquistarla suonando la chitarra con i denti al posto del plettro.
4: Dai!
1: E a parte il nome un po'.
2: Michelona!
1: Però bene, è gnocca, credi.
3: E poi c'è Riccardo Russo, che da 5 giorni è di fronte al falò di confronto. Sta aspettando la single Bagna Cauda.
4: No! Speriamo non parli perché sennò mi fa biondo.
3: Lei lo ha conquistato con la frase lotterò.
0: Wow, sì, una poetessa.
3: E lui ha risposto con: certe notti la macchina è calda, dove ti porta lo decide lei.
4: C'è niente di più facile.
3: Dall'altra parte Santina, 23 anni, 10 anni passati a cercare di scegliere la scuola giusta. Nel tempo libero fa il magistrato, ma il suo lavoro principale è fare le unghie a casa a domicilio.
1: Ma dai,
4: che vita strana.
3: Ha conquistato Cristiano Militello con la frase: macerie resti, macerie resti, e vivi e lascia Instagram.
0: Questa è sciolto, Cristiano.
2: È stato colpo di fulmine.
3: Questa è Temptation Island. E poi.
0: Grazie Filippo, aspettiamo effettivamente l'ultimissima puntata che dovrebbe essere lunedì prossimo, se ce lo confermi.
3: Lunedì prossimo, no, ma è l'ultima per modo di dire, poi usciremo con un'altra, ci inventeremo qualcosa durante il mese.
0: Poi andrai a teatro in realtà, Filippo Visciglia parte a fare l'attore.
3: Sì, vado a vedere gli altri però.

0: Attenzione.
1: Che succede?
2: Scusatemi, angolo Bar Sport, vengo così a gamba tesa per ricordare che ieri si è conclusa finalmente la terza giornata di campionato di Serie A. La massima esperta qua è Chiara Tortorella, che ci ricorda i risultati tipo Fiorentina-Torino.
1: Ma io sto guardando Temptation Island ieri sera.
0: Quanto è finita?
2: Fiorentina-Torino, butta un risultato.
1: 2-1.
2: Per chi?
1: Fiorentina.
2: Porca miseria, no, era il Torino.
1: Quasi.
2: Roma-Atalanta, vai, Roma-Atalanta.
1: Roma-Atalanta, dai, pareggio.
2: 2-1, niente, anche qua per la Roma. E Inter-Napoli, vediamo.
1: Beh,
2: se...
1: grande vittoria dell'Inter all'ultimo. Cos'era? Fatto
3: era già 3-2.
2: Perché oggi? Perché questo? Perché questo?
1: Per l'Inter.
2: Ma sì, per l'Inter.
1: Lautaro ha segnato due gol dopo il 94esimo.
2: Tutto questo per dire che erano risultati che sembravano andare per un certo tipo di gara, invece sono stati ribaltati all'ultimo.
3: Sì, ma Chiara, anche te che li dai al martedì, però, sti risultati.
2: Beh, è finita ieri sera il campionato.
1: Dimmi Leo.
0: Potenza Monopoli?
1: Vabbè, non lo sanno neanche loro, forse.
0: Quanto? Dimmene uno.
4: Imprevisti e probabilità.
0: Esatto. Quanto è finita Potenza Monopoli? Dammi un risultato.
1: Ma io giocavo con la botte.
2: 3-2.
0: Ah, 1-0. Vabbè, capita.
2: Grazie, Chiara. Grazie.
1: E io stavo appunto guardando Temptation Island ieri sera, e ci sono state delle svolte importanti nei viaggi dei sentimenti dei ragazzi.
3: Sentimenti.
2: Viaggi.
1: Sentimenti, sì.
4: Ragazzi. Io ho una cuffia, mi fa un orecchio solo da stamattina.
3: Davvero?
4: E sono già nervoso.
1: E i nostri amici ci stanno raccontando i loro cambiamenti improvvisi nella loro vita. Sentiamo un po'.
5: Buongiorno amici di R101.
1: Ciao.
5: Io credo che la mia svolta più grande sia stata all'incirca 4 anni fa, quando decisi di lasciare quello che è il mio paese natale per trasferirmi a Genova per lavoro. E quella è stata una scelta veramente, veramente azzeccata. Nel giro di 3-4 giorni ho fatto i bagagli e mi sono ritrovato a partire in un'altra città. È stata una scelta veramente, veramente ottima. Detto questo, cari amici, buona giornata.
3: Sì, però dillo che detto.
4: Paese natale,
3: ma lo so io,
4: nel lavoro,
3: lo so io, era ricco.
4: No,
1: da
3: Recco a Genova.
4: Ha uno sputo da Genova.
3: Ha fatto le valigie.
4: No, ma incuriosito, le storie umane mi interessano. Vabbè, comunque.

0: ti è piaciuta?
1: Mi è piaciuta tanto. No, ma parlavi di svolta. La svolta io l'ho avuta ieri sera quando aprendo le mail nel giorno del mio compleanno. Sapete, delle mailing list delle società con le quali solitamente fai acquisti. Il gestore della pompa di benzina, dove vado di solito, quel marchio, mi ha beneficiato, mi ha detto 5 euro a me per il mio compleanno. 5 euro di benzina.
0: Di cashback.
1: Io ci ricarico l'accendino, ragazzi. Con 5 euro
2: se ce la fai. Se ce la fai.
3: Mi sei concesso due parcheggi in più. 5 euro di benzina.
1: Questa la svolta.
3: Quello fai, va bene, va bene. Ti sei commosso.
1: Ma scherzi.
0: Altro che. Compleanno è cominciato con il nostro regalo, delle belle bocce per. La tua bella età.
1: Delle bocce pesantissime.
2: Cara,
1: però.
2: Infame, prima regali le bocce, poi che bella età che hai.
1: Certo.
2: Era un messaggio
1: come per dire, vai alla bocciofila, è questo che intendo. Certo. A me non mi ha regalato due transenne da cantiere.
3: perché non ti entravano nello zainetto.
1: Cretino.
3: Primo pensiero è stato quello.
1: Allora mi porto ste bocce pesantissime, perché l'ho detto, metallo pieno.
2: Sì.
1: Comincio a sentire in macchina bling bling bling bling bling bling. Ma io ce l'ho la cintura bling bling. Erano così pesanti che appoggiate sul sedile passeggero,
2: certo,
1: facevano saltare il cicalino delle cinture.
0: Bellissimo.
1: Sì, bellissimo. Vabbè.
0: Il viaggio con le bocce della banda di R101. Tu di solito hai diverse bocce in macchina che ti porti dietro.
2: Giusto. Quelle sono bottiglie di vino finite.
3: Infatti li suona l'allarme all'andata. Quando torna le ha bevute non suona più.
0: E invece ieri il nostro Filippo Bisciglia, ospite oggi a casa di Leonardo Fiaschi, è andato in onda con la puntata di Temptation Island e poi. E nelle storie dei sentimenti dei ragazzi è cambiato tutto. C'è stato un cambiamento repentino nella storia dei ragazzi siciliani. Non vi sto a dire i nomi, tanto poi iniziate a dire che non conoscete.
3: Ma neanche la regione.
0: Fate finta, perché in realtà.
3: Onestamente.
0: E allora, Filippo, hai qualche news da raccontarci?
4: Quest'anno, per esempio, c'è una nuova regola. I ragazzi sono obbligati a tradire le ragazze, le ragazze sono obbligate a tradire i ragazzi.
0: Non erano obbligati, eppure in qualche caso è successo.
4: Sì, questa però è la nuova regola di Temptation Island, lo facciamo per voi,
2: grazie.
4: Telespettatori.
2: Vedevamo l'ora, grazie.
4: Ma tra poco.
1: Quando faranno Temptation Island, vado anch'io.
0: La storia dei denti di Paolo Dini, andatela a recuperare sulle repliche sul nostro sito r101.it.
3: Ieri, nell'ultima mezz'ora, ha tenuto banco questo aneddoto estivo, questa disavventura estiva. Però tutto è bene, quel che finisce bene, che soprattutto esce dal controllo a un certo punto.
0: Al 331 80 90 101, storie scritte tipo ho detto non mi metterò mai con quello là e ora è mio marito.
1: Era
0: un divanaro fino a prima dell'estate, adesso ho iniziato a fare arrampicate e maratone. Due esempi perfetti per la svolta inaspettata della vostra vita.
1: Io bevevo tantissimo tempo fa.
2: Certo, l'acqua.
1: Cosa?
0: E ora?
1: Adesso no. Basta, ho smesso.
5: Sì. Buongiorno banda. Che una svolta importante è stata appena finita l'università e dovevo andare fare un colloquio
2: È la svolta, non la sapremo mai.
3: No, e allora?
2: Quindi si è interrotta così.
0: Un colloquio per l'università, come sarà andata a finire?
3: Adesso sì che sono

0: Sarà pure la notte dei desideri, ma quando esprimi quello di non avere più a che fare con il Tortorella sì. Challenge, chissà perché sì. Non si realizza mai.
1: Beh, ecco, sicuramente non è il quarto d'ora dei desideri, questo no, anche se vi dà modo di tirare fuori dalla vostra inventiva marcia una battutaccia per fronteggiare le offensive di Chiara Tortorella.
2: Perché questa è la sfida.

0: divertente, magari, non ci dice proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Torino Canovacciuolo è il giudice di gara per il Tortorella Challenge di oggi.
2: E facete le ste
3: battute.
2: Vabbè, ma lui deve cucinare.
4: Avevo una domanda, scusate, prima di andare avanti. La risata che ogni tanto sentiamo di Paolo Dini in sottofondo.
3: Ma non è mia.
2: Prima, no, è Regina.
4: Era prima dei denti ingoiati.
5: Prima.
2: Va bene. Ma veramente la mia? No, quella è. Ma questo sono io.
1: Sì.
4: Volevo sapere quanti denti avevi in questa risata qui. Che abbiamo.
2: 3 per 2.
4: Beh, benissimo. Andiamo.
1: Avete
4: avanti.
1: Già deciso chi votare, ragazzi, alle elezioni dei pesci?
4: In Sassonia, sì.
1: Io ho letto la lista elettorale, interessante.
4: La lista.
1: E allora andiamo subito avanti così.
6: Ma i sondaggi a chiusura delle elezioni dei pesci sono exit poll?
5: Exit colp,
2: mi piace. Tanta roba.
4: Bravo. Abbiamo iniziato veramente sì, col
5: è chiusa,
4: polpo.
5: Finita, ha vinto lui, no?
4: Sì, basta, no?
1: No, sentiamo il secondo sfidante.
7: Ciao Chiara, io oggi per capire la tua battuta ci ho messo un'orata e ancora non l'ho capita.
4: Un'orata. Vedi che facevamo meglio chiudere poco fa.
1: Attenzione che qua abbiamo un professionista all'ascolto, partecipa sempre il nostro Fabio Verona.
8: Ciao Chiara, ma comunque i pesci lo sai che hanno la loro cantante preferita, Serena Branchiale. Fabio Verona.
1: Giustamente.
5: Bella.
1: Oggi era obbligatorio, potevamo non condividere con voi.
2: Certo.
1: Tutto ciò.
3: È uno squalore.
2: Sì.
1: Quarto sfidante.
9: La settimana scorsa ho scavalcato un muro spesso e sovente. Ciao banda.
2: Spesso.
9: Frank da Asti.
2: Spesso e sovente.
4: Sì.
3: Però mi piace perché mi
1: piace. Talmente assurda.
4: No, scusate, cosa ti piace?
3: Che dimostrano fantasia.
4: Ma cosa?
3: I nostri ascoltatori.
4: Ma quando soprattutto?
3: Ma tu guarda che iperboli vanno a prendere, dai.
4: Ah, le iperboli.
1: E quando sono insieme riescono a fare molto peggio, tipo così.
10: Siamo Vittoria
11: e la sua mamma.
10: Allora, l'uva va dalla mela e gli dice: mela, spostati e ti sparo.
11: Va bene, mi sposto.
10: Poi va dalla pera e gli dice: pera, spostati o ti sparo.
5: Sì.
11: Va bene, mi sposto.
10: Poi va dal fico e gli dice: fico, spostati o ti sparo.
11: No, io non mi sposto.
10: Ho detto spostati o ti sparo.
11: No, io non mi sposto.
10: Boom. Morale, fico secco, uva passa.
11: Ciao.
4: Vittoria, avevo una domanda.
3: Sì, Vittoria, mamma è tanto che è in queste condizioni. No, perché?
4: Avevo un'altra domanda ulteriore. Sì. Vi spostate voi o vi spariamo noi qui dal programma?
5: Comunque, serve un avvocato difensore.
2: Allora, sentiamo che.
12: Allora, per preparare il pesce giusto, quando il pesce arriva al 33%,
1: di cosa?
12: Me lo passi al Quirinale sotto sale. Poi ci metti un filo di costituzione e pronto.
4: Ma
12: poi olio, l'olio articolo 5. Se vuole fare la differenza, lo facciamo tutto così e lo farcito e lo riempiamo di mazzette.
1: Ma lei non può fare la ricetta sui pesci delle barzellette, mi scusi.
12: Non vi piace?
5: No.
12: E allora seguita a Benedetta Parola.
5: No.
1: Va bene.
12: E the winner is.
1: Grande.
12: Riso.
9: La settimana scorsa ho scavalcato un muro spesso e sovente. Ciao banda.
4: Aiuto.
9: Frank da Asti.
1: Asti oggi è in festa, grazie a Frank.
4: È lui che dice aiuto, ha vinto il tuo cavallo.
5: Sì.
4: Questo video delle iperboli che hai celebrato tu, ha vinto.
2: Vabbè.
4: Per le vostre iperboli, fatele nella lettiera, non ce le lasciate qui la mattina. Datemi retta.
1: Oppure tenetele lì per domani, per un'altra puntata del Tortorella Challenge intorno alle 8 qui su R101. Non mancate.

0: dove stiamo andando?
1: Mai come Elle Benfi, l'hater anonimo della banda di R101, che però ci dice le cose in faccia, anche se ancora non abbiamo capito la sua vera identità.
2: Esatto. Sto in rama che non riesce più la bocca quando.
3: Aridaglia, pure lei.
2: Comunque sono Elle Benfi, non mi voglio far riconoscere, perché altrimenti le persone poi dicono: quello là, quello là. Però sono l'hater.
1: Elle punto Benfi, chissà.
2: Sono
1: pure Lino B.
2: Vabbè, allora sono riuniti con l'uno e l'altro. Quello è il mio, è la password dell'Iro B. Comunque io volevo dire una cosa, io e mio amico Ciccio Gamer, come dico sempre, siamo abbiamo questa società che facciamo gli haters. E adesso ce l'abbiamo con i fratelli Gallagher.
1: Fratelli Gallagher.
2: Quelli pettinetti, tutti lì che vanno a fare nel carpet, si prendono e poi si schennano come. Come dei tori.
1: Cosa hanno fatto a lei?
2: Voglio
1: a
2: dire
1: Ciccio
2: a loro
1: Gamer.
2: Che hanno copiato le OSIs in Puglia.
4: Gli OSIs. Sono costoro, scusi.
3: C'è un gruppo che si chiama
4: OSIs.
2: OSIs in Puglia. Frizzi e un altro. Non lo so, quelli che l'hanno inventato veramente.
4: Ah, ok, quindi sono loro a copiare il proprio gruppo tributo, ho capito.
2: Siete del sopravvalutato.
3: Sopravvalutati agli
1: oesi.
4: Benfi, senta, ma perché io per quale strano meccanismo mentale quando sento pronunciare il cognome La Vitola mi viene in mente lei?
2: Hai detto all'inizio?
4: La Vitola o la borsa o La Vitola, lei sono questi modi di parlare.
2: Secondo voi che l'ha fatto?
5: O la bomba o La Vitola.
2: Chi è stato secondo voi? È stato Ciccio Gamer che
5: lei che bassi aliete, cioè dovrebbe dire lei Ranucci chi l'ha piazzata. Vabbè, ma piuttosto mi fa ridere questa cosa che lei avete fatto la società con Ciccio Gamer.
1: Certo.
5: Degli haters, cioè se uno va alla Camera di Commercio c'è l'estratto della vostra società.
4: Il codice ateco.
2: E adesso faccio saltare tutto il cinema di Venezia, nel senso che non fanno più niente. Faccio affondare le gondole. Allora, per andare al cinema di Venezia mi tocca fare l'influencer. Sto pubblicizzando le tisane al cardamomo e il rossetto.
1: E lo fa sulla laguna di Venezia.
2: Allora, vi devo dire una cosa. È bello, mi piace tanto andare alla laguna, mettermi lì sul molo. Specialmente se osservo le pene di Melita Torio.
3: No, lo sapevo! Arriva sempre!
1: La povera Melita!
3: A chiudere così, incredibile!
1: Good times che dalle 14 lì, in poi cosa? Qui R101
4: Melita ieri ci ha scritto e fa: vi sto ascoltando ragazzi, mi piacete un sacco, sto andando in questura. Allora gli ho risposto: ma che che vai a firmare ogni giorno adesso? T'hanno preso, fa no, il passaporto, dice lei.
5: Andava alla porta.

0: Amici, amici, allora a Wimbledon hanno deciso di non dare accrediti agli influencer. Perché,
1: come mai?
2: C'è stato il precedente a New York, giusto?
0: Ultimamente devo dire che insomma un po' tutte le grandi manifestazioni, un po' come tutti gli ambiti della vita, si invitano questi benedetti influencer per cercare di tirare sulle visualizzazioni, contatti, far parlare appunto. Non solo serve fino a un certo punto, ma nel caso degli USA Open ci sono stati dei casi in cui i giocatori sono lamentati per il casino che facevano questi.
1: Che gli influencer devono comunque fare le loro dirette, spiegare.
2: Ho capito. Ma se quello sta per battere, te ti metti a urlare: facciamo la foto!
3: Così.
1: Facciamo la foto!
2: Hai capito?
3: Alla bigis.
0: Alla bigis, insomma. Tra l'altro, l'altro giorno si è girata una tennista, ha fatto: potete smettere di farvi le canne?
2: Sì, anche.
0: Qualcuno gli ha detto: no, ma sai, qui.
2: È legale.
0: Lo fanno spesso, ha fatto sì, ma è molto forte.
2: E che poi l'antidoping becca me, mica voi.
0: Oh, invece è andato Papa Leone in visita a Genazzano, siamo nel Lazio meridionale, zona Anagni più o meno, dove dei giovani fedeli gli hanno fatto uno striscione a Papa Leone, dove gli hanno chiesto la grazia per la Roma.
1: Siamo degli striscioni.
0: Sì, solo che nello striscione c'era scritto Papa Leone ci facci la grazia.
3: No, ci facci la grazia.
0: Facci lei. Andiamo con una notizia invece che viene dal calcio femminile. Si parla del Como perché anche non solo il Como maschile che è entrato nella storia arrivando alla Champions, ma anche il Como femminile l'anno scorso insomma ha raggiunto la Serie A per la prima volta.
1: Grande ragazze.
0: Questa attaccante Roberta Picchi, 34enne, una delle protagoniste della promozione, gli è stato diagnosticato un tumore alla mammella. Okay. La società non solo le ha messe a disposizione lo staff, ma come primo atto le ha rinnovato il contratto fino al 2028 per farle affrontare insomma, con grande serenità, nella massima serenità, insomma, questa sua nuova fase della vita, mi sembrava insomma.

0: apre alla società del Como, perché non è da tutti.
1: Brava, brave.
0: Parliamo invece di cose più leggere, di pet economy, quella che muove miliardi relativamente a quello che spendiamo anche in Italia per gli animali domestici. Questo caso riguarda invece una coppia messicana che con Machuca, Machuca è il nome del cane, questa coppia doveva cambiare divano, ok, in salotto, e dice, si pongono il problema, ma piacerà a Machuca? E ne so, portiamo Machuca a scegliere il divano con noi.
2: Giustamente. Veramente.
0: Il problema è che poi in quel negozio d'arredi il cane non poteva entrare, ma sì, ma un istante solo, no, mi spiace,
2: no, regolamento. Se no salgono su tutti i divani, allora, il mordicchio.
3: Esatto. Infatti l'idea non era proprio brillantissima.
0: Esatto. Perché poi Machucato era il divano, evidentemente. Sì. Cosa accade? Cosa si inventano? Tornano a casa, fanno una foto al cane, ne stampano un cartonato a grandezza naturale, tornano con il cartonato del cane sotto braccio, lo posizionano sui vari divani che vedono esposti e provano un pochino come stanno loro stesi col cane, in maniera tale che il cane ha suo spazio,
2: se ci stanno tutti e tre belli comodi,
0: e soprattutto come colore, le nuance del colore del cane e quelle del divano,
1: da cui l'aggettivo accaniti, devo dire.
0: Certo. Alla fine non si sa se l'hanno comprato, però il cane sotto forma di cartonato è riuscito ad entrare in
2: casa. Noi potremmo saperlo perché Machuca è qui con noi.
4: Eccolo!
5: Buongiorno, sono Machuca. Buongiorno, buongiorno.
3: Buongiorno.
5: Sono ancora qua che gli aspetto.
3: Stiamo parlando con quello vero o il cartonato?
5: No, sono quello vero, sono qua che gli aspetto. D'altronde. Sì, sono grande tifoso dell'Inter.
0: Sì, siete sempre più viziati. Siete sempre più viziati voi animali. Addirittura scelgono il divano in virtù dei vostri gusti.
5: Allora, sono praticamente qua 4 giorni. Sì? La gente viene, mi fa la foto, ci fa il cartonato. E alla fine abbiamo deciso che mi ha detto che qualcuno di voi mi vuole adottare.
2: Nonna
5: Paola, bisogna del cane?
0: No.
5: Non hai fatto i cartonati?
0: No, c'ho già il gatto, sennò poi mi mettete a litigare. Già ha distrutto il divano il gatto, figurati te.
2: E Paolo è Machuco al massimo.
0: Io
2: è
0: Machuco.
3: E là,
0: ciao Machuca.
2: Buone dormitine sul divano, buone ronfate sul nuovo sofà comprato dai tuoi proprietari, dai tuoi padroni. Solo noi.
5: Devo parlare con un cane.
2: Veramente.
0: E io che lo faccio con 4 tutte le mattine.
2: Abbiamo come ospiti tutti i protagonisti delle notizie. Qui alla banda di RG.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Virginia Giacomin. Netanyahu ha negato di essere stato avvertito dagli Emirati Arabi Uniti del piano di attacco di Hamas poco prima del 7 ottobre 2023. Si tratta di una menzogna totale, ha dichiarato il premier israeliano in risposta alle rivelazioni del quotidiano Haaretz. Gli inviati americani Witkoff e Kushner escludono un ingresso dell'Ucraina nella NATO, lo riferisce il ministro russo Lavrov. Il governo britannico stanzierà 100 milioni di sterline per fornire all'Ucraina capacità di difesa aerea, inclusi missili Patriot, prima dell'inverno. E si alza improvvisamente la tensione tra Ungheria e Russia. Il governo di Budapest ha ordinato l'espulsione di 10 membri della missione diplomatica russa presenti nel paese, spiegando che sono accusati di aver svolto azioni non conformi al loro status ufficiale. Mosca promette una risposta dura e dolorosa. Emma Bonino, ricoverata d'urgenza al Santo Spirito di Roma, il medico, dopo la prima notte, riferisce che le condizioni della leader di Più Europa sono delicate ma stabili. È stata soccorsa in casa ieri pomeriggio per un peggioramento della funzionalità respiratoria. Il furto al museo Renoir di Cagnes-sur-Mer, sulle Alpi Marittime francesi, sono due quadri abbandonati nei giardini dai ladri che poco prima dell'alba avevano rubato 4 dipinti. L'effrazione è stata compiuta da persone chiaramente organizzate, equipaggiate e ben informate. Migliorano i risultati degli studenti italiani in scienze. L'Italia supera la media OCSE anche in lettura e matematica. E quanto emerge dall'indagine OCSE PISA 2025, che ha valutato la preparazione di 760.000 quindicenni in 91 paesi. Soddisfazione del ministro Valditara, che parla di un sistema di istruzione solido. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
0: R101.

0: attenzione.
1: Che succede?
2: Scusatemi, angolo bar sport, vengo così a gamba tesa per ricordare che ieri si è conclusa finalmente la terza giornata di campionato di Serie A. La massima esperta qua è Chiara Tortorella, che ci ricorda i risultati tipo Fiorentina-Torino.
1: Ma io sto guardando Temptation Island ieri sera.
0: Quanto è finita?
2: Fiorentina-Torino, butta un risultato.
1: 2-1.
2: Per chi?
1: Fiorentina.
2: Porca miseria, no, era il Torino.
1: Quasi.
2: Roma-Atalanta, vai, Roma-Atalanta.
1: Roma-Atalanta, dai, pareggio.
2: 2-1, niente, anche qua per la Roma. E Inter-Napoli, vediamo.
1: Beh,
2: se...
1: Grande vittoria dell'Inter all'ultimo. Cos'era? Ha fatto
3: era già
1: 3-2.
2: Perché oggi? Perché questo?
1: Per l'Inter.
2: Ma sì, per
1: Lautaro
2: l'Inter.
1: Ha segnato due gol dopo il 94esimo.
2: Tutto questo per dire che erano risultati che sembravano andare per un certo tipo di gara, invece sono stati ribaltati all'ultimo.
3: Sì, ma Chiara, anche te che li dai al martedì, però sti risultati.
2: È finita ieri sera il campionato.
1: Dimmi Leo.
0: Potenza Monopoli?
1: Vabbè, non lo sanno neanche loro, forse.
0: Quanto? Dimmene uno.
3: Imprevisti e probabilità.
0: Esatto. Quanto è finita Potenza Monopoli? Dammi un risultato.
1: Ma io giocavo con la botte.
2: 3-2.
0: Ah, 1-0. Vabbè, capita.
2: Grazie,
0: allora,
2: Chiara.
0: Capita,
2: comunque,
0: allora.
2: Grazie.
1: E io stavo appunto guardando Temptation Island ieri sera e ci sono state delle svolte importanti nei viaggi dei sentimenti dei ragazzi.
3: Sentimenti.
2: Viaggi.
1: Sì.
3: Io ho una cuffia, mi fa un orecchio solo da stamattina.
2: Davvero?
3: E sono già nervoso.
1: E i nostri amici ci stanno raccontando i loro cambiamenti improvvisi nella loro vita. Sentiamo un po'.
4: Buongiorno amici di R101.
1: Ciao.
4: Io credo che la mia svolta più grande sia stata all'incirca 4 anni fa, quando decisi di lasciare quello che è il mio paese natale per trasferirmi a Genova per lavoro. E quella è stata una scelta veramente veramente azzeccata. Nel giro di 3-4 giorni ho fatto i bagagli e mi sono ritrovato a partire in un'altra città. È stata una scelta veramente, veramente ottima. Detto questo, cari amici, buona giornata.
3: Sì, però dillo che il paese natale,
0: ma lo so io,
3: ricco.
1: No,
3: da Recco a Genova, uno sputo da Genova.
5: Ha fatto le valigie.
3: No, ma incuriosito, le storie umane mi interessano. Vabbè, comunque.

0: ti è piaciuto?
1: Mi è piaciuta tanto. No, ma parlavi di svolta. La svolta io l'ho avuta ieri sera quando aprendo le mail nel giorno del mio compleanno. Sapete, delle mailing list delle società con le quali solitamente fai acquisti. Il gestore della pompa di benzina, dove vado di solito, quel marchio, mi ha beneficiato, mi ha detto 5 euro a me per il mio compleanno. 5 euro di benzina.
0: Di cashback.
1: Io ci ricarico l'accendino, ragazzi. Con 5 perché euro
2: se ce la fai. Se ce la fai.
3: Ti sei concesso due parcheggi in più. 5 euro di benzina.
1: Questa la svolta.
3: Quello fai, va bene, va bene. Ti sei commosso.
1: Ma scherzi.
0: Altro che. Compleanno è cominciato con il nostro regalo, delle belle bocce per. La tua bella età.
1: Delle bocce pesantissime.
2: Cara,
1: però.
2: Infame, prima regali le bocce, poi che bella età che hai.
1: Certo.
2: Era un messaggio
1: come per dire, vai alla bocciofila, è questo che hai inteso. Certo. No, a me non mi ha regalato due transeni da cantiere.
3: Perché non ti entravano nello zainetto.
1: Cretino.
3: Primo pensiero è stato quello.
1: Allora mi porto ste bocce pesantissime perché l'ho detto, metallo pieno.
2: Sì.
1: Comincio a sentire in macchina bling bling bling bling bling bling, ma io ce l'ho la cintura bling bling. Erano così pesanti che appoggiate sul sedile passeggero,
2: certo.
1: Facevano saltare il cicalino delle cinture.
0: Bellissimo.
1: Sì, bellissimo. Vabbè.
0: Il viaggio con le bocce della banda di R101. Tu di solito hai diverse bocce in macchina che ti porti dietro.
2: Giusto. Quelle sono bottiglie di vino finite.
3: Infatti li suona l'allarme all'andata. Quando torna le ha bevute non suona più.
0: E invece ieri il nostro Filippo Bisciglia, ospite oggi a casa di Leonardo Fiaschi, è andato in onda con la puntata di Temptation Island e poi. E nelle storie dei sentimenti dei ragazzi è cambiato tutto. C'è stato un cambiamento repentino nella storia dei ragazzi siciliani. Non vi sto a dire i nomi, tanto poi iniziate a dire che non conoscete.
3: Ma neanche la regione.
0: Fate finta perché in realtà.
3: Onestamente.
0: E allora, Filippo, hai qualche news da raccontarci?
4: Quest'anno, per esempio, c'è una nuova regola.
2: Vai.
4: I ragazzi sono obbligati a tradire le ragazze, e le ragazze sono obbligate a tradire i ragazzi.
0: Non erano obbligati, eppure in qualche caso è successo.
4: Sì, questa però è la nuova regola di Temptation Island. Lo facciamo per voi, per voi telespettatori.
2: Vedevamo l'ora, grazie.
4: Ma tra poco.
1: Quando faranno Temptation Island, vado anch'io.
0: La storia dei denti di Paolo Dini, andatela a recuperare sulle repliche sul nostro sito r101.it.
3: Ieri nell'ultima mezz'ora ha tenuto banco questo aneddoto estivo, questa disavventura estiva, però tutto è bene, quel che finisce bene, che soprattutto esce dal controllo a un certo punto.
1: Fermati.
0: Al 331 80 90 101, storie scritte tipo dovevo ho detto non mi metterò mai con quello là e ora è mio marito. Era un divanaro fino a prima dell'estate, adesso ho iniziato a fare arrampicate e maratone. Due esempi perfetti per la svolta inaspettata della vostra vita.
1: Io bevevo tantissimo tempo fa.
2: Certo, l'acqua.
1: Cosa?
0: E ora?
1: Adesso basta, ho smesso.
5: Sì. Buongiorno banda. Diciamo che una svolta importante è stata appena finita l'università e dovevo andare a fare un colloquio e
0: no!
2: È la svolta, non la sapremo mai.
1: No, e allora?
2: Quindi, si è interrotta così.
0: Un colloquio per l'università, come sarà andata a finire?
3: Adesso sì che sono

0: sarà pure la notte dei desideri, ma quando esprimi quello di non avere più a che fare con il Tortorella sì. Challenge, chissà perché sì. non si realizza mai.
1: Beh, ecco, sicuramente non è il quarto d'ora dei desideri, questo no, anche se vi dà modo di tirare fuori dalla vostra inventiva marcia una battutaccia per fronteggiare le offensive di Chiara Tortorella.
2: Perché questa è la sfida.

0: divertente, non si dice troppo niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Tonino Canavacciuolo, il giudice di gara per il Tortorella Challenge di oggi.
2: E facete le ste
3: battute.
2: Vabbè, ma lui deve cucinare.
4: Avevo una domanda, scusate, prima di andare avanti. La risata che ogni tanto sentiamo di Paolo Dini in sottofondo.
3: Ma non è mia.
2: Prima, no, è regina.
4: Era prima dei denti ingoiati.
5: O prima.
2: Va bene. Ma veramente la mia? No, quella è. Ma questo sono io.
1: Sì.
4: Volevo sapere quanti denti avevi in questa risata qui. Che
2: 3 per 2.
4: Beh, benissimo. Andiamo.
1: Avete
4: avanti.
1: Già deciso chi votare, ragazzi, alle elezioni dei pesci?
4: No. Sonia, sì.
1: Io ho letto la lista elettorale, interessante.
4: Io la lista. La lista.
1: E allora andiamo subito avanti così.
6: Ma i sondaggi a chiusura delle elezioni dei pesci sono exit poll?
5: Exit Colp,
2: bravo,
5: ragazzi,
2: mi piace.
4: Bravo, bravo, abbiamo iniziato veramente sì, con
5: è chiusa, finita, ha vinto lui, no?
4: Bene. Sì, basta, no?
1: No, sentiamo il secondo sfidante.
7: E ciao Chiara, io oggi per capire la tua battuta ci ho messo un'orata e ancora non l'ho capita.
4: Un'orata. Beh, vedi che facevamo meglio a chiudere poco fa.
2: Sì.
1: Attenzione che qua abbiamo un professionista all'ascolto, partecipa sempre il nostro Fabio Verona.
8: Ciao Chiara. Ma comunque i pesci lo sai che hanno la loro cantante preferita, Serena Branchiale. Fabio Verona.
1: Giustamente.
5: Bella.
1: Oggi era obbligatorio, potevamo non condividere con voi.
2: Certo.
1: Tutto ciò.
3: È uno squalore.
2: Sì.
1: Quarto sfidante.
9: La settimana scorsa ho scavalcato un muro spesso e sovente. Ciao banda.
2: Spesso.
9: Frank D'Asti.
2: Spesso e sovente.
4: Sì, sì, sì.
3: Però mi piace perché mi
1: talmente assurda.
4: No, scusate, scusate, cosa ti piace?
3: Che dimostrano fantasia.
4: Ma cosa?
3: I nostri ascoltatori.
4: Ma quando soprattutto?
3: Ma tu guarda che iperboli vanno a prendere, dai.
4: Ah, le
1: e
4: iperboli.
1: Quando sono insieme riescono a fare molto peggio, tipo così.
10: Siamo Vittoria
11: e la sua mamma.
10: Allora, l'uva va dalla mela e gli dice: "Mela, spostati, ti sparo".
11: Va bene, mi sposto.
10: Poi va dalla pera e gli dice: "Pera, spostati o ti sparo".
5: Sì.
11: Va bene, mi sposto.
10: Poi va dal fico e gli dice: "Fico, spostati o ti sparo".
11: No, io non mi sposto.
10: Ho detto spostati o ti sparo.
11: No, io non mi sposto.
10: Boom.
11: Morale,
10: fico secco, uva passa.
11: Ciao.
4: Vittoria, avevo una domanda.
3: Sì, Vittoria, mamma è tanto che è in queste condizioni. No, perché?
4: Avevo un'altra domanda ulteriore. Sì. Vi spostate voi o vi spariamo noi qui dal programma?
5: Comunque, serve un avvocato difensore.
2: Allora,
3: sentiamo che
2: allora, per preparare il pesce giusto, quando il pesce arriva al 33%,
1: di cosa?
2: Me lo passi al Quirinale sotto sale. Poi ci metti un filo di costituzione e è pronto.
4: Ma
2: poi olio, l'olio articolo 5. Se vuole fare la differenza, lo facciamo tutto così, e lo farcito e lo riempiamo di mazzette.
1: Ma lei non può fare la ricetta sui pesci delle barzellette, mi scusi.
2: Non vi piace?
5: No.
2: E allora seguita a benedetta parola.
5: No.
1: Va bene.
2: And the winner is.
1: Grande.
2: Riso.
9: La settimana scorsa ho scavalcato un muro spesso e sovente. Ciao banda.
4: Aiuto.
9: Frank D'Asti.
1: Asti oggi è in festa, grazie a Frank.
4: È lui che dice aiuto, ha vinto il tuo cavallo.
2: Sì.
4: Questo video delle iperboli che hai celebrato tu, ha vinto.
2: Vabbè.
4: Per le vostre iperboli, fatele nella lettiera, non ce le lasciate qui la mattina. Datemi retta.
1: Oppure tenetele lì per domani, per un'altra puntata del Tortorella Challenge intorno alle 8 qui su R101. Non mancate.

0: Enfilator anonimo della banda di R101, che però ci dice le cose in faccia, anche se ancora non abbiamo capito la sua vera identità.
1: Esatto.
2: Questo irama che non riesce più la bocca quando.
3: Aridaglia, pure lei.
2: Comunque sono il best, non mi voglio far riconoscere, perché altrimenti le persone poi dicono: quello là, quello là.
1: Però c'è
2: sono l'hater.
0: L. Benfi, chissà.
2: Sì, sì, sono
0: oppure Lino B.
2: Vabbè, allora. Sono gli uni di quell'uno e l'altro. Quello è il mio, è la password dell'Iro B. Comunque io volevo dire una cosa, io e mio amico Ciccio Gamer, come dico sempre, siamo abbiamo questa società che facciamo gli haters.
3: Sì.
2: E adesso ce l'abbiamo con i fratelli Gallagher.
0: Fratelli Gallagher.
2: Quelli pettinetti, tutti lì che vanno a fare nel carpet, si prendono e poi a si schennano come. Come dei tori.
0: Cosa hanno fatto a lei?
2: Voglio
0: a
2: dire a loro
0: Gamer.
2: Che hanno copiato le OSIs in Puglia.
0: Le OSIs.
1: Ce ne sono costoro, scusi.
3: C'è un gruppo che si chiama
1: OSIs.
2: OSIs in Puglia.
1: Ah, in Puglia c'è
2: sono Frizzi e un altro. Tanta, mi ricordo il nome, non so, quelli che l'hanno inventato veramente.
1: Ah, ok, quindi sono loro a copiare il proprio gruppo tributo, ho capito.
2: Siete dei sopravvalutati.
3: Sopravvalutati agli
0: oesi.
1: Benfi, senta, ma perché io per quale strano meccanismo mentale quando sento pronunciare il cognome La Vitola mi viene in mente lei?
2: Hai detto all'inizio?
1: La Vitola o la borsa o La Vitola, lei sono questi modi di parlare.
3: Vero, secondo voi
2: che l'ha fatto?
4: O la bomba o La Vitola.
2: Chi è stato secondo voi? È stato Ciccio Gamer che
4: ma lei che bassi aliete ce lo dovrebbe dire lei, Ranucci chi l'ha piazzata. Vabbè, ma piuttosto mi fa ridere questa cosa che lei avete fatto la società con Ciccio Gamer.
0: Certo.
4: Degli haters, cioè se uno va alla camera di commercio c'è l'estratto della vostra società,
1: il codice ateco.
2: E adesso faccio saltare tutto il cinema di Venezia, nel senso
0: ma
2: che
0: no.
2: Non fanno più niente.
4: Okay,
2: sì. Faccio affondare le gondole. Allora, per andare al cinema di Venezia mi tocca fare l'influencer. Sto pubblicizzando le tisane al cardamomo e il rossetto.
0: E lo fa sulla laguna di Venezia.
2: Allora, vi devo dire una cosa. È bello, mi piace tanto andare alla laguna, mettermi lì sul molo, specialmente se osservo le pene di Melita Torio.
3: No, lo sapevo! Arriva sempre!
0: La nostra povera Melita!
3: Sembrava. A chiudere così, incredibile!
0: Good times dalle 14 in poi nella banda R101.
1: Melita ieri ci ha scritto e fa: vi sto ascoltando ragazzi, mi piacete un sacco, sto andando in questura. Allora gli ho risposto: ma che bello, che vai a firmare ogni giorno adesso? T'hanno preso, fa no, il passaporto, dice lei.
4: Andava alla posta.

0: Amici, amici, allora a Wimbledon hanno deciso di non dare accrediti agli influencer.
1: Perché? Come mai?
0: Perché
2: c'è stato il precedente a New York, giusto?
0: Ultimamente devo dire che insomma un po' tutte le grandi manifestazioni, un po' come tutti gli ambiti della vita, si invitano questi benedetti influencer per cercare di tirare su le visualizzazioni, contatti, far parlare appunto. Non solo serve fino a un certo punto, ma nel caso degli USA Open ci sono stati dei casi in cui i giocatori sono lamentati per il casino che facevano questi.
1: Che gli influencer devono comunque fare le loro dirette, spiegare.
2: Ho capito. Ma se quello sta per battere, te ti metti a urlare: facciamo la foto!
3: Così.
1: Facciamo la foto!
2: Hai capito?
3: Alla bigis.
0: Alla bigis, insomma. Tra l'altro, l'altro giorno si è girata una tennista, ha fatto: potete smettere di farvi le canne?
2: Sì, anche.
0: Qualcuno gli ha detto: no, ma sai, qui.
2: È legale.
0: Lo fanno spesso, ha fatto sì, ma è molto forte.
2: E poi l'antidoping becca me, mica voi.
0: Oh, invece è andato Papa Leone in visita a Genazzano, siamo nel Lazio meridionale, zona Anagni più o meno, dove dei giovani fedeli gli hanno fatto uno striscione a Papa Leone, dove gli hanno chiesto la grazia per la Roma.
1: Siamo qui l'uomo degli striscioni.
0: Sì, solo che nello striscione c'era scritto Papa Leone ci facci la grazia.
3: No, ci facci la grazia.
0: Andiamo con una notizia invece che viene dal calcio femminile. Si parla del Como perché anche non solo il Como maschile che è entrato nella storia arrivando alla Champions, ma anche il Como femminile l'anno scorso insomma ha raggiunto la Serie A per la prima volta.
1: Grande ragazze.
0: Questa attaccante Roberta Picchi, 34enne, una delle protagoniste della promozione, gli è stato diagnosticato un tumore alla mammella. Okay. La società non solo le ha messe a disposizione lo staff, ma come primo atto le ha rinnovato il contratto fino al 2028 per farle affrontare insomma, con grande serenità, nella massima serenità, insomma, questa sua nuova fase della vita, mi sembrava insomma una
2: onore alla società del Como, perché non è da tutti.
0: Parliamo
2: invece di cose più leggere, di pet economy, quella che muove miliardi relativamente a quello che spendiamo anche in Italia per gli animali domestici. Questo caso riguarda invece una coppia messicana che con Machuca è il nome del cane. Questa coppia doveva cambiare divano, ok, in salotto, e dice, si pongono il problema: ma piacerà a Machuca? Che ne so, portiamo Machuca a scegliere il divano con noi.
1: Giustamente.
2: Il problema è che poi in quel negozio d'arredi il cane non poteva entrare. Ma sì, ma un istante solo. No, mi spiace, il regolamento.
1: Se no salgono su tutti i divani. Allora mordicchia.
3: Esatto. Infatti l'idea non era proprio brillantissima.
2: Esatto. Anche perché poi Machucato era il divano, evidentemente. Sì. Cosa accade? Cosa si inventano? Tornano a casa, fanno una foto al cane. Ne stampano un cartonato a grandezza naturale, tornano con il cartonato del cane sotto braccio, lo posizionano sui vari divani che vedono esposti e provano un pochino come stanno loro stesi col cane, in maniera tale che il cane
1: ha spazio, se ci stanno tutti e tre comodi,
2: e soprattutto come colore, le nuanze del colore del cane e quelle del divano,
0: da cui l'aggettivo accaniti, devo dire.
2: Esatto. Alla fine non si sa se l'hanno comprato, però il cane sotto forma di cartonato è riuscito ad entrare in.
1: Noi potremmo saperlo perché Machuca è qui con noi.
3: Eccolo.
4: Buongiorno, sono Machuca. Buongiorno, buongiorno.
3: Buongiorno.
4: Sono ancora qua che gli aspetto.
3: Stiamo parlando con quello vero o il cartonato?
4: No, sono quello vero, sono qua che gli aspetto. D'altronde. Sì, sono grande tifoso dell'Inter.
2: Sì, siete sempre più viziati. Siete sempre più viziati voi animali. Addirittura scelgono il divano in virtù dei vostri gusti.
4: Allora, sono praticamente qua 4 giorni. La gente viene, mi fa la foto, ci fa il cartonato. E alla fine abbiamo deciso che. Mi ha detto che qualcuno di voi mi vuole adottare.
1: Nonna.
4: Paolo, ha bisogno del cane?
2: No.
4: Non hai fatto i cartonati?
2: No, c'ho già il gatto, sennò poi mi mettete a litigare. Già ha distrutto il divano il gatto, figurati te.
1: E Paolo è Machuco al massimo.
2: Io
1: un Machuco.
3: E là,
2: ciao Machuca.
1: Buone dormitine sul divano, buone ronfate sul nuovo sofà comprato dai tuoi proprietari, dai tuoi padroni. Solo noi.
4: Devo parlare con un cane.
1: Veramente.
2: E io che lo faccio con 4 tutte le mattine.
1: Abbiamo come ospiti tutti i protagonisti delle notizie. Qui alla banda di RG.

0: Beh, avete visto a luglio a Boccadesse vicino a Genova c'erano dei ragazzi che facevano serata, il DJ in piazza, a un certo punto una signora si affaccia alla finestra e i ragazzi le chiedono: signora, la sua canzone preferita gliela cantiamo? E dice: maledetta primavera, e parte tutta la piazza la canta.
1: Tutta la piazza, tutta la piazza, tutta la piazza.
0: Sembrava la scena di un film, ma che un po' surreale. Lei è rimasta lì alla finestra, questa signora. Questo bel regalo che gli hanno fatto i ragazzi.
2: Finita la canzone, gli ha detto: sì, però adesso andate via, perché
1: sì, anche perché aveva un secchio solo. Non riusciva a tirarlo in faccia a tutta la piazza.
0: La prossima canzone che ti fa stare bene tra un'ora, 331 80 90 101, mentre ieri sera Temptation Island e poi Filippo Visciglia è qui con noi. Ciao Filippo.
3: Eccoci qua ragazzi, come state? Benvenuti a questa Temptation Island e poi. L'isola delle belle storie. Vabbè, no, facciamo tre. L'isola delle belle storie. Dopo coppia di ragazzi devono mettere in gioco il loro amore e cercare di non cedere alle tentazioni dei single.
1: Bene.
3: La bellissima Chiara non smette di fissare il bel Matumba.
0: Chi è?
3: Un ragazzo senegalese che dice di avere una particolarità che lo contraddistingue.
0: Quale?
3: Sicuramente è il sorriso, il suo maledetto sorriso.
1: Stavo pensando anch'io. Comunque Matumba non mi sembra esattamente un nome. Vabbè, te lo dice lei.
3: Eccolo, Paolo Dini. Paolo Dini, convinto dal single Kevin, si è fatto le sopracciglia dalla di Gabbiano e si è tatuato il bacio a stampo sul polpaccio.
4: Bello.
3: Paolo ci prova con la single Michelona. Amante. Amante dei frappè e delle domeniche nei centri commerciali. A Paolo piace conquistarla suonando la chitarra con i denti al posto del plettro.
4: Dai!
1: A parte il nome un po'.
2: Michelona!
1: Però bene, è gnocca, è gnocca, credi.
3: E poi c'è Riccardo Russo, che da 5 giorni è di fronte al falò di confronto. Sta aspettando la single Bagna Cauda.
4: No! Speriamo non parli, perché sennò mi fa biondo.
3: Lei lo ha conquistato con la frase lotterò. Lotterrò e lo terrò.
0: Wow, sì, una poetessa.
3: Mamma mia. E lui ha risposto con: cosa? Certe notti la macchina è calda, dove ti porta lo decide lei.
4: C'è niente di più facile.
3: Dall'altra parte Santina, 23 anni, 10 anni passati a cercare di scegliere la scuola giusta. Nel tempo libero fa il magistrato, ma il suo lavoro principale è fare le unghie a casa a domicilio.
1: Ma dai,
4: vabbè, che vita strana.
3: Ha conquistato Cristiano Militello con la frase: macerie resti, macerie resti, e vivi e lascia Instagram.
0: Questa è sciolto, Cristiano.
2: È stato colpo di fulmine.
3: Questa è Temptation Island. E bellissimo. Poi, e poi, e poi.
0: Grazie Filippo, aspettiamo effettivamente l'ultimissima puntata, che dovrebbe essere lunedì prossimo, se ce lo confermi.
3: Lunedì prossimo, no, ma beh, l'ultima per modo di dire, poi usciremo con un'altra, ci inventeremo qualcosa durante il mese.
0: Poi andrai a teatro in realtà, Filippo Visciglia parte a fare l'attore.
3: Sì, vado a vedere gli altri però.

0: attenzione.
1: Che succede?
2: Scusatemi, angolo Bar Sport, vengo così a gamba tesa per ricordare che ieri si è conclusa finalmente la terza giornata di campionato di Serie A.

0: era fatto era già 3-2
1: perché oggi? Perché questo? Perché questo?
0: Per l'Inter.
1: Ma sì, per l'Inter.
0: Lautaro ha segnato due gol dopo il 94esimo.
1: Tutto questo per dire che erano risultati che sembravano andare per un certo tipo di gara, invece sono stati ribaltati.
2: Sì, ma Chiara, anche te che li dai al martedì però sti risultati.
1: È finita ieri sera il campionato.
0: Dimmi Leo.
3: Potenza Monopoli.
0: Vabbè, non lo sanno neanche loro forse.
3: Quanto? Dimmene uno.
4: Imprevisti o probabilità?
3: Esatto. Quanto è finita Potenza Monopoli? Dammi un risultato.
0: Ma io giocavo con la botte.
1: 3-2
3: Ah, 1-0 Vabbè, capita.
1: Grazie,
3: allora,
1: Chiara,
3: capita
1: comunque,
3: allora.
1: grazie.
0: E io stavo appunto guardando Temptation Island ieri sera e ci sono state delle svolte importanti nei viaggi dei sentimenti dei ragazzi.
2: Sentimenti.
1: Viaggi.
0: Sentimenti, sì.
4: Ragazzi. Io ho una cuffia, mi fa un orecchio solo da stamattina. Davvero? E sono già nervoso.
0: E i nostri amici ci stanno raccontando i loro cambiamenti improvvisi nella loro vita. Sentiamo un po'.
5: Buongiorno amici di R101.
0: Ciao.
5: Io credo che la mia svolta più grande sia stata all'incirca 4 anni fa, quando decisi di lasciare quello che è il mio paese natale per trasferirmi a Genova per lavoro. E quella è stata una scelta veramente, veramente azzeccata. Nel giro di 3-4 giorni ho fatto i bagagli e mi sono ritrovato a partire in un'altra città. È stata una scelta veramente, veramente ottima. Detto questo, cari amici, buona giornata.
2: Sì, però dillo che il paese natale
4: ma lo so io,
2: lo so io, era ricco.
0: No,
2: da Recco a Genova.
4: Uno sputo da Genova.
2: Ha fatto le valigie.
4: No, ma incuriosito, le storie umane mi interessano. Vabbè, comunque.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Virginia Giacomin. Gli Emirati Arabi Uniti avvisarono Netanyahu nel settembre del 2023 del piano di Hamas che portò alla strage del 7 ottobre. Lo rivela il quotidiano israeliano Haaretz. L'ufficio del premier israeliano liquida le rivelazioni come una menzogna totale. Il governo britannico intanto annuncia sanzioni sui commerci con i coloni israeliani, insieme ad altri 11 paesi, tra i quali Francia e Canada, accusando lo Stato ebraico di chiudere gli occhi sulla pulizia etnica in corso in Cisgiordania. Nuovi raid russi in Ucraina dopo 3 giorni di tregua. Secondo Zelensky, entro la fine del mese potrebbe aver luogo un incontro tra i negoziatori russi, ucraini e statunitensi. Prima si fa e meglio è, ha detto il leader ucraino. La presidente della Commissione europea von der Leyen annuncia l'intesa tra i 27 sulla deroga sui Patriot per Kiev. Mi si spezza il cuore, il successo dell'AfD è scioccante. Sono le parole dell'ex cancelliera tedesca Merkel sulla vittoria dell'ultradestra in Sassonia-Anhalt. Una frattura nella storia della Germania, dice. Intanto il Cremlino accusa il cancelliere Merz di russofobia dopo le sue parole sulla necessità di proteggere la libertà dei cittadini tedeschi da Mosca. Ancora in crescita le quotazioni del petrolio, il Brent corre verso i $100 al barile. Il presidente americano Trump commenta, il prezzo scenderà quando vinceremo la guerra contro l'Iran. Secondo un'indagine della Brown University, ai consumatori americani il conflitto sarebbe già costato $100 miliardi in rincari energetici. Allarme super El Niño. Il prossimo potrebbe avere conseguenze pesanti sulla sicurezza alimentare mondiale. Fino a 274 milioni di persone a rischio fame entro il 2027, secondo l'ONU. Entro il 2100 il 40% del pianeta è destinato a diventare arido. Questa sera torna il grande calcio europeo con la Champions League. Alle 21 l'Inter sfiderà al Bernabeu il Real Madrid dello Special One Mourinho. Tra i nerazzurri assente Federico Di Marco. Queste Breaking News di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: Benfi, later anonimo della banda di R101, che però ci dice le cose in faccia, anche se ancora non abbiamo capito la sua vera identità.
1: Esatto. Sto in rama che non riesce più la bocca quando.
2: Aridaglia, pure lei.
1: Comunque sono il Benf, non mi voglio far riconoscere, perché altrimenti le persone poi dicono: quello là, quello là.
3: Però
1: sono later.
0: L.Benfi, chissà.
1: Sono
0: pure Lino B.
1: Vabbè, allora sono gli uniti con l'uno e l'elettro. Quello è il mio, è la password dell'Iro B. Comunque io volevo dire una cosa, io e mio amico Ciccio Gamer, come dico sempre, siamo abbiamo questa società che facciamo gli haters.
2: Sì.
1: E adesso ce l'abbiamo con i fratelli Gallagher.
0: Fratelli Gallagher.
1: Quelli pettinetti, tutti lì che vanno a fare nel carpet, si prendono e poi che si schennano come. Come dei tori.
0: Cosa hanno fatto a lei?
1: Voglio
0: a
1: dire
0: Ciccio
1: a loro
0: Gamer.
1: Che hanno copiato le OSIs in Puglia.
0: Gli OSIs.
3: Sono costoro, scusi.
2: C'è un gruppo che si chiama
3: OSIs.
1: OSIs in Puglia.
3: Ah, in Puglia c'è
1: sono Frizzi e un altro. Mi ricordo il nome, non lo so, quelli che l'hanno inventato veramente.
3: Ah, ok, quindi sono loro a copiare il proprio gruppo tributo, ho capito.
1: Siete del sopravvaluto.
2: Sopravvalutati agli
0: oesi.
3: Benfi, senta, ma perché io per quale strano meccanismo mentale quando sento pronunciare il cognome La Vitola mi viene in mente lei?
1: Cioè, hai detto all'inizio?
3: La Vitola o la Borsa o La Vitola, lei sono questi modi di parlare.
2: Secondo voi
1: che l'ha fatto?
4: O La Bomba o La Vitola.
1: Chi è stato secondo voi? È stato Ciccio Gamer?
4: Lei che bazzica liete, ce lo dovrebbe dire lei, Ranucci chi l'ha piazzata. Vabbè, ma piuttosto mi fa ridere questa cosa che lei avete fatto la società con Ciccio Gamer.
0: Certo.
4: Degli haters, cioè se uno va alla Camera di Commercio c'è l'estratto della vostra società.
3: Il codice ateco.
1: E adesso faccio saltare tutto il cinema di Venezia, nel senso
0: ma
1: che
0: no.
1: Non fanno più niente. Faccio affondare le gondole. Allora, per andare al cinema di Venezia mi tocca fare l'influencer. Sto pubblicizzando le tisane al cardamomo e il rossetto.
0: E lo fa sulla laguna di Venezia.
1: Allora, vi devo dire una cosa. È bello, mi piace tanto andare alla laguna, mettermi lì sul molo.
2: Sì.
1: Specialmente se osservo le pene di Melita Torioli.
2: No, lo sapevo! Arriva sempre!
0: La povera Melita!
2: A chiudere così, incredibile!
0: Good times che dalle 14 in questa cosa? R101.
3: Melita ieri ci ha scritto e fa: vi sto ascoltando ragazzi, mi piacete un sacco, sto andando in questura. Allora gli ho risposto: ma che bello, che vai a firmare ogni giorno adesso? T'hanno preso, fa no, il passaporto, dice lei.
4: Andava alla posta.

0: amici, allora a Wimbledon hanno deciso di non dare accrediti agli influencer. Perché
1: come mai?
0: Perché
2: c'è stato il precedente a New York, giusto?
0: Ultimamente devo dire che insomma un po' tutte le grandi manifestazioni, un po' come tutti gli ambiti della vita, si invitano questi benedetti influencer per cercare di tirare su le visualizzazioni, contatti, far parlare appunto. Non solo serve fino a un certo punto, ma nel caso degli USA Open ci sono stati dei casi in cui i giocatori sono lamentati per il casino che facevano questi.
1: Che gli influencer devono comunque fare le loro dirette, spiegare. Ho capito.
2: Ma se quello
1: succede?
2: Sta per battere e te ti metti a urlare, facciamo la foto.
3: Così.
1: Facciamo la foto.
2: Hai capito?
3: Alla bigis.
0: Alla bigis, insomma. Tra l'altro, l'altro giorno si è girata una tennista, ha fatto. Potete smettere di farvi le canne?
2: Sì, anche.
0: Qualcuno gli ha detto, no, ma sai, qui.
2: È legale.
0: Lo fanno spesso, infatti, sì, ma è molto forte.
2: E poi l'antidoping becca memica voi.
0: Oh, invece è andato Papa Leone in visita a Genazzano, siamo nel Lazio meridionale, zona Anagni più o meno, dove dei giovani fedeli gli hanno fatto uno striscione a Papa Leone, dove gli hanno chiesto la grazia per la Roma.
1: Siamo qui l'uomo degli striscioni.
0: Sì, beh, solo che nello striscione c'era scritto Papa Leone ci facci la grazia.
3: No, ci facci la grazia.
0: Facci lei. Andiamo con una notizia invece che viene dal calcio femminile. Si parla del Como perché anche non solo il Como maschile che è entrato nella storia arrivando alla Champions, ma anche il Como femminile l'anno scorso insomma ha raggiunto la Serie A per la prima volta.
1: Grande ragazze.
0: Questa attaccante Roberta Picchi, 34enne, una delle protagoniste della promozione, gli è stato diagnosticato un tumore alla mammella. Okay. La società non solo le ha messe a disposizione lo staff, ma come primo atto le ha rinnovato il contratto fino al 2028 per farle affrontare insomma, con grande serenità, nella massima serenità, insomma, questa sua nuova fase della vita, mi sembrava insomma una
2: onore alla società del Como, perché non è da tutti.
0: Brave.
2: Parliamo invece di cose più leggere, di Pet Economy, quella che muove miliardi relativamente a quello che spendiamo anche in Italia per gli animali domestici. Questo caso riguarda invece una coppia messicana che con Machuca è il nome del cane. Questa coppia doveva cambiare divano, ok, in salotto, e dice, si pongono il problema, ma piacerà a Machuca? Che ne so, portiamo Machuca a scegliere il divano con noi.
1: Giustamente. Veramente.
2: Il problema è che poi in quel negozio d'arredi il cane non poteva entrare, ma sì, ma un istante solo, no, mi spiace,
1: no,
2: il regolamento.
1: Se no salgono su tutti i divani, allora, i mordicchi.
2: Esatto.
3: Infatti, l'idea non era proprio brillantissima.
2: Anche perché poi Machucato era il divano, evidentemente. Sì. Cosa si inventano? Tornano a casa, fanno una foto al cane, ne stampano un cartonato a grandezza naturale, tornano con il cartonato del cane sotto braccio, lo posizionano sui vari divani che vedono esposti e provano un pochino come stanno loro stesi col cane, in maniera tale che il cane ha suo spazio,
1: se ci stanno tutti e tre belli comodi,
2: e soprattutto come colore, le nuance del colore del cane quelle del divano,
0: da cui l'aggettivo accaniti, devo dire.
2: Esatto. Alla fine non si sa se l'hanno comprato, però il cane sotto forma di cartonato è riuscito ad entrare in
1: casa. Noi potremmo saperlo perché Machuca è qui con noi.
3: Eccolo!
4: Buongiorno, sono Machuca. Buongiorno, buongiorno.
3: Buongiorno.
4: Ancora qua che gli aspetto.
3: Stiamo parlando con quello vero o il cartonato?
4: No, sono quello vero, sono qua che gli aspetto. D'altronde. Sì, sono grande tifoso dell'Inter.
2: Sì, siete sempre più viziati. Siete sempre più viziati voi animali. Addirittura scelgono il divano in virtù dei vostri gusti.
4: Allora, sono praticamente qua 4 giorni. Sì? La gente viene, mi fa la foto, ci fa il cartonato. E alla fine abbiamo deciso che mi ha detto che qualcuno di voi mi vuole adottare. Paolo, bisogna del cane?
2: No.
4: Non hai fatto i cartonati?
2: No, c'ho già il gatto, sennò poi mi mettete a litigare. Già ha distrutto il divano il gatto, figurati te.
1: E Paolo è Machuco al massimo.
2: Io Machuco.
3: E là,
2: ciao Machuca.
1: Buone dormitine sul divano, buone ronfate sul nuovo sofà comprato dai tuoi proprietari, dai tuoi padroni. Solo noi.
4: Devo parlare con un cane.
1: Veramente.
2: E io che lo faccio con 4 tutte le mattine.
1: Abbiamo come ospiti tutti i protagonisti delle notizie. Qui alla banda di RG.

0: Avete visto a luglio a Bocca d'Este vicino a Genova c'erano dei ragazzi che facevano serata, il DJ in piazza, a un certo punto una signora si affaccia alla finestra e i ragazzi le chiedono: signora, la sua canzone preferita gliela cantiamo? E dice: maledetta primavera, e parte tutta la piazza la canta.
1: Tutta la piazza, tutta la piazza, tutta la piazza.
0: Sembrava la scena di un film, ma che è un po' surreale. Lei è rimasta lì alla finestra, questa signora. Questo bel regalo che gli hanno fatto i ragazzi.
2: Finita la canzone, le ha detto: sì, però adesso andate via, perché
3: sì, anche perché aveva un secchio solo. Non riusciva a tirarlo in faccia a tutta la piazza.
0: La prossima canzone che ti fa stare bene tra un'ora al 331 80 90 101, mentre ieri sera Temptation Island e poi Filippo Visciglia è qui con noi. Ciao Filippo.
4: Eccoci qua ragazzi, come state? Benvenuti a questa Temptation Island e poi l'isola delle belle storie. Vabbè, no, facciamo tre. L'isola delle belle storie. Dopo coppie di ragazzi devono mettere in gioco il loro amore e cercare di non cedere alle tentazioni dei single.
3: Bene.
4: La bellissima Chiara non smette di fissare il bel Matumba. Chi è? Un ragazzo senegalese che dice di avere una particolarità che lo contraddistingue.
0: Quale?
4: Sicuramente è il sorriso, il suo maledetto sorriso.
3: Stavo pensando anch'io. Comunque Matumba non mi sembra esattamente un nome. Vabbè, te lo dice lei.
4: Eccolo, Paolo Dini. Paolo Dini, convinto dal single Kevin, si è fatto le sopracciglia dalla di Gabbiano e si è tatuato il bacio a stampo sul polpaccio.
5: Bello.
4: Paolo ci prova con la single Michelona. Amante, amante dei frappè e delle domeniche nei centri commerciali. A Paolo piace conquistarla suonando la chitarra con i denti al posto del plettro.
5: Dai!
3: E a parte il nome è un po'.
2: Michelona.
3: Però bene, è gnocca, dai. È gnocca, credi.
4: E poi c'è Riccardo Russo. Eccomi. Da 5 giorni è di fronte al falò di confronto. Sta aspettando la single Bagna Cauda.
5: No! Speriamo non parli, perché sennò mi fa biondo.
4: Lei lo ha conquistato con la frase lotterò, lotterrò e lotterrò.
0: Wow! Sì, una poetessa.
4: E lui ha risposto con: cosa? Certe notti la macchina è calda, dove ti porta lo decide lei.
5: Se niente di più facile.
4: Dall'altra parte Santina, 23 anni, 10 anni passati a cercare di scegliere la scuola giusta. Nel tempo libero fa il magistrato, ma il suo lavoro principale è fare le unghie a casa a domicilio.
3: Ma dai,
5: vabbè, che vita strana.
4: Ha conquistato Cristiano Militello con la frase: macerie resti, macerie resti, e vivi e lascia Instagram.
0: Questa... sei sciolto, Cristiano.
2: È stato colpo di fulmine.
4: Questa è Temptation Island. E poi.
0: Grazie Filippo. Aspettiamo effettivamente l'ultimissima puntata, che dovrebbe essere lunedì prossimo, se ce lo confermi.
4: Lunedì prossimo? No, ma vabbè, l'ultima per modo di dire. Poi usciremo con un'altra. Ci inventeremo qualcosa durante il mese.
0: Poi andrai a teatro, in realtà. Filippo Visciglia parte a fare l'attore.
4: Sì, vado a vedere gli altri, però.

0: Attenzione.
1: Che succede?
2: Scusatemi, angolo Bar Sport, vengo così a gamba tesa per ricordare che ieri si è conclusa finalmente la terza giornata di campionato di Serie A. La massima esperta qua è Chiara Tortorella, che ci ricorda i risultati tipo Fiorentina-Torino.
1: Ma io sto guardando Temptation Island ieri sera.
0: Quanto è finita?
2: Fiorentina-Torino, butta un risultato.
1: 2-1.
2: Per chi?
1: Fiorentina.
2: Porca miseria, no, era il Torino.
1: Quasi.
2: Roma-Atalanta, vai, Roma-Atalanta,
1: dai, pareggio.
2: 2-1, niente, anche qua per la Roma. E Inter-Napoli, vediamo.
1: Beh,
2: se...
1: Grande vittoria dell'Inter all'ultimo. Cos'era?
3: Era già
1: 3-2.
2: Perché io? Perché questo?
1: Per l'Inter.
2: Ma sì, per l'Inter.
1: Lautaro ha segnato due gol dopo il 94esimo.
2: Tutto questo per dire che erano risultati che sembravano andare per un certo tipo gara, invece sono stati ribaltati all'ultimo.
3: Sì, ma Chiara, anche te che li dai al martedì, però, sti risultati.
2: Beh, è finita ieri sera il campionato.
1: Dimmi, Leo.
0: Potenza Monopoli?
1: Vabbè, non lo sanno neanche loro, forse.
0: Quanto? Dimmene uno.
4: Imprevisti e probabilità.
0: Esatto. Quanto è finita Potenza Monopoli? Dammi un risultato.
1: Ma io giocavo con la botte.
2: 3-2.
0: Ah, 1-0. Vabbè, capita.
2: Grazie,
0: allora,
2: Chiara,
0: capita allora.
2: Grazie.
1: E io stavo appunto guardando Temptation Island ieri sera, e ci sono state delle svolte importanti nei viaggi dei sentimenti dei ragazzi.
4: Sentimenti.
3: Viaggi. Sentimenti, ragazzi.
4: Io ho una cuffia, mi fa un orecchio solo da stamattina.
3: Davvero?
4: E sono già nervoso.
1: E i nostri amici ci stanno raccontando i loro cambiamenti improvvisi nella loro vita. Sentiamo un po'.
5: Buongiorno amici di R101.
1: Ciao.
5: Io credo che la mia svolta più grande sia stata all'incirca 4 anni fa, quando decisi di lasciare quello che è il mio paese natale per trasferirmi a Genova per lavoro. E quella è stata una scelta veramente, veramente azzeccata. Nel giro di 3-4 giorni ho fatto i bagagli e mi sono ritrovato a partire in un'altra città. È stata una scelta veramente, veramente ottima. Detto questo, cari amici, buona giornata.
3: Sì, però dillo che detto, paese natale,
4: ma lo so io,
3: era ricco.
1: No,
3: da Recco a Genova.
4: Ha uno sputo da Genova.
3: Ha fatto le valigie.
4: No, ma incuriosito, le storie
3: esatto.
4: Umane mi interessano. Vabbè, comunque.

0: ti è piaciuta?
1: Mi è piaciuta tanto. No, ma parlavi di svolta. La svolta io l'ho avuta ieri sera quando prendo le mail nel giorno del mio compleanno. Sapete, delle mailing list delle società con le quali solitamente fai acquisti. Il gestore della pompa di benzina, dove vado di solito, quel marchio, mi ha beneficiato, mi ha detto 5 euro a me per il mio compleanno. 5 euro di benzina, io ci ricarico l'accendino, ragazzi. Con 5 euro
2: se ce la fai,
3: mi sei concesso due parcheggi in più. 5 euro di benzina,
1: questa la svolta.
3: Quello fai, va bene, va bene. Ti sei commosso.
1: Ma scherzi.
0: Altro compleanno è cominciato con il nostro regalo, delle belle bocce per la tua bella età.
1: Delle bocce pesantissime.
2: Chiara, infame, prima regali le bocce, poi che bella età che hai.
1: Certo.
2: Era un messaggio
1: come per dire, vai alla bocciofila, è questo che intendo. Certo. No, a me non mi ha regalato due transeni da cantiere.
3: Perché non ti entravano nello zainetto.
1: Cretino.
3: Il primo pensiero è stato quello.
1: Allora mi porto ste bocce pesantissime, perché l'ho detto, metallo pieno.
2: Sì.
1: Comincio a sentire in macchina blim blim blim blim blim blim, ma io ce l'ho la cintura blim blim. Erano così pesanti che appoggiate sul sedile passeggero,
2: certo,
1: facevano saltare il cicalino delle cinture.
0: Bellissimo.
1: Sì, bellissimo. Vabbè.
0: Il viaggio con le bocce della banda di R101. Tu di solito hai diverse bocce in macchina che ti porti dietro.
2: Giusto. Quelle sono bottiglie di vino finite.
3: Infatti gli suona l'allarme all'andata. Quando torna le ha bevute non suona più.
0: E invece ieri il nostro Filippo Bisciglia, ospite oggi a casa di Leonardo Fiaschi, è andato in onda con la puntata di Temptation Island e poi. E nelle storie dei sentimenti dei ragazzi è cambiato tutto. C'è stato un cambiamento repentino nella storia dei ragazzi siciliani. Non vi sto a dire i nomi, tanto poi iniziate a dire che non conoscete.
3: Ma neanche la regione.
0: Fate finta, perché in realtà.
3: Onestamente no.
0: E allora Filippo, hai qualche news da raccontarci?
4: Quest'anno, per esempio, c'è una nuova regola.
2: Vai.
4: I ragazzi sono obbligati a tradire le ragazze, e le ragazze sono obbligate a tradire i ragazzi.
0: Non erano obbligati, eppure in qualche caso è successo.
4: Sì, questa però è la nuova regola di Temptation Island. Lo facciamo per voi, per voi telespettatori.
2: Vedevamo l'ora, grazie.
4: Ma tra poco.
1: Quando faranno Temptation Island, vado anch'io.
0: La storia dei denti di Paolo Dini, andatela a recuperare sulle repliche sul nostro sito r101.it.
3: Ieri nell'ultima mezz'ora ha tenuto banco questo aneddoto estivo, questa disavventura estiva, però tutto è bene, quel che finisce bene, che soprattutto esce dal controllo a un certo punto.
1: Fermati. Vabbè,
0: al 331 80 90 101, storie scritte tipo dovevo ho detto non mi metterò mai con quello là e ora è mio marito.
1: Era
0: un divanaro fino a prima dell'estate, adesso ho iniziato a fare arrampicate e maratone. Due esempi perfetti per la svolta inaspettata della vostra vita.
1: Io bevevo tantissimo tempo fa.
2: Certo, l'acqua.
1: Cosa?
0: E ora?
1: Adesso basta, ho smesso.
2: Sì.
5: Buongiorno banda. Ciao, diciamo che una svolta importante è stata appena finita l'università e dovevo andare a fare un colloquio e
0: no!
2: La svolta non la sapremo mai.
3: No, e allora?
2: Mannaggia, quindi si è interrotta così.
0: Un colloquio per l'università, come sarà andata a finire?
3: Adesso sì che sono

0: sarà pure la notte dei desideri, ma quando esprimi quello di non avere più a che fare con il Tortorella Challenge, chissà perché non si realizza mai.
1: Beh, ecco, sicuramente non è il quarto d'ora dei desideri, questo no. Questo no, anche se vi dà modo di tirare fuori dalla vostra inventiva marcia una battutaccia per fronteggiare le offensive di Chiara Tortorella.
2: Perché questa è la sfida.

0: divertente, magari non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Torino Canovacciuolo il giudice di gara per il Tortorella Challenge di oggi.
2: E facete queste
3: battute.
4: Vabbè, ma lui deve cucinarmi.
3: Avevo una domanda, scusate, prima di andare avanti. La risata che ogni tanto sentiamo di Paolo Dini in sottofondo.
4: Ma non è mia.
2: Prima, no, è Regina.
3: Era prima dei denti ingoiati.
5: Prima.
4: Va bene. Ma veramente la mia? No, quella è Regina. Ma sono io.
1: Sì.
3: Volevo sapere quanti denti avevi in questa risata qui. Che
4: 3x2.
3: Beh, benissimo. Andiamo.
1: Avete
3: avanti.
1: Già deciso chi votare, ragazzi? Le elezioni dei pesci?
3: No. Sonia, sì.
1: Io ho letto la lista elettorale, interessante.
3: La lista.
1: E allora andiamo subito avanti così.
6: Ma i sondaggi a chiusura delle elezioni dei pesci sono exit poll?
5: Exit poll!
4: Bravo, mi piace.
3: Tanta roba. Bravo. Abbiamo iniziato veramente sì, con
5: è polpo. Chiusa, finita, ha vinto lui, no?
1: Bene.
3: Sì, basta, no?
1: No, sentiamo il secondo sfidante.
7: Ciao Chiara, io oggi per capire la tua battuta ci ho messo un'orata e ancora non l'ho capita.
3: Un'orata! Vedi che facevamo meglio chiudere poco fa.
4: Sì.
1: Attenzione che qua abbiamo un professionista all'ascolto, partecipa sempre il nostro Fabio Verona.
8: Ciao Chiara, ma comunque i pesci lo sai che hanno la loro cantante preferita, Serena Branchiale. Fabio Verona.
1: Giustamente.
5: Bella.
1: Oggi era obbligatorio, potevamo non condividere con voi.
4: Certo.
1: Tutto ciò.
4: È uno squalore.
3: Sì.
1: Quarto sfidante.
9: La settimana scorsa ho scavalcato un muro spesso e sovente. Ciao banda.
4: Spesso.
9: Frank D'Asti.
4: Spesso e sovente.
3: Sì.
4: Però mi piace perché mi
1: piace. Assurda.
3: Scusate, cosa ti piace?
4: Che dimostrano fantasia.
3: Ma cosa?
4: I nostri ascoltatori.
3: Ma quando soprattutto?
4: Ma tu guarda che iperboli vanno a prendere, dai.
3: Le iperboli.
1: E quando sono insieme riescono a fare molto peggio, tipo così.
10: Siamo Vittoria
11: e la sua mamma.
10: Allora, l'uva va dalla mela e gli dice: mela, spostati, ti sparo.
11: Va bene, mi sposto.
10: Poi va dalla pera e gli dice: pera, spostati o ti sparo.
5: Sì.
11: Va bene, mi sposto.
10: Poi va dal fico e gli dice: fico, spostati o ti sparo.
11: No, io non mi sposto.
10: Ho detto spostati o ti sparo.
11: No, io non mi sposto.
10: Boom. Morale, fico secco, uva passa.
11: Ciao.
3: Vittoria, avevo una domanda.
4: Sì, Vittoria, mamma è tanto che è in queste condizioni. No, perché?
3: Avevo un'altra domanda ulteriore. Sì. Vi spostate voi o vi spariamo noi qui dal programma?
5: Dunque, serve un avvocato difensore.
4: Allora, sentiamo che.
2: Allora, per preparare il pesce giusto, quando il pesce arriva al 33%,
1: di cosa?
2: Me lo passi al Quirinale sotto sale. Poi ci metti un filo di costituzione e è pronto. Poi olio, l'olio articolo 5. Se vuole fare la differenza, lo facciamo tutto così, e lo farcito e lo riempiamo di mazzette.
1: Ma lei non può fare la ricetta sui pesci delle barzellette, mi scusi.
2: Non vi piace?
5: No.
2: E allora seguita la benedetta parola.
5: No.
1: Va bene.
2: And the winner is.
1: Grande.
2: Riso.
9: La settimana scorsa ho scavalcato un muro spesso e sovente. Ciao banda.
3: Aiuto.
9: Frank D'Asti.
1: Asti oggi è in festa, grazie a Frank.
3: È lui che dice aiuto, ha vinto il tuo cavallo.
5: Sì.
3: Questo video delle iperboli che hai celebrato tu, ha vinto.
4: Vabbè.
3: Per le vostre iperboli, fatele nella lettiera, non ce le lasciate qui la mattina. Datemi retta.
1: Oppure tenetele lì per domani, per un'altra puntata del Tortorella Challenge intorno alle 8 qui su R101. Non

0: banda di R101 che però ci dice le cose in faccia, anche se ancora non abbiamo capito la sua vera identità.
1: Esatto.
2: Questo irama che non riesce per la bocca quando...
3: Aridaglia, pure lei.
2: Comunque sono elementi, non mi voglio far riconoscere perché altrimenti le persone poi dicono quello là.
1: Però
2: sono l'ente.
0: L.Benfi, chissà.
2: Sono
0: pure Rino B.
2: Vabbè, allora. Sono gli uniti con l'uno e l'altro. Quello è il mio, è la password dell'Iro B. Comunque io volevo dire una cosa, io e mio amico Ciccio Gamer, come dico sempre, siamo con questa società che facciamo gli haters.
3: Sì.
2: E adesso ce l'abbiamo con i fratelli Gallagher.
0: Fratelli Gallagher.
2: Quelli pettinetti, tutti lì che vanno a fare nel carpet, si prendono e poi si schennano come... come dei tori.
0: Cosa hanno fatto a lei?
2: Voglio
0: a
2: dire a loro
0: Gamer
2: che hanno copiato le OSIs in Puglia.
0: Gli OSIs
1: sono costoro, scusi.
3: C'è un gruppo che si chiama
1: OSIs.
2: OSIs in Puglia.
1: In Puglia c'è
2: Soffrizi e un altro, Tottentata, mi ricordo il nome, non lo so, quelli che l'hanno inventato veramente.
1: Ah, ok, quindi sono loro a copiare il proprio gruppo tributo, capito?
2: Siete del sopravvaluta.
3: Sopravvalutati gli
0: Oasis.
1: Benfi, senta, ma perché io per quale strano meccanismo mentale quando sento pronunciare il cognome La Vitola mi viene in mente lei?
2: Cioè, hai detto all'inizio?
1: La Vitola, o la Borsa o La Vitola, lei sono questi modi di parlare.
3: Vero,
2: secondo
3: vero,
2: voi
3: vero.
2: Che l'ha fatto?
4: O la bomba o La Vitola.
2: Chi è stato secondo voi? È stato Ciccio Gamer che
4: lei che bassi Galiete, cioè dovrebbe dire lei, Ranucci chi l'ha piazzata. Vabbè, ma piuttosto mi fa ridere questa cosa che lei avete fatto la società con Ciccio Gamer.
0: Certo.
4: Degli haters, cioè se uno va alla Camera di Commercio c'è l'estratto della vostra società.
1: Il codice ateco.
2: E adesso faccio saltare tutto il cinema di Venezia, nel senso che non fanno più niente. Faccio affondare le gondole. Allora, per andare al cinema di Venezia mi tocca fare l'influencer. Sto pubblicizzando le tisane al cardamomo e il rossetto.
0: E lo fa sulla laguna di Venezia.
2: Allora, vi devo dire una cosa. È bello, mi piace tanto andare alla laguna, mettermi lì sul molo.
3: Sì.
2: Specialmente se osservo le pene di Melita Torioli.
3: No, lo sapevo! Arriva sempre!
0: Povera Melita!
3: A chiudere così, incredibile!
0: Good times! Che sono una scaccetta lì questa cosa? R101.
1: Melita ieri ci ha scritto e fa: vi sto ascoltando, ragazzi, mi piacete un sacco, sto andando in questura. Allora gli ho risposto: ma che
3: che
1: vai a firmare ogni giorno adesso? T'hanno preso, fa: no, il passaporto, dice lei.
4: Andava alla porta.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. Gli Emirati Arabi Uniti avvisarono Netanyahu del piano di Hamas che portò alla strage del 7 ottobre, ma lui non avvisò i servizi segreti. A rivelarlo il quotidiano israeliano Haaretz. L'ufficio del premier israeliano liquida le rivelazioni come una menzogna totale. Il Regno Unito e altri 11 paesi hanno annunciato sanzioni sui commerci con i coloni israeliani, accusando lo Stato ebraico di chiudere gli occhi sulla pulizia etnica in corso in Cisgiordania. Tel Aviv ha annunciato poco fa la chiusura del consolato britannico a Gerusalemme, l'espulsione dei rappresentanti del Regno Unito nel centro di coordinamento del Board of Peace a Kiryat Gat e della forza British Support Team a Ramallah. Nuovi raid russi su Kiev dopo 3 giorni di tregua. Secondo Zelensky, entro la fine del mese potrebbe esserci un colloquio tra i negoziatori russi, ucraini e statunitensi. Intanto il governo britannico ha annunciato lo stanziamento di 100 milioni di sterline per rafforzare la difesa aerea ucraina. Un migrante tunisino di 25 anni è stato trovato senza vita all'interno del bagagliaio di un'auto imbarcata su un traghetto partito da Tunisi e diretto a Palermo. Il giovane non aveva documenti, fermata la proprietaria dell'auto, anche lei tunisina. La preparazione mai così.

0: bassa nell'area OCSE, lo rivela il rapporto mondiale sulla scuola OCSE PISA 2025. Ormai uno studente 15enne su 5, dice lo studio, presenta un livello insufficiente in scienze, matematica e lettura. Gli studenti italiani però meglio della media internazionale. Calcio questa sera al via la Champions League, alle 21 l'Inter di Chivu sfiderà il Real Madrid di Mourinho. Domani esordio per il Napoli di Allegri contro l'Arsenal. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: R101.

0: Attenzione.
1: Che succede?
2: Scusatemi, angolo Bar Sport, vengo così a gamba tesa per ricordare che ieri si è conclusa finalmente la terza giornata di campionato di Serie A. La massima esperta qua è Chiara Tortorella, che ci ricorda i risultati tipo Fiorentina-Torino.
1: Ma io sto guardando Temptation Island ieri sera.
0: Quanto è finita?
2: Fiorentina-Torino, butta un risultato.
1: 2-1.
2: Per chi?
1: Fiorentina.
2: Porca miseria, no, era il Torino.
1: Quasi.
2: Roma-Atalanta, vai, Roma-Atalanta.
1: Roma-Atalanta, dai, pareggio.
2: 2-1, niente, anche qua per la Roma. E Inter-Napoli, vediamo.
1: Beh,
2: se...
1: grande vittoria dell'Inter all'ultimo. Cos'era?
3: Era già
1: 3-2.
2: Perché oggi? Perché questo? Perché questo?
1: Per l'Inter.
2: Ma sì, per l'Inter.
1: Lautaro ha segnato gol dopo il 94esimo.
2: Tutto questo per dire che erano risultati che sembravano andare per un certo tipo di gara, invece sono stati ribaltati all'ultimo.
3: Sì, ma Chiara, anche te che li dai al martedì, però sti risultati.
2: È finita ieri sera il campionato.
1: Dimmi Leo.
0: Potenza Monopoli?
1: Vabbè, non lo sanno neanche loro, forse.
0: Quanto? Dimmene uno.
4: Imprevisti e probabilità.
0: Esatto. Quanto è finita Potenza Monopoli? Dammi un risultato.
1: Ma io giocavo con la botte.
2: 3-2.
0: Ah, 1-0. Vabbè, capita.
2: Grazie, Chiara. Grazie.
1: E io stavo appunto guardando Temptation Island ieri sera, e ci sono state delle svolte importanti nei viaggi dei sentimenti dei ragazzi.
3: Sentimenti.
2: Viaggi.
1: Sì.
4: Io ho una cuffia, mi fa un orecchio solo da stamattina.
3: Davvero?
4: E sono già nervoso.
1: E i nostri amici ci stanno raccontando i loro cambiamenti improvvisi nella loro vita. Sentiamo un po'.
5: Buongiorno amici di R101.
1: Ciao.
5: Io credo che la mia svolta più grande sia stata all'incirca 4 anni fa, quando decisi di lasciare quello che è il mio paese natale per trasferirmi a Genova per lavoro. E quella è stata una scelta veramente, veramente azzeccata. Nel giro di 3-4 giorni ho fatto i bagagli e mi sono ritrovato a partire in un'altra città. È stata una scelta veramente, veramente ottima. Detto questo, cari amici, buona giornata.
3: Sì, però dillo che detto.
4: Paese natale,
3: ma lo so io,
4: nel lavoro,
3: lo so io, era ricco.
4: No,
1: da
3: Recco a Genova.
4: Ha uno sputo da Genova.
3: Ha fatto le valigie.
4: No, ma incuriosito, le storie umane mi interessano. Vabbè, comunque.

0: Ti è piaciuta?
1: Mi è piaciuta tanto. No, ma parlavi di svolta. La svolta io l'ho avuta ieri sera quando aprendo le mail nel giorno del mio compleanno. Sapete, delle mailing list delle società con le quali solitamente fai acquisti. Il gestore della pompa di benzina, dove vado di solito, quel marchio, mi ha beneficiato, mi ha detto 5 euro a me per il mio compleanno. 5 euro di benzina, io ci ricarico l'accendino, ragazzi. Con 5 euro
2: se ce la fai,
3: mi sei concesso due parcheggi in più. 5 euro di benzina,
1: questa la svolta.
3: Quello fai, va bene, va bene. Ti sei commosso?
1: Ma scherzi.
0: Altro il compleanno è cominciato con il nostro regalo, delle belle bocce per la tua bella età.
1: Delle bocce pesantissime.
2: Cara, infame, prima regali le bocce, poi che bella età che hai. Certo. Era un messaggio
1: come per dire, vai alla bocciofila, è questo che intendo. Certo. A me non mi ha regalato due transene da cantiere.
3: perché non ti entravano nello zainetto.
1: Credino.
3: Primo pensiero è stato quello.
1: Allora, mi porto ste bocce pesantissime, perché l'ho detto, metallo pieno.
2: Sì.
1: Comincio a sentire in macchina blim blim blim blim blim blim. Ma io ce l'ho la cintura, blim blim. Erano così pesanti che appoggiate sul sedile passeggero facevano saltare il cicalino delle cinture.
0: Bellissimo.
1: Sì, bellissimo. Vabbè.
0: Il viaggio con le bocce della banda di R101. Tu di solito hai diverse bocce in macchina che ti porti dietro.
2: Giusto. Quelle sono bottiglie di vino finite.
3: Infatti li suona l'allarme all'andata. Quando torna le bevute non suona più.
0: E invece ieri il nostro Filippo Biscilia, ospite oggi a casa di Leonardo Fiaschi, è andato in onda con la puntata di Temptation Island e poi. E nelle storie dei sentimenti dei ragazzi è cambiato tutto. C'è stato un cambiamento repentino nella storia dei ragazzi siciliani. Non vi sto a dire i nomi, tanto poi iniziate a dire che non conoscete.
3: Ma neanche la regione.
0: Fate finta, perché in realtà.
3: Onestamente.
0: E allora, Filippo, hai qualche news da raccontarci?
4: Quest'anno, per esempio, c'è una nuova regola.
2: Vai.
4: I ragazzi sono obbligati a tradire le ragazze, le ragazze sono obbligate a tradire i ragazzi.
0: Non erano obbligati, eppure in qualche caso è successo.
4: Sì, questa però è la nuova regola di Temptation Island, lo facciamo per voi
2: grazie.
4: Telespettatori.
2: Vedevamo l'ora, grazie.
4: Ma tra poco.
1: Quando faranno Temptation Island, vado anch'io.
0: La storia dei denti di Paolo Dini, andatela a recuperare sulle repliche sul nostro sito r101.it.
3: Ieri, nell'ultima mezz'ora, ha tenuto banco questo aneddoto estivo, questa disavventura estiva. Però tutto è bene, quel che finisce bene, che soprattutto esce dal controllo a un certo punto.
0: Al 331 80 90 101, storie scritte tipo ho detto non mi metterò mai con quello là e ora è mio marito.
1: Era
0: un divanaro fino a prima dell'estate, adesso ho iniziato a fare arrampicate e maratone. Due esempi perfetti per la svolta inaspettata della vostra vita.
1: Io bevevo tantissimo tempo fa.
2: Certo, l'acqua.
1: Cosa?
0: E ora?
1: Basta, ho smesso.
2: Sì.
5: Buongiorno banda. Ciao, diciamo che una svolta importante è stata appena finita l'università e dovevo andare fare un colloquio e
0: no!
2: La svolta non la sapremo mai.
3: No, e allora?
0: Quindi
2: si è interrotta così.
0: Un colloquio per l'università, come sarà andata a finire?
3: Adesso sì che sono

0: Sarà pure la notte dei desideri, ma quando esprimi quello di non avere più a che fare con il Tortorella Challenge, chissà perché non si realizza mai.
1: Beh, ecco, sicuramente non è il quarto d'ora dei desideri, questo no, anche se vi dà modo di tirare fuori dalla vostra inventiva marcia una battutaccia per fronteggiare le offensive di Chiara Tortorella.
2: Perché questa è la sfida.

0: divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Torino Canavacciuolo, il giudice di gara per il Tortorella Challenge di oggi.
2: E facete queste battute.
3: Vabbè, ma lui deve cucinare.
4: Avevo una domanda, scusate, prima di andare avanti. La risata che ogni tanto sentiamo di Paolo Dini in sottofondo.
3: Ma non è mia.
2: Prima, no, è regina.
4: Era prima dei denti ingoiati.
5: Prima.
3: Va bene. Ma veramente la mia? No, quella è. Ma questo sono io.
1: Sì.
4: Volevo sapere quanti denti avevi in questa risata qui. Che
3: 3x2.
4: Beh, benissimo. Andiamo.
1: Avete
4: avanti.
1: Già deciso chi votare, ragazzi? Le elezioni dei pesci?
4: No. Sonia, sì.
1: Io ho letto la lisca elettorale, interessante.
4: Dio, la lisca. La lisca.
1: E allora andiamo subito avanti così.
6: Ma i sondaggi a chiusura delle elezioni dei pesci sono exit poll?
5: Exit poll!
3: Bravo,
5: grazie.
3: Mi
1: tanta
3: piace,
1: roba.
4: bravo, abbiamo iniziato veramente sì, con sì.
5: È chiusa, finita, ha vinto lui, no?
1: Bene.
4: Sì, basta, no?
1: No, sentiamo il secondo sfidante.
7: E ciao Chiara, io oggi per capire la tua battuta ci ho messo un'orata e ancora non l'ho capita.
4: Un'orata! Vedi che facevamo meglio a chiudere poco fa.
3: Sì.
1: Attenzione che qua abbiamo un professionista all'ascolto, partecipa sempre il nostro Fabio Verona.
8: Ciao Chiara, ma comunque i pesci lo sai che hanno la loro cantante preferita?
1: Yeah.
8: Serena Branchi. Fabio Verona.
1: Giustamente.
5: Bella.
1: Oggi era obbligatorio. Sì. Potevamo non condividere con voi.
3: Certo.
1: Tutto ciò.
3: È uno squalore.
4: Sì.
1: Quarto sfidante.
9: La settimana scorsa ho scavalcato un muro spesso e sovente. Ciao banda.
3: Spesso.
9: Frank D'Asti.
3: Spesso e sovente.
4: Sì, sì, sì.
3: Però mi piace perché mi
1: cosa ti
3: piace?
1: Cosa?
4: No, scusate, cosa ti piace?
3: Che dimostrano fantasia.
4: Ma cosa?
3: I nostri ascoltatori.
4: Ma quando soprattutto?
3: Ma tu guarda che iperboli vanno a prendere, dai.
4: Le iperboli.
1: E quando sono insieme riescono a fare molto peggio, tipo così.
10: Siamo Vittoria
11: e la sua mamma.
10: Allora, l'uva va dalla mela e gli dice: mela, spostati e ti sparo.
11: Va bene, mi sposto.
10: Poi va dalla pera e gli dice: pera, spostati o ti sparo.
5: Sì.
11: Va bene, mi sposto.
10: Poi va dal fico e gli dice: fico, spostati o ti sparo.
11: No, io non mi sposto.
10: Ho detto spostati o ti sparo.
11: No, io non mi sposto.
10: Boom. Morale, fico secco, uva passa.
11: Ciao.
4: Vittoria, avevo una domanda.
3: Sì, Vittoria, mamma è tanto che è in queste condizioni. No, perché?
4: Avevo un'altra domanda ulteriore. Sì. Vi spostate voi o vi spariamo noi qui dal programma?
5: Comunque, serve un avvocato difensore.
3: Allora sentiamo che.
2: Allora, per preparare il pesce giusto, quando il pesce arriva al 33%,
1: di cosa?
2: Me lo passi al Quirinale sotto sale. Poi ci metti un filo di costituzione e è pronto.
4: Ma
2: poi olio, l'olio articolo 5. Se vuole fare la differenza, lo facciamo tutto così, e lo farcito e lo riempiamo di mazzette.
1: Ma lei non può fare la ricetta sui pesci delle barzellette, mi scusi.
2: Non vi piace?
5: No.
2: E allora seguite la benedetta parola.
5: No.
1: Va bene.
2: And the winner is.
1: Grande.
2: Riso.
9: La settimana scorsa ho scavalcato un muro spesso e sovente. Ciao banda.
3: Aiuto.
9: Frank D'Asti.
1: D'Asti oggi è in festa, grazie a Frank.
4: È lui che dice aiuto, ha vinto il tuo cavallo.
3: Sì.
4: Questo video delle iperboli che hai celebrato tu, ha vinto.
3: Vabbè.
4: Per le vostre iperboli, fatele nella lettiera, non ce le lasciate qui la mattina. Datemi retta.
1: Oppure tenetele lì per domani, per un'altra puntata del Tortorella Challenge intorno alle 8 qui su R101. Non mancate.

0: dove stiamo andando?
1: Mai come Elle Benfi, leader anonimo della banda di R101, che però ci dice le cose in faccia, anche se ancora non abbiamo capito la sua vera identità.
2: Esatto. Sto in rama che non riesce più la bocca quando.
3: Aridai, è pure lei.
2: Comunque sono Elle Benfi, non mi voglio far riconoscere perché altrimenti le persone poi dicono: è quello là, quello là.
0: Però c'è
2: sono leader.
1: Elle punto Benfi, chissà.
2: Sì, sì, sono
1: pure Lino B.
2: Vabbè, allora sono gli uni di quell'uno e l'altro. Quello è il mio, è la passo da Lino B. Comunque io volevo dire una cosa, io e mio amico Ciccio Gamer, come dico sempre, siamo abbiamo questa società che facciamo gli haters.
3: Sì.
2: E adesso ce l'abbiamo con i fratelli Gallagher.
1: Gli Oasis, i fratelli Gallagher.
2: Quelli pettinetti, tutti lì che vanno a fare nel carpet, si prendono e poi si schennano come dei tori.
1: Cosa hanno fatto a lei?
2: Voglio
1: a
2: dire a loro
1: Gamer
2: che hanno copiato gli Oasis in Puglia.
0: Sono costoro, scusi.
3: C'è un gruppo che si chiama
2: Oasis in Puglia.
0: Soffrizzi
2: e un altro, tutti e tanti, mi ricordo il nome, non so quelli che l'hanno inventato veramente.
0: Ah, ok, quindi sono loro a copiare il proprio gruppo tributo, ho capito.
2: Siete dei sopravvalutati.
3: Sopravvalutati agli Oasis.
0: Benfi, senta, ma perché io per quale strano meccanismo mentale quando sento pronunciare il cognome La Vitola mi viene in mente lei?
2: Hai detto all'inizio?
0: La Vitola o la borsa o La Vitola, lei sono questi modi di parlare.
4: O la bomba o La Vitola.
2: Chi è stato secondo voi? È stato Ciccio Gamer che
4: organizzato? Ma no, lei che Bassi Aliete, cioè dovrebbe dire lei, Ranucci l'ha piazzata. Vabbè, ma piuttosto mi fa ridere questa cosa che lei avete fatto la società con Ciccio Gamer.
1: Certo.
4: Degli haters, cioè se uno va alla camera di commercio c'è l'estratto della vostra società.
0: Il codice ateco.
2: E adesso faccio saltare tutto il cinema di Venezia, nel senso
1: ma
2: che
1: no,
2: non fanno più niente.
1: Okay,
2: faccio affondare le gondole. Allora, per andare al cinema di Venezia mi tocca fare l'influencer. Sto pubblicizzando le tisane al cardamomo e il rossetto.
1: E lo fa sulla laguna di Venezia.
2: Allora, vi devo dire una cosa. È bello, mi piace tanto andare alla laguna, mettermi lì sul molo, specialmente se osservo le pene di Melita Torioli.
3: No, lo sapevo! Arriva sempre!
1: La nostra povera Melita!
3: Sembrava. A chiudere così, incredibile!
1: Good times che dalle 14 in poi questa cosa? R101
0: Melita ieri ci ha scritto e fa: vi sto ascoltando ragazzi, mi piacete un sacco, sto andando in questura. Allora gli ho risposto: ma che bello, che vai a firmare ogni giorno adesso? T'hanno preso, fa no, il passaporto, dice lei.
4: Andava alla posta.

0: Amici, amici, allora a Wimbledon hanno deciso di non dare accrediti agli influencer.
1: Perché? Come mai?
0: Perché
2: c'è stato il precedente a New York, giusto?
0: Ultimamente devo dire che insomma un po' tutte le grandi manifestazioni, un po' come tutti gli ambiti della vita, si invitano questi benedetti influencer per cercare di tirare sulle visualizzazioni, contatti, far parlare appunto. Non solo serve fino a un certo punto, ma nel caso degli USA Open ci sono stati dei casi in cui i giocatori sono lamentati per il casino che facevano questi.
1: Che gli influencer devono comunque fare le loro dirette, spiegare.
0: Ho capito.
2: Ma se quello
1: succede?
2: Sta per battere, te ti metti a urlare: facciamo la foto, facciamo la foto.
3: Così.
1: Facciamo la foto.
2: Hai capito?
3: Alla bigis.
0: Alla bigis, insomma. Tra l'altro, l'altro giorno si è girata una tennista. Ha fatto: potete smettere di farvi le canne?
2: Sì, anche.
0: Qualcuno ha detto: no, ma sai, qui
2: è legale.
0: Lo fanno spesso, ha fatto sì, ma è molto forte.
2: E poi l'antidoping becca me, mica voi.
0: Oh, invece è andato Papa Leone in visita a Genazzano. Siamo nel Lazio meridionale, zona Anagni più o meno, dove dei giovani fedeli gli hanno fatto uno striscione a Papa Leone, dove gli hanno chiesto la grazia per la Roma.
1: Siamo qui l'uomo degli striscioni.
0: Sì, beh, solo che nello striscione c'era scritto: Papa Leone, ci facci la grazia.
3: No, ci facci lei
0: la grazia.
3: Facci lei.
0: Facci lei. Andiamo con una notizia invece che viene dal calcio femminile. Si parla del Como, perché anche non solo il Como maschile che è entrato nella storia arrivando alla Champions, ma anche il Como femminile l'anno scorso insomma ha raggiunto la Serie A per la prima volta.
1: Grande ragazze.
0: Questa attaccante Roberta Picchi, 34enne, una delle protagoniste della promozione, gli è stato diagnosticato un tumore alla mammella. Okay. La società non solo le ha messe a disposizione lo staff, ma come primo atto le ha rinnovato il contratto fino al 2028 per farle affrontare insomma, con grande serenità, nella massima serenità, insomma, questa sua nuova fase della vita, mi sembrava insomma.
2: Onore alla società del Como, perché non è da tutti.
0: Brave.
2: Parliamo invece di cose più leggere, di pet economy, quella che muove miliardi relativamente a quello che spendiamo anche in Italia per gli animali domestici. Questo caso riguarda invece una coppia messicana che con Machuca è il nome del cane. Questa coppia doveva cambiare divano, ok, in salotto, e dice: si pongono il problema, ma piacerà a Machuca? E ne so, portiamo Machuca a scegliere il divano con noi.
1: Giustamente. Veramente.
2: Il problema è che poi in quel negozio d'arredi il cane non poteva entrare, ma sì, ma un istante solo. No, mi spiace,
1: no, regolamento. Se no, salgono su tutti i divani, allora mordicchia.
3: Esatto. Infatti, l'idea non era proprio brillantissima.
2: Esatto. Anche perché poi Machucato era il divano, evidentemente. Sì. Cosa accade? Cosa si inventano? Tornano a casa, fanno una foto al cane. Ne stampano un cartonato a grandezza naturale, tornano con il cartonato del cane sotto braccio, lo posizionano sui vari divani che vedono esposti e provano un pochino come stanno loro stessi col cane, in maniera tale che il cane
1: ha spazio, se ci stanno tutti e tre comodi,
2: e soprattutto come colore, le nuance del colore del cane e quelle del divano,
0: da cui l'aggettivo accaniti, devo dire.
2: Certo. Alla fine non si sa se l'hanno comprato, però il cane sotto forma di cartonato è riuscito ad entrare in.
1: Noi potremmo saperlo perché Machuca è qui con noi.
3: Eccolo.
4: Buongiorno, sono Machuca. Buongiorno, buongiorno.
3: Buongiorno.
4: Sono ancora qua che gli aspetto.
3: Stiamo parlando con quello vero o il cartonato?
4: No, sono quello vero, sono qua che gli aspetto. D'altronde. Sì, sono grande tifoso dell'Inter.
2: Sì, siete sempre più viziati. Siete sempre più viziati voi animali. Addirittura scelgono il divano in virtù dei vostri gusti.
4: Allora, sono praticamente qua 4 giorni. La gente viene, mi fa la foto, ci fa il cartonato. E alla fine abbiamo deciso che. Mi ha detto che qualcuno di voi mi vuole adottare.
1: Nonna.
4: Paolo,
1: non
4: ha bisogno del cane?
2: No.
4: Non hai fatto i cartonati?
2: No, c'ho già il gatto, sennò poi mi mettete a litigare. Già ha distrutto il divano il gatto, figurati te.
1: E Paolo è Machuco al massimo.
2: Io
1: un Machuco.
3: E là,
2: ciao Machuca.
1: Ciao. Buone dormitine sul divano, buone ronfate sul nuovo sofà comprato dai tuoi proprietari, dai tuoi padroni. Solo noi.
4: Devo parlare con un cane.
1: Veramente.
2: E io che lo faccio con 4 tutte le mattine.
1: Abbiamo come ospiti tutti i protagonisti delle notizie. Qui alla banda di RTL.

0: Beh, avete visto a luglio a Boccadesse vicino a Genova c'erano dei ragazzi che facevano serata, il DJ in piazza, a un certo punto una signora si affaccia alla finestra e i ragazzi le chiedono: signora, la sua canzone preferita gliela cantiamo? E dice: maledetta primavera, e parte tutta la piazza la canta.
1: Tutta la piazza, tutta la piazza, tutta la piazza.
0: Sembrava la scena di un film, ma che è un po' surreale. Lei è rimasta lì alla finestra, questa signora. Questo bel regalo che gli hanno fatto
2: i ragazzi. La canzone ha detto: sì, però adesso andate via perché
1: sì, anche perché aveva un secchio solo. Non riusciva a tirarlo in faccia a tutta la piazza.
0: La prossima canzone che ti fa stare bene tra un'ora al 331 80 90 101, mentre ieri sera Temptation Island e poi Filippo Visciglia è qui con noi. Ciao Filippo.
3: Eccoci qua ragazzi, come state? Benvenuti a questa Temptation Island e poi l'isola delle belle storie. Vabbè, no, facciamo tre. L'isola delle belle storie. Dopo coppie di ragazzi devono mettere in gioco il loro amore e cercare di non cedere alle tentazioni dei single.
1: Bene.
3: La bellissima Chiara non smette di fissare il bel Matumba. Chi è? Un ragazzo senegalese che dice di avere una particolarità che lo contraddistingue.
0: Quale?
3: Sicuramente è il sorriso. Il suo maledetto sorriso.
1: Stavo pensando anch'io. Chiara. Comunque Matumba non mi sembra esattamente un nome. Vabbè, te lo dice lei.
3: Eccolo, Paolo Dini. Paolo Dini, convinto dal single Kevin, si è fatto le sopracciglia dalla di Gabbiano e si è tatuato il bacio a stampo sul polpaccio.
4: Bello.
3: Paolo ci prova con la single Michelona. Amante, amante dei frappè e delle domeniche nei centri commerciali. A Paolo piace conquistarla suonando la chitarra con i denti al posto del plettro.
4: Dai!
1: A parte il nome è un po'.
2: Michelona.
1: Però bene, è gnocca, è gnocca, credi.
3: E poi c'è Riccardo Russo. Eccomi. Da 5 giorni è di fronte al falò di confronto. Sta aspettando la single Bagna Cauda.
4: No! Speriamo non parli perché sennò mi fa biondo.
3: Lei lo ha conquistato con la frase lotterò.
0: Wow, sì, una poetessa.
3: E lui ha risposto con: cosa? Certe notti la macchina è calda, dove ti porta lo decide lei.
4: C'è niente di più facile.
3: Dall'altra parte Santina, 23 anni, 10 anni passati a cercare di scegliere la scuola giusta. Nel tempo libero fa il magistrato, ma il suo lavoro principale è fare le unghie a casa a domicilio.
1: Ma dai,
4: vabbè, che vita strana.
3: Ha conquistato Cristiano Militello con la frase: macerie resti, macerie resti, e vivi e lascia Instagram.
0: Questa è sciolto, Cristiano.
2: È stato colpo di fulmine.
3: Questa è Temptation Island. E bellissimo. poi.
0: Grazie Filippo, aspettiamo effettivamente l'ultimissima puntata che dovrebbe essere lunedì prossimo, se ce lo confermi.
3: Lunedì prossimo, no, ma è l'ultima per modo di dire, poi usciremo con un'altra, ci inventeremo qualcosa durante il mese.
0: Poi andrai a teatro in realtà, Filippo Visciglia parte a fare l'attore.
3: Sì, vado a vedere gli altri però.

0: 100
1: Attenzione.
2: Che succede?
3: Scusatemi, scusatemi, angolo Bar Sport, vengo così a gamba tesa per ricordare che ieri si è conclusa finalmente la terza giornata di campionato di Serie A. La massima esperta qua è Chiara Tortorella, che ci ricorda i risultati tipo Fiorentina-Torino.
2: Ma io sto guardando Temptation Island ieri sera.
1: Quanto è finita?
3: Fiorentina-Torino. Butta un risultato.
2: 2-1.
3: Per chi?
2: Fiorentina.
3: Porca miseria,
1: contrario,
3: no, al Torino.
2: Quasi.
3: Roma-Atalanta, vai, Roma-Atalanta.
2: Roma-Atalanta, dai, pareggio.
3: 2-1, niente, anche qua per la Roma. E Inter-Napoli, vediamo.
2: Beh,
3: se...
2: Grande vittoria dell'Inter all'ultimo. Cos'era? Fatto
4: era già
2: 3-2.
3: Perché io? Perché questo? Perché questo?
2: Per l'Inter.
3: Ma sì, per l'Inter.
2: Lautaro ha segnato gol dopo il 94esimo.
3: Tutto questo per dire che erano risultati che sembravano andare per un certo tipo
2: è
3: di
2: vero.
3: Gara, invece sono stati ribaltati all'ultimo.
4: Sì, ma Chiara, anche te che li dai al martedì, però, sti risultati.
3: Beh, è finita ieri sera il campionato.
2: Dimmi, Leo.
1: Potenza Monopoli?
2: Vabbè, non lo sanno neanche loro, forse.
1: Quanto? Dimmene uno.
5: Imprevisti o probabilità?
1: Esatto. Quanto è finita Potenza Monopoli? Dammi un risultato.
2: Ma io giocavo con la botte.
3: 3-2.
1: Ah, 1-0. Vabbè, capita.
3: Grazie, Chiara. Grazie.
2: E io stavo appunto guardando Temptation Island ieri sera e ci sono state delle svolte importanti nei viaggi dei sentimenti dei ragazzi.
4: Sentimenti.
2: Sì.
5: Ragazzi. Io ho una cuffia, mi fa un orecchio solo da stamattina.
4: Davvero?
5: E sono già nervoso.
2: E i nostri amici ci stanno raccontando i loro cambiamenti improvvisi nella loro vita. Sentiamo un po'.
6: Buongiorno amici di R101.
2: Ciao.
6: Io credo che la mia svolta più grande sia stata all'incirca 4 anni fa, quando decisi di lasciare quello che è il mio paese natale per trasferirmi a Genova per lavoro. E quella è stata una scelta veramente veramente azzeccata. Nel giro di 3-4 giorni ho fatto i bagagli e mi sono ritrovato a partire in un'altra città. È stata una scelta veramente veramente ottima. Detto questo, cari amici, buona giornata.
4: Sì, però dillo che detto, paese natale,
5: ma lo so io,
4: lo so io, era ricco.
5: No,
2: da Recco
4: a Genova.
5: Ha uno sputo da Genova.
4: Ha fatto le valigie.
5: No, ma incuriosito, le storie
4: Esatto.
5: umane mi interessano. Vabbè, comunque.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buonasera da Umberto Cascone. Putin e Trump al telefono per un'ora. Indicate azioni concrete per chiudere la guerra, dicono dal Cremlino. Zelensky poco prima aveva parlato di possibili colloqui con russi e americani entro fine mese. Nella notte nuova pioggia di missili su Kiev, due morti. Von der Leyen, accordo dell'Unione per consentire agli ucraini l'acquisto di componenti per missili Patriot. Gli Emirati avvertirono Netanyahu di un imminente attacco di Hamas prima del 7 ottobre 2023, ma lui non avvisò gli 007, lo rivela Arez. Tel Aviv replica menzogna totale. Intanto il Regno Unito sanziona i commerci con i coloni. In Cisgiordania è pulizia etnica, dice Londra. Immediata la risposta israeliana. Chiuso il consolato britannico a Gerusalemme Est, espulsi diversi rappresentanti. Dopo la vittoria a valanga dell'AfD in Sassonia-Anhalt parla Angela Merkel. Il mio cuore è spezzato, dice. Il Cremlino attacca Merz, incolpa la Russia di ogni cosa. Il cancelliere aveva puntato il dito su Mosca, gioisce nel tentativo di destabilizzarci, le sue parole. Sdegno di Meloni per la scarcerazione dell'uomo che alcuni giorni fa ha aggredito e ferito due poliziotti a Roma. Decisioni dei giudici vanificano il lavoro di chi garantisce la sicurezza, scrive la premier sui social. Poi rincara la dose, inaccettabile tornare liberi dopo poche ore. Allarme super El Niño, fino a 274 milioni di persone a rischio fame entro il 2027, lo riporta l'ONU. Entro il 2100 il 40% del pianeta è destinato a diventare arido. Le zone più esposte sarebbero Australia e Brasile. Calcio, questa sera riparte la cavalcata delle italiane in Europa. Alle 21 l'Inter esordisce in Champions League in casa del Real Madrid. Nerazzurri orfani di Di Marco, bloccato da un infortunio. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: Enfilator anonimo della banda di R101, che però ci dice le cose in faccia, anche se ancora non abbiamo capito la sua vera identità.
1: Esatto.
2: Sto in rama che non riesce più la bocca quando.
3: Aridai, è pure lei.
2: Comunque sono il best, non mi voglio far riconoscere, perché altrimenti le persone poi dicono: quello là, quello là.
1: Però
2: sono l'hater.
0: L. Benfi, chissà.
2: Sì, sì, sono
0: pure Lino B.
2: Vabbè, allora. Sono gli uniti con l'uno dell'elettro. Quello è il mio, è la password dell'Iro B. Comunque io volevo dire una cosa, io e mio amico Ciccio Gamer, come dico sempre, siamo abbiamo questa società che facciamo gli haters.
3: Sì.
2: E adesso ce l'abbiamo con i fratelli Gallagher.
0: Fratelli Gallagher.
2: Quelli pettinetti, tutti lì che vanno a fare nel carpet, si prendono e poi si schennano come. Come dei tori.
0: Cosa hanno fatto a lei?
2: Voglio
0: a
2: dire a loro che hanno copiato le OSIs in Puglia.
1: Ce ne sono costoro, scusi.
3: C'è un gruppo che si chiama
2: OSIs in Puglia.
1: Sono
2: Frizzi e un altro. Mi ricordo il nome, non so, quelli che l'hanno inventato veramente.
1: Ah, ok, quindi sono loro a copiare il proprio gruppo tributo, ho capito.
2: Siete del sopravvalutato.
3: Sopravvalutati agli
0: oesi.
1: Benfi, senta, ma perché io per quale strano meccanismo mentale quando sento pronunciare il cognome La Vitola mi viene in mente lei?
2: Hai detto all'inizio?
1: La Vitola o la borsa o La Vitola, lei sono questi modi di parlare.
3: Secondo voi
2: che l'ha fatto?
4: O la bomba o La Vitola.
2: Chi è stato secondo voi? È stato Ciccio Gamer che
4: lei che bassi aliete ce lo dovrebbe dire lei, Ranucci chi l'ha piazzata. Vabbè, ma piuttosto mi fa ridere questa cosa che lei avete fatto la società con Ciccio Gamer.
0: Certo.
4: Degli haters, cioè se uno va alla camera di commercio c'è l'estratto della vostra società,
1: il codice ateco.
2: E adesso faccio saltare tutto il cinema di Venezia, nel senso
0: ma
2: che
0: no.
2: Non fanno più niente. Faccio affondare le gondole. Allora, per andare al cinema di Venezia mi tocca fare l'influencer. Sto pubblicizzando le tisane al cardamomo e il rossetto.
0: E lo fa sulla laguna di Venezia.
2: Allora, vi devo dire una cosa. È bello, mi piace tanto andare alla laguna, mettermi lì sul molo, specialmente se osservo le pene di Melita Torioli.
3: No, lo sapevo! Arriva sempre!
0: La nostra povera Melita!
3: A chiudere così, incredibile!
0: Good times dalle 14 in poi nella band R101.
1: Melita ieri ci ha scritto e fa: vi sto ascoltando ragazzi, mi piacete un sacco, sto andando in questura. Allora gli ho risposto: ma che bello, che vai a firmare ogni giorno adesso? T'hanno preso, fa no, il passaporto, dice lei.
4: Andava alla posta.

0: Amici, amici, allora a Wimbledon hanno deciso di non dare accrediti agli influencer.
1: Perché, come mai?
0: Perché
2: c'è stato il precedente a New York, giusto?
0: Ultimamente devo dire che insomma un po' tutte le grandi manifestazioni, un po' come tutti gli ambiti della vita, si invitano questi benedetti influencer per cercare di tirare sulle visualizzazioni, contatti, far parlare appunto. Non solo serve fino a un certo punto, ma nel caso degli USA Open ci sono stati dei casi in cui i giocatori sono lamentati per il casino che facevano questi.
1: Che gli influencer devono comunque fare le loro dirette, spiegare.
0: Ho capito.
2: Ma se quello sta per battere, te ti metti a urlare: facciamo la foto,
3: così
1: facciamo la foto.
2: Hai capito?
3: Alla BG's.
0: Alla BG's, insomma. Tra l'altro, l'altro giorno si è girata una tennista. Ha fatto: potete smettere di farvi le canne?
2: Sì, anche.
0: Qualcuno gli ha detto: no, ma sai, qui
2: è legale.
0: Lo fanno spesso. Ha fatto: sì, ma è molto forte.
2: E poi l'antidoping becca me, mica voi.
0: Oh, invece è andato Papa Leone in visita a Genazzano. Siamo nel Lazio meridionale, zona Anagni più o meno, dove dei giovani fedeli gli hanno fatto uno striscione a Papa Leone, dove gli hanno chiesto la grazia per la Roma.
1: Siamo qui l'uomo degli striscioni.
0: Sì, beh, solo che nello striscione c'era scritto: Papa Leone, ci facci la grazia.
3: No, ci facci la grazia.
0: Andiamo con una notizia invece che viene dal calcio femminile. Si parla del Como, perché anche non solo il Como maschile che è entrato nella storia arrivando alla Champions, ma anche il Como femminile l'anno scorso insomma ha raggiunto la Serie A per la prima volta.
1: Grande ragazze.
0: Questa attaccante Roberta Picchi, 34enne, una delle protagoniste della promozione, gli è stato diagnosticato un tumore alla mammella. Okay. La società non solo le ha messe a disposizione lo staff, ma come primo atto le ha rinnovato il contratto fino al 2028 per farle affrontare con grande serenità, nella massima serenità, insomma, questa sua nuova fase della vita, mi sembrava insomma una
2: onore alla società del Como, perché non è da tutti.
0: Parliamo
2: invece di cose più leggere, di pet economy, quella che muove miliardi relativamente a quello che spendiamo anche in Italia per gli animali domestici. Questo caso riguarda invece una coppia messicana che con Machuca è il nome del cane. Questa coppia doveva cambiare divano, ok, in salotto, e dice, si pongono il problema: ma piacerà a Machuca? Che ne so, portiamo Machuca a scegliere il divano con noi.
1: Giustamente.
2: Il problema è che poi in quel negozio d'arredi il cane non poteva entrare. Ma sì, ma un istante solo, no, mi spiace,
1: no, regolamento. Se no salgono su tutti i divani, allora li mordicchia.
3: Esatto. Ma l'idea non era proprio brillantissima.
2: Perché per come Machucato era il divano, evidentemente. Sì. Cosa accade? Cosa si inventano? Tornano a casa, fanno una foto al cane, ne stampano un cartonato a grandezza naturale, tornano con il cartonato del cane sotto braccio, lo posizionano sui vari divani che vedono esposti e provano un pochino come stanno loro stesi col cane, in maniera tale che il cane ha lo spazio,
1: se ci stanno tutti e tre comodi,
2: e soprattutto come colore, le nuance del colore del cane quelle del divano,
0: da cui l'aggettivo accaniti, devo dire.
2: Certo, alla fine non si sa se l'hanno comprato, però il cane sotto forma di cartonato è riuscito ad entrare.
1: Noi potremmo saperlo perché Machuca è qui con noi.
3: Eccolo.
4: Buongiorno, sono Machuca. Buongiorno, buongiorno.
3: Buongiorno.
4: Sono ancora qua che gli aspetto.
3: Stiamo parlando con quello vero o il cartonato?
4: No, sono quello vero, sono qua che gli aspetto. Sì, sono grande tifoso dell'Inter.
2: Sì, siete sempre più viziati. Siete sempre più viziati voi animali. Addirittura scelgono il divano in virtù dei vostri gusti.
4: Allora, sono praticamente qua 4 giorni. Sì. La gente viene, mi fa la foto, ci fa il cartonato. E alla fine abbiamo deciso che. Mi ha detto che qualcuno di voi mi vuole adottare. Paolo, ha bisogno del cane?
2: No.
4: Non hai fatto i cartonati?
2: No, c'ho già il gatto, sennò poi mi mettete a litigare. Già ha distrutto il divano il gatto, figurati te.
1: E Paolo è Machuco al massimo.
2: Io Machuco.
3: E là,
2: ciao Machuca.
1: Buone dormitine sul divano, buone ronfate sul nuovo sofà comprato dai tuoi proprietari, dai tuoi padroni. Solo noi.
4: Devo parlare con un cane.
1: Veramente.
2: E io che lo faccio con 4 tutte le mattine.
1: Abbiamo come ospiti tutti i protagonisti delle notizie. Qui alla banda di RG.

0: Avete visto a luglio a Bocca d'Este vicino a Genova c'erano dei ragazzi che facevano serata, il DJ in piazza, a un certo punto una signora si affaccia alla finestra e i ragazzi le chiedono: signora, la sua canzone preferita gliela cantiamo? E dice: maledetta primavera, e parte tutta la piazza la canta.
1: Tutta la piazza, tutta la piazza, tutta la piazza.
0: Sembrava la scena di un film, ma che è un po' surreale. Lei è rimasta lì alla finestra, questa signora. Questo bel regalo che gli hanno fatto i ragazzi.
2: Finita la canzone gli ha detto: sì, però adesso andate via perché
3: Sì, anche perché aveva un secchio solo. Non riusciva a tirarlo in faccia a tutta la piazza.
0: La prossima canzone che ti fa stare bene tra un'ora al 331 80 90 101, mentre ieri sera Temptation Island e poi Filippo Visciglia è qui con noi. Ciao Filippo.
4: Eccoci qua ragazzi, come state? Benvenuti a questa Temptation Island e poi l'isola delle belle storie. Vabbè, no, facciamo tre. L'isola delle belle storie. Dopo coppie di ragazzi devono mettere in gioco il loro amore e cercare di non cedere alle tentazioni dei single.
3: Bene.
4: La bellissima Chiara non smette di fissare il bel Matumba. Chi è? Un ragazzo senegalese che dice di avere una particolarità che lo contraddistingue.
0: Quale?
4: Sicuramente è il sorriso, il suo maledetto sorriso.
3: Stavo pensando anch'io. Comunque Matumba non mi sembra esattamente un nome. Vabbè, te lo dice lei.
4: Eccolo, Paolo Dini. Paolo Dini, convinto dal single Kevin, si è fatto le sopracciglia dalla di Gabbiano e si è tatuato il bacio a stampo sul polpaccio.
5: Bello.
4: Paolo ci prova con la single Michelona. Amante, amante dei frappè e delle domeniche nei centri commerciali. A Paolo piace conquistarla suonando la chitarra con i denti al posto del plettro.
5: Dai.
3: A parte il nome è un po'
1: Michelona.
3: Però bene, è gnocca, credi.
4: E poi c'è Riccardo Russo. Eccomi. Da 5 giorni è di fronte al falò di confronto. Sta aspettando la single Bagna Cauda.
5: No! Speriamo non parli, perché sennò mi fa biondo.
4: Lei lo ha conquistato con la frase lotterò, lotterrò e lotterrò.
0: Wow! Sì, una poetessa.
4: E lui ha risposto con: cosa? Certe notti la macchina è calda, dove ti porta lo decide lei.
5: C'è niente di più facile.
4: Dall'altra parte Santina, 23 anni, 10 anni passati a cercare di scegliere la scuola giusta. Nel tempo libero fa il magistrato, ma il suo lavoro principale è fare le unghie a casa a domicilio.
3: Ma dai,
5: che vita strana.
4: Ha conquistato Cristiano Militello con la frase: macerie resti, macerie resti, e vivi e lascia Instagram.
0: Questa... sei sciolto, Cristiano.
2: È stato colpo di fulmine.
4: Questa è Temptation Island. E poi.
0: Grazie Filippo, aspettiamo effettivamente l'ultimissima puntata, che dovrebbe essere lunedì prossimo, se ce lo confermi.
4: Lunedì prossimo? No, ma vabbè, l'ultima per modo di dire, poi usciremo con un'altra, ci inventeremo qualcosa durante il mese.
0: Poi andrai a teatro in realtà, Filippo Visciglia parte a fare l'attore.
4: Sì, vado a vedere gli altri però.

0: attenzione.
1: Che succede?
2: Scusatemi, angolo Bar Sport, vengo così a gamba tesa per ricordare che ieri si è conclusa finalmente la terza giornata di campionato di Serie A. La massima esperta qua è Chiara Tortorella, che ci ricorda i risultati tipo Fiorentina-Torino.
1: Ma io sto guardando Temptation Island ieri sera.
0: Quanto è finita?
2: Fiorentina-Torino, butta un risultato.
1: 2-1.
2: Per chi?
1: Fiorentina.
2: Porca miseria, contrario, no, al Torino.
1: Quasi.
2: Roma-Atalanta, vai, Roma-Atalanta.
1: Roma-Atalanta, dai, pareggio.
2: 2-1, niente, anche qua per la Roma. E Inter-Napoli, vediamo.
1: Beh,
2: se...
1: Grande vittoria dell'Inter all'ultimo. Cos'era?
3: Era già 3-2.
2: Perché io? Perché questo? Perché questo?
1: Per l'Inter.
2: Ma sì, per l'Inter.
1: Lautaro ha segnato due gol dopo il 94esimo.
2: Tutto questo per dire che erano risultati che sembravano andare per un certo tipo di gara, invece sono stati ribaltati all'ultimo.
3: Sì, ma Chiara, anche te che li dai al martedì, però, sti risultati.
2: Beh, è finita ieri sera il campionato.
1: Dimmi, Leo.
0: Potenza Monopoli?
1: Vabbè, non lo sanno neanche loro, forse.
0: Quanto? Dimmene uno.
3: Imprevisti o probabilità?
0: Esatto. Quanto è finita Potenza Monopoli? Dammi un risultato.
1: Ma io giocavo con la botte.
2: 3-2.
0: Ah, 1-0. Vabbè, capita.
2: Grazie,
0: allora,
2: Chiara.
0: Capita,
2: comunque,
0: allora.
2: Grazie.
1: E io stavo appunto guardando Temptation Island ieri sera e ci sono state delle svolte importanti nei viaggi dei sentimenti dei ragazzi.
3: Sentimenti.
2: Viaggi.
1: Sì. Ragazzi.
3: Io ho una cuffia, mi fa un orecchio solo da stamattina.
2: Davvero?
3: E sono già nervoso.
1: E i nostri amici ci stanno raccontando i loro cambiamenti improvvisi nella loro vita. Sentiamo un po'.
4: Buongiorno amici di R101.
1: Ciao.
4: Io credo che la mia svolta più grande sia stata all'incirca 4 anni fa, quando decisi di lasciare quello che è il mio paese natale per trasferirmi a Genova per lavoro. E quella è stata una scelta veramente, veramente azzeccata. Nel giro di 3-4 giorni ho fatto i bagagli e mi sono ritrovato a partire in un'altra città. È stata una scelta veramente, veramente ottima. Detto questo, cari amici, buona giornata.
3: Sì, però dillo che il paese natale, ma lo so io,
5: era
3: ricco.
1: No,
3: da Recco a Genova,
5: uno sputo da Genova,
3: ha fatto le valigie.
5: No, ma incuriosito, le storie umane mi interessano. Vabbè, comunque.

0: Ti è piaciuta?
1: Mi è piaciuta tanto. No, ma parlavi di svolta, la svolta io l'ho avuta ieri sera quando prendo le mail nel giorno del mio compleanno, sapete, delle mailing list delle società con le quali solitamente fai acquisti. Il gestore della pompa di benzina dove vado di solito, quel marchio, mi ha beneficiato, mi ha detto 5 euro a me per il mio compleanno. 5 euro di benzina.
0: Di cashback.
1: Io ci ricarico l'accendino, ragazzi. Con 5 euro
2: se ce la fai. Se ce la fai.
3: Mi sei concesso due parcheggi in più. 5 euro di benzina.
1: Questa la svolta.
3: Quello fai. Va bene, va bene. Ti sei commosso.
1: Ma scherzi.
0: Altro il compleanno è cominciato con il nostro regalo, delle belle bocce per. No, la tua bella età.
1: Delle bocce pesantissime.
2: Chiara,
1: però.
2: Infame, prima regali le bocce, poi che bella età che hai.
1: Certo.
2: Era un messaggio
1: come per dire, vai alla bocciofila, è questo
2: certo.
1: A me non mi ha regalato due transenne da cantiere.
3: perché non ti entravano nello zainetto.
1: Cretino.
3: Primo pensiero è stato quello.
1: Allora mi porto ste bocce pesantissime perché l'ho detto, metallo pieno.
2: Sì.
1: Comincio a sentire in macchina bling bling bling bling bling bling, ma io ce l'ho la cintura bling bling. Erano così pesanti che appoggiate sul sedile passeggero
2: certo.
1: Facevano saltare il cicalino delle cinture.
0: Bellissimo.
1: Sì, bellissimo. Vabbè.
0: Il viaggio con le bocce della banda di R101. Tu di solito hai diverse bocce in macchina che ti porti dietro.
2: Giusto. Quelle sono bottiglie di vino finite.
3: Infatti li suona l'allarme all'andata. Quando torna le ha bevute non suona più.
0: E invece ieri il nostro Filippo Bisciglia, ospite oggi a casa di Leonardo Fiaschi, è andato in onda con la puntata di Temptation Island e poi. E nelle storie dei sentimenti dei ragazzi è cambiato tutto. C'è stato un cambiamento repentino nella storia dei ragazzi siciliani. Non vi sto a dire i nomi, tanto poi iniziate a dire che non conoscete.
3: Ma neanche la regione.
0: Fate finta perché in realtà.
3: Onestamente.
0: E allora, Filippo, hai qualche news da raccontarci?
4: Quest'anno, per esempio, c'è una nuova regola.
2: Vai.
4: I ragazzi sono obbligati a tradire le ragazze e le ragazze sono obbligate a tradire i ragazzi.
0: Non erano obbligati, eppure in qualche caso è successo.
4: Sì, questa però è la nuova regola di Temptation Island. Lo facciamo per voi, per voi telespettatori.
2: Vedevamo l'ora, grazie.
4: Ma tra poco.
1: Quando faranno Temptation Island, vado anch'io.
0: La storia dei denti di Paolo Dini, andatela a recuperare sulle repliche sul nostro sito r101.it.
3: Ieri, nell'ultima mezz'ora, ha tenuto banco questo aneddoto estivo, questa disavventura estiva. Però tutto è bene, quel che finisce bene, che soprattutto esce dal controllo a un certo punto.
0: Al 331-80-90-101, storie scritte, tipo dovevo. Ho detto non mi metterò mai con quello là, e ora è mio marito. Era un divanaro fino a prima dell'estate. Adesso ho iniziato a fare arrampicate e maratone. Due esempi perfetti per la svolta inaspettata della vostra vita.
1: Io bevevo tantissimo tempo fa.
2: Certo, l'acqua.
1: Cosa?
0: E ora?
1: Adesso basta, ho smesso.
5: Sì. Buongiorno banda. Che una svolta importante è stata appena finita l'università e dovevo andare a fare un colloquio
2: La svolta non la sapremo mai.
6: No, e allora?
2: Quindi si è interrotta così.
0: Un colloquio per l'università, come sarà andata a finire?
3: Adesso sì che sono

0: Sarà pure la notte dei desideri, ma quando esprimi quello di non avere più a che fare con il Tortorella Challenge, chissà perché non si realizza mai.
1: Beh, ecco, sicuramente non è il quarto d'ora dei desideri, questo no. Questo no, anche se vi dà modo di tirare fuori dalla vostra inventiva marcia una battutaccia per fronteggiare le offensive di Chiara Tortorella.
2: Perché questa è la sfida.

0: divertente, magari, non ci dice proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Torino Canovacciuolo il giudice di gara per il Tortorella Challenge di oggi.
2: E facete queste battute.
3: Facete.
4: Vabbè, ma lui deve cucinare.
5: Avevo una domanda, scusate, prima di andare avanti. La risata che ogni tanto sentiamo di Paolo Dini in sottofondo.
3: Ma non è era mia.
4: Prima, no, è Regina.
5: Era prima dei denti ingoiati.
3: Prima.
4: Va bene. Ma veramente la mia? No, quella è. Ma questo sono io.
5: Sì. Volevo sapere quanti denti avevi in questa risata qui. Che
4: 3x2.
5: Beh, benissimo. Andiamo.
1: Avete
5: avanti.
1: Già deciso chi votare, ragazzi? Le elezioni dei pesci?
5: In Sassonia, sì.
1: Io ho letto la lisca elettorale, interessante.
5: Dio, la lisca.
1: E allora andiamo subito avanti così.
6: Ma i sondaggi a chiusura delle elezioni dei pesci sono exit poll?
3: Exit poll!
4: Bravo, mi
5: tanta
4: piace.
5: Roba. Bravo. Abbiamo iniziato veramente con
3: è chiusa,
5: polpo.
3: Finita, ha vinto lui, no?
5: Bene. Sì, basta, no?
1: No, sentiamo il secondo sfidante.
7: E ciao Chiara, io oggi per capire la tua battuta ci ho messo un'orata e ancora non l'ho capita.
5: Un'orata! Vedi che facevamo meglio chiudere poco fa.
4: Sì.
1: Attenzione che qua abbiamo un professionista all'ascolto, partecipa sempre il nostro Fabio Verona.
8: Ciao Chiara, ma comunque i pesci lo sai che hanno la loro cantante preferita, Serena Branchetti. Fabio Verona.
1: Giustamente. Bella. Oggi era obbligatorio. Sì. Potevamo non condividere con voi.
4: Certo.
1: Tutto ciò.
4: È uno squalore.
5: Sì.
1: Poi... Quarto sfidante.
9: La settimana scorsa ho scavalcato un muro spesso e sovente. Ciao banda.
4: Spesso.
9: Frank D'Asti.
4: Spesso e sovente.
5: Sì.
4: Però mi piace perché mi
1: cosa ti
4: piace?
1: Cosa?
5: No, scusate, cosa ti piace?
4: Che dimostrano fantasia.
5: Ma cosa?
4: I nostri ascoltatori.
5: Ma quando soprattutto?
4: Ma tu guarda che iperboli vanno a prendere, dai.
5: Le iperboli.
1: E quando sono insieme riescono a fare molto peggio, tipo così.
10: Siamo Vittoria
11: e la sua mamma.
10: Allora, l'uva va dalla mela e gli dice: mela, spostati, ti sparo.
11: Va bene, mi sposto.
10: Poi va dalla pera e gli dice: pera, spostati o ti sparo.
3: Sì.
11: Va bene, mi sposto.
10: Poi va dal fico e gli dice: fico, spostati o ti sparo.
11: No, io non mi sposto.
10: Ho detto spostati o ti sparo.
11: No, io non mi sposto.
10: Boom. Morale, fico secco, uva passa.
11: Ciao.
5: Vittoria, avevo una domanda.
4: Sì, Vittoria, mamma è tanto che è in queste condizioni. No, perché?
5: Avevo un'altra domanda ulteriore. Sì. Vi spostate voi o vi spariamo noi qui dal programma?
3: Dunque, serve un avvocato difensore.
4: Allora, sentiamo Caravaggio.
2: Allora, per preparare il pesce giusto, quando il pesce arriva al 33%,
1: di cosa?
2: Me lo passi al Quirinale sotto sale. Poi ci metti un filo di costituzione e è pronto.
4: Ma
2: poi olio, l'olio articolo 5. Se vuole fare la differenza, lo facciamo tutto così, e lo farcito e lo riempiamo di mazzette.
1: Ma lei non può fare la ricetta sui pesci delle barzellette, mi scusi.
2: Non vi piace?
3: No.
2: E allora seguita a benedetta parola.
3: No.
1: Va bene.
2: And the winner is.
1: Grande.
2: Riso.
9: La settimana scorsa ho scavalcato un muro spesso e sovente. Ciao banda.
5: Aiuto.
9: Frank D'Asti.
1: Asti oggi è in festa, grazie a Frank.
5: È lui che dice aiuto, ha vinto il tuo cavallo.
3: Sì.
5: Questo video delle iperboli che hai celebrato tu, ha vinto.
4: Vabbè.
5: Per le vostre iperboli, fatele nella lettiera, non ce le lasciate qui la mattina. Datemi retta.
1: Oppure tenetele lì per domani, per un'altra puntata del Tortorella Challenge intorno alle 8 qui su R101. Non mancare.

0: Renfield, hater anonimo della banda di R101, che però ci dice le cose in faccia, anche se ancora non abbiamo capito la sua vera identità.
1: Esatto. Sto in rama che non riesce più la bocca quando.
2: Aridai, è pure lei.
1: Comunque sono il MEF, non mi voglio far riconoscere, perché altrimenti le persone poi dicono quello là.
3: Però c'è
1: sono lei.
0: L.Benfi, chissà.
1: Sono
0: pure Lino B.
1: Vabbè, poi allora. Sono gli uniti con l'uno e l'elettro. Quello è il mio, è la password dell'Ero B. Comunque io volevo dire una cosa, io e mio amico Ciccio Gamer, come dico sempre, siamo abbiamo questa società che facciamo gli haters. E adesso ce l'abbiamo con i fratelli Gallagher.
0: Sì, i fratelli Gallagher.
1: Quelli pettinetti, tutti lì che vanno a fare nel carpet, si prendono e poi si schennano come dei tori.
0: Cosa hanno fatto a lei?
1: Voglio
0: a
1: dire a loro che hanno copiato gli OSIs in Puglia.
3: Ce ne sono costoro, scusi.
2: C'è un gruppo che si chiama
1: OSIs in Puglia.
3: C'è
1: Frizzi e un altro, tutti e tanti, mi ricordo il nome, non so, quelli che l'hanno inventato veramente.
3: Ah, ok, quindi sono loro a copiare il proprio gruppo tributo, ho capito.
1: Siete dei sopravvalutati.
2: Sopravvalutati agli
0: Oasis.
3: Benfi, senta, ma perché io per quale strano meccanismo mentale quando sento pronunciare il cognome La Vitola mi viene in mente lei?
1: Cioè, hai detto all'inizio?
3: La Vitola, o la borsa o La Vitola, lei sono questi modi di parlare.
4: O la bomba o La Vitola.
1: Chi è stato secondo voi? È stato Ciccio Gamer?
4: Lei che bassi a liete, cioè dovrebbe dire lei, Ranucci chi l'ha piazzata. Vabbè, ma piuttosto mi fa ridere questa cosa che lei avete fatto la società con Ciccio Gamer.
0: Certo.
4: Degli haters, cioè se uno va alla Camera di Commercio c'è l'estratto della vostra società.
3: Il codice
1: ateco. E adesso faccio saltare tutto il cinema di Venezia, nel senso
0: ma
1: che
0: no.
1: Non fanno più niente. Faccio affondare le gondole. Allora, per andare al cinema di Venezia mi tocca fare l'influencer. Sto pubblicizzando le tisane al cardamomo e il rossetto.
0: E lo fa sulla laguna di Venezia.
1: Allora, vi devo dire una cosa. È bello, mi piace tanto andare alla laguna, mettermi lì sul molo, specialmente se osservo le pene di Melita Torioli.
2: No, lo sapevo! Arriva sempre!
0: La nostra povera Melita!
2: A chiudere così, incredibile!
0: Good times! Che sono scacciata lì questa cosa? R101.
3: Melita ieri ci ha scritto e fa: vi sto ascoltando, ragazzi, mi piacete un sacco, sto andando a porto, dice lei.
4: Andava alla posta.

0: giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buonasera da Umberto Cascone. Forte tensione tra Regno Unito e Israele dopo che Londra ha annunciato sanzioni sui commerci con i coloni israeliani, accusando lo Stato ebraico di chiudere gli occhi sulla situazione in Cisgiordania. Tel Aviv chiude il consolato britannico a Gerusalemme Est. Il segretario di Stato americano Rubio esclude sanzioni ai coloni da parte degli Stati Uniti. L'emiro di Abu Dhabi avvisò Netanyahu delle minacce di Hamas 10 giorni prima della strage del 7 ottobre, ma lui non allertò i servizi segreti. A rivelarlo un'inchiesta del quotidiano israeliano Haaretz. L'ufficio del primo ministro liquida le rivelazioni come una menzogna totale. La Russia non ha nessuna intenzione di attaccare l'Europa, così il presidente russo Vladimir Putin ha rassicurato l'omologo americano Donald Trump durante una lunga telefonata. Nel colloquio i due leader si sono concentrati sulle questioni relative ai negoziati di pace per l'Ucraina.

0: legge elettorale. Manca l'appoggio della maggioranza per il ballottaggio in caso di pareggio tra le coalizioni più votate. Tra gli emendamenti più significativi presentati al Senato, la soglia per il premio di maggioranza abbassata ora al 41%, domani la data ultima per chiudere il testo. Traffico aereo in tilt nel Regno Unito, problema tecnico al sistema di controllo dei transiti, oltre 300 i voli cancellati, interessati soprattutto i velivoli in partenza. Per quelli in arrivo la situazione resta abbastanza regolare, gli scali opereranno a regime ridotto fino almeno alle 22 italiane. Calcio, stasera riparte la Champions League, alle 21 sarà Inter-Real Madrid e poi pallone d'oro, c'è anche il 39enne Leo Messi tra i 30 candidati, per la Serie A solo Lautaro Martinez. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: R101

0: attenzione.
1: Che succede?
2: Scusatemi, angolo Bar Sport, vengo così a gamba tesa per ricordare che ieri si è conclusa finalmente la terza giornata di campionato di Serie A. La massima esperta qua è Chiara Tortorella, che ci ricorda i risultati tipo Fiorentina-Torino.
1: Ma io sto guardando Temptation Island ieri sera.
0: Quanto è finita?
2: Fiorentina-Torino. Butta un risultato.
1: 2-1.
2: Per chi?
1: Fiorentina.
2: Porca miseria, contrario, no, al Torino.
1: Quasi.
2: Roma-Atalanta, vai, Roma-Atalanta.
1: Roma-Atalanta, dai, pareggio.
2: 2-1, niente, anche qua per la Roma. E Inter-Napoli, vediamo.
1: Beh,
2: se...
1: Grande vittoria dell'Inter all'ultimo. Cos'era?
3: Era già
1: 3
3: martedì.
1: 3-2.
2: Perché io? Perché questo?
1: Per l'Inter.
2: Ma sì, per l'Inter.
1: Lautaro ha segnato 2 gol dopo il 94esimo.
2: Tutto questo per dire che erano risultati che sembravano andare per un certo tipo di gara, invece sono stati ribaltati all'ultimo.
3: Sì, ma Chiara, anche te che li dai al martedì, però, sti risultati.
2: Beh, è finita ieri sera il campionato.
1: Dimmi, Leo.
0: Potenza Monopoli?
1: Vabbè, non lo sanno neanche loro, forse.
0: Quanto? Dimmene uno.
3: Imprevisti o probabilità?
0: Esatto. Quanto è finita Potenza Monopoli? Dammi un risultato.
1: Ma io giocavo con la botte.
2: 3-2.
0: Ah, 1-0. Vabbè, capita.
2: Grazie, Chiara. Grazie.
1: E io stavo appunto guardando Temptation Island ieri sera, e ci sono state delle svolte importanti nei viaggi dei sentimenti dei ragazzi.
3: Sentimenti.
2: Viaggi.
1: Sì.
3: Io ho una cuffia, mi fa un orecchio solo da stamattina.
2: Davvero?
3: E sono già nervoso.
1: E i nostri amici ci stanno raccontando i loro cambiamenti improvvisi nella loro vita. Sentiamo un po'.
4: Buongiorno amici di R101.
1: Ciao.
4: Io credo che la mia svolta più grande sia stata all'incirca 4 anni fa, quando decisi di lasciare quello che è il mio paese natale per trasferirmi a Genova per lavoro. E quella è stata una scelta veramente, veramente azzeccata. Nel giro di 3-4 giorni ho fatto i bagagli e mi sono ritrovato a partire in un'altra città. È stata una scelta veramente, veramente ottima. Detto questo, cari amici, buona giornata.
3: Sì, però dillo che detto, paese natale,
5: ma lo so io,
3: lo so io, era ricco.
1: No,
3: da Recco a Genova.
5: Ha uno sputo da Genova.
3: Ha fatto le valigie.
5: No, ma incuriosito, le storie umane mi interessano. Vabbè, comunque.

0: ti è piaciuta?
1: Mi è piaciuta tanto. No, ma parlavi di svolta. La svolta io l'ho avuta ieri sera quando aprendo le mail nel giorno del mio compleanno. Sapete, delle mailing list delle società con le quali solitamente fai acquisti. Il gestore della pompa di benzina, dove vado di solito, quel marchio, mi ha beneficiato, mi ha detto 5 euro a me per il mio compleanno. 5 euro di benzina.
0: Di cashback.
1: Io ci ricarico l'accendino, ragazzi. Con 5
2: perché
1: euro
2: se ce la fai. Ce la fai.
3: Mi sei concesso due parcheggi in più. 5 euro di benzina.
1: Questa la svolta.
3: Quello fai, va bene, va bene. Ti sei commosso.
1: Ma scherzi.
0: Altro il compleanno che... è cominciato con il nostro regalo, delle belle bocce per. No, la tua bella età.
1: Delle bocce pesantissime.
2: Chiara, infame, prima regali le bocce, poi che bella età che hai.
1: Certo.
2: Era un messaggio
1: come per dire, vai alla bocciofila, è questo che è inteso. Certo. No, a me non mi ha regalato due transeni da cantiere.
3: Perché non ti entravano nello zainetto.
1: Cretino.
3: Il primo pensiero è stato quello.
1: Allora mi porto ste bocce pesantissime, perché l'ho detto, metallo pieno.
2: Sì.
1: Comincio a sentire in macchina bling bling bling bling bling bling, ma io ce l'ho la cintura bling bling. Erano così pesanti che appoggiate sul sedile passeggero,
2: certo,
1: facevano saltare il cicalino delle cinture.
0: Bellissimo.
1: Eh sì, bellissimo. Vabbè.
0: Il viaggio con le bocce della banda di R101. Tu di solito hai diverse bocce in macchina che ti porti dietro.
2: Giusto. Quelle sono bottiglie di vino finite.
3: Infatti li suona l'allarme all'andata. Quando torna le bevute non suona più.
0: E invece ieri il nostro Filippo Bisciglia, ospite oggi a casa di Leonardo Fiaschi, è andato in onda con la puntata di Temptation Island e poi. E nelle storie dei sentimenti dei ragazzi è cambiato tutto. C'è stato un cambiamento repentino nella storia dei ragazzi siciliani. Non vi sto a dire i nomi, tanto poi iniziate a dire che non conoscete.
3: Ma neanche la regione.
0: Fate finta, perché in realtà.
3: Onestamente.
0: E allora, Filippo, hai qualche news da raccontarci?
4: Quest'anno, per esempio, c'è una nuova regola.
2: Vai.
4: I ragazzi sono obbligati a tradire le ragazze, e le ragazze sono obbligate a tradire i ragazzi.
0: Non erano obbligati, eppure in qualche caso è successo.
4: Sì, questa però è la nuova regola di Temptation Island, lo facciamo per voi, per voi telespettatori.
2: Vedevamo l'ora, grazie.
4: Ma tra poco.
1: Quando faranno Temptation Island, vado anch'io.
0: La storia dei denti di Paolo Dini, andatela a recuperare sulle repliche sul nostro sito r101.it.
3: Ieri, nell'ultima mezz'ora, ha tenuto banco questo aneddoto estivo, questa disavventura estiva. Però tutto è bene, quel che finisce bene, che soprattutto esce dal controllo. A un certo punto,
1: fermati. Vabbè.
0: Al 331-80-90-101, storie scritte tipo dovevo. Ho detto non mi metterò mai con quello là, e ora è mio marito.
1: Era
0: un divanaro fino a prima dell'estate. Adesso ho iniziato a fare arrampicate e maratone. Due esempi perfetti per la svolta inaspettata della vostra vita.
1: Io bevevo tantissimo tempo fa.
2: Certo, l'acqua.
1: Cosa?
0: E ora?
1: Adesso basta, ho smesso.
2: Sì.
5: Buongiorno banda. Diciamo che una svolta importante è stata appena finita l'università e dovevo andare a fare un colloquio e
0: no!
2: La svolta non la sapremo mai.
3: No, e allora?
2: Mannaggia, quindi si è interrotta così.
0: Un colloquio per l'università, come sarà andata a finire?
3: Adesso sì che sono

0: Sarà pure la notte dei desideri, ma quando esprimi quello di non avere più a che fare con il Tortorella Challenge, chissà perché non si realizza mai.
1: Beh, ecco, sicuramente non è il quarto d'ora dei desideri, questo no, anche se vi dà modo di tirare fuori dalla vostra inventiva marcia una battutaccia per fronteggiare le offensive di Chiara Tortorella.
2: Perché questa è la sfida.

0: divertente, ragazzi, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Torino Canovacciuolo è il giudice di gara per il Tortorella Challenge di oggi.
2: E facete queste battute.
3: Vabbè, ma lui deve cucinare.
4: Avevo una domanda, scusate, prima di andare avanti. La risata che ogni tanto sentiamo di Paolo Dini in sottofondo.
3: Ma non è mia.
2: Prima, no, è Regina.
4: Era prima dei denti ingoiati.
5: Prima.
3: Va bene. Ma veramente la mia? No, quella è Regina. Ma questo sono io.
1: Sì.
4: Volevo sapere quanti denti avevi in questa risata qui che abbiamo.
3: 3 per 2.
4: Beh, benissimo. Andiamo.
1: Avete
4: avanti.
1: Già deciso chi votare, ragazzi, alle elezioni dei pesci?
4: No. Sonia, sì.
1: Io ho letto la lista elettorale, interessante.
4: Io la lista. La lista.
1: E allora andiamo subito avanti così.
6: Ma i sondaggi a chiusura delle elezioni dei pesci sono exit poll?
5: Exit poll.
3: Bravo, mi
1: tanta
3: piace,
1: roba.
4: bravo, abbiamo iniziato veramente, sì, con sì.
5: È chiusa, finita, ha vinto lui, no?
4: Sì, basta, no?
1: No, sentiamo il secondo sfidante.
7: Ciao Chiara, io oggi per capire la tua battuta ci ho messo un'orata e ancora non l'ho capita.
4: Un'orata. Vedi che facevamo meglio chiudere poco fa.
3: Sì.
1: Attenzione che qua abbiamo un professionista all'ascolto, partecipa sempre il nostro Fabio Verona.
8: Ciao Chiara, ma comunque i pesci lo sai che hanno la loro cantante preferita, Serena Branchi. Fabio Verona.
1: Giustamente. Oggi era obbligatorio, potevamo non condividere con voi.
3: Certo.
1: Tutto ciò.
3: È uno squalore.
4: Sì.
1: Quarto sfidante.
9: La settimana scorsa ho scavalcato un muro spesso e sovente. Ciao banda.
3: Spesso.
9: Frank D'Asti.
3: Spesso e sovente.
4: Sì.
3: Però mi piace perché
1: cosa
3: mi
1: talmente assurda.
4: Cosa? No, scusate, cosa ti piace?
3: Che dimostrano fantasia.
4: Ma cosa?
3: I nostri ascoltatori.
4: Ma quando soprattutto?
3: Ma tu guarda che iperboli vanno a prendere, dai.
4: Ah, le
1: iperboli. E quando sono insieme riescono a fare molto peggio, tipo così.
10: Siamo Vittoria
11: e la sua mamma.
10: Allora, l'uva va dalla mela e gli dice: "Mela, spostati e ti sparo".
11: Va bene, mi sposto.
10: Poi va dalla pera e gli dice: "Pera, spostati o ti sparo".
5: Sì.
11: Va bene, mi sposto.
10: Poi va dal fico e gli dice: "Fico, spostati o ti sparo".
11: No, io non mi sposto.
10: Ho detto spostati o ti sparo.
11: No, io non mi sposto.
10: Boom. Morale, fico secco, uva passa.
11: Ciao.
4: Vittoria, Vittoria ha dato una domanda.
3: Sì, Vittoria, mamma è tanto che è in queste condizioni. No, perché?
4: Avevo un'altra domanda ulteriore. Sì. Vi spostate voi o vi spariamo noi qui dal programma?
5: Comunque, serve un avvocato difensore.
3: Allora, sentiamo Canovaccio.
2: Allora, per preparare il pesce giusto, quando il pesce arriva al 33%,
1: di cosa?
2: Me lo passi al Quirinale sotto sale. Poi ci metti un filo di costituzione e pronto.
4: Ma
2: poi olio, l'olio articolo 5. Se vuole fare la differenza, lo facciamo tutto così. E lo farcito e lo riempiamo di mazzette.
1: Ma lei non può fare la ricetta sui pesci delle barzellette, mi scusi.
2: Non vi piace?
5: No.
2: E allora segui da benedetta parola.
5: No.
1: Va bene.
2: And the winner is.
1: Grande.
2: Riso.
9: La settimana scorsa ho scavalcato un muro spesso e sovente. Ciao banda.
3: Aiuto.
9: Frank D'Asti.
1: Asti oggi è in festa, grazie a Frank.
4: E lui che dice aiuto, ha vinto il tuo cavallo.
3: Sì.
4: Questo video delle iperboli che hai celebrato tu, ha vinto.
3: Vabbè.
4: Per le vostre iperboli, fatele nella lettiera, non ce le lasciate qui la mattina. Datemi retta.
1: Oppure tenetele lì per domani, per un'altra puntata del Tortorella Challenge intorno alle 8 qui su R101. Non

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'è in un

0: Renfield, hater anonimo della banda di R101, che però ci dice le cose in faccia, anche se ancora non abbiamo capito la sua vera identità.
1: Esatto.
2: Questo irama che non riesce più la bocca quando.
3: Aridaglia, pure lei.
2: Comunque sono il MEF, non mi voglio far riconoscere, perché altrimenti le persone poi dicono: è quello là, quello là.
1: Però
2: sono l'hater.
0: L. Benfi, chissà.
2: Sì, sì, sono
0: pure
2: Lino
0: B.
2: Vabbè, allora sono gli uniti con l'uno dell'elettro. Quello è il mio, è la password dell'Iro B. Comunque io volevo dire una cosa, io e mio amico Ciccio Gamer, come dico sempre, siamo con questa società che facciamo gli haters.
3: Sì.
2: E adesso ce l'abbiamo con i fratelli Gallagher.
0: Fratelli Gallagher.
2: Quelli pettinetti, tutti lì che vanno a fare nel carpet, si prendono e poi si schennano come. Come dei tori.
0: Cosa hanno fatto a lei?
2: Voglio
0: a
2: dire a loro
0: Gamer.
2: Che hanno copiato le OSIs in Puglia.
0: Io
1: sono costoro, scusi.
3: C'è un gruppo che si chiama
2: OSIs in Puglia.
1: c'è
2: Frizzi e un altro, mi ricordo il nome, non so, quelli che l'hanno inventato veramente.
1: Ah, ok, quindi sono loro a copiare il proprio gruppo tributo, ho capito.
2: Siete del sopravvaluto.
3: Sopravvalutati agli
0: oesi.
1: Benfi, senta, ma perché io per quale strano meccanismo mentale quando sento pronunciare il cognome La Vitola mi viene in mente lei?
2: Hai detto all'inizio?
1: La Vitola o la borsa o La Vitola, lei sono questi modi di parlare.
2: Secondo voi che l'ha fatto?
4: O la bomba o La Vitola.
2: Chi è stato secondo voi? È stato Ciccio Gamer che
4: lei che bassi aliete, cioè dovrebbe dire lei Ranucci chi l'ha piazzata. Vabbè, ma piuttosto mi fa ridere questa cosa che lei avete fatto la società con Ciccio Gamer.
0: Certo.
4: Degli haters, cioè se uno va alla camera di commercio c'è l'estratto della vostra società,
1: il codice ateco.
2: E adesso faccio saltare tutto il cinema di Venezia, nel senso
0: ma
2: che
0: no.
2: Non fanno più niente. Faccio affondare le gondole. Allora, per andare al cinema di Venezia mi tocca fare l'influencer. Sto pubblicizzando le tisane al cardamomo e il rossetto.
0: E lo fa sulla laguna di Venezia.
2: Allora, vi devo dire una cosa.
0: Dica.
2: È bello, mi piace tanto andare alla laguna, mettermi lì sul molo, specialmente se osservo le pene di Melita Torio.
3: No, lo sapevo! Arriva sempre!
0: La nostra povera Melita!
3: A chiudere così, incredibile!
0: Good times dalle 14 in questa cosa. R101
1: Melita ieri ci ha scritto e fa: vi sto ascoltando ragazzi, mi piacete un sacco, sto andando in questura. Allora gli ho risposto: ma che
3: che
1: vai a firmare ogni giorno adesso? T'hanno preso, fa no, il passaporto, dice lei.
4: Andava alla posta.

0: Amici, amici, allora a Wimbledon hanno deciso di non dare accrediti agli influencer.
1: Perché? Come mai?
0: Perché
2: c'è stato il precedente a New York, giusto?
0: Ultimamente devo dire che insomma un po' tutte le grandi manifestazioni, un po' come tutti gli ambiti della vita, si invitano questi benedetti influencer per cercare di tirare sulle visualizzazioni, contatti, far parlare appunto. Non solo serve fino a un certo punto, ma nel caso degli USA Open ci sono stati dei casi in cui i giocatori sono lamentati per il casino che facevano questi.
1: Che gli influencer devono comunque fare le loro dirette, spiegare.
0: Ho capito.
2: Ma se quello sta per battere, te ti metti a urlare: facciamo la foto!
3: Così.
1: Facciamo la foto!
2: Hai capito?
3: Alla Bigis.
0: Alla Bigis, insomma. Tra l'altro, l'altro giorno si è girata una tennista, ha fatto: potete smettere di farvi le canne?
2: Sì, anche.
0: Qualcuno gli ha detto: no, ma sai, qui
2: è legale.
0: Lo fanno spesso, ha fatto sì, ma è molto forte.
2: E poi l'antidoping becca me, mica voi.
0: Oh, invece è andato Papa Leone in visita a Genazzano, siamo nel Lazio meridionale, zona Anagni più o meno, dove dei giovani fedeli gli hanno fatto uno striscione a Papa Leone, dove gli hanno chiesto la grazia per la Roma.
1: Siamo qui l'uomo degli striscioni.
0: Sì, beh, solo che nello striscione c'era scritto Papa Leone ci facci la grazia.
2: No, ci facci la grazia.
0: Andiamo con una notizia invece che viene dal calcio femminile. Si parla del Como, perché anche non solo il Como maschile che è entrato nella storia arrivando alla Champions, ma anche il Como femminile l'anno scorso insomma ha raggiunto la Serie A per la prima volta.
1: Grande ragazze.
0: Questa attaccante Roberta Picchi, 34enne, una delle protagoniste della promozione, gli è stato diagnosticato un tumore alla mammella. Okay. La società non solo le ha messe a disposizione lo staff, ma come primo atto le ha rinnovato il contratto fino al 2028 per farle affrontare con grande serenità, nella massima serenità, insomma, questa sua nuova fase della vita, mi sembrava insomma una
2: onore alla
0: carina.
2: Società del Como, perché non è da tutti.
0: Parliamo invece
2: di cose più leggere, di pet economy, quella che muove miliardi relativamente a quello che spendiamo anche in Italia per gli animali domestici. Questo caso riguarda invece una coppia messicana che con Machuca è il nome del cane. Questa coppia doveva cambiare divano, ok, in salotto, e dice, si pongono il problema: ma piacerà a Machuca? Che ne so, portiamo Machuca a scegliere il divano con noi.
1: Giustamente.
2: Il problema è che poi in quel negozio d'arredi il cane non poteva entrare. Ma sì, ma un istante solo. No, mi spiace,
1: no, regolamento. Se no salgono su tutti i divani, allora, il mordicchio.
3: Esatto. Infatti, l'idea non era proprio brillantissima.
2: Perché per come Machucato era il divano, evidentemente. Sì. Cosa accade? Cosa si inventano? Tornano a casa, fanno una foto al cane, ne stampano un cartonato a grandezza naturale, tornano con il cartonato del cane sotto braccio, lo posizionano sui vari divani che vedono esposti e provano un pochino come stanno loro stesi col cane, in maniera tale che il cane ha lo spazio,
1: se ci stanno tutti e tre comodi,
2: e soprattutto come colore, le nuance del colore del cane quelle del divano,
0: da cui l'aggettivo accaniti, devo dire.
2: Esatto. Alla fine non si sa se l'hanno comprato, però il cane sotto forma di cartonato è riuscito ad entrare in
1: noi potremmo saperlo perché Machuca è qui con noi.
3: Eccolo.
4: Buongiorno, sono Machuca. Buongiorno. Sono qua che gli aspetto.
3: Stiamo parlando con quello vero o il cartonato?
4: No, sono quello vero, sono qua che gli aspetto. D'altronde. Sì, sono grande tifoso dell'Inter.
2: Sì, siete sempre più viziati. Siete sempre più viziati voi animali. Addirittura scelgono il divano in virtù dei vostri gusti.
4: Allora, sono praticamente qua 4 giorni. Sì. La gente viene, mi fa la foto, ci fa il cartonato. E alla fine abbiamo deciso che. Mi ha detto che qualcuno di voi mi vuole adottare. Paolo, ha bisogno del cane?
2: No.
4: Non hai fatto i cartonati?
2: No, c'ho già il gatto, sennò poi mi mettete a litigare. Già ha distrutto il divano il gatto, figurati te.
1: E Paolo è Machuco al massimo.
2: Io
1: sono
2: Machuca. Ciao Machuca.
1: Buone dormitine sul divano, buone ronfate sul nuovo sofà comprato dai tuoi proprietari, dai tuoi padroni. Solo noi.
4: Devo parlare con un cane.
1: Veramente.
2: E io che lo faccio con 4 tutte le mattine.
1: Abbiamo come ospiti tutti i protagonisti delle notizie. Qui alla banda di RG.

0: Avete visto a luglio a Boccadesse vicino a Genova c'erano dei ragazzi che facevano serata, il DJ in piazza, a un certo punto una signora si affaccia alla finestra e i ragazzi le chiedono: signora, la sua canzone preferita gliela cantiamo? E dice: maledetta primavera, e parte tutta la piazza la canta.
1: Tutta la piazza.
0: Sembrava la scena di un film, ma che è un po' surreale. Lei è rimasta lì alla finestra, questa signora. Questo bel regalo che gli hanno fatto
2: i ragazzi. La canzone gli ha detto: sì, però adesso andate via perché
1: Sì, anche perché aveva un secchio solo. Non riusciva a tirarlo in faccia a tutta la piazza.
0: La prossima canzone che ti fa stare bene tra un'ora al 331 80 90 101, mentre ieri sera Temptation Island e poi Filippo Visciglia è qui con noi. Ciao Filippo.
3: Eccoci qua ragazzi, come state? Benvenuti a questa Temptation Island e poi l'isola delle belle storie. Vabbè, no, facciamo tre. L'isola delle belle storie. Dopo coppia di ragazzi devono mettere in gioco il loro amore e cercare di non cedere alle tentazioni dei single.
1: Bene.
3: La bellissima Chiara non smette di fissare il bel Matumba. Chi è? Un ragazzo senegalese che dice di avere una particolarità che lo contraddistingue.
0: Quale?
3: Sicuramente è il sorriso, il suo maledetto sorriso.
1: Stavo pensando anch'io. Comunque Matumba non mi sembra esattamente un nome. Vabbè, te lo dice lei.
3: Eccolo, Paolo Dini. Paolo Dini, convinto dal single Kevin, si è fatto le sopracciglia dalla di Gabbiano e si è tatuato il bacio a stampo sul polpaccio.
4: Bello.
3: Paolo ci prova con la single Michelona. Amante dei frappè e delle domeniche nei centri commerciali. A Paolo piace conquistarla suonando la chitarra con i denti al posto del plettro.
1: Dai! A parte il nome è un po'.
2: Michelona!
1: Però bene, è gnocca, dai. È gnocca, credi.
3: E poi c'è Riccardo Russo, che da 5 giorni è di fronte al falò di confronto. Sta aspettando la single Bagna Cauda.
4: No! Speriamo non parli perché sennò mi fa biondo.
3: Lei lo ha conquistato con la frase lotterò. Lo terrò.
0: Wow, sì, una poetessa.
3: E lui ha risposto con: certe notti la macchina è calda, dove ti porta lo decide lei.
4: C'è niente di più facile.
3: Dall'altra parte Santina, 23 anni, 10 anni passati a cercare di scegliere la scuola giusta. Nel tempo libero fa il magistrato, ma il suo lavoro principale è fare le unghie a casa a domicilio.
1: Ma dai,
4: che vita strana.
3: Ha conquistato Cristiano Militello con la frase: macerie resti, macerie resti, e vivi e lascia Instagram.
0: Questa... è sciolto Cristiano,
2: è stato colpo di fulmine.
3: Questa è Temptation Island. E poi
0: grazie Filippo, aspettiamo effettivamente l'ultimissima puntata che dovrebbe essere lunedì prossimo, se ce lo confermi.
3: Lunedì prossimo, no, ma beh, l'ultima per modo di dire, poi usciremo con un'altra, ci inventeremo qualcosa durante il mese.
0: Poi andrai a teatro in realtà, Filippo Visciglia parte a fare l'attore.
3: Sì, vado a vedere gli altri però.

sorridendo ti verrà da piangere, a pensare a quante volte nei momenti d'oro stavi pensando ad altro, in un altro luogo, con un altro tempo, proprio ora che ti sto guardando, dentro a questo angolo di questo mondo, dove le canzoni sono spiriti, come da ragazzi siamo stupidi, e ci piacciono le cose sbagliate, che poi forse sono quelle

0: attenzione.
1: Che succede?
0: Scusatemi, angolo Bar Sport, vengo così a gamba tesa per ricordare che ieri si è conclusa finalmente la terza giornata di campionato di Serie A. La massima esperta qua è Chiara Tortorella, che ci ricorda i risultati tipo Fiorentina-Torino.
1: Ma io sto guardando Temptation Island ieri sera.
2: Quanto è finita?
0: Fiorentina-Torino. Butta un risultato.
1: 2-1.
0: Per chi?
1: Fiorentina.
0: Porca miseria, al Torino.
1: Quasi.
0: Roma-Atalanta, vai, Roma-Atalanta,
1: dai, pareggio.
0: 2-1, niente, anche qua per la Roma. E Inter-Napoli, vediamo.
1: Beh,
0: se...
1: Grande vittoria dell'Inter all'ultimo. Cos'era?
3: Era già 3-2.
0: Perché io? Perché questo?
1: Per l'Inter.
0: Ma sì, per l'Inter.
1: Lautaro ha segnato due gol dopo il 94esimo.
0: Tutto questo per dire che erano risultati che sembravano andare per un certo tipo di gara, invece sono stati ribaltati all'ultimo.
3: Sì, ma Chiara, anche te che li dai al martedì, però, sti risultati.
0: È finita ieri sera il campionato.
1: Dimmi, Leo.
2: Potenza Monopoli?
1: Vabbè, non lo sanno neanche loro, forse.
2: Quanto? Dimmene uno.
4: Imprevisti o probabilità?
2: Esatto. Quanto è finita Potenza Monopoli? Dammi un risultato.
1: Ma io giocavo con la botte.
0: 3-2.
2: Ah, 1-0. Vabbè, capita.
0: Grazie, Chiara. Grazie.
1: E io stavo appunto guardandoti dei ragazzi.
3: Sentimenti.
1: Sì.
3: Ragazzi.
4: Io ho una cuffia, mi fa.

0: 3-4 giorni ho fatto i bagagli e mi sono ritrovato a partire in un'altra città. È stata una scelta veramente, veramente ottima. Detto questo, cari amici, buona giornata.
1: Sì, però dillo che detto, paese natale,
2: ma lo so io,
1: lo so io, era ricco.
3: Da
1: Recco a Genova,
2: uno sputo da Genova.
1: Ha fatto le valigie.
2: No, ma incuriosito, le storie umane mi interessano. Vabbè, comunque.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona serata da Umberto Cascone. Israele chiude il consolato britannico di Gerusalemme Est e accusa Londra, boicotta e delegittima nostro Stato, è sponsor dell'antisemitismo. Poche ore fa il Regno Unito con altre 11 nazioni ha annunciato sanzioni sui commerci con i coloni israeliani. Poi l'attacco in Cisgiordania, in atto una sostituzione etnica. È polemica su Netanyahu dopo le rivelazioni di Arez. Da un'inchiesta del quotidiano emerge che l'emiro di Abu Dhabi, 10 giorni prima del massacro del 7 ottobre 2023, avvertì il premier di un imminente attacco di Hamas. Lui scelse poi di non allertare gli 007. Menzogna totale, dicono da Tel Aviv. Putin rassicura Trump al telefono. La Russia non ha nessuna intenzione di attaccare l'Europa. I due presidenti hanno parlato per un'ora sul tavolo il dossier ucraino. Intanto fonti di Kiev rivelano possibile un cessate il fuoco sulle infrastrutture energetiche per l'inverno. Allarme bomba nelle sedi Brembo in provincia di Bergamo, evacuati quasi 3.000 dipendenti. A far scattare l'allarme una mail anonima alla polizia che preannunciava un attentato. In corso verifiche su una possibile presenza di ordigni esplosivi. Almeno 425 voli cancellati in 10 diversi aeroporti britannici dopo il guasto al sistema di controllo del traffico registrato nel tardo pomeriggio. In tilt i transiti in tutto il Regno Unito. Stop agli arrivi almeno fino a l'una di notte, ora italiana. Calcio tra un'ora al via, l'avventura delle italiane in Champions League apre l'Inter, ospite del Real Madrid. Intanto annunciati i 30 candidati al pallone d'oro, dalla Serie A solo il nerazzurro Lautaro Martinez, ma nella rosa c'è spazio anche per il 39enne Messi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: Enfield Later, anonimo della banda di R101, che però ci dice le cose in faccia, anche se ancora non abbiamo capito la sua vera identità.
1: Esatto. Questo irama che non riesce più la bocca quando.
2: Aridai, è pure lei.
1: Comunque sono il best, non mi voglio far riconoscere, perché altrimenti le persone poi dicono: è quello là, quello là.
3: Però c'è
1: sono
3: l'Eiter.
0: L. Benfi, chissà.
1: Sono
0: oppure Lino B.
1: Vabbè, allora. Sono gli uni di quell'uno e l'altro. Quello è il mio, è la password dell'Iro B. Comunque io volevo dire una cosa, io e mio amico Ciccio Gamer, come dico sempre, siamo abbiamo questa società che facciamo gli haters. E adesso ce l'abbiamo con i fratelli Gallagher.
0: Gli Oasis, i fratelli Gallagher.
1: Quelli pettinetti, tutti lì che vanno a fare le carpet, si prendono e poi si schennano come. Come dei tori.
0: Cosa hanno fatto a lei?
1: Voglio
0: a
1: dire a loro
0: Gamer.
1: Che hanno copiato le OSIs in Puglia.
3: Ce ne sono costoro, scusi.
2: C'è un gruppo che si chiama
3: OSIs.
1: OSIs in Puglia. Frizzi e un altro, tutti e tanti, mi ricordo il nome, non lo so, quelli che l'hanno inventato veramente.
3: Ah, ok, quindi sono loro a copiare il proprio gruppo tributo, ho capito.
1: Siete del sopravvaluto.
2: Sopravvalutati agli Oasis.
3: Benfi, senta, ma perché io per quale strano meccanismo mentale quando sento pronunciare il cognome La Vitola mi viene in mente lei?
1: Cioè, hai detto all'inizio?
3: La Vitola, o la borsa o La Vitola, lei sono questi modi di parlare.
4: O la bomba o La Vitola.
1: Chi è stato secondo voi? È stato Ciccio Gamer?
4: Lei che Bassi Aliete, cioè dovrebbe dire lei, Ranucci chi l'ha piazzata. Vabbè, ma piuttosto mi fa ridere questa cosa che lei avete fatto la società con Ciccio Gamer.
0: Certo.
4: Degli haters, cioè se uno va alla Camera di Commercio c'è l'estratto della vostra società.
3: Il codice antico.
1: E adesso faccio saltare tutto il cinema di Venezia, nel senso
0: ma
1: che
0: no.
1: Non fanno più niente. Faccio affondare le gondole. Allora, per andare al cinema di Venezia mi tocca fare l'influencer. Sto pubblicizzando le tisane, il cardamomo e il rossetto.
0: E lo fa sulla laguna di Venezia.
1: Allora, vi devo dire una cosa. È bello, mi piace tanto andare alla laguna, mettermi lì sul molo, specialmente se osservo le pene di Melita Torioli.
2: No, lo sapevo! Arriva sempre!
0: La nostra povera Melita!
2: A chiudere così, incredibile!
0: Good times! Che sono
1: scacciata lì questa cosa?
0: R101.
3: Melita ieri ci ha scritto e fa: vi sto ascoltando, ragazzi, mi piacete un sacco, sto andando in questura. Allora gli ho risposto: ma che
2: bello!
3: Che vai a firmare ogni giorno adesso? T'hanno preso? Fa: no, il passaporto, dice lei.
4: Andava alla postale.

0: Amici, amici, allora a Wimbledon hanno deciso di non dare accrediti agli influencer. Perché
1: come mai?
0: Perché
2: c'è stato il precedente a New York, giusto?
0: Ultimamente devo dire che insomma un po' tutte le grandi manifestazioni, un po' come tutti gli ambiti della vita, si invitano questi benedetti influencer per cercare di tirare su le visualizzazioni, contatti, far parlare appunto. Non solo serve fino a un certo punto, ma nel caso degli USA Open ci sono stati dei casi in cui i giocatori sono lamentati per il casino che facevano questi.
1: Che gli influencer devono comunque fare le loro dirette, spiegare.
2: Ho capito.
1: Ma
2: se quello
1: succede?
2: Sta per battere, te ti metti a urlare: facciamo la foto!
3: Così.
1: Facciamo la foto!
2: Hai capito?
3: Alla Bigis.
0: Alla Bigis, insomma. Tra l'altro, l'altro giorno si è girata una tennista, ha fatto: potete smettere di farvi le canne?
2: Sì, anche.
0: Qualcuno gli ha detto: no, ma sai, qui.
2: È legale.
0: Lo fanno spesso, sì, ma è molto forte.
2: E poi l'antidoping becca me, mica voi.
0: Oh, invece è andato Papa Leone in visita a Genazzano, siamo nel Lazio meridionale, zona Anagni più o meno, dove dei giovani fedeli gli hanno fatto uno striscione a Papa Leone, dove gli hanno chiesto la grazia per la Roma.
1: Siamo qui l'uomo degli striscioni.
0: Sì, solo che nello striscione c'era scritto Papa Leone, ci facci la grazia.
3: No, ci facci la grazia.
4: Facci lei.
0: Andiamo con una notizia invece che viene dal calcio femminile. Si parla del Como perché anche non solo il Como maschile che è entrato nella storia arrivando alla Champions, ma anche il Como femminile l'anno scorso insomma ha raggiunto la Serie A per la prima volta.
1: Grandi ragazze.
0: Questa attaccante Roberta Picchi, 34enne, una delle protagoniste della promozione, gli è stato diagnosticato un tumore alla mammella. Okay. La società non solo le ha messe a disposizione lo staff, ma come primo atto le ha rinnovato il contratto fino al 2028 per farle affrontare insomma, con grande serenità, nella massima serenità, insomma, questa sua nuova fase della vita, mi sembrava insomma una
2: onore alla società del Como, perché non è da tutti.
0: Brave.
2: Parliamo invece di cose più leggere, di pet economy, quella che muove miliardi relativamente a quello che spendiamo anche in Italia per gli animali domestici. Questo caso riguarda invece una coppia messicana che con Machuca è il nome del cane. Questa coppia doveva cambiare divano, ok, in salotto, e dice, si pongono il problema: ma piacerà a Machuca? Che ne so, portiamo Machuca a scegliere il divano con noi.
1: Giustamente. Veramente.
2: Il problema è che poi in quel negozio d'arredi il cane non poteva entrare. Ma sì, ma un istante solo. No, mi spiace,
1: no, regolamento. Se no salgono su tutti i divani. Allora, il mordicchio.
3: Esatto. Infatti, l'idea non era proprio brillantissima.
2: Anche perché poi Machucato era il divano, evidentemente. Sì. Cosa accade? Cosa si inventano? Tornano a casa, fanno una foto al cane. Ne stampano un cartonato a grandezza naturale, tornano con il cartonato del cane sotto braccio, lo posizionano sui vari divani che vedono esposti e provano un pochino come stanno loro stesi col cane, in maniera tale che il cane
1: ci spazio, tutti e se tre ci stanno tutti e tre comodi.
2: E soprattutto come colore, le nuance del colore del cane quelle del divano,
0: da cui l'aggettivo accaniti, devo dire.
2: Certo, alla fine non si sa se l'hanno comprato, però il cane sotto forma di cartonato è riuscito ad entrare in.
1: Noi potremmo saperlo perché Machuca è qui con noi.
3: Eccolo.
5: Buongiorno, sono Machuca. Buongiorno, buongiorno.
3: Buongiorno.
5: Sono ancora qua che gli aspetto.
3: Stiamo parlando con quello vero o il cartonato?
5: No, sono quello vero, sono qua che gli aspetto. D'altronde. Sì, sono grande tifoso dell'Inter.
2: Sì, siete sempre più viziati. Siete sempre più viziati voi animali. Addirittura scelgono il divano in virtù dei vostri gusti.
5: Allora, sono praticamente qua 4 giorni. La gente viene, mi fa la foto, ci fa il cartonato. E alla fine abbiamo deciso che. Mi ha detto che qualcuno di voi mi vuole adottare. Paola, bisogna del cane?
2: No.
5: Non hai fatto i cartonati?
2: No, c'ho già il gatto, sennò poi mi mettete a litigare. Già ha distrutto il divano il gatto, figurati te.
1: E Paolo è Machuco al massimo.
2: Io Machuco.
3: E là,
2: ciao Machuca.
1: Buone dormitine sul divano, buone ronfate sul nuovo sofà comprato dai tuoi proprietari, dai tuoi padroni. Solo noi.
5: Devo parlare con un cane.
1: Veramente.
2: E io che lo faccio con 4 tutte le mattine.
1: Abbiamo come ospiti tutti i protagonisti delle notizie. Qui alla banda di RG.

0: Beh, avete visto a luglio a Boccadesse vicino a Genova c'erano dei ragazzi che facevano serata, il DJ in piazza, a un certo punto una signora si affaccia alla finestra e i ragazzi le chiedono: signora, la sua canzone preferita gliela cantiamo? E dice: maledetta primavera, e parte tutta la piazza la canta.
1: Tutta la piazza.
0: Sembrava la scena di un film, ma che è un po' surreale. Lei è rimasta lì alla finestra, questa signora. Questo bel regalo che gli hanno fatto
2: i ragazzi. La canzone gli ha detto: sì, però adesso andate via perché
1: Sì, anche perché aveva un secchio solo. Non riusciva a tirarlo in faccia a tutta la piazza.
0: La prossima canzone che ti fa stare bene tra un'ora al 331 80 90 101, mentre ieri sera Temptation Island e poi e Filippo Visciglia è qui con noi. Ciao Filippo.
3: Eccoci qua ragazzi, come state? Benvenuti a questa Temptation Island e poi. L'isola delle belle storie. Vabbè, no, facciamo tre. L'isola delle belle storie. Dopo coppie di ragazzi devono mettere in gioco il loro amore e cercare di non cedere alle tentazioni dei single.
1: Bene.
3: La bellissima Chiara non smette di fissare il bel Matumba. Chi è? Un ragazzo senegalese che dice di avere una particolarità che lo contraddistingue.
0: Quale?
3: Sicuramente è il sorriso, è il suo maledetto sorriso.
1: Stavo pensando anch'io. Comunque Matumba non mi sembra esattamente un nome. Vabbè, te lo dice lei.
3: Eccolo, Paolo Dini. Paolo Dini, convinto dal single Kevin, si è fatto le sopracciglia dalla di Gabbiano e si è tatuato il bacio a stampo sul polpaccio.
4: Bello.
3: Paolo ci prova con la single Michelona. Amante dei frappè e delle domeniche nei centri commerciali. A Paolo piace conquistarla suonando la chitarra con i denti al posto del plettro.
4: Dai!
1: A parte il nome è un po'.
2: Michelona!
1: Però è gnocca, credi.
3: E poi c'è Riccardo Russo, che da 5 giorni è di fronte al falò di confronto. Sta aspettando la single Bagna Cauda.
4: No! Speriamo non parli perché sennò mi fa biondo.
3: Lei lo ha conquistato con la frase lotterò e lo terrò.
0: Wow, sì, una poetessa.
3: E lui ha risposto con: certe notti la macchina è calda, dove ti porta lo decide lei.
4: C'è niente di più facile.
3: Dall'altra parte Santina, 23 anni, 10 anni passati a cercare di scegliere la scuola giusta. Nel tempo libero fa il magistrato, ma il suo lavoro principale è fare le unghie a casa a domicilio.
1: Ma dai,
4: che vita strana.
3: Ha conquistato Cristiano Militello con la frase: macerie resti, macerie resti, e vivi e lascia Instagram.
0: È sciolto Cristiano.
2: È stato colpo di fulmine.
3: Questa è Temptation Island. E bellissimo. poi.
0: Grazie Filippo, aspettiamo effettivamente l'ultimissima puntata che dovrebbe essere lunedì prossimo, se ce lo confermi.
3: Lunedì prossimo, no, ma beh, l'ultima per modo di dire, poi usciremo con un'altra, ci inventeremo qualcosa durante il mese.
0: Poi andrai a teatro in realtà, Filippo Visciglia parte a fare l'attore.
3: Sì, vado a vedere gli altri però.

0: attenzione.
1: Che succede?
2: Scusatemi, scusatemi, angolo Bar Sport, vengo così a gamba tesa per ricordare che ieri si è conclusa finalmente la terza giornata di campionato di Serie A. La massima esperta qua è Chiara Tortorella, che ci ricorda i risultati tipo Fiorentina-Torino.
1: Ma io sto guardando Temptation Island ieri sera.
0: Quanto è finita?
2: Fiorentina-Torino. Butta un risultato.
1: 2-1.
2: Per chi?
1: Fiorentina.
2: Porca miseria, no, era il Torino.
1: Quasi.
2: Roma-Atalanta, vai, Roma-Atalanta.
1: Roma-Atalanta, dai, pareggio.
2: 2-1, niente, anche qua per la Roma. E Inter-Napoli, vediamo.
1: Beh,
2: se...
1: grande vittoria dell'Inter all'ultimo. Cos'era? Fatto
3: era già
1: 3-2.
2: Perché oggi? Perché questo? Perché questo?
1: Per l'Inter.
2: Ma sì, per l'Inter.
1: Lautaro ha segnato due gol dopo il 94esimo.
2: Tutto questo per dire che erano risultati che sembravano andare per un certo tipo di gara, invece sono stati ribaltati all'ultimo.
3: Sì, ma Chiara, anche te che li dai al martedì, però sti risultati.
2: È finita ieri sera il campionato.
1: Dimmi Leo.
0: Potenza Monopoli.
1: Vabbè, non lo sanno neanche loro, forse.
0: Quanto? Dimmene uno.
3: Imprevisti e probabilità.
0: Esatto. Quanto è finita Potenza Monopoli? Dammi un risultato.
1: Ma io giocavo con la botte.
2: 3-2.
0: Ah, 1-0. Vabbè, capita.
2: Grazie,
0: allora,
2: Chiara,
0: capita
2: comunque,
0: allora.
2: Grazie.
1: E io stavo appunto guardando Temptation Island ieri sera e ci sono state delle svolte importanti nei viaggi dei sentimenti dei ragazzi.
3: Sentimenti.
2: Viaggi.
1: Sentimenti, sì.
3: Ragazzi. Io ho una cuffia, mi fa un orecchio solo da stamattina.
2: Davvero?
3: E sono già nervoso.
1: E i nostri amici ci stanno raccontando i loro cambiamenti improvvisi nella loro vita. Sentiamo un po'.
4: Buongiorno amici di R101.
1: Ciao.
4: Io credo che la mia svolta più grande sia stata all'incirca 4 anni fa, quando decisi di lasciare quello che è il mio paese natale per trasferirmi a Genova per lavoro. E quella è stata una scelta veramente, veramente azzeccata. Nel giro di 3-4 giorni ho fatto i bagagli e mi sono ritrovato a partire in un'altra città. È stata una scelta veramente, veramente ottima. Detto questo, cari amici, buona giornata.
3: Sì, però dillo che detto.
5: Paese
3: nel
5: natale, paese natale,
3: ma lo so io,
5: nel lavoro.
3: Lo so io, era ricco.
1: No,
3: da Recco a Genova.
5: Uno sputo da Genova.
3: Ha fatto le valigie.
5: No, ma incuriosito, le storie umane mi interessano. Vabbè, comunque.

0: è piaciuta?
1: Mi è piaciuta tanto. No, ma parlavi di svolta. La svolta io l'ho avuta ieri sera quando prendo le mail il giorno del mio compleanno. Sapete, delle mailing list delle società con le quali solitamente fai acquisti. Il gestore della pompa di benzina, dove vado di solito, quel marchio, mi ha beneficiato, mi ha detto 5 euro a me per il mio compleanno. 5 euro di benzina.
0: Di cashback.
1: Io ci ricarico l'accendino, ragazzi. Con 5 euro
2: se ce la fai.
3: Mi sei concesso due parcheggi in più. 5 euro di benzina.
1: Questa la svolta.
3: Quello fai, va bene, va bene. Ti sei commosso.
1: Ma scherzi.
0: Altro il compleanno è cominciato con il nostro regalo, delle belle bocce per la tua bella età.
1: Delle bocce pesantissime.
2: Chiara, infame, prima regali le bocce, poi che bella età che hai.
1: Certo.
2: Era un messaggio
1: come per dire, vai alla bocciofila, è questo che è inteso. Certo. A me non mi ha regalato due transeni da cantiere.
3: Perché non ti entravano nello zainetto.
1: Cretino.
3: Primo pensiero è stato quello.
1: Allora mi porto ste bocce pesantissime, perché l'ho detto, metallo pieno.
2: Sì.
1: Comincio a sentire in macchina blin blin blin blin blin blin, ma io ce l'ho la cintura blin blin. Erano così pesanti che appoggiate sul sedile passeggero,
2: certo,
1: facevano saltare il cicalino delle cinture.
0: Bellissimo.
1: Sì, bellissimo. Vabbè.
0: Il viaggio con le bocce della banda di R101. Tu di solito hai diverse bocce in macchina che ti porti dietro.
2: Giusto. Quelle sono bottiglie di vino finite.
3: Infatti li suona l'allarme all'andata. Quando torna le ha bevute non suona più.
0: E invece ieri il nostro Filippo Bisciglia, ospite oggi a casa di Leonardo Fiaschi, è andato in onda con la puntata di Temptation Island e poi. E nelle storie dei sentimenti dei ragazzi è cambiato tutto. C'è stato un cambiamento repentino nella storia dei ragazzi siciliani. Non vi sto a dire i nomi, tanto poi iniziate a dire che non conoscete.
3: Ma neanche la regione.
0: Fate finta, perché in realtà.
3: Onestamente.
0: E allora, Filippo, hai qualche news da raccontarci?
4: Quest'anno, per esempio, c'è una nuova regola.
2: Vai.
4: I ragazzi sono obbligati a tradire le ragazze, e le ragazze sono obbligate a tradire i ragazzi.
0: Non erano obbligati, eppure in qualche caso è successo.
4: Sì, questa però è la nuova regola di Temptation Island. Lo facciamo per voi, per voi telespettatori.
2: Vedevamo l'ora, grazie.
4: Ma tra poco.
1: Quando faranno Temptation Island, vado anch'io.
0: La storia dei denti di Paolo Dini, andatela a recuperare sulle repliche sul nostro sito r101.it.
3: Ieri, nell'ultima mezz'ora, ha tenuto banco questo aneddoto estivo, questa disavventura estiva. Però tutto è bene, quel che finisce bene, che soprattutto esce dal controllo a un certo punto.
0: Al 3318090101, storie scritte, tipo dovevo ho detto non mi metterò mai con quello là e ora è mio marito.
1: Era
0: un divanaro fino a prima dell'estate, adesso ho iniziato a fare arrampicate e maratone. Due esempi perfetti per la svolta inaspettata della vostra vita.
1: Io bevevo tantissimo tempo fa.
2: Certo, l'acqua.
1: Cosa?
0: E ora?
1: Adesso basta, ho smesso.
2: Sì.
5: Buongiorno banda. Diciamo che una svolta importante è stata appena finita l'università e dovevo andare a fare un colloquio e
0: no!
2: La svolta non la sapremo mai.
3: No, e allora?
0: Quindi
2: si è interrotta così.
0: Un colloquio per l'università, come sarà andata a finire?
3: Adesso sì che sono

0: Sarà pure la notte dei desideri, ma quando esprimi quello di non avere più a che fare con il Tortorella sì. Challenge, chissà perché sì. Non si realizza mai.
1: Beh, ecco, sicuramente non è il quarto d'ora dei desideri, questo no, anche se vi dà modo di tirare fuori dalla vostra inventiva marcia una battutaccia per fronteggiare le offensive di Chiara Tortorella.
2: Perché questa è la sfida.

0: divertente, magari, non ci dice proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Torino Canovacciuolo il giudice di gara per il Tortorella Challenge di oggi.
2: E facete queste battute.
3: Vabbè, ma lui deve cucinare.
4: Avevo una domanda, scusate, prima di andare avanti. La risata che ogni tanto sentiamo di Paolo Dini in sottofondo.
3: Ma non è mia.
2: Prima, no, è Regina.
4: Era prima dei denti ingoiati.
5: Prima.
3: Va bene. Ma veramente la mia? No, quella è Regina. Ma sono io.
1: Sì.
4: Volevo sapere quanti denti avevi in questa risata qui. Che
3: 3 per 2.
4: Beh, benissimo. Andiamo.
1: Avete
4: avanti.
1: Già deciso chi votare, ragazzi, alle elezioni dei pesci?
4: No. Sassonia, sì.
1: Io ho letto la lista elettorale, interessante.
4: La lista.
1: E allora andiamo subito avanti così.
6: Ma i sondaggi a chiusura delle elezioni dei pesci sono exit poll?
5: Exit poll! Bravo,
3: mi mi
1: tanta
3: piace,
1: roba.
4: bravo, abbiamo iniziato veramente sì, con
5: è chiusa,
4: polpo.
5: Finita, ha vinto lui, no?
4: Sì, basta, no?
1: No, sentiamo il secondo sfidante.
7: Ciao Chiara, io oggi per capire la tua battuta ci ho messo un'orata e ancora non l'ho capita.
4: Un'orata! Vedi che facevamo meglio a chiudere poco fa.
3: Sì.
1: Attenzione che qua abbiamo un professionista all'ascolto, partecipa sempre il nostro Fabio Verona.
8: Ciao Chiara, ma comunque i pesci lo sai che hanno la loro cantante preferita, Serena Branchi. Fabio Verona.
1: Giustamente. Bella. Oggi era obbligatorio. Sì. Potevamo non condividere con voi.
3: Certo.
1: Tutto ciò.
3: È uno squalore.
4: Sì.
1: Quarto sfidante.
9: La settimana scorsa ho scavalcato un muro spesso e sovente. Ciao banda.
3: Spesso.
9: Frank D'Asti.
3: Spesso e sovente.
4: Sì.
3: Però mi piace perché mi
1: cosa ti
3: piace?
1: Cosa?
4: No, scusate, cosa ti piace?
3: Che dimostrano fantasia.
4: Ma cosa?
3: I nostri ascoltatori.
4: Ma quando soprattutto?
3: Ma tu guarda che iperboli vanno a prendere, dai.
4: Le
1: e quando sono insieme riescono a fare molto peggio, tipo così.
10: Siamo Vittoria
11: e la sua mamma.
10: Allora, l'uva va dalla mela e gli dice: mela, spostati e ti sparo.
11: Va bene, mi sposto.
10: Poi va dalla pera e gli dice: pera, spostati o ti sparo.
5: Sì.
11: Va bene, mi sposto.
10: Poi va dal fico e gli dice: fico, spostati o ti sparo.
11: No, io non mi sposto.
10: Ho detto spostati o ti sparo.
11: No, io non mi sposto.
10: Boom. Morale, fico secco, uva passa.
11: Ciao.
3: Vittoria,
4: Vittoria, avevo una domanda.
3: Sì, Vittoria, mamma è tanto che è in queste condizioni. No, perché?
4: Avevo un'altra domanda ulteriore. Sì. Vi spostate voi o vi spariamo noi qui dal programma?
5: Comunque, serve un avvocato difensore.
3: Allora, sentiamo Canovaccio.
2: Allora, per preparare il pesce giusto, quando il pesce arriva al 33%,
1: di cosa?
2: Me lo passi al Quirinale sotto sale. Poi ci metti un filo di costituzione e pronto. Poi olio. L'olio articolo 5. Se vuole fare la differenza, lo facciamo tutto così. E lo farcito e lo riempiamo di mazzette.
1: Ma lei non può fare la ricetta sui pesci delle barzellette, mi scusi.
2: Non vi piace?
5: No.
2: E allora seguite a benedetta parola.
5: No.
1: Va bene.
2: E da winner is.
1: Grande.
2: Riso.
9: La settimana scorsa ho scavalcato un muro spesso e sovente. Ciao banda.
3: Aiuto.
9: Frank D'Asti.
1: Asti oggi è in festa, grazie a Frank.
4: È lui che dice aiuto, ha vinto il tuo cavallo.
3: Sì.
4: Questo video delle iperboli che hai celebrato tu, ha vinto.
3: Vabbè.
4: Per le vostre iperboli, fatele nella lettiera, non ce le lasciate qui la mattina. Datemi retta.
1: Oppure tenetele lì per domani, per un'altra puntata del Tortorella Challenge intorno alle 8 qui su R101. Non mancate.

0: Enfield, hater anonimo della banda di R101, che però ci dice le cose in faccia, anche se ancora non abbiamo capito la sua vera identità.
1: Esatto.
2: Questo irama che non riesce per la bocca quando.
3: Aridaglia, pure lei.
2: Comunque sono il MEF, non mi voglio far riconoscere, perché altrimenti le persone poi dicono: quello là, quello là.
1: Però
2: sono l'hater.
0: L. Benfi, chissà.
2: Sono
0: pure Rino B.
2: Vabbè, allora. Sono gli uni di quell'uno e l'altro. Quello è il mio, è la password dell'Irobi. Comunque io volevo dire una cosa, io e mio amico Ciccio Gamer, come dico sempre, siamo con questa società che facciamo gli haters.
3: Sì.
2: E adesso ce l'abbiamo con i fratelli Gallagher.
0: Fratelli Gallagher.
2: Quelli pettinetti, tutti lì che vanno a fare nel carpet, si prendono e poi si schennano come. Come dei tori.
0: Cosa hanno fatto a lei?
2: Voglio
0: a
2: dire
0: Ciccio
2: a loro
0: Gamer.
2: Che hanno copiato le OSIs in Puglia.
0: Le OSIs.
1: Sono costoro, scusi.
3: C'è un gruppo che si chiama
1: OSIs.
2: OSIs in Puglia.
1: Frizzi
2: e un altro. Mi ricordo il nome, non lo so, quelli che l'hanno inventato veramente.
1: Ah, ok, quindi sono loro a copiare il proprio gruppo tributo, ho capito.
2: Siete del sopravvalutato.
3: Sopravvalutati agli
0: oesi.
1: Benfi, senta, ma perché io per quale strano meccanismo mentale quando sento pronunciare il cognome La Vitola mi viene in mente lei?
2: Hai detto all'inizio?
1: La Vitola, o la borsa o La Vitola, lei sono questi modi di parlare.
2: Secondo voi che l'ha fatto?
4: O la bomba o La Vitola.
2: Chi è stato secondo voi? È stato Ciccio Gamer che organizzato?
4: Ma no, lei che bassi aliete, ce cioè dovrebbe dire lei, Ranucci chi l'ha piazzata. Vabbè, ma piuttosto mi fa ridere questa cosa che lei avete fatto la società con Ciccio Gamer.
0: Certo.
4: Degli haters, cioè se uno va alla camera di commercio c'è l'estratto della vostra società.
1: Il codice ateco.
2: E adesso faccio saltare tutto il cinema di Venezia, nel senso
0: ma
2: che
0: no.
2: Non fanno più niente. Okay, faccio affondare le gondole. Allora, per andare al cinema di Venezia mi tocca fare l'influencer. Sto pubblicizzando le tisane al cardamomo e il rossetto.
0: E lo fa sulla laguna di Venezia.
2: Allora, vi devo dire una cosa. È bello, mi piace tanto andare alla laguna, mettermi lì sul molo.
3: Sì.
2: Specialmente se osservo le pene di Melita Torioli.
3: No, lo sapevo! Arriva sempre!
0: La povera Melita!
3: A chiudere così, incredibile!
0: Good times! Che sono una schiacciata lì questa cosa? PR101.
1: Melita ieri ci ha scritto e fa: vi sto ascoltando, ragazzi, mi piacete un sacco, sto andando in questura. Allora gli ho risposto: ma che
3: che
1: vai a firmare ogni giorno adesso? T'hanno preso, fa: no, il passaporto, dice lei.
4: Andava alla posta.

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: attenzione.
1: Che succede?
2: Scusatemi, angolo bar sport, vengo così a gamba tesa per ricordare che ieri si è conclusa finalmente la terza giornata di campionato di Serie A. La massima esperta qua è Chiara Tortorella, che ci ricorda i risultati tipo Fiorentina-Torino.
1: Ma io sto guardando Temptation Island ieri sera.
0: Quanto è finita?
2: Fiorentina-Torino. Butta un risultato.
1: 2-1.
2: Per chi?
1: Fiorentina.
2: Porca miseria, no, era il Torino.
1: Quasi.
2: Roma-Atalanta, vai, Roma-Atalanta.
1: Roma-Atalanta, dai, pareggio.
2: 2-1, niente, anche qua per la Roma. E Inter-Napoli, vediamo.
1: Beh,
2: se...
1: grande vittoria dell'Inter all'ultimo. Cos'era? Fatto...
3: Era già 3 martedì.
1: 3-2.
2: Era già perché? Martedì. Perché questo? Perché questo?
1: Per l'Inter.
2: Ma sì, per l'Inter.
1: Segnato due gol dopo il 94esimo.
2: Tutto questo per dire che erano risultati che sembravano andare per un certo tipo di gara, invece sono stati ribaltati all'ultimo.
3: Sì, ma Chiara, anche te che li dai al martedì, però sti risultati.
2: Beh, ma è finita ieri sera il campionato.
1: Dimmi Leo.
0: Potenza Monopoli?
1: Vabbè, non lo sanno neanche loro, forse.
0: Quanto? Dimmene uno.
3: Imprevisti o probabilità?
0: Esatto. Quanto è finita Potenza Monopoli? Dammi un risultato.
1: Ma io giocavo con la botte.
2: 3-2.
0: Ah, 1-0. Vabbè, capita.
2: Grazie,
0: allora,
2: Chiara.
0: Capita,
2: comunque,
0: allora.
2: Grazie.
1: E io stavo appunto guardando Temptation Island ieri sera e ci sono state delle svolte importanti nei viaggi dei sentimenti dei ragazzi.
3: Sentimenti.
2: Viaggi.
1: Sì. Ragazzi.
3: Io ho una cuffia, mi fa un orecchio solo da stamattina.
2: Davvero?
3: E sono già nervoso.
1: E i nostri amici ci stanno raccontando i loro cambiamenti improvvisi nella loro vita. Sentiamo un po'.
4: Buongiorno amici di R101.
1: Ciao.
4: Io credo che la mia svolta più grande sia stata all'incirca 4 anni fa, quando decisi di lasciare quello che è il mio paese natale per trasferirmi a Genova per lavoro. E quella è stata una scelta veramente, veramente azzeccata. Nel giro di 3-4 giorni ho fatto i bagagli e mi sono ritrovato a partire in un'altra città. È stata una scelta veramente, veramente ottima. Detto questo, cari amici, buona giornata.
3: Sì, però dillo che detto.
5: Paese natale,
3: ma lo so io,
5: nel lavoro,
3: lo so io, era ricco.
5: No,
1: da Recco
5: a Genova.
3: Ha uno sputo da Genova.
5: Ha fatto le valigie.
3: No, ma incuriosito, le storie umane mi interessano. Vabbè, comunque.

0: Ti è piaciuta?
1: Mi è piaciuta tanto. No, ma parlavi di svolta. La svolta io l'ho avuta ieri sera quando aprendo le mail nel giorno del mio compleanno. Sapete, delle mailing list delle società con le quali solitamente fai acquisti. Il gestore della pompa di benzina, dove vado di solito, quel marchio, mi ha beneficiato, mi ha detto 5 euro a me per il mio compleanno. 5 euro di benzina,
0: di cashback.
1: Io ci ricarico l'accendino, ragazzi. Con 5 euro
2: se ce la fai.
3: Mi sei concesso due parcheggi in più. 5 euro di benzina.
1: Questa la svolta.
3: Quello fai, va bene, va bene. Ti sei commosso.
1: Ma scherzi.
0: Altro il compleanno è cominciato con il nostro regalo, delle belle bocce per. No, la tua bella età.
1: Delle bocce pesantissime.
2: Chiara, infame. Prima regali le bocce, poi che bella età che hai.
1: Certo.
2: Era un messaggio
1: come per dire, vai alla bocciofila, è questo che è inteso.
2: Certo.
1: A me non mi ha regalato due transeni da cantiere.
3: Perché non ti entravano nello zainetto.
1: Cretino.
3: Primo pensiero è stato quello.
1: Allora mi porto ste bocce pesantissime, perché l'ho detto, metallo pieno.
2: Sì.
1: Comincio a sentire in macchina bling bling bling bling bling bling. Ma io ce l'ho la cintura bling bling. Erano così pesanti che appoggiate sul sedile passeggero,
2: certo,
1: facevano saltare il cicalino delle cinture.
0: Bellissimo.
1: Bellissimo. Vabbè.
0: Il viaggio con le bocce della banda di R101. Tu di solito hai diverse bocce in macchina che ti porti dietro.
2: Giusto. Quelle sono bottiglie di vino finite.
3: Infatti li suona l'allarme all'andata. Quando torna le ha bevute non suona più.
0: E invece ieri il nostro Filippo Bisciglia, ospite oggi a casa di Leonardo Fiaschi, è andato in onda con la puntata di Temptation Island e poi. E nelle storie dei sentimenti dei ragazzi è cambiato tutto. C'è stato un cambiamento repentino nella storia dei ragazzi siciliani. Non vi sto a dire i nomi, tanto poi iniziate a dire che non conoscete.
3: Ma neanche la regione.
0: Finta, perché in realtà.
3: Onestamente no.
0: E allora, Filippo, hai qualche news da raccontarci?
4: Quest'anno, per esempio, c'è una nuova regola.
2: Vai.
4: I ragazzi sono obbligati a tradire le ragazze,
0: ma
4: le ragazze sono
0: vero.
4: Obbligate a tradire i ragazzi.
0: Non erano obbligati, eppure in qualche caso è successo.
4: Sì, questa però è la nuova regola di Temptation Island. Lo facciamo per voi, telespettatori.
2: Vedevamo l'ora, grazie.
4: Ma tra poco.
1: Quando faranno Temptation Island, vado anch'io.
0: La storia dei denti di Paolo Dini, andatela a recuperare sulle repliche sul nostro sito r101.it.
3: Ieri, nell'ultima mezz'ora, ha tenuto banco questo aneddoto estivo, questa disavventura estiva. Però tutto è bene, quel che finisce bene, che soprattutto esce dal controllo. Diciamo, a un certo punto.
1: Fermati.
0: Al 331-80-90-101, storie scritte, tipo dovevo. Ho detto non mi metterò mai con quello là, e ora è mio marito. Era un divanaro fino a prima dell'estate. Adesso ho iniziato a fare arrampicate e maratone. Due esempi perfetti per la svolta inaspettata della vostra vita.
1: Io bevevo tantissimo tempo fa.
2: Certo, l'acqua.
1: Cosa?
0: E ora?
1: Adesso no. Basta, ho smesso.
2: Sì.
5: Buongiorno banda. Che una svolta importante è stata appena finita l'università e dovevo andare a fare un colloquio e
0: no!
2: La svolta non la sapremo mai.
1: No, e allora?
2: Mannaggia, quindi si è interrotta così.
0: Un colloquio per l'università, come sarà andata a finire?
3: Adesso sì che sono

0: Sarà pure la notte dei desideri, ma quando esprimi quello di non avere più a che fare con il Tortorella sì. Challenge, chissà perché sì. Non si realizza mai.
1: Beh, ecco, sicuramente non è il quarto d'ora dei desideri, questo no, anche se vi dà modo di tirare fuori dalla vostra inventiva marcia una battutaccia per fronteggiare le offensive di Chiara Tortorella.
2: Perché questa è la sfida.

0: pochino divertente, magari, non si dice proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Torino Canovacciuolo è il giudice di gara per il Tortorella Challenge di oggi.
2: E facete queste battute.
3: Vabbè, ma lui deve cucinare.
4: Avevo una domanda, scusate, prima di andare avanti. La risata che ogni tanto sentiamo di Paolo Dini in sottofondo.
3: Ma non era mia.
2: Prima, no, è Regina.
4: Era prima dei denti ingoiati.
5: Prima.
3: Va bene. Ma veramente la mia? No, quella è Regina. Ma questo sono io.
1: Sì.
4: Volevo sapere quanti denti avevi in questa risata qui che abbiamo.
3: 3x2.
4: Beh, benissimo. Andiamo.
1: Avete
4: avanti.
1: Già deciso chi votare, ragazzi? Le elezioni dei pesci?
4: No. Sassonia, sì.
1: Io ho letto la lista elettorale, interessante.
4: Dio, la lista. La lista.
1: E allora andiamo subito avanti così.
6: Ma i sondaggi a chiusura delle elezioni dei pesci sono exit poll?
5: Exit poll! Bravo,
3: mi piace.
4: Bravo, bravo. Abbiamo iniziato veramente con
5: è chiusa,
4: polpo.
5: Finita, ha vinto lui, no?
1: Bene.
4: Sì, basta, no?
1: No, sentiamo il secondo sfidante.
7: Ciao Chiara, io oggi per capire la tua battuta ci ho messo un'orata e ancora non l'ho capita.
4: Un'orata. Vedi che facevamo meglio chiudere poco fa.
3: Sì.
1: Attenzione che qua abbiamo un professionista all'ascolto, partecipa sempre il nostro Fabio Verona.
8: Ciao Chiara, ma comunque i pesci lo sai che hanno la loro cantante preferita, Serena Branchi. Fabio Verona.
1: Giustamente.
3: Bella.
1: Oggi era obbligatorio. Sì. Potevamo non condividere con voi.
3: Certo.
1: Tutto ciò.
3: È uno squalore.
4: Sì.
1: Quarto sfidante.
9: La settimana scorsa ho scavalcato un muro spesso e sovente. Ciao banda.
3: Spesso.
9: Frank D'Asti.
3: Spesso e sovente.
4: Sì, sì, sì.
3: Però mi piace perché mi
1: piace. Assurda.
4: Cosa? No, scusate, scusate, cosa ti piace?
3: Che dimostrano fantasia.
4: Ma cosa?
3: I nostri ascoltatori.
4: Ma quando soprattutto?
3: Ma tu guarda che iperboli vanno a prendere, dai.
4: Le iperboli.
1: E quando sono insieme riescono a fare molto peggio, tipo così.
10: Siamo Vittoria
11: e la sua mamma.
10: Allora, l'uva va dalla mela e gli dice: mela, spostati e ti sparo.
11: Va bene, mi sposto.
10: Poi va dalla pera e gli dice: pera, spostati o ti sparo.
5: Sì.
11: Va bene, mi sposto.
10: Poi va dal fico e gli dice: fico, spostati o ti sparo.
11: No, io non mi sposto.
10: Ho detto spostati o ti sparo.
11: No, io non mi sposto.
10: Boom. Morale, fico secco, uva passa.
11: Ciao.
4: Vittoria, ha dato una domanda.
3: Sì, Vittoria, mamma è tanto che è in queste condizioni. No, perché?
4: Avevo un'altra domanda ulteriore. Sì. Vi spostate voi o vi spariamo noi qui dal programma?
5: Comunque, serve un avvocato difensore.
3: Allora, sentiamo che.
2: Allora, per preparare il pesce giusto, quando il pesce arriva al 33%,
1: di cosa?
2: Me lo passi al Quirinale sotto sale. Poi ci metti un filo di costituzione e è pronto.
4: Ma
2: poi olio, l'olio articolo 5. Se vuole fare la differenza, lo facciamo tutto così e lo farcito e lo riempiamo di mazzette.
1: Ma lei non può fare la ricetta sui pesci delle barzellette, mi scusi.
2: Non vi piace?
5: No.
2: E allora segui la benedetta parola.
5: No.
1: Va bene.
2: And the winner is.
1: Grande.
2: Riso.
9: La settimana scorsa ho scavalcato un muro spesso e sovente. Ciao banda.
3: Aiuto.
9: Frank D'Asti.
1: Asti oggi è in festa, grazie a Frank.
4: È lui che dice aiuto, ha vinto il tuo cavallo.
3: Sì.
4: Questo video delle iperboli che hai celebrato tu, ha vinto.
3: Vabbè.
4: Per le vostre iperboli, fatele nella lettiera, non ce le lasciate qui la mattina. Datemi retta.
1: Oppure tenetele lì per domani, per un'altra puntata del Tortorella Challenge intorno alle 8 qui su R101. Non manca.

0: Enfilator anonimo della banda di R101, che però ci dice le cose in faccia, anche se ancora non abbiamo capito la sua vera identità.
1: Esatto.
2: Questo irama che non riesce più la bocca quando.
3: Aridai, è pure lei.
2: Comunque sono il best, non mi voglio far riconoscere, perché altrimenti le persone poi dicono: quello là, quello là.
1: Però
2: sono l'hater.
0: L. Benfi, chissà.
2: Sì, sì, sono
0: oppure Lino B.
2: Vabbè, allora. Sono gli uniti con l'uno e l'altro. Quello è il mio, è la password dell'Iro B. Comunque io volevo dire una cosa, io e mio amico Ciccio Gamer, come dico sempre, siamo abbiamo questa società che facciamo gli haters.
3: Sì.
2: E adesso ce l'abbiamo con i fratelli Gallagher.
0: Fratelli Gallagher.
2: Quelli pettinetti, tutti lì che vanno a fare nel carpet, si prendono e poi si schennano come. Come dei tori.
0: Cosa hanno fatto a lei?
2: Voglio
0: a
2: dire a loro che hanno copiato le OSIs in Puglia.
1: Ce ne sono costoro, scusi.
3: C'è un gruppo che si chiama
1: OSIs.
2: OSIs in Puglia.
1: Ah, in Puglia c'è
2: sono Frizzi e un altro. Tanta, mi ricordo il nome, non so, quelli che l'hanno inventato veramente.
1: Ah, ok, quindi sono loro a copiare il proprio gruppo tributo, ho capito.
2: Siete dei sopravvalutati.
3: Sopravvalutati agli
0: oesi.
1: Benfi, senta, ma perché io per quale strano meccanismo mentale quando sento pronunciare il cognome La Vitola mi viene in mente lei?
2: Hai detto all'inizio?
1: La Vitola o la borsa o La Vitola, lei sono questi modi di parlare.
3: Secondo voi
2: che l'ha fatto?
4: O la bomba o La Vitola.
2: Chi è stato secondo voi? È stato Ciccio Gamer che
4: ma lei che bassi aliete ce lo dovrebbe dire lei, Ranucci chi l'ha piazzata. Vabbè, ma piuttosto mi fa ridere questa cosa che lei avete fatto la società con Ciccio Gamer.
0: Certo.
4: Degli haters, cioè se uno va alla camera di commercio c'è l'estratto della vostra società,
1: il codice ateco.
2: E adesso faccio saltare tutto il cinema di Venezia, nel senso
0: ma
2: che
0: no.
2: Non fanno più niente.
4: Sì, sì, sì.
2: Faccio affondare le gondole. Allora, per andare al cinema di Venezia mi tocca fare l'influencer. Sto pubblicizzando le tisane al cardamomo e il rossetto.
0: E lo fa sulla laguna di Venezia.
2: Allora, vi devo dire una cosa. È bello, mi piace tanto andare alla laguna, mettermi lì sul molo, specialmente se osservo le pene di Melita Torioli.
3: No, lo sapevo! Arriva sempre!
0: La nostra povera Melita!
3: Sembrava. A chiudere così, incredibile!
0: Good times dalle 14 in poi nella banda R101.
1: Melita ieri ci ha scritto e fa: vi sto ascoltando ragazzi, mi piacete un sacco, sto andando in questura. Allora gli ho risposto: ma che bello, che vai a firmare ogni giorno adesso? T'hanno preso, fa no, il passaporto, dice lei.
4: Andava alla posta.

0: Amici, amici, allora a Wimbledon hanno deciso di non dare accrediti agli influencer.
1: Perché? Come mai?
2: Perché c'è stato il precedente a New York, giusto?
0: Ultimamente devo dire che insomma un po' tutte le grandi manifestazioni, un po' come tutti gli ambiti della vita, si invitano questi benedetti influencer per cercare di tirare su le visualizzazioni, contatti, far parlare appunto. Non solo serve fino a un certo punto, ma nel caso degli USA Open ci sono stati dei casi in cui i giocatori sono lamentati per il casino che facevano questi.
1: Che gli influencer devono comunque fare le loro dirette, spiegare.
2: Ho capito.
1: Ma
2: se quello
1: succede?
2: Sta per battere, te ti metti a urlare, facciamo la foto.
3: Così.
1: Facciamo la foto.
2: Hai capito?
3: Alla bigis.
0: Alla bigis, insomma. Tra l'altro, l'altro giorno si è girata una tennista, ha fatto: potete smettere di farvi le canne?
2: Sì, anche.
0: Qualcuno gli ha detto: no, ma sai, qui
2: è legale.
0: Lo fanno spesso, ha fatto sì, ma è molto forte.
2: E poi l'antidoping becca me, mica voi.
0: Oh, invece è andato Papa Leone in visita a Genazzano, siamo nel Lazio meridionale, zona Anagni più o meno, dove dei giovani fedeli gli hanno fatto uno striscione a Papa Leone, dove gli hanno chiesto la grazia per la Roma.
1: Siamo qui l'uomo degli striscioni.
0: Sì, beh, solo che nello striscione c'era scritto Papa Leone ci facci la grazia.
3: No, ci facci la grazia.
0: Andiamo con una notizia invece che viene dal calcio femminile. Si parla del Como perché anche non solo il Como maschile che è entrato nella storia arrivando alla Champions, ma anche il Como femminile l'anno scorso insomma ha raggiunto la Serie A per la prima volta.
1: Grande ragazze.
0: Questa attaccante Roberta Picchi, 34enne, una delle protagoniste della promozione, gli è stato diagnosticato un tumore alla mammella. Okay. La società non solo le ha messe a disposizione lo staff, ma come primo atto le ha rinnovato il contratto fino al 2028 per farle affrontare con grande serenità, nella massima serenità, insomma, questa sua nuova fase della vita, mi sembrava insomma una
2: onore alla
0: carina.
2: Società del Como, perché non è da tutti.
0: Parliamo invece
2: di cose più leggere, di pet economy, quella che muove miliardi relativamente a quello che spendiamo anche in Italia per gli animali domestici. Questo caso riguarda invece una coppia messicana che con Machuca è il nome del cane. Questa coppia doveva cambiare divano, ok, in salotto, e dice, si pongono il problema: ma piacerà a Machuca? Che ne so, portiamo Machuca a scegliere il divano con noi.
1: Giustamente. Veramente.
2: Il problema è che poi in quel negozio d'arredi il cane non poteva entrare. Ma sì, ma un istante solo. No, mi spiace,
1: no,
2: il regolamento.
1: Se no salgono su tutti i divani, allora il mordicchio.
3: Esatto. L'idea non era proprio brillantissima.
2: Perché per come Machucato era il divano, evidentemente. Sì. Cosa accade? Cosa si inventano? Tornano a casa, fanno una foto al cane. Ne stampano un cartonato a grandezza naturale, tornano con il cartonato del cane sotto braccio, lo posizionano sui vari divani che vedono esposti e provano un pochino come stanno loro stesi col cane, in maniera tale che il cane ha lo spazio,
1: se ci stanno tutti e tre comodi,
2: e soprattutto come colore, le nuance del colore del cane quelle del divano,
0: da cui l'aggettivo accaniti, devo dire.
2: Certo, alla fine non si sa se l'hanno comprato, però il cane sotto forma di cartonato è riuscito ad entrare in.
1: Noi potremmo saperlo perché Machuca è qui con noi.
3: Eccolo.
4: Buongiorno, sono Machuca. Buongiorno.
3: Buongiorno.
4: Sono ancora qua che gli aspetto.
3: Stiamo parlando con quello vero o il cartonato?
4: No, sono quello vero, sono qua che gli aspetto. Sì, sono grande tifoso dell'Inter.
2: Sì, siete sempre più viziati. Siete sempre più viziati voi animali. Addirittura scelgono il divano in virtù dei vostri gusti.
4: Allora, sono praticamente qua 4 giorni. Sì. La gente viene, mi fa la foto, ci fa il cartonato. E alla fine abbiamo deciso che. Mi ha detto che qualcuno di voi mi vuole adottare. Paolo, ha bisogno del cane?
2: No.
4: Non hai fatto i cartonati?
2: No, c'ho già il gatto, sennò poi mi mettete a litigare. Già ha distrutto il divano il gatto, figurati te.
1: E Paolo è Machuco al massimo.
2: Io
1: è
2: Machuco. Ciao Machuca.
1: Buone dormitine sul divano, buone ronfate sul nuovo sofà comprato dai tuoi proprietari, dai tuoi padroni. Solo noi.
4: Devo parlare con un cane.
1: Veramente.
2: E io che lo faccio con 4 tutte le mattine.
1: Abbiamo come ospiti tutti i protagonisti delle notizie. Qui alla banda di RG.

0: Beh, avete visto a luglio a Bocca d'Este vicino a Genova c'erano dei ragazzi che facevano serata, il DJ in piazza, a un certo punto una signora si affaccia alla finestra e i ragazzi le chiedono: signora, la sua canzone preferita gliela cantiamo? E dice: maledetta primavera, e parte tutta la piazza la canta.
1: Tutta la piazza, tutta la piazza, tutta la piazza.
0: Sembrava la scena di un film, ma che è un po' surreale. Lei è rimasta lì alla finestra, questa signora. Questo bel regalo che gli hanno fatto i ragazzi.
2: Finita la canzone e ha detto: sì, però adesso andate via, perché
3: sì, anche perché aveva un secchio solo. Non riusciva a tirarlo in faccia a tutta la piazza.
0: La prossima canzone che ti fa stare bene tra un'ora al 331 80 90 101, mentre ieri sera Temptation Island e poi Filippo Visciglia è qui con noi. Ciao Filippo.
4: Eccoci qua ragazzi, come state? Benvenuti a questa Temptation Island e poi l'isola delle belle storie. Vabbè, no, facciamo tre. L'isola delle belle storie. Dopo coppia di ragazzi devono mettere in gioco il loro amore e cercare di non cedere alle tentazioni dei single.
3: Bene.
4: La bellissima Chiara non smette di fissare il bel Matumba, un ragazzo senegalese che dice di avere una particolarità che lo contraddistingue.
0: Quale?
4: Sicuramente è il sorriso, il suo maledetto sorriso.
3: Stavo pensando anch'io. Comunque Matumba non mi sembra esattamente un nome. Vabbè, te lo dice lei.
4: Eccolo, Paolo Dini. Paolo Dini, convinto dal single Kevin, si è fatto le sopracciglia dalla di Gabbiano e si è tatuato il bacio a stampo sul polpaccio.
5: Bello.
4: Paolo ci prova con la single Michelona. Amante, dei frappè e delle domeniche nei centri commerciali. A Paolo piace conquistarla suonando la chitarra con i denti al posto del plettro.
5: Dai.
3: A parte il nome è un po'
1: Michelona.
3: Però bene, è gnocca, è gnocca, credi.
4: E poi c'è Riccardo Russo.
5: Eccomi.
4: Da 5 giorni è di fronte al falò di confronto. Sta aspettando la single Bagna Cauda.
5: No. Speriamo non parli, perché sennò mi fa biondo.
4: Lei lo ha conquistato con la frase lotterò, lotterrò e lotterrò.
0: Wow, sì, una poetessa.
4: E lui ha risposto con: cosa? Certe notti la macchina è calda, dove ti porta lo decide lei.
5: C'è niente di più facile.
4: Dall'altra parte Santina, 23 anni, 10 anni passati a cercare di scegliere la scuola giusta. Nel tempo libero fa il magistrato, ma il suo lavoro principale è fare le unghie a casa a domicilio.
3: Ma dai.
5: Vabbè, che vita strana.
4: Ha conquistato Cristiano Militello con la frase: macerie resti, macerie resti, e vivi e lascia Instagram.
0: Questa... sei sciolto, Cristiano.
2: È stato colpo di fulmine.
4: Questa è Temptation Island. E bellissimo. poi.
0: Grazie Filippo, aspettiamo effettivamente l'ultimissima puntata, che dovrebbe essere lunedì prossimo, se ce lo confermi.
4: Lunedì prossimo, no, ma vabbè, l'ultima per modo di dire, poi usciremo con un'altra, ci inventeremo qualcosa durante il mese.
0: Poi andrai a teatro in realtà, Filippo Visciglia parte a fare l'attore.
4: Sì, vado a vedere gli altri però.

0: attenzione.
1: Che succede?
2: Scusatemi, angolo bar sport, vengo così a gamba tesa per ricordare che ieri si è conclusa finalmente la terza giornata di campionato di Serie A. La massima esperta qua è Chiara Tortorella, che ci ricorda i risultati tipo Fiorentina-Torino.
1: Ma io sto guardando Temptation Island ieri sera.
0: Quanto è finita?
2: Fiorentina-Torino, butta un risultato.
1: 2-1.
2: Per chi?
1: Fiorentina.
2: Porca miseria, no, era il Torino.
1: Quasi.
2: Roma-Atalanta, vai, Roma-Atalanta.
1: Roma-Atalanta, dai, pareggio.
2: 2-1, niente, anche qua per la Roma. E Inter-Napoli, vediamo.
1: Beh,
2: se...
1: Grande vittoria dell'Inter all'ultimo. Cos'era? Ha fatto
3: era già
1: 3-2.
2: Perché oggi? Perché questo?
1: Per l'Inter.
2: Ma sì, per
1: Lautaro
2: l'Inter.
1: Ha segnato due gol dopo il 94esimo.
2: Tutto questo per dire che erano risultati che sembravano andare per un certo tipo di gara, invece sono stati ribaltati all'ultimo.
3: Sì, ma Chiara, anche te che li dai al martedì, però sti risultati.
2: È finita ieri sera il campionato.
1: Dimmi Leo.
0: Potenza Monopoli?
1: Vabbè, non lo sanno neanche loro, forse.
0: Quanto? Dimmene uno.
3: Imprevisti e probabilità.
0: Esatto. Quanto è finita Potenza Monopoli? Dammi un risultato.
1: Ma io giocavo con la botte.
2: 3-2.
0: Ah, 1-0. Vabbè, capita.
2: Grazie,
0: allora,
2: Chiara.
0: Capita,
2: comunque,
0: allora.
2: Grazie.
1: E io stavo appunto guardando Temptation Island ieri sera e ci sono state delle svolte importanti nei viaggi dei sentimenti dei ragazzi.
3: Sentimenti.
2: Viaggi.
1: Sì.
3: Io ho una cuffia, mi fa un orecchio solo da stamattina.
2: Davvero?
3: E sono già nervoso.
1: E i nostri amici ci stanno raccontando i loro cambiamenti improvvisi nella loro vita. Sentiamo un po'.
4: Buongiorno amici di R101.
1: Ciao.
4: Io credo che la mia svolta più grande sia stata all'incirca 4 anni fa, quando decisi di lasciare quello che è il mio paese natale per trasferirmi a Genova per lavoro. E quella è stata una scelta veramente veramente azzeccata. Nel giro di 3-4 giorni ho fatto i bagagli e mi sono ritrovato a partire in un'altra città. È stata una scelta veramente, veramente ottima. Detto questo, cari amici, buona giornata.
3: Sì, però dillo che il paese natale,
0: ma lo so io,
3: ricco.
1: No,
3: da Recco a Genova, uno sputo da Genova.
0: Ha fatto le valigie.
3: No, ma incuriosito, le storie umane mi interessano. Vabbè, comunque.
5: La banda di R101. La banda di
3: paese natale. Ma lo so io,
0: lo so io,
3: ricco.

0: Phil, hater anonimo della banda di R101, che però ci dice le cose in faccia, anche se ancora non abbiamo capito la sua vera identità.
1: Esatto. Sto in rama che non riesce più la bocca quando.
2: Aridai, è pure lei.
1: Comunque sono il best, non mi voglio far riconoscere, perché altrimenti le persone poi dicono: è quello là, quello là.
3: Però
1: sono
3: l'hater.
0: L. Benfi, chissà. Sì, sì.

0: Pinocchio.
1: Vabbè, allora. Quello è il mio, è la password dell'Iro B.
0: Ah.
1: Comunque, io volevo dire una cosa. Io e mio amico Ciccio Gamer, come dico sempre, siamo abbiamo questa società che facciamo gli haters.
2: Sì.
1: E adesso ce l'abbiamo con i fratelli Gallagher.
0: Gli Oasis, sì, i fratelli Gallagher.
1: Quelli pettinetti, tutti lì che vanno a fare nel carpet, si prendono e poi si schennano come dei tori.
0: Cosa hanno fatto a lei?
1: Voglio
0: a
1: dire a loro che hanno copiato gli Oasis in Puglia.
2: C'è un gruppo che si chiama
3: Oasis
1: in Puglia.
3: Ah, in Puglia c'è
1: Soffrizzi e un altro, mi ricordo il nome, non lo so, quelli che l'hanno inventato veramente.
3: Ah, ok, quindi sono loro a copiare il proprio gruppo tributo, ho capito.
1: Siete dei sopravvalutati.
2: Sopravvalutati agli Oasis.
3: Benfi, senta, ma perché io per quale strano meccanismo mentale quando sento pronunciare il cognome La Vitola mi viene in mente lei?
1: Hai detto all'inizio?
3: La Vitola, o la borsa o La Vitola, lei sono questi modi di parlare.
4: O la bomba o La Vitola.
1: Chi è stato secondo voi? È stato Ciccio Gamer
4: che lei che Bassi Aliete, cioè dovrebbe dire lei, Ranucci chi l'ha piazzata. Vabbè, ma piuttosto mi fa ridere questa cosa che lei avete fatto la società con Ciccio Gamer.
0: Certo.
4: Degli haters, cioè se uno va alla camera di commercio c'è l'estratto della vostra società.
3: Il codice
1: ateco. E adesso faccio saltare tutto il cinema di Venezia, nel senso
0: ma
1: che
0: no.
1: Mi fanno più niente. Faccio affondare le gondole. Allora, per andare al cinema di Venezia mi tocca fare l'influencer. Sto pubblicizzando le tisane al cardamomo e il rossetto.
0: E lo fa sulla laguna di Venezia.
1: Allora, vi devo dire una cosa. È bello, mi piace tanto andare alla laguna, mettermi lì sul molo, specialmente se osservo le pene di Melita Torioli.
2: No, lo sapevo! Arriva sempre!
0: La nostra povera Melita!
2: Sembrava. A chiudere così, incredibile!
0: Good times dalle 14 in poi questa cosa. PR101
3: Melita ieri ci ha scritto e fa: vi sto ascoltando ragazzi, mi piacete un sacco, sto andando in questura. Allora gli ho risposto: ma che bello, che vai a firmare ogni giorno adesso? T'hanno preso, fa no, il passaporto, dice lei.
4: Andava alla posta.

0: Amici, allora a Wimbledon hanno deciso di non dare accrediti agli influencer.
1: Perché? Come mai?
2: Perché c'è stato il precedente a New York, giusto?
0: Ultimamente devo dire che insomma un po' tutte le grandi manifestazioni, un po' come tutti gli ambiti della vita, si invitano questi benedetti influencer per cercare di tirare su le visualizzazioni, contatti, far parlare appunto. Non solo serve fino a un certo punto, ma nel caso degli USA Open ci sono stati dei casi in cui i giocatori sono lamentati per il casino che facevano questi.
1: Che gli influencer devono comunque fare le loro dirette, spiegare.
0: Ho capito.
2: Ma se quello sta per battere, te ti metti a urlare: facciamo la foto!
3: Così.
1: Facciamo la foto!
2: Hai capito?
3: Alla bigis.
0: Alla bigis, insomma. Tra l'altro, l'altro giorno si è girata una tennista, ha fatto: potete smettere di farvi le canne?
2: Sì, anche.
0: Qualcuno gli ha detto: no, ma sai, qui
2: è legale.
0: Lo fanno spesso, ha fatto sì, ma è molto forte.
2: E poi l'antidoping becca me, mica voi.
0: Oh, invece è andato Papa Leone in visita a Genazzano, siamo nel Lazio meridionale, zona Anagni più o meno, dove dei giovani fedeli gli hanno fatto uno striscione a Papa Leone, dove gli hanno chiesto la grazia per la Roma.
1: Siamo qui l'uomo degli striscioni.
0: Sì, beh, solo che nello striscione c'era scritto Papa Leone ci facci la grazia.
2: No, facci lei.
0: Andiamo con una notizia invece che viene dal calcio femminile. Si parla del Como, perché anche non solo il Como maschile che è entrato nella storia arrivando alla Champions, ma anche il Como femminile l'anno scorso insomma ha raggiunto la Serie A per la prima volta.
1: Grande ragazze.
0: Questa attaccante Roberta Picchi, 34enne, una delle protagoniste della promozione, gli è stato diagnosticato un tumore alla mammella. Okay. La società non solo le ha messe a disposizione lo staff, ma come primo atto le ha rinnovato il contratto fino al 2028 per farle affrontare con grande serenità, nella massima serenità, insomma, questa sua nuova fase della vita, mi sembrava insomma una
2: onore alla società del Como, perché non è da tutti.
0: Parliamo
2: invece di cose più leggere, di pet economy, quella che muove miliardi relativamente a quello che spendiamo anche in Italia per gli animali domestici. Questo caso riguarda invece una coppia messicana che con Machuca è il nome del cane. Questa coppia doveva cambiare divano, ok, in salotto, e dice, si pongono il problema: ma piacerà a Machuca? Che ne so, portiamo Machuca a scegliere il divano con noi.
1: Giustamente. Veramente.
2: Il problema è che poi in quel negozio d'arredi il cane non poteva entrare. Ma sì, ma un istante solo. No, mi spiace,
1: no, regolamento. Se no salgono su tutti i divani. Allora, il mordicchio.
3: Esatto. Infatti, l'idea non era proprio brillantissima.
2: Perché per poi Machucato era il divano, evidentemente. Sì. Cosa accade? Cosa si inventano? Tornano a casa, fanno una foto al cane. Ne stampano un cartonato a grandezza naturale, tornano con il cartonato del cane sotto braccio, lo posizionano sui vari divani che vedono esposti e provano un pochino come stanno loro stesi col cane, in maniera tale che il cane ha lo spazio,
1: se ci stanno tutti e tre comodi,
2: e soprattutto come colore, le nuance del colore del cane quelle del divano,
0: da cui l'aggettivo accaniti, devo dire.
2: Certo. Alla fine non si sa se l'hanno comprato, però il cane sotto forma di cartonato è riuscito ad entrare in.
1: Noi potremmo saperlo perché Machuca è qui con noi.
3: Eccolo.
4: Buongiorno, sono Machuca. Buongiorno.
3: Buongiorno.
4: Sono ancora qua che gli aspetto.
3: Stiamo parlando con quello vero o il cartonato?
4: No, sono quello vero, sono qua che gli aspetto. Sì, sono grande tifoso dell'Inter.
2: Sì, siete sempre più viziati. Siete sempre più viziati voi animali. Addirittura scelgono il divano in virtù dei vostri gusti.
4: Allora, sono praticamente qua 4 giorni. Sì. La gente viene, mi fa la foto, ci fa il cartonato. E alla fine abbiamo deciso che. Mi ha detto che qualcuno di voi mi vuole adottare. Paolo, ha bisogno del cane?
2: No.
4: Non hai fatto i cartonati?
2: No, c'ho già il gatto, sennò poi mi mettete a litigare. Già ha distrutto il divano il gatto, figurati te.
1: E Paolo è Machuco al massimo.
2: Io
1: sono
2: Machuca. Ciao Machuca.
1: Buone dormitine sul divano, buone ronfate sul nuovo sofà comprato dai tuoi proprietari, dai tuoi padroni. Solo noi.
4: Devo parlare con un cane.
1: Veramente.
2: E io che lo faccio con 4 tutte le mattine.
1: Abbiamo come ospiti tutti i protagonisti delle notizie. Qui alla banda di RG.

0: Beh, avete visto a luglio a Boccadesse vicino a Genova c'erano dei ragazzi che facevano serata, il DJ in piazza, a un certo punto una signora si affaccia alla finestra e i ragazzi le chiedono: signora, la sua canzone preferita gliela cantiamo? E dice: maledetta primavera, e parte tutta la piazza la canta.
1: Tutta la piazza.
0: Sembrava la scena di un film, ma che è un po' surreale. Lei è rimasta lì alla finestra, questa signora. Questo bel regalo che gli hanno fatto i ragazzi.
2: La canzone ha detto: sì, però adesso andate via, perché
3: sì, anche perché aveva un secchio solo. Non riusciva a tirarlo in faccia a tutta la piazza.
0: La prossima canzone che ti fa stare bene tra un'ora al 331 80 90 101, mentre ieri sera Temptation Island e poi Filippo Visciglia è qui con noi. Ciao Filippo.
4: Eccoci qua ragazzi, come state? Benvenuti a questa Temptation Island e poi. L'isola delle belle storie. Vabbè, no, facciamo tre. L'isola delle belle storie. Dopo coppia di ragazzi devono mettere in gioco il loro amore e cercare di non cedere alle tentazioni dei single.
3: Bene.
4: La bellissima Chiara non smette di fissare il bel Matumba. Chi è? Un ragazzo senegalese che dice di avere una particolarità che lo contraddistingue.
0: Quale?
4: Sicuramente è il sorriso, è il suo maledetto sorriso.
3: Stavo pensando anch'io. Comunque Matumba non mi sembra esattamente un nome. Vabbè, te lo dice lei.
4: Eccolo, Paolo Dini. Paolo Dini, convinto dal single Kevin, si è fatto le sopracciglia dalla di Gabbiano e si è tatuato il bacio a stampo sul polpaccio.
5: Bello.
4: Paolo ci prova con la single Michelona. Amante dei frappè e delle domeniche nei centri commerciali. A Paolo piace conquistarla suonando la chitarra con i denti al posto del plettro.
5: Dai!
3: A parte il nome un po'.
1: Michelona!
3: Però bene, è gnocca, è gnocca, credi.
4: E poi c'è Riccardo Russo, che da 5 giorni è di fronte al falò di confronto. Sta aspettando la single Bagna Cauda.
5: No! Speriamo non parli, perché sennò mi fa biondo.
4: Lei lo ha conquistato con la frase lotterò.
0: Wow, sì, una poetessa.
4: E lui ha risposto con: certe notti la macchina è calda, dove ti porta lo decide lei.
5: C'è niente di più facile.
4: Dall'altra parte Santina, 23 anni, 10 anni passati a cercare di scegliere la scuola giusta. Nel tempo libero fa il magistrato, ma il suo lavoro principale è fare le unghie a casa a domicilio.
3: Ma dai,
5: che vita strana.
4: Ha conquistato Cristiano Militello con la frase: macerie resti, macerie resti, e vivi e lascia Instagram.
0: Questa è sciolto, Cristiano.
2: È stato colpo di fulmine.
4: Questa è Temptation Island. E poi.
0: Grazie Filippo, aspettiamo effettivamente l'ultimissima puntata, che dovrebbe essere lunedì prossimo, se ce lo confermi.
4: Lunedì prossimo, no, ma è l'ultima per modo di dire, poi usciremo con un'altra, ci inventeremo qualcosa durante il mese.
0: Poi andrai a teatro in realtà, Filippo Visciglia parte a fare l'attore.
4: Sì, vado a vedere gli altri però.

Generation of the groove. Generation on the move. Join us.

0: Attenzione.
1: Che succede?
2: Scusatemi, angolo Bar Sport, vengo così a gamba tesa per ricordare che ieri si è conclusa finalmente la terza giornata di campionato di Serie A. La massima esperta qua è Chiara Tortorella, che ci ricorda i risultati tipo Fiorentina-Torino.
1: Ma io sto guardando Temptation Island ieri sera.
0: Quanto è finita?
2: Fiorentina-Torino, butta un risultato.
1: 2-1.
2: Per chi?
1: Fiorentina.
2: Porca miseria, no, era il Torino.
1: Quasi.
2: Roma-Atalanta, vai, Roma-Atalanta,
1: dai, pareggio.
2: 2-1, niente, anche qua per la Roma. E Inter-Napoli, vediamo.
1: Beh,
2: se...
1: Grande vittoria dell'Inter all'ultimo. Cos'era?
3: Era già
1: 3-2.
2: Perché io? Perché questo?
1: Per l'Inter.
2: Ma sì, per l'Inter.
1: Lautaro ha segnato due gol dopo il 94esimo.
2: Tutto questo per dire che erano risultati che sembravano andare per un certo tipo di gara, invece sono stati ribaltati all'ultimo.
3: Sì, ma Chiara, anche te che li dai al martedì, però, sti risultati.
2: Beh, è finita ieri sera il campionato.
1: Dimmi, Leo.
0: Potenza Monopoli?
1: Vabbè, non lo sanno neanche loro, forse.
0: Quanto? Dimmene uno.
4: Imprevisti e probabilità.
0: Esatto. Quanto è finita Potenza Monopoli? Dammi un risultato.
1: Ma io giocavo con la botte.
2: 3-2.
0: Ah, 1-0. Vabbè, capita.
2: Grazie,
0: allora,
2: Chiara.
0: Capita, allora.
2: Grazie.
1: E io stavo appunto guardando Temptation Island ieri sera, e ci sono state delle svolte importanti nei viaggi dei sentimenti dei ragazzi.
4: Sentimenti.
3: Viaggi. Sentimenti,
1: sì.
4: Ragazzi. Io ho una cuffia, mi fa un orecchio solo da stamattina.
3: Davvero?
4: E sono già nervoso.
1: E i nostri amici ci stanno raccontando i loro cambiamenti improvvisi nella loro vita. Sentiamo un po'.
5: Buongiorno amici di R101.
1: Ciao.
5: Io credo che la mia svolta più grande sia stata all'incirca 4 anni fa, quando decisi di lasciare quello che è il mio paese natale per trasferirmi a Genova per lavoro. E quella è stata una scelta veramente, veramente azzeccata. Nel giro di 3-4 giorni ho fatto i bagagli e mi sono ritrovato a partire in un'altra città. È stata una scelta veramente, veramente ottima. Detto questo, cari amici, buona giornata.
4: Sì, però dillo che detto.
3: Paese
4: nel
3: natale,
4: paese natale,
3: ma lo so io,
4: nel lavoro.
3: Lo so io, era ricco.
4: No,
1: da Recco
3: a Genova,
4: no. Uno sputo da Genova,
3: ha fatto le valigie.
4: No, ma incuriosito, le storie
3: esatto.
4: Umane mi interessano. Vabbè, comunque.

0: ti è piaciuta?
1: Mi è piaciuta tanto. No, ma parlavi di svolta. La svolta io l'ho avuta ieri sera quando prendo le mail il giorno del mio compleanno. Sapete, delle mailing list delle società con le quali solitamente fai acquisti. Il gestore della pompa di benzina, dove vado di solito, quel marchio, mi ha beneficiato, mi ha detto 5 euro a me per il mio compleanno. 5 euro di benzina, io ci ricarico l'accendino, ragazzi. Con 5 perché euro
2: se ce la fai,
3: mi sei concesso due parcheggi in più. 5 euro di benzina,
1: questa la svolta.
3: Quello fai, va bene, va bene. Ti sei commosso?
1: Ma scherzi.
0: Il tuo compleanno è cominciato con il nostro regalo, delle belle bocce per la tua bella età.
1: Delle bocce pesantissime.
2: Chiara, infame, prima regali le bocce, poi che bella età che hai.
1: Certo.
2: Era un messaggio
1: come per dire, vai alla bocciofila, è questo che intendo. Certo. A me non mi ha regalato due transenne da cantiere.
3: Perché non ti entravano nello zainetto.
1: Cretino.
3: Il primo pensiero è stato quello.
1: Allora mi porto ste bocce pesantissime, perché l'ho detto, metallo pieno.
2: Sì.
1: Comincio a sentire in macchina blin blin blin blin blin blin, ma io ce l'ho la cintura blin blin. Erano così pesanti che appoggiate sul sedile passeggero,
2: certo,
1: facevano saltare il cicalino delle cinture.
0: Bellissimo.
1: Sì, bellissimo. Vabbè.
0: Il viaggio con le bocce della banda di R101. Tu di solito hai diverse bocce in macchina che ti porti dietro.
2: Giusto. Quelle sono bottiglie di vino finite.
3: Infatti li suona l'allarme all'andata. Quando torna le bevute non suona più.
0: E invece ieri il nostro Filippo Bisciglia, ospite oggi a casa di Leonardo Fiaschi, è andato in onda con la puntata di Temptation Island e poi. E nelle storie dei sentimenti dei ragazzi è cambiato tutto. C'è stato un cambiamento repentino nella storia dei ragazzi siciliani. Non vi sto a dire i nomi, tanto poi iniziate a dire che non conoscete.
3: Ma neanche la regione.
0: Finta, perché in realtà.
3: Onestamente.
0: E allora, Filippo, hai qualche news da raccontarci?
4: Quest'anno, per esempio, c'è una nuova regola.
2: Vai.
4: I ragazzi sono obbligati a tradire le ragazze, e le ragazze sono obbligate a tradire i ragazzi.
0: Non erano obbligati, eppure in qualche caso è successo.
4: Sì, questa però è la nuova regola di Temptation Island. Lo facciamo per voi, per voi telespettatori.
2: Vedevamo l'ora, grazie.
4: Ma tra poco,
1: quando faranno Temptation Island, vado anch'io.
0: La storia dei denti di Paolo Dini, andatela a recuperare sulle repliche sul nostro sito r101.it.
3: Ieri nell'ultima mezz'ora ha tenuto banco questo aneddoto estivo, questa disavventura estiva, però tutto è bene, quel che finisce bene, che soprattutto esce dal controllo a un certo punto.
1: Fermati. Vabbè.
0: Al 331 80 90 101, storie scritte tipo dovevo ho detto non mi metterò mai con quello là e ora è mio marito.
1: Ehi,
0: era
1: classico.
0: Un divanaro fino a prima dell'estate. Adesso ho iniziato a fare arrampicate e maratone. Due esempi perfetti per la svolta inaspettata della vostra vita.
1: Io bevevo tantissimo tempo fa.
2: Certo, l'acqua.
1: Cosa?
0: E ora?
1: Adesso basta, ho smesso.
2: Sì.
5: Buongiorno banda. Diciamo che una svolta importante è stata appena finita l'università e dovevo andare fare un colloquio e
0: no!
2: La svolta non la sapremo mai.
1: No, e allora?
2: Mannaggia, quindi si è interrotta così.
0: Un colloquio per l'università, come sarà andata a finire?
3: Adesso sì che sono in

0: Sarà pure la notte dei desideri, ma quando esprimi quello di non avere più a che fare con il Tortorella Challenge, chissà perché non si realizza mai.
1: Beh, ecco, sicuramente non è il quarto d'ora dei desideri, questo no, anche se vi dà modo di tirare fuori dalla vostra inventiva marcia una battutaccia per fronteggiare le offensive di Chiara Tortorella.
2: Perché questa è la sfida.

0: divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Torino Canovacciuolo è il giudice di gara per il Tortorella Challenge di oggi.
2: E facete queste battute.
3: Ma sì, facete.
2: Vabbè, ma lui deve cucinare.
4: Avevo una domanda, scusate, prima di andare avanti. La risata che ogni tanto sentiamo di Paolo Dini in sottofondo.
3: Ma non è era mia.
2: Prima, no, è regina.
4: Era prima dei denti ingoiati.
5: Prima.
2: Va bene. Ma veramente la mia? No, quella è. Ma questo sono io.
1: Sì.
4: Volevo sapere quanti denti avevi in questa risata qui che abbiamo.
2: 3 per 2.
4: Beh, benissimo. Andiamo.
1: Avete già deciso chi votare, ragazzi, alle elezioni dei pesci?
4: No. Sonia, sì.
1: Io ho letto la lista elettorale, interessante.
4: Io la lista.
1: E allora andiamo subito avanti così.
6: Ma i sondaggi a chiusura delle elezioni dei pesci sono exit poll?
5: Exit colp,
2: mi piace,
4: bravo, bravo. Abbiamo iniziato veramente sì, con sì.
5: È chiusa, finita, ha vinto lui, no?
4: Sì, basta, no?
1: No, sentiamo il secondo sfidante.
7: Ciao Chiara, io oggi per capire la tua battuta ci ho messo un'orata e ancora non l'ho capita.
4: Un'orata. Vedi che facevamo meglio chiudere poco fa.
1: Attenzione che qua abbiamo un professionista all'ascolto, partecipa sempre il nostro Fabio Verona.
8: Ciao Chiara, ma comunque i pesci lo sai che hanno la loro cantante preferita, Serena Branchiale. Fabio Verona.
1: Giustamente. Bella. Oggi era obbligatorio, potevamo non condividere con voi.
2: Certo.
1: Tutto ciò.
3: È uno squalore.
2: Sì.
1: Quarto sfidante.
9: La settimana scorsa ho scavalcato un muro spesso e sovente. Ciao banda.
2: Spesso.
9: Frank D'Asti.
2: Spesso e sovente.
4: Sì, sì, sì.
3: Però mi piace perché
1: cosa talmente ti piace? Assurda.
4: Cosa? No, scusate, assurda. Scusate, cosa ti piace?
3: Che dimostrano fantasia.
4: Ma cosa?
3: I nostri ascoltatori.
4: Ma quando soprattutto?
3: Ma tu guarda che iperboli vanno a prendere, dai.
4: Ah, le iperboli.
1: E quando sono insieme riescono a fare molto peggio, tipo così.
10: Siamo Vittoria
11: e la sua mamma.
10: Allora, l'uva va dalla mela e gli dice: mela, spostati e ti sparo.
11: Va bene, mi sposto.
10: Poi va dalla pera e gli dice: pera, spostati o ti sparo.
5: Sì.
11: Va bene, mi sposto.
10: Poi va dal fico e gli dice: fico, spostati o ti sparo.
11: No, io non mi sposto.
10: Ho detto spostati o ti sparo.
11: No, io non mi sposto.
10: Boom. Morale, fico secco, uva passa.
11: Ciao.
4: Vittoria, avevo una domanda.
3: Sì, Vittoria, mamma è tanto che è in queste condizioni. No, perché?
4: Avevo un'altra domanda ulteriore. Sì. Vi spostate voi o vi spariamo noi qui dal
5: comunque,
4: programma?
5: Serve un avvocato difensore.
2: Allora,
3: sentiamo che.
2: Allora, per preparare il pesce giusto, quando il pesce arriva al 33%,
1: di cosa?
2: Me lo passi al Quirinale sotto sale. Poi ci metti un filo di costituzione e pronto.
4: Ma
2: poi olio, l'olio articolo 5. Se vuole fare la differenza, lo facciamo tutto così e lo farcito e lo riempiamo di mazzette.
1: Ma lei non può fare la ricetta sui pesci delle barzellette, mi scusi.
2: Non vi piace?
5: No.
2: E allora segui da Benedetta Parola.
5: No.
1: Va bene.
2: And the winner is.
1: Grande.
2: Riso.
9: La settimana scorsa ho scavalcato un muro spesso e sovente. Ciao banda.
4: Aiuto.
9: Frank D'Asti.
1: D'Asti oggi è in festa, grazie a Frank.
4: E lui che dice aiuto, ha vinto il tuo cavallo.
2: Sì.
4: Questo video delle iperboli che hai celebrato tu, ha vinto.
2: Vabbè.
4: Per le vostre iperboli, fatele nella lettiera, non ce le lasciate qui la mattina. Datemi retta.
1: Oppure tenetele lì per domani, per un'altra puntata del Tortorella Challenge intorno alle 8 qui su R101. Non mai.

0: Fanfillator anonimo della banda di R101, che però ci dice le cose in faccia, anche se ancora non abbiamo capito la sua vera identità.
1: Esatto. Sto in rama che non riesce più la bocca quando.
2: Aridai, è pure lei.
1: Comunque sono il mezzo, non mi voglio far riconoscere, perché altrimenti le persone poi dicono: è quello là, quello là.
3: Però
1: sono l'ente.
0: L.Benfi, chissà.
1: Sono
0: pure Lino B.
1: Vabbè, poi allora. Sono gli uni di quell'uno e l'altro. Quello è il mio, è la password da Lino B. Comunque io volevo dire una cosa, io e mio amico Ciccio Gamer, come dico sempre, siamo abbiamo questa società che facciamo gli haters. E adesso ce l'abbiamo con i fratelli Gallagher.
0: Gli Oasis, sì, i fratelli Gallagher.
1: Quelli pettinetti, tutti lì che vanno a fare nel carpet, si prendono e poi si schennano come dei tori.
0: Cosa hanno fatto a lei?
1: Voglio
0: a
1: dire a loro che hanno copiato gli Oasis in Puglia.
3: Ce ne sono costoro, scusi.
2: C'è un gruppo che si chiama
1: Oasis in Puglia.
3: C'è
1: Frizzi e un altro, tutti e tanti, mi ricordo il nome, non so, quelli che l'hanno inventato veramente.
3: Ah, ok, quindi sono loro a copiare il proprio gruppo tributo, ho capito.
1: Siete dei sopravvalutati.
2: Sopravvalutati agli Oasis.
3: Benfi, senta, ma perché io per quale strano meccanismo mentale quando sento pronunciare il cognome La Vitola mi viene in mente lei?
1: Cioè, hai detto all'inizio?
3: La Vitola, o la borsa o La Vitola, lei sono questi modi di parlare.
4: O la bomba o La Vitola.
1: Chi è stato secondo voi? È stato Ciccio Gamer?
4: Lei che bassi a liete, cioè dovrebbe dire lei, Ranucci chi l'ha piazzata. Vabbè, ma piuttosto mi fa ridere questa cosa che lei avete fatto la società con Ciccio Gamer.
0: Certo.
4: Degli haters, cioè se uno va alla Camera di Commercio c'è l'estratto della vostra società.
3: Il codice
1: ateco. E adesso faccio saltare tutto il cinema di Venezia, nel senso
0: ma
1: che
0: no.
1: Non fanno più niente. Faccio affondare le gondole. Allora, per andare al cinema di Venezia mi tocca fare l'influencer. Sto pubblicizzando le tisane al cardamomo e il rossetto.
0: E lo fa sulla laguna di Venezia.
1: Allora, vi devo dire una cosa. È bello, mi piace tanto andare alla laguna, mettermi lì sul molo, specialmente se osservo le pene di Melita Torioli.
2: No, lo sapevo! Arriva sempre!
0: La nostra povera Melita!
2: Sembrava. A chiudere così, incredibile!
0: Good times dalle 14 in poi, questa cosa. R101.
3: Melita ieri ci ha scritto e fa: vi sto ascoltando, ragazzi, mi piacete un sacco, sto andando in questura. Allora gli ho risposto: ma che che vai a firmare ogni giorno adesso? T'hanno preso, fa no, il passaporto, dice lei.
4: Andava alla

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: attenzione.
1: Che succede?
0: Scusatemi, angolo Bar Sport, vengo così a gamba tesa per ricordare che ieri si è conclusa finalmente la terza giornata di campionato di Serie A. La massima esperta qua è Chiara Tortorella, che ci ricorda i risultati tipo Fiorentina-Torino.
1: Ma io sto guardando Temptation Island ieri sera.
2: Quanto è finita?
0: Fiorentina-Torino, butta un risultato.
1: 2-1.
0: Per chi?
1: Fiorentina.
0: Porca miseria, contrario, no, al Torino.
1: Quasi.
0: Roma-Atalanta, vai, Roma-Atalanta.
1: Roma-Atalanta, dai, pareggio.
0: 2-1, niente, anche qua per la Roma. E Inter-Napoli, vediamo.
1: Grande vittoria dell'Inter all'ultimo.

0: Cos'era? Fatto
1: era già
0: 3
1: martedì.
0: A 2, 3 a 2.
2: Perché io? Perché per questo? Perché questo?
0: Per l'Inter.
2: Ma sì, per
0: Lautaro
2: l'Inter.
0: Ha segnato 2 gol dopo il 94esimo.
2: Tutto questo per dire che erano risultati che sembravano andare per un certo tipo
0: è
2: di
0: vero.
2: Gara, invece sono stati ribaltati
1: all'ultimo. Sì, ma Chiara, anche te che li dai al martedì però sti risultati.
2: È finita ieri sera il campionato.
0: Dimmi Leo.
3: Potenza Monopoli?
0: Vabbè, non lo sanno neanche loro forse.
3: Quanto? Dimmene uno.
4: Imprevisti o probabilità?
3: Esatto. Quanto è finita Potenza Monopoli? Dammi un risultato.
0: Ma io giocavo con la botte.
2: Sempre.
0: 3-2.
3: Ah, 1-0. Vabbè. Capita.
2: Grazie,
3: allora,
2: Chiara.
3: Capita allora.
2: Grazie.
0: E io stavo appunto guardando Temptation Island ieri sera e ci sono state delle svolte importanti nei viaggi dei sentimenti dei ragazzi.
1: Sentimenti.
2: Viaggi.
0: Sì.
4: Io ho una cuffia, mi fa un orecchio solo da stamattina.
1: Davvero?
4: E sono già nervoso.
0: E i nostri amici ci stanno raccontando i loro cambiamenti improvvisi nella loro vita. Sentiamo un po'.
5: Buongiorno amici di R101.
0: Ciao.
5: Credo che la mia svolta più grande sia stata all'incirca 4 anni fa, quando decisi di lasciare quello che è il mio paese natale per trasferirmi a Genova per lavoro. E quella è stata una scelta veramente veramente azzeccata. Nel giro di 3-4 giorni ho fatto i bagagli e mi sono ritrovato a partire in un'altra città. È stata una scelta veramente veramente ottima. Detto questo, cari amici, buona giornata.
1: Sì, però dillo che detto, paese natale,
4: ma lo so io,
1: nel lavoro,
4: lo so io, era ricco.
0: Da
1: Recco a Genova,
4: ha uno sputo da Genova,
1: ha fatto le valigie.
4: No, ma incuriosito, le storie umane mi interessano. Vabbè, comunque.

0: ti è piaciuta?
1: Mi è piaciuta tanto. No, ma parlavi di svolta. La svolta io l'ho avuta ieri sera quando aprendo le mail nel giorno del mio compleanno. Sapete, delle mailing list delle società con le quali solitamente fai acquisti. Il gestore della pompa di benzina, dove vado di solito, quel marchio, mi ha beneficiato, mi ha detto 5 euro a me per il mio compleanno. 5 euro di benzina.
0: Di cashback.
1: Io ci ricarico l'accendino, ragazzi.
2: Con 5 euro se ce la fai. Se ce la fai.
3: Mi sei concesso due parcheggi in più. 5 euro di benzina.
1: Questa la svolta.
3: Quello fai, va bene, va bene. Ti sei commosso.
1: Ma scherzi.
0: Altro che. Compleanno è cominciato con il nostro regalo, delle belle bocce per. La tua bella età.
1: Delle bocce pesantissime.
2: Cara,
1: però.
2: Infame, prima regali le bocce, poi che bella età che hai.
1: Certo.
2: Era un messaggio
1: come per dire, vai alla bocciofila, è questo che è inteso. Certo. No, a me non mi ha regalato due transeni da cantiere.
3: Perché non ti entravano nello zainetto.
1: Cretino.
3: Primo pensiero è stato quello.
1: Allora mi porto ste bocce pesantissime, perché l'ho detto, metallo pieno.
2: Sì.
1: Comincio a sentire in macchina bling bling bling bling bling bling. Ma io ce l'ho la cintura bling bling. Erano così pesanti che appoggiate sul sedile passeggero,
2: certo.
1: Facevano saltare il cicalino delle cinture.
0: Bellissimo.
1: Sì, bellissimo. Vabbè.
0: Il viaggio con le bocce della banda di R101. Tu di solito hai diverse bocce in macchina che ti porti dietro.
2: Giusto. Quelle sono bottiglie di vino finite.
3: Infatti li suona l'allarme all'andata. Quando torna le ha bevute non suona più.
0: E invece ieri il nostro Filippo Bisciglia, ospite oggi a casa di Leonardo Fiaschi, è andato in onda con la puntata di Temptation Island e poi. E nelle storie dei sentimenti dei ragazzi è cambiato tutto. C'è stato un cambiamento repentino nella storia dei ragazzi siciliani. Non vi sto a dire i nomi, tanto poi iniziate a dire che non conoscete.
3: Ma neanche la regione.
0: Fate
3: guarda.
0: Finta perché in realtà.
3: Onestamente.
0: E allora, Filippo, hai qualche news da raccontarci?
4: Quest'anno, per esempio, c'è una nuova regola.
2: Vai.
4: I ragazzi sono obbligati a tradire le ragazze,
0: ma
4: le ragazze sono
0: vero.
4: Obbligate a tradire i ragazzi.
0: Non erano obbligati, eppure in qualche caso è successo.
4: Sì, questa però è la nuova regola di Temptation Island. Lo facciamo per voi, telespettatori.
2: Vedevamo l'ora, grazie.
4: Ma tra poco.
1: Quando faranno Temptation Island, vado anch'io.
0: La storia dei denti di Paolo Dini, andatela a recuperare sulle repliche sul nostro sito r101.it.
3: Ieri nell'ultima mezz'ora ha tenuto banco questo aneddoto estivo, questa disavventura estiva, però tutto è bene, quel che finisce bene, che soprattutto esce dal controllo, diciamo, a un certo punto.
1: Fermati.
0: Al 331 80 90 101, storie scritte tipo dovevo, ho detto non mi metterò mai con quello là e ora è mio marito. Era un divanaro fino a prima dell'estate, adesso ho iniziato a fare arrampicate e maratone. Due esempi perfetti per la svolta inaspettata della vostra vita.
1: Io bevevo tantissimo tempo fa.
2: Certo, l'acqua.
1: Cosa?
0: E ora?
1: Adesso no. Basta, ho smesso.
2: Sì.
5: Buongiorno banda. Che una svolta importante è stata appena finita l'università e dovevo andare a fare un colloquio e
0: no!
2: La svolta non la sapremo mai.
1: No, e allora?
2: Mannaggia, quindi si è interrotta così.
0: Un colloquio per l'università, come sarà andata a finire?
3: Adesso sì che sono.

0: Sarà pure la notte dei desideri, ma quando esprimi quello di non avere più a che fare con il Tortorella Challenge, chissà perché non si realizza mai.
1: Beh, ecco, sicuramente non è il quarto d'ora dei desideri, questo no, anche se vi dà modo di tirare fuori dalla vostra inventiva marcia una battutaccia per fronteggiare le offensive di Chiara Tortorella.
2: Perché questa è la sfida.

0: divertente, ragazzi, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Torino Canovacciuolo è il giudice di gara per il Tortorella Challenge di oggi.
2: E facete queste battute.
3: Vabbè, ma lui deve cucinarmi.
4: Avevo una domanda, scusate, prima di andare avanti. La risata che ogni tanto sentiamo di Paolo Dini in sottofondo.
3: Ma non è mia.
2: Prima, no, è Regina.
4: Era prima dei denti ingoiati.
5: Sì, prima.
3: Va bene. Ma veramente la mia? No, quella è Regina. Ma sono io.
1: Sì.
4: Volevo sapere quanti denti avevi in questa risata qui. Che abbiamo.
3: 3x2.
4: Beh, benissimo. Andiamo.
1: Avete
4: avanti.
1: Già deciso chi votare, ragazzi? Le elezioni dei pesci?
4: No. Sassonia, sì.
1: Io ho letto la lista elettorale, interessante.
4: Dio, la lista. La lista.
1: E allora andiamo subito avanti così.
6: Ma i sondaggi a chiusura delle elezioni dei pesci sono exit poll?
5: Exit poll!
3: Bravo, mi
1: tanta
3: piace
1: roba.
4: Bravo, bravo, abbiamo iniziato veramente, sì, con sì.
5: È chiusa, finita, ha vinto lui, no?
4: Sì, basta, no?
1: No, sentiamo il secondo sfidante.
7: Ciao Chiara, io oggi per capire la tua battuta ci ho messo un'orata e ancora non l'ho capita.
4: Un'orata. Beh, vedi che facevamo meglio chiudere poco fa.
1: Attenzione che qua abbiamo un professionista all'ascolto, partecipa sempre il nostro Fabio Verona.
8: Ciao Chiara, ma comunque i pesci lo sai che hanno la loro cantante preferita? Serena Branchi. Fabio Verona.
1: Giustamente. Bella. Oggi era obbligatorio. Sì. Potevamo non condividere con voi.
3: Certo.
1: Tutto ciò.
3: È uno squalore.
4: Sì.
1: Quarto sfidante.
9: La settimana scorsa ho scavalcato un muro spesso e sovente. Ciao banda.
3: Spesso.
9: Frank D'Asti.
3: Spesso e sovente.
4: Sì, sì, sì.
3: Però mi piace perché
1: è talmente assurda.
4: No, scusate, scusate, cosa ti piace?
3: Che dimostrano fantasia.
4: Ma cosa?
3: I nostri ascoltatori.
4: Ma quando soprattutto?
3: Ma tu guarda che iperboli vanno a prendere, dai.
4: Ah, le
1: iperboli. Quando sono insieme riescono a fare molto peggio, tipo così.
10: Siamo Vittoria
11: e la sua mamma.
10: Allora, l'uva va dalla mela e gli dice: mela, spostati e ti sparo.
11: Va bene, mi sposto.
10: Poi va dalla pera e gli dice: pera, spostati o ti sparo.
5: Sì.
11: Va bene, mi sposto.
10: Poi va dal fico e gli dice: fico, spostati o ti sparo.
11: No, io non mi sposto.
10: Ho detto spostati o ti sparo.
11: No, io non mi sposto.
10: Boom. Morale, fico secco, uva passa.
11: Ciao.
4: Vittoria, ha dato una domanda.
3: Sì, Vittoria, mamma è tanto che è in queste condizioni. No, perché?
4: Avevo un'altra domanda ulteriore. Sì. Vi spostate voi o vi spariamo noi qui dal programma?
5: Comunque, serve un avvocato difensore.
3: Allora, sentiamo che.
2: Allora, per preparare il pesce giusto, quando il pesce arriva al 33%,
1: di cosa?
2: Me lo passi al Quirinale sotto sale. Poi ci metti un filo di costituzione e pronto.
4: Ma
2: poi olio, l'olio articolo 5. Se vuole fare la differenza, lo facciamo tutto così e lo farcito e lo riempiamo di mazzette.
1: Ma lei non può fare una ricetta sui pesci delle barzellette, mi scusi.
2: Non vi piace?
5: No.
2: E allora seguita a benedetta parola.
5: No.
1: Va bene.
2: And the winner is.
1: Grande.
2: Riso.
9: La settimana scorsa ho scavalcato un muro spesso e sovente. Ciao banda.
4: Aiuto.
9: Frank D'Asti.
1: Asti oggi è in festa, grazie a Frank.
4: È lui che dice aiuto, ha vinto il tuo cavallo.
5: Sì.
4: Questo video delle iperboli che hai celebrato tu, ha vinto.
3: Vabbè.
4: Per le vostre iperboli, fatele nella lettiera, non ce le lasciate qui la mattina. Datemi retta.
1: Oppure tenetele lì per domani, per un'altra puntata del Tortorella Challenge intorno alle 8 qui su R101. Non

0: Later anonimo della banda di R101, che però ci dice le cose in faccia, anche se ancora non abbiamo capito la sua vera identità.
1: Esatto. Questo irama che non riesce più la bocca quando.
2: Aridai, è pure lei.
1: Comunque sono il MEF, non mi voglio far riconoscere, perché altrimenti le persone poi dicono: è quello là, quello là.
3: Però c'è
1: sono
3: l'Ater.
0: L.Benfi, chissà.
1: Sono
0: pure Lino B.
1: Vabbè, allora. Sono gli uni di quell'uno e l'altro. Quello è il mio, è la password dell'Ero B. Comunque io volevo dire una cosa, io e mio amico Ciccio Gamer, come dico sempre, siamo abbiamo questa società che facciamo gli haters. E adesso ce l'abbiamo con i fratelli Gallagher.
0: Sì, i fratelli Gallagher.
1: Quelli pettinetti, tutti lì che vanno a fare nel carpet, si prendono e poi si schennano come. Come dei tori.
0: Cosa hanno fatto a lei?
1: Voglio
0: a
1: dire a loro
0: Gamer.
1: Che hanno copiato gli OSIs in Puglia.
3: Ce ne sono costoro, scusi.
2: C'è un gruppo che si chiama
3: OSIs.
1: OSIs in Puglia. Frizzi e un altro, tutti e tanti, per quello il nome, non lo so, quelli che l'hanno inventato veramente.
3: Ah, ok, quindi sono loro a copiare il proprio gruppo tributo, capito?
1: Siete dei sopravvaluti.
2: Sopravvalutati agli Oasis.
3: Benfi, senta, ma perché io per quale strano meccanismo mentale quando sento pronunciare il cognome La Vitola mi viene in mente lei?
1: Cioè, hai detto all'inizio?
3: La Vitola o la borsa o La Vitola, lei sono questi modi di parlare.
4: O la bomba o La Vitola.
1: Chi è stato secondo voi? È stato Ciccio Gamer?
4: Lei che bassi aliete, cioè dovrebbe dire lei, Ranucci l'ha piazzata. Vabbè, ma piuttosto mi fa ridere questa cosa che lei avete fatto la società con Ciccio Gamer.
0: Certo.
4: Degli haters, cioè se uno va alla Camera di Commercio c'è l'estratto della vostra società.
3: Il codice
1: ateco. E adesso faccio saltare tutto il cinema di Venezia, nel senso
0: ma
1: che
0: no.
1: Non fanno più niente. Faccio affondare le gondole. Allora, per andare al cinema di Venezia mi tocca fare l'influencer. Sto pubblicizzando le tisane al cardamomo e il rossetto.
0: E lo fa sulla laguna di Venezia.
1: Allora, vi devo dire una cosa. È bello, mi piace tanto andare alla laguna, mettermi lì sul molo, specialmente se osservo le pene di Melita Torioli.
2: No, lo sapevo! Arriva sempre!
0: La nostra povera Melita!
2: Sembrava. A chiudere così, incredibile!
0: Good times dalle 14 in questa cosa. R101.
3: Melita ieri ci ha scritto e fa: vi sto ascoltando, ragazzi, mi piacete un sacco, sto andando in questura. Allora gli ho risposto: ma che bello! Che vai a firmare ogni giorno adesso? T'hanno preso, fa no, il passaporto, dice lei.
4: Andava alla posta.

0: Amici, amici, allora a Wimbledon hanno deciso di non dare accrediti agli influencer. Perché?
1: Come mai?
0: Perché
2: c'è stato il precedente a New York, giusto?
0: Ultimamente devo dire che insomma un po' tutte le grandi manifestazioni, un po' come tutti gli ambiti della vita, si invitano questi benedetti influencer per cercare di tirare su le visualizzazioni, contatti, far parlare appunto. Non solo serve fino a un certo punto, ma nel caso degli USA Open ci sono stati dei casi in cui i giocatori sono lamentati per il casino che facevano questi.
1: Che gli influencer devono comunque fare le loro dirette, spiegare.
0: Ho capito.
2: Ma se quello sta per battere, te ti metti a urlare: facciamo la foto!
3: Così.
1: Facciamo la foto!
2: Hai capito?
3: Alla bigis.
0: Alla bigis, insomma. Tra l'altro, l'altro giorno si è girata una tennista. Ha fatto: potete smettere di farvi le canne?
2: Sì, anche.
0: Qualcuno gli ha detto: no, ma sai, qui.
2: È legale.
0: Lo fanno spesso, ha fatto sì, ma è molto forte.
2: E poi l'antidoping becca me, mica voi.
0: Oh, invece è andato Papa Leone in visita a Genazzano, siamo nel Lazio meridionale, zona Anagni più o meno, dove dei giovani fedeli gli hanno fatto uno striscione a Papa Leone, dove gli hanno chiesto la grazia per la Roma.
1: Siamo qui l'uomo degli striscioni.
0: Sì, beh, solo che nello striscione c'era scritto Papa Leone, ci facci la grazia.
3: No, ci facci la grazia. Facci lei.
0: Andiamo con una notizia invece che viene dal calcio femminile. Si parla del Como, perché anche non solo il Como maschile che è entrato nella storia arrivando alla Champions, ma anche il Como femminile l'anno scorso insomma ha raggiunto la Serie A per la prima volta.
1: Grande ragazze.
0: Questa attaccante Roberta Picchi, 34enne, una delle protagoniste della promozione, gli è stato diagnosticato un tumore alla mammella. Okay. La società non solo le ha messe a disposizione lo staff, ma come primo atto le ha rinnovato il contratto fino al 2028 per farle affrontare insomma, con grande serenità, nella massima serenità, insomma, questa sua nuova fase della vita, mi sembrava insomma.
2: Onore alla società del Como, perché non è da tutti.
0: Brave.
2: Parliamo invece di cose più leggere, di Pet Economy, quella che muove miliardi relativamente a quello che spendiamo anche in Italia per gli animali domestici. Questo caso riguarda invece una coppia messicana che con Machuca è il nome del cane. Questa coppia doveva cambiare divano, ok, in salotto, e dice: si pongono il problema, ma piacerà a Machuca? E ne so, portiamo Machuca a scegliere il divano con noi.
1: Giustamente. Veramente.
2: Il problema è che poi in quel negozio d'arredi il cane non poteva entrare. Ma sì, ma un istante solo. No, mi spiace.
1: No, regolamento. Se no salgono su tutti i divani. Allora mordicchia.
3: Esatto. Infatti, l'idea non era proprio brillantissima.
2: Anche perché poi Machucato era il divano, evidentemente. Sì. Cosa accade? Cosa si inventano? Tornano a casa, fanno una foto al cane. Ne stampano un cartonato a grandezza naturale, tornano con il cartonato del cane sotto braccio, lo posizionano sui vari divani che vedono esposti e provano un pochino come stanno loro stessi col cane, in maniera tale che il cane
1: ci spazio, se ci stanno tutti e tre comodi,
2: e soprattutto come colore, le nuance del colore del cane e quelle del divano,
0: da cui l'aggettivo accaniti, devo dire.
2: Certo. Alla fine non si sa se l'hanno comprato, però il cane sotto forma di cartonato è riuscito ad entrare in.
1: Noi potremmo saperlo perché Machuca è qui con noi.
3: Eccolo.
4: Buongiorno.
3: Buongiorno.
4: Sono ancora qua che gli aspetto.
3: Stiamo parlando con quello vero o il cartonato?
4: No, sono quello vero, sono qua che gli aspetto. D'altronde. Sì, sono grande tifoso dell'Inter.
2: Sì, siete sempre più viziati. Siete sempre più viziati voi animali. Addirittura scelgono il divano in virtù dei vostri gusti.
4: Allora, sono praticamente qua 4 giorni. La gente viene, mi fa la foto, ci fa il cartonato. E alla fine abbiamo deciso che. Mi ha detto che qualcuno di voi mi vuole adottare. Paolo, ha bisogno del cane?
2: No.
4: Non hai fatto i cartonati?
2: No, c'ho già il gatto, sennò poi mi mettete a litigare. Già ha distrutto il divano il gatto, figurati te.
1: E Paolo è Machuco al massimo.
2: Io
1: ho
2: Machuco.
3: E là,
2: ciao Machuca.
1: Buone dormitine sul divano, buone ronfate sul nuovo sofà comprato dai tuoi proprietari, dai tuoi padroni. Solo noi.
4: Devo parlare con un cane.
1: Veramente.
2: E io che lo faccio con 4 tutte le mattine.
1: Abbiamo come ospiti tutti i protagonisti delle notizie. Qui alla banda di RG.

0: Avete visto a luglio a Bocca d'Este vicino a Genova c'erano dei ragazzi che facevano serata, il DJ in piazza, a un certo punto una signora si affaccia alla finestra e i ragazzi le chiedono: signora, la sua canzone preferita gliela cantiamo? E dice: maledetta primavera, e parte tutta la piazza la canta.
1: Tutta la piazza, tutta la piazza, tutta la piazza.
0: Sembrava la scena di un film, ma che è un po' surreale. Lei è rimasta lì alla finestra, questa signora. Questo bel regalo che gli hanno fatto i ragazzi.
2: La canzone gli ha detto: sì, però adesso andate via perché
1: Sì, anche perché aveva un secchio solo. Non riusciva a tirarlo in faccia a tutta la piazza.
0: La prossima canzone che ti fa stare bene tra un'ora al 331 80 90 101, mentre ieri sera Temptation Island e poi Filippo Visciglia è qui con noi. Ciao Filippo.
3: Eccoci qua ragazzi, come state? Benvenuti a questa Temptation Island e poi l'isola delle belle storie. Vabbè, no, facciamo tre. L'isola delle belle storie. Dopo coppie di ragazzi devono mettere in gioco il loro amore e cercare di non cedere alle tentazioni dei single.
1: Bene.
3: La bellissima Chiara non smette di fissare il bel Matumba.
0: Chi è?
3: Un ragazzo senegalese che dice di avere una particolarità che lo contraddistingue.
0: Quale?
3: Sicuramente è il sorriso, il suo maledetto sorriso.
1: Stavo pensando anch'io. Comunque Matumba non mi sembra esattamente un nome. Vabbè, te lo dice lei.
3: Eccolo, Paolo Dini. Paolo Dini, convinto dal single Kevin, si è fatto le sopracciglia dalla di Gabbiano e si è tatuato il bacio a stampo sul polpaccio.
4: Bello.
3: Paolo ci prova con la single Michelona. Amante dei frappè e delle domeniche nei centri commerciali. A Paolo piace conquistarla suonando la chitarra con i denti al posto del plettro.
4: Dai!
1: A parte il nome è un po'.
2: Michelona!
1: Però è gnocca, è gnocca, credi.
3: E poi c'è Riccardo Russo, che da 5 giorni è di fronte al falò di confronto. Sta aspettando la single Bagna Cauda.
4: No! Speriamo non parli perché sennò mi fa biondo.
3: Lei lo ha conquistato con la frase lotterò. Lo terrò e lo terrò.
0: Wow, sì, una poetessa.
3: E lui ha risposto con: cosa? Certe notti la macchina è calda, dove ti porta lo decide lei.
4: Se niente di più facile.
3: Dall'altra parte Santina, 23 anni, 10 anni passati a cercare di scegliere la scuola giusta. Nel tempo libero fa il magistrato, ma il suo lavoro principale è fare le unghie a casa a domicilio.
1: Ma dai,
4: vabbè, che vita strana.
3: Ha conquistato Cristiano Militello con la frase: macerie resti, macerie resti, e vivi e lascia Instagram.
0: Questa è sciolto, Cristiano.
2: È stato colpo di fulmine.
3: Questa è Temptation Island. E bellissimo. E poi.
0: Grazie Filippo, aspettiamo effettivamente l'ultimissima puntata che dovrebbe essere lunedì prossimo, se ce lo confermi.
3: Lunedì prossimo, no, ma vabbè, l'ultima per modo di dire, poi usciremo con un'altra, ci inventeremo qualcosa durante il mese.
0: Poi andrai a teatro in realtà, Filippo Visciglia parte a fare l'attore.
3: Sì, vado a vedere gli altri però.

0: attenzione.
1: Che succede?
2: Scusatemi, angolo Bar Sport, vengo così a gamba tesa per ricordare che ieri si è conclusa finalmente la terza giornata di campionato di Serie A. La massima esperta qua è Chiara Tortorella, che ci ricorda i risultati tipo Fiorentina-Torino.
1: Ma io sto guardando Temptation Island ieri sera.
0: Quanto è finita?
2: Fiorentina-Torino, butta un risultato.
1: 2-1.
2: Per chi?
1: Fiorentina.
2: Porca miseria,
0: contrario,
2: no, al Torino.
1: Quasi.
2: Roma-Atalanta, vai, Roma-Atalanta.
1: Roma-Atalanta, dai, pareggio.
2: 2-1, niente, anche qua per la Roma. E Inter-Napoli, vediamo.
1: Beh,
2: se...
1: Grande vittoria dell'Inter all'ultimo. Cos'era?
3: Era già
1: 3-2.
2: Perché io? Perché questo? Perché questo?
1: Per l'Inter.
2: Ma sì, per l'Inter.
1: Lautaro ha segnato gol dopo il 94esimo.
2: Tutto questo per dire che erano risultati che sembravano andare per un certo tipo di gara, invece sono stati ribaltati all'ultimo.
3: Sì, ma Chiara, anche te che li dai al martedì, però, sti risultati.
2: È finita ieri sera il campionato.
1: Dimmi, Leo.
0: Potenza Monopoli?
1: Vabbè, non lo sanno neanche loro, forse.
0: Quanto? Dimmene uno.
3: Imprevisti o probabilità?
0: Esatto. Quanto è finita Potenza Monopoli? Dammi un risultato.
1: Ma io giocavo con la botte.
2: 3-2.
0: Ah, 1-0. Vabbè, capita.
2: Grazie, Chiara. Grazie.
1: E io stavo appunto guardando Temptation Island ieri sera, e ci sono state delle svolte importanti nei viaggi dei sentimenti dei ragazzi.
3: Sentimenti.
2: Viaggi. Sentimenti,
3: sì. Ragazzi. Io ho una cuffia, mi fa un orecchio solo da stamattina.
2: Davvero?
3: E sono già nervoso.
1: E i nostri amici ci stanno raccontando i loro cambiamenti improvvisi nella loro vita. Sentiamo un po'.
4: Buongiorno amici di R101.
1: Ciao.
4: Io credo che la mia svolta più grande sia stata all'incirca 4 anni fa, quando decisi di lasciare quello che è il mio paese natale per trasferirmi a Genova per lavoro. E quella è stata una scelta veramente, veramente azzeccata. Nel giro di 3-4 giorni ho fatto i bagagli e mi sono ritrovato a partire in un'altra città. È stata una scelta veramente, veramente ottima. Detto questo, cari amici, buona giornata.
3: Sì, però dillo che detto.
0: Paese natale,
3: ma lo so io,
0: era
3: ricco.
1: No,
3: da Recco a Genova, uno sputo da Genova.
0: Ha fatto le valigie.
3: No, ma incuriosito, le storie umane mi interessano. Vabbè, comunque.

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: Enfield, l'hater anonimo della banda di R101, che però ci dice le cose in faccia, anche se ancora non abbiamo capito la sua vera identità.
1: Esatto.
2: Questo irama che non riesce più la bocca quando.
3: Aridaglia, pure lei.
2: Comunque sono il MEF, non mi voglio far riconoscere, perché altrimenti le persone poi dicono: quello là, quello là. Sono l'hater.
0: L. Benfi, chissà.
2: Sono
0: pure Lino B.
2: Vabbè, allora. Sono gli uni di quell'uno e l'altro. Quello è il mio, è la password dell'Iro B. Comunque io volevo dire una cosa, io e mio amico Ciccio Gamer, come dico sempre, siamo con questa società che facciamo gli haters.
3: Sì.
2: E adesso ce l'abbiamo con i fratelli Gallagher.
0: Fratelli Gallagher.
2: Quelli pettinetti, tutti lì che vanno a fare nel carpet, si prendono e poi a si schennano come. Come dei tori.
0: Cosa hanno fatto a lei?
2: Voglio
0: a
2: dire
0: Ciccio
2: a loro
0: Gamer.
2: Che hanno copiato le OSIs in Puglia.
0: Gli OSIs.
4: Sono una costoro, scusi.
3: C'è un gruppo che si chiama
4: OSIs.
2: OSIs in Puglia. Frizzi e un altro, mi ricordo il nome, non lo so, quelli che l'hanno inventato veramente.
4: Ah, ok, quindi sono loro a copiare il proprio gruppo tributo, capito?
2: Siete dei sopravvalutati.
3: Sopravvalutati agli
0: oesi.
4: Benfi, senta, ma perché io per quale strano meccanismo mentale quando sento pronunciare il cognome La Vitola mi viene in mente lei?
2: Hai detto all'inizio?
4: La Vitola, o la Borsa La Vitola, lei sono questi.

0: sarebbe un modo di parlare.
1: Vero,
2: o la bomba o la piccola.
1: Chi è stato secondo voi? È stato Ciccio Gamer?
2: Ma lei che Bassi Aliete, cioè dovrebbe dire lei, Ranucci chi l'ha piazzata. Vabbè, ma piuttosto mi fa ridere questa cosa che lei avete fatto la società con Ciccio Gamer.
3: Certo.
2: Degli haters, sì. Cioè se uno va alla Camera di Commercio c'è l'estratto della vostra società.
0: Il codice ateco.
1: Sì. E adesso faccio saltare tutto il cinema di Venezia, nel senso
3: ma
1: che
3: no.
1: Mi fanno più niente. Faccio affondare le gondole. Allora, per andare al cinema di Venezia mi tocca fare l'influencer. Sto pubblicizzando le tisane al cardamomo e il rosso.
3: E lo fa sulla laguna di Venezia.
1: Allora, vi devo dire una cosa. È bello, mi piace tanto andare alla laguna, mettermi lì sul molo. Sì. Specialmente se osservo le pene di Melita Torioli.
4: No, lo sapevo! Arriva sempre!
3: La nostra povera Melita!
4: A chiudere così, incredibile!
3: Good times dalle 14 in poi, questa PR101.
0: Melita ieri ci ha scritto e fa: vi sto ascoltando ragazzi, mi piacete un sacco, sto andando in questura. Allora gli ho risposto: ma che che vai a firmare ogni giorno adesso? T'hanno preso, fa no, il passaporto, dice lei.
2: Andava alla posta.

0: Amici, allora a Wimbledon hanno deciso di non dare accrediti agli influencer.
1: Perché? Come mai?
0: Perché
2: c'è stato il precedente a New York, giusto?
0: Ultimamente devo dire che insomma un po' tutte le grandi manifestazioni, un po' come tutti gli ambiti della vita, si invitano questi benedetti influencer per cercare di tirare su le visualizzazioni, contatti, far parlare appunto. Non solo serve fino a un certo punto, ma nel caso degli USA Open ci sono stati dei casi in cui i giocatori sono lamentati per il casino che facevano questi.
1: Che gli influencer devono comunque fare le loro dirette, spiegare.
2: Ho capito. Ma se quello sta per battere, te ti metti a urlare: facciamo la foto!
3: Così.
1: Facciamo la foto!
2: Hai capito?
3: Alla Bigis.
0: Alla Bigis, insomma. Tra l'altro, l'altro giorno si è girata una tennista, ha fatto: potete smettere di farvi le canne?
2: Sì, anche.
0: Qualcuno gli ha detto: no, ma sai, qui
2: è legale.
0: Lo fanno spesso, fate così, ma è molto forte.
2: E che poi l'antidoping becca me, mica voi.
0: Oh, invece è andato Papa Leone in visita a Genazzano, siamo nel Lazio meridionale, zona Anagni più o meno, dove dei giovani fedeli gli hanno fatto uno striscione a Papa Leone, dove gli hanno chiesto la grazia per la Roma.
1: Siamo qui l'uomo degli striscioni.
0: Sì, solo che nello striscione c'era scritto Papa Leone, ci facci la grazia.
3: No, facci lei.
0: Andiamo con una notizia invece che viene dal calcio femminile. Si parla del Como, perché anche non solo il Como maschile che è entrato nella storia arrivando alla Champions, ma anche il Como femminile l'anno scorso insomma ha raggiunto la Serie A per la prima volta.
1: Grande ragazze.
0: Questa attaccante Roberta Picchi, 34enne, una delle protagoniste della promozione, gli è stato diagnosticato un tumore alla mammella. Okay. La società non solo le ha messe a disposizione lo staff, ma come primo atto le ha rinnovato il contratto fino al 2028 per farle affrontare con grande serenità, nella massima serenità, insomma, questa sua nuova fase della vita, mi sembrava insomma una
2: onore alla
0: carina.
2: Società del Como, perché non è da tutti.
0: Parliamo invece
2: di cose più leggere, di Pet Economy, quella che muove miliardi relativamente a quello che spendiamo anche in Italia per gli animali domestici. Questo caso riguarda invece una coppia messicana che con Machuca è il nome del cane. Questa coppia doveva cambiare divano, ok, in salotto, e dice, si pongono il problema: ma piacerà a Machuca? Che ne so, portiamo Machuca a scegliere il divano con noi.
1: Giustamente.
2: Il problema è che poi in quel negozio d'arredi il cane non poteva entrare. Ma sì, ma un istante solo. No, mi spiace,
1: no, regolamento. Se no salgono su tutti i divani, allora, il mordicchio.
3: Esatto. Infatti, l'idea non era proprio brillantissima.
2: Perché per quel maciucato era il divano, evidentemente. Sì. Cosa accade? Cosa si inventano? Tornano a casa, fanno una foto al cane, ne stampano un cartonato a grandezza naturale, tornano con il cartonato del cane sotto braccio, lo posizionano sui vari divani che vedono esposti e provano un pochino come stanno loro stesi col cane, in maniera tale che il cane
1: ha lo spazio. Se ci stanno tutti e tre comodi.
2: E soprattutto come colore, le nuance del colore del cane quelle del divano.
0: Da cui l'aggettivo accaniti, devo dire.
2: Esatto. Alla fine non si sa se l'hanno comprato, però il cane sotto forma di cartonato è riuscito ad entrare in loro.
1: Noi potremmo saperlo perché Machuca è qui con noi.
3: Eccolo.
4: Buongiorno, sono Machuca. Buongiorno.
3: Buongiorno.
4: Ancora qua che gli aspetto.
3: Stiamo parlando con quello vero o il cartonato?
4: No, sono quello vero, sono qua che gli aspetto. D'altronde. Sì, sono grande tifoso dell'Inter.
2: Sì, siete sempre più viziati. Siete sempre più viziati voi animali. Addirittura scelgono il divano in virtù dei vostri gusti.
4: Allora, sono praticamente qua 4 giorni. Sì. La gente viene, mi fa la foto, ci fa il cartonato. E alla fine abbiamo deciso che. Mi ha detto che qualcuno di voi mi vuole adottare. Paolo, ha bisogno del cane?
2: No.
4: Non hai fatto i cartonati?
2: No, c'ho già il gatto, sennò poi mi mettete a litigare. Già ha distrutto il divano il gatto, figurati te.
1: E Paolo è Machuco al massimo.
2: Io
1: è
2: Machuca. Ciao Machuca.
1: Buone dormitine sul divano, buone ronfate sul nuovo sofà comprato dai tuoi proprietari, dai tuoi padroni. Solo noi.
4: Devo parlare con un cane.
1: Veramente.
2: E io che lo faccio con 4 tutte le mattine.
1: Abbiamo come ospiti tutti i protagonisti delle notizie. Qui alla banda di RG.

0: Però avete visto a luglio a Bocca d'Este vicino a Genova c'erano dei ragazzi che facevano serata, il DJ in piazza, a un certo punto una signora si affaccia alla finestra e i ragazzi le chiedono: signora, la sua canzone preferita gliela cantiamo? E dice: maledetta primavera, e parte tutta la piazza la canta.
1: Tutta la piazza, tutta la piazza, tutta la piazza.
0: Sembrava la scena di un film, ma che è un po' surreale. Lei è rimasta lì alla finestra, questa signora. Questo bel regalo che gli hanno fatto i ragazzi.
2: Finita la canzone, le ha detto: sì, però adesso andate via perché
1: Sì, anche perché aveva un secchio solo. Non riusciva a tirarlo in faccia a tutta la piazza.
0: La prossima canzone che ti fa stare bene tra un'ora al 331 80 90 101, mentre ieri sera Temptation Island e poi Filippo Visciglia è qui con noi. Ciao Filippo.
3: Eccoci qua ragazzi, come state? Benvenuti a questa Temptation Island e poi l'isola delle belle storie. Vabbè, no, facciamo tre. L'isola delle belle storie. Dopo coppie di ragazzi devono mettere in gioco il loro amore e cercare di non cedere alle tentazioni dei single.
1: Bene.
3: La bellissima Chiara non smette di fissare il bel Matumba. Un ragazzo senegalese che dice di avere una particolarità che lo contraddistingue.
0: Quale?
3: Sicuramente è il sorriso, il suo maledetto sorriso.
1: Stavo pensando anch'io. Comunque Matumba non mi sembra esattamente un nome. Vabbè, te lo dice lei.
3: Eccolo, Paolo Dini. Paolo Dini, convinto dal single Kevin, si è fatto le sopracciglia dalla di Gabbiano e si è tatuato il bacio a stampo sul polpaccio.
4: Bello.
3: Paolo ci prova con la single Michelona. Amante, amante dei frappè e delle domeniche nei centri commerciali. A Paolo piace conquistarla suonando la chitarra con i denti al posto del plettro.
4: Dai!
1: A parte il nome è un po'.
2: Michelona!
1: Però è gnocca, è gnocca, credi.
3: E poi c'è Riccardo Russo, che da 5 giorni è di fronte al falò di confronto. Sta aspettando la single Bagna Cauda.
4: No! Speriamo non parli, perché sennò mi fa biondo.
3: Lei lo ha conquistato con la frase lotterò e lo terrò.
0: Wow! Sì, una poetessa!
3: Mamma mia. E lui ha risposto con: cosa? Certe notti la macchina è calda, dove ti porta lo decide lei.
4: C'è niente di più facile.
3: Dall'altra parte Santina, 23 anni, 10 anni passati a cercare di scegliere la scuola giusta. Nel tempo libero fa il magistrato, ma il suo lavoro principale è fare le unghie a casa a domicilio.
1: Ma dai,
4: vabbè, vita strana.
3: Ha conquistato Cristiano Militello con la frase: macerie resti, macerie resti, e vivi e lascia Instagram.
0: Questa è sciolto, Cristiano.
2: È stato colpo di fulmine.
3: Questa è Temptation Island. E bellissimo. E poi.
0: Grazie Filippo, aspettiamo effettivamente l'ultimissima puntata, che dovrebbe essere lunedì prossimo, se ce lo confermi.
3: Lunedì prossimo, no, ma è l'ultima per modo di dire, poi usciremo con un'altra, ci inventeremo qualcosa durante il mese.
0: Poi andrai a teatro in realtà, Filippo Visciglia parte a fare l'attore.
3: Sì, vado a vedere gli altri però.

0: Sarà pure la notte dei desideri, ma quando esprimi quello di non avere più a che fare con il Tortorella Challenge, chissà perché non si realizza mai.
1: Beh, ecco, sicuramente non è il quarto d'ora dei desideri, questo no, anche se vi dà modo di tirare fuori dalla vostra inventiva marcia una battutaccia per fronteggiare le offensive di Chiara Tortorella.
2: Perché questa è la sfida.

0: divertente, magari, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Tonino Canovacciuolo, il giudice di gara per il Tortorella Challenge di oggi.
2: E facete queste
3: battute.
2: Vabbè, ma lui deve cucinare.
4: Avevo una domanda, scusate, prima di andare avanti. La risata che ogni tanto sentiamo di Paolo Dini in sottofondo.
3: Ma non è mia.
2: Prima, no, regina.
4: Era prima dei denti ingoiati?
3: O prima.
2: Va bene. Ma veramente la mia? No, quella è. Ma che sono io?
1: Sì.
4: Volevo sapere quanti denti avevi in questa risata qui. Che
2: 3x2.
4: Beh, benissimo. Andiamo.
1: Avete
4: avanti.
1: Già deciso chi votare, ragazzi? Grazie alle elezioni dei pesci?
4: No. Sonia, sì.
1: Io ho letto la lista elettorale, interessante.
4: Dio, la lista. La lista.
1: E allora andiamo subito avanti così.
5: Ma i sondaggi a chiusura delle elezioni dei pesci sono exit poll?
3: Exit poll!
2: Bravo, mi
1: mi tanta
2: piace,
1: roba.
4: bravo, abbiamo iniziato veramente
3: sì,
4: con
3: sì. È chiusa, finita, ha vinto lui, no?
1: Bene.
4: Sì, basta, no?
1: No, sentiamo il secondo sfidante.
6: E ciao Chiara, io oggi per capire la tua battuta ci ho messo un'orata e ancora non l'ho capita.
4: Un'orata! Beh, vedi che facevamo meglio chiudere poco fa.
2: Sì.
1: Attenzione che qua abbiamo un professionista all'ascolto, partecipa sempre il nostro Fabio Verona.
7: Ciao Chiara, ma comunque i pesci lo sai che hanno la loro cantante preferita, Serena Branchi. Fabio Verona.
1: Giustamente. Bella. Oggi era obbligatorio. Sì. Potevamo non condividere con voi.
2: Certo.
1: Tutto ciò.
3: È uno squalore.
2: Sì.
1: Poi... Quarto sfidante.
8: La settimana scorsa ho scavalcato un muro spesso e sovente. Ciao banda.
2: Spesso.
8: Frank D'Asti.
2: Spesso e sovente.
4: Sì, sì, sì.
3: Però mi piace perché mi
1: cosa ti
3: piace?
1: Cosa?
4: No, scusate, cosa ti piace?
3: Che dimostrano fantasia.
4: Ma cosa?
3: I nostri ascoltatori.
4: Ma quando soprattutto?
3: Ma tu guarda che iperboli vanno a prendere, dai.
4: Ah, le
1: e
4: iperboli.
1: Quando sono insieme riescono a fare molto peggio, tipo così.
9: Siamo Vittoria
10: e la sua mamma.
9: Allora, l'uva va dalla mela e gli dice: mela, spostati, io ti sparo.
10: Va bene, mi sposto.
9: Poi va dalla pera e gli dice: pera, spostati, io ti sparo.
3: Sì.
10: Va bene, mi sposto.
9: Poi va dal fico e gli dice: fico, spostati, io ti sparo.
10: No, io non mi sposto.
9: Ho detto: spostati, io ti sparo.
10: No, io non mi sposto.
9: Boom. Morale: fico secco, uva passa.
10: Ciao.
1: Ciao
4: Vittoria, avevo una domanda.
3: Sì, Vittoria, mamma è tanto che è in queste condizioni. No, perché?
4: Avevo un'altra domanda ulteriore. Sì. Vi spostate voi o vi spariamo noi qui dal programma?
3: Comunque, serve un avvocato difensore.
2: Allora
4: sentiamo che
2: allora, per preparare il pesce giusto, quando il pesce arriva al 33%,
1: di cosa?
2: Me lo passi al Quirinale sotto sale. Poi ci metti un filo di costituzione e è pronto.
4: Ma
2: poi olio, l'olio articolo 5. Se vuole fare la differenza, lo facciamo tutto così, e lo farcito e lo riempiamo di mazzette.
1: Ma lei non può fare la ricetta sui pesci delle barzellette, mi scusi.
2: Non vi piace?
3: No.
2: E allora seguite la benedetta parola.
3: No.
1: Va bene.
2: And the winner is.
1: Grande.
2: Riso.
8: La settimana scorsa ho scavalcato un muro spesso e sovente. Ciao banda.
4: Aiuto.
8: Frank D'Asti.
1: Asti oggi è in festa, grazie a Frank.
4: È lui che dice aiuto, ha vinto il tuo cavallo.
3: Sì.
4: Questo video delle iperboli che hai celebrato tu, ha vinto.
2: Vabbè.
4: Per le vostre iperboli, fatele nella lettiera, non ce le lasciate qui la mattina. Datemi retta.
1: Oppure tenetele lì per domani, per un'altra puntata del Tortorella Challenge intorno alle 8 qui su R101. Non mancate.

0: attenzione.
1: Che succede?
2: Scusatemi, angolo Bar Sport, vengo così a gamba tesa per ricordare che ieri si è conclusa finalmente la terza giornata di campionato di Serie A. La massima esperta qua è Chiara Tortorella, che ci ricorda i risultati tipo Fiorentina-Torino.
1: Ma io sto guardando Temptation Island ieri sera.
0: Quanto è finita?
2: Fiorentina-Torino. Butta un risultato.
1: 2-1.
2: Per chi? Per chi?
1: Fiorentina.
2: Porca miseria, no, era il Torino. Ma...
1: quasi.
2: Roma-Atalanta, vai, Roma-Atalanta.
1: Roma-Atalanta, dai, pareggio.
2: 2-1, niente, anche qua per la Roma. E Inter-Napoli, vediamo.
1: Beh,
2: se...
1: grande vittoria dell'Inter all'ultimo. Cos'era? Fatto
3: era già
1: 3-2.
2: Perché? Perché questo? Perché questo?
1: Per l'Inter.
2: Ma sì, per
1: Lautaro
2: l'Inter.
1: Ha segnato due gol dopo il 94esimo.
2: Tutto questo per dire che erano risultati che sembravano andare per un certo tipo
1: è
2: di
1: vero.
2: Gara, invece sono stati ribaltati all'ultimo.
3: Sì, ma Chiara, anche te che li dai al martedì, però sti risultati.
2: È finita ieri sera il campionato.
1: Dimmi Leo.
0: Potenza Monopoli?
1: Vabbè, non lo sanno neanche loro, forse.
0: Quanto? Dimmene uno.
4: Imprevisti o probabilità?
0: Esatto. Quanto è finita Potenza Monopoli? Dammi un risultato.
1: Ma io giocavo con la botte.
2: 3-2.
0: Ah, 1-0. Vabbè, capita.
2: Grazie,
0: allora,
2: Chiara,
0: capita
2: comunque,
0: allora.
2: grazie.
1: E io stavo appunto guardando Temptation Island ieri sera e ci sono state delle svolte importanti nei viaggi dei sentimenti dei ragazzi.
3: Sentimenti.
2: Viaggi.
1: Sentimenti, sì.
4: Ragazzi. Io ho una cuffia, mi fa un orecchio solo da stamattina.
3: Davvero?
4: E sono già nervoso.
1: E i nostri amici ci stanno raccontando i loro cambiamenti improvvisi nella loro vita. Sentiamo un po'.
5: Buongiorno amici di R101.
1: Ciao.
5: Credo che la mia svolta più grande sia stata all'incirca 4 anni fa, quando decisi di lasciare quello che è il mio paese natale per trasferirmi a Genova per lavoro. E quella è stata una scelta veramente, veramente azzeccata. Nel giro di 3-4 giorni ho fatto i bagagli e mi sono ritrovato a partire in un'altra città. È stata una scelta veramente, veramente ottima. Detto questo, cari amici, buona giornata.
3: Sì, però dillo che detto.
4: Paese natale,
3: ma lo so io,
4: nel lavoro,
3: lo so io, era ricco.
4: No,
1: da Recco
3: a Genova.
4: Ha uno sputo da Genova.
3: Ha fatto le valigie.
4: No, ma incuriosito, le storie umane mi interessano. Vabbè, comunque.

0: Ti è piaciuta?
1: Mi è piaciuta tanto. No, ma parlavi di svolta. La svolta io l'ho avuta ieri sera quando aprendo le mail nel giorno del mio compleanno. Sapete, delle mailing list delle società con le quali solitamente fai acquisti. Il gestore della pompa di benzina, dove vado di solito, quel marchio, mi ha beneficiato, mi ha detto 5 euro a me per il mio compleanno. 5 euro di benzina,
0: di cashback.
1: Io ci ricarico l'accendino, ragazzi. Con 5 perché euro
2: se ce la fai, se ce la fai.
3: Mi sei concesso due parcheggi in più. 5 euro di benzina.
1: Questa la svolta.
3: Quello fai, va bene, va bene. Ti sei commosso.
1: Ma scherzi.
0: Beh, altro il compleanno è cominciato con il nostro regalo, delle belle bocce per la tua bella età.
1: Delle bocce pesantissime.
2: Cara, infame, prima regali le bocce, poi che bella età che hai.
1: Certo.
2: Era un messaggio
1: come per dire, vai alla bocciofila, è questo che hai inteso. Certo. A me non mi ha regalato due transeni da cantiere.
3: Perché non ti entravano nello zainetto.
1: Cretino.
3: Primo pensiero è stato quello.
1: Allora mi porto ste bocce pesantissime perché l'ho detto, metallo pieno.
2: Sì.
1: Comincio a sentire in macchina blim blim blim blim blim blim, ma io ce l'ho la cintura blim blim. Erano così pesanti che appoggiate sul sedile passeggero facevano saltare il cicalino delle cinture.
0: Bellissimo.
1: Sì, bellissimo. Vabbè.
0: Il viaggio con le bocce della banda di R101. Tu di solito così hai diverse bocce in macchina che ti porti dietro.
2: Giusto. Quelle sono bottiglie di vino finite.
3: Infatti li suona l'allarme all'andata. Quando torna le ha bevute non suona più.
0: E invece ieri il nostro Filippo Bisciglia, ospite oggi a casa di Leonardo Fiaschi, è andato in onda con la puntata di Temptation Island e poi. E nelle storie dei sentimenti dei ragazzi è cambiato tutto. C'è stato un cambiamento repentino nella storia dei ragazzi siciliani. Non vi sto a dire i nomi, tanto poi iniziate a dire che non conoscete.
3: Ma neanche la regione.
0: Fate finta, perché in realtà.
3: Onestamente.
0: E allora, Filippo, hai qualche news da raccontarci?
4: Quest'anno, per esempio, c'è una nuova regola.
2: Vai.
4: I ragazzi sono obbligati a tradire le ragazze, e le ragazze sono obbligate a tradire i ragazzi.
0: Non erano obbligati, eppure in qualche caso è successo.
4: Sì, questa però è la nuova regola di Temptation Island. Lo facciamo per voi, per voi telespettatori.
2: Vedevamo l'ora, grazie.
4: Ma tra poco.
1: Quando faranno Temptation Island, vado anch'io.
0: La storia dei denti di Paolo Dini, andatela a recuperare sulle repliche sul nostro sito r101.it.
3: Ieri, nell'ultima mezz'ora, ha tenuto banco questo aneddoto estivo, questa disavventura estiva. Però tutto è bene, quel che finisce bene, che soprattutto esce dal corpo. A un certo punto,
1: fermati.
0: Al 331-80-90-101, storie scritte, tipo dovevo. Ho detto non mi metterò mai con quello là, e ora è mio marito.
1: Era
0: un divanaro fino a prima dell'estate. Adesso ho iniziato a fare arrampicate e maratone. Due esempi perfetti per la svolta inaspettata della vostra vita.
1: Io bevevo tantissimo tempo fa.
2: Certo, l'acqua.
1: Cosa?
0: E ora?
1: Basta, ho smesso.
2: Sì.
5: Buongiorno banda. Diciamo che una svolta importante è stata appena finita l'università e dovevo andare a fare un colloquio e
0: no!
2: La svolta non la sapremo mai.
3: No, e allora?
0: Quindi
2: si è interrotta così.
0: Un colloquio per l'università, come sarà andata a finire?
3: Adesso sì che sono

0: dove stiamo andando?
1: Mai come Elle Benfi, hater anonimo della banda di R101, che però ci dice le cose in faccia, anche se ancora non abbiamo capito la sua vera identità.
2: Esatto. Questo irama che non riesce per la bocca quando...
3: Aridaglia, pure lei.
2: Comunque sono Elle Benfi, non mi voglio far riconoscere, perché altrimenti le persone poi dicono, quello là, quello là.
1: Però sono hater. Elle punto Benfi, chissà.
2: Sono
1: pure Lino B.
2: Vabbè, allora sono gli uniti con l'uno e l'altro. Quello è il mio, è la password dell'Iro B. Comunque io volevo dire una cosa, io e mio amico Ciccio Gamer, come dico sempre, siamo abbiamo questa società che facciamo gli haters. E adesso ce l'abbiamo con i fratelli Gallagher.
1: Fratelli Gallagher.
2: Quelli pettinetti, tutti lì che vanno a fare nel carpet, si prendono e poi si schennano come dei tori.
1: Cosa hanno fatto a lei?
2: Voglio
1: a
2: dire a loro
1: Gamer
2: che hanno copiato le OSIs in Puglia.
1: Gli OSIs
4: sono costoro, scusi.
3: C'è un gruppo che si chiama
4: gli OSIs.
2: OSIs in Puglia, c'era Puglia c'è Soffrizzi e un altro, tanto mi ricordo il nome, non lo so, quelli che l'hanno inventato veramente.
4: Ah, ok, quindi sono loro a copiare il proprio gruppo tributo, capito?
2: Siete del sopravvaluto.
3: Sopravvalutati gli
1: oesi.
4: Benfi, senta, ma perché io per quale strano meccanismo mentale quando sento pronunciare il cognome La Vitola mi viene in mente lei?
2: Cioè, hai detto all'inizio?
4: La Vitola o la Borsa o La Vitola, lei sono questi modi di parlare.
3: Vero,
2: secondo
3: vero,
2: voi
3: vero.
2: Che l'ha fatto?
5: O la bomba o La Vitola.
2: Chi è stato secondo voi? È stato Ciccio Gamer
5: che lei che bassi aliete, cioè dovrebbe dire lei Ranucci chi l'ha piazzata. Vabbè, ma piuttosto mi fa ridere questa cosa che lei avete fatto la società con Ciccio Gamer.
1: Certo.
5: Degli haters, cioè se uno va alla camera di commercio c'è l'estratto della vostra società.
4: Il codice
2: deve sapere una cosa. E adesso faccio saltare tutto il cinema di Venezia, nel senso
1: ma
2: che
1: no.
2: Non fanno più niente. Faccio affondare le gondole. Allora, per andare al cinema di Venezia mi tocca fare l'influencer. Sto pubblicizzando le tisane al cardamomo e il rossetto.
1: E lo fa sulla laguna di Venezia.
2: Allora, vi devo dire una cosa. È bello, mi piace tanto andare alla laguna, mettermi lì sul molo, specialmente se osservo le pene di Melita Torio.
3: No, lo sapevo! Arriva sempre!
1: La povera Melita!
3: A chiudere così, incredibile!
1: Good times dalle 14 in poi R101.
4: Melita ieri ci ha scritto e fa: vi sto ascoltando ragazzi, mi piacete un sacco, sto andando in questura. Allora gli ho risposto: ma che
3: a
4: che vai a firmare ogni giorno adesso? T'hanno preso, fa no, il passaporto, dice lei.
5: Andava alla postale.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene.
1: R101.

0: Sarà pure la notte dei desideri, ma quando esprimi quello di non avere più a che fare con il Tortorella sì. Challenge, chissà perché sì. non si realizza mai.
1: Beh, ecco, sicuramente non è il quarto d'ora dei desideri, questo no. questo no, anche se vi dà modo di tirare fuori dalla vostra inventiva marcia una battutaccia per fronteggiare le offensive di Chiara Tortorella.
2: Perché questa è la sfida.

0: divertente, ragazzi, non ci vincezzo niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Torino Canovacciuolo il giudice di gara per il Tortorella Challenge di oggi.
2: E facete queste battute.
3: Vabbè, ma lui deve cucinare.
4: Avevo una domanda, scusate, prima di andare avanti. La risata che ogni tanto sentiamo di Paolo Dini in sottofondo.
3: Ma non è mia.
2: Prima, no, è Regina.
4: Era prima dei denti ingoiati.
5: Prima.
3: Va bene. Ma veramente la mia? No, quella è Regina. Ma questo sono io.
1: Sì.
4: Volevo sapere quanti denti avevi in questa risata qui. Che
3: 3 per 2.
4: Beh, benissimo. Andiamo.
1: Avete già deciso chi votare, ragazzi? Le elezioni dei pesci?
4: No. Sonia, sì.
1: Io ho letto la lista elettorale, interessante.
4: La lista.
1: E allora andiamo subito avanti così.
6: Ma i sondaggi a chiusura delle elezioni dei pesci sono exit poll?
5: Exit poll! Bravo,
3: mi piace. Tanta roba.
4: Bravo. Abbiamo iniziato veramente sì, con
5: è chiusa,
4: polpo.
5: Finita, ha vinto lui, no?
4: Sì, basta, no?
1: No, sentiamo il secondo sfidante.
7: Ciao Chiara, io oggi per capire la tua battuta ci ho messo un'orata e ancora non l'ho capita.
4: Un'orata! Vedi che facevamo meglio chiudere poco fa.
3: Sì.
1: Attenzione che qua abbiamo un professionista all'ascolto, partecipa sempre il nostro Fabio Verona.
8: Ciao Chiara, ma comunque i pesci lo sai che hanno la loro cantante preferita?
1: Yeah.
8: Serena Branchetti.

0: Fabio Verona.
1: Giustamente.
2: Bella.
1: Oggi era obbligatorio, sì. Potevamo non condividere con voi.
3: Certo, certo.
1: Tutto ciò.
4: È uno squalore.
3: Sì.
1: Poi... Quanto sfidante.
5: La settimana scorsa ho scavalcato un muro spesso e sovente. Ciao banda.
3: Spesso.
5: Frank Dusty.
3: Spesso e sovente.
4: Sì, sì, sì.
3: Però mi piace perché
1: cosa talmente ti piace? Assurda.
4: Cosa? No, scusate, una, scusate, cosa ti piace?
3: Che dimostrano fantasia.
4: Ma cosa?
3: I nostri ascoltatori.
4: Ma quando soprattutto?
3: Ma tu guarda che iperboli vanno a prendere, dai.
4: Ah, le iperboli.
1: E quando sono insieme riescono a fare molto peggio, tipo così.
6: Siamo Vittoria
7: e la sua mamma.
6: Allora, l'uva va dalla mela e gli dice: mela, spostati e ti sparo.
7: Va bene, mi sposto.
6: Poi va dalla pera e gli dice: pera, spostati o ti sparo.
8: Sì.
7: Va bene, mi sposto.
6: Poi va dal fico e gli dice: fico, spostati o ti sparo.
7: No, io non mi sposto.
6: Ho detto spostati o ti sparo.
7: No, io non mi sposto.
6: Boom. Morale, fico secco, uva passa.
7: Ciao.
1: Vittoria,
4: ragazzi. Vittoria, ha dato una domanda.
3: Sì, Vittoria, mamma è tanto che è in queste condizioni. No, perché?
4: Avevo un'altra domanda ulteriore. Sì. Vi spostate voi o vi spariamo noi qui dal
8: comunque,
4: programma?
8: Serve un avvocato difensore.
3: Allora, sentiamo Caravaggio.
9: Allora, per preparare il pesce giusto, quando il pesce arriva al 33%,
1: di cosa?
9: Me lo passi al Quirinale sotto sale. Poi ci metti un filo di costituzione,
3: sì,
9: e pronto.
3: Ma
9: poi olio, l'olio articolo 5. Se vuole fare la differenza, lo facciamo tutto così, e lo farcito e lo riempiamo di mazzette.
1: Ma lei non può fare una ricetta sui pesci delle barzellette, mi scusi.
9: Non vi piace?
8: No.
9: E allora segui da Benedetta Parola.
8: No.
1: Va bene.
9: And the winner is.
1: Grande.
3: Riso.
5: La settimana scorsa ho scavalcato un muro spesso e sovente. Ciao banda.
3: Aiuto.
5: Frank Dusty.
1: Dusty oggi è in festa grazie a Frank.
4: E lui che dice aiuto, ha vinto il tuo cavallo.
3: Sì.
4: Questo video delle iperboli che hai celebrato tu, ha vinto.
3: Vabbè.
4: Per le vostre iperboli fatele nella lettiera, non ce le lasciate qui la mattina. Datemi retta.
1: Oppure tenetele lì per domani per un'altra puntata del Tortorella Challenge intorno alle 8 qui su R101. Non mancate.

0: attenzione.
1: Che succede?
0: Scusatemi, scusatemi, angolo Bar Sport, vengo così a gamba tesa per ricordare che ieri si è conclusa finalmente la terza giornata di campionato di Serie A. La massima esperta qua è Chiara Tortorella, che ci ricorda i risultati tipo Fiorentina-Torino.
1: Ma io sto guardando Temptation Island ieri sera.
2: Quanto è finita?
0: Fiorentina-Torino, butta un risultato.
1: 2-1.
0: Per chi?
1: Fiorentina.
0: Porca miseria, no, al Torino.
1: Quasi.
0: Roma-Atalanta, vai, Roma-Atalanta.
1: Roma-Atalanta, dai, pareggio.
0: 2-1, niente, anche qua per la Roma. E Inter-Napoli, vediamo.
1: Beh,
0: se...
1: grande vittoria dell'Inter all'ultimo. Cos'era? Fatto
3: era già
1: 3
3: martedì.
1: 2, 3 a 2.
0: Era già perché? Martedì oggi. Perché
3: per
0: questo? Perché questo?
1: Per l'Inter.
0: Ma sì, per
1: Lautaro
0: l'Inter.
1: Ha segnato due gol dopo il 94esimo.
0: Tutto questo per dire che erano risultati che sembravano andare per un certo tipo
1: è
0: di
1: vero.
0: Gara, invece sono stati ribaltati all'ultimo.
3: Sì, ma Chiara, anche te che li dai al martedì però sti risultati.
0: Beh, è finita ieri sera il campionato.
1: Dimmi Leo.
2: Potenza Monopoli?
1: Vabbè, non lo sanno neanche loro forse.
2: Quanto? Dimmene uno.
4: Imprevisti o probabilità?
2: Esatto. Quanto è finita Potenza Monopoli? Dammi un risultato.
1: Ma io giocavo con la botte.
0: Sempre.
1: 3-2.
2: Ah, 1-0. Vabbè, capita.
0: Grazie, Chiara. Grazie.
1: E io stavo appunto guardando Temptation Island ieri sera e ci sono state delle svolte importanti nei viaggi dei sentimenti dei ragazzi.
4: Sentimenti.
0: Viaggi. Sentimenti.
1: Sì.
4: Ragazzi. Io ho una cuffia, mi fa un orecchio solo da stamattina.
3: Davvero?
4: E sono già nervoso.
3: Sì.
1: E i nostri amici ci stanno raccontando i loro cambiamenti improvvisi nella loro vita. Sentiamo un po'.
5: Buongiorno amici di R101.
1: Ciao.
5: Io credo che la mia svolta più grande sia stata all'incirca 4 anni fa, quando decisi di lasciare quello che è il mio paese natale per trasferirmi a Genova per lavoro. E quella è stata una scelta veramente veramente azzeccata. Nel giro di 3-4 giorni ho fatto i bagagli e mi sono ritrovato a partire in un'altra città. È stata una scelta veramente veramente ottima. Detto questo, cari amici, buona giornata.
3: Sì, però dillo che paese natale,
4: ma lo so io,
3: lo so io, era ricco.
1: Da Recco
3: a Genova.
4: Ha uno sputo da Genova.
3: Ha fatto le valigie.
4: No, ma incuriosito, le storie
3: esatto.
4: Umane mi interessano. Vabbè, comunque.

0: 101 R101
1: R101 Enjoy the music R101 Let's go.

0: Ti è piaciuta?
1: Mi è piaciuta tanto. No, ma parlavi di svolta. La svolta io l'ho avuta ieri sera quando aprendo le mail nel giorno del mio compleanno. Sapete, delle mailing list delle società con le quali solitamente fai acquisti. Il gestore della pompa di benzina, dove vado di solito, quel marchio, mi ha beneficiato, mi ha detto 5 euro a me per il mio compleanno. 5 euro di benzina, io ci ricarico l'accendino, ragazzi. Con 5 euro
2: se ce la fai,
3: mi sei concesso due parcheggi in più. 5 euro di benzina,
1: questa la svolta.
3: Quello fai, va bene, va bene. Ti sei commosso?
1: Ma scherzi.
0: Altro il compleanno è cominciato con il nostro regalo, delle belle bocce per la tua bella età.
1: Delle bocce pesantissime.
2: Cara, infame, prima regali le bocce, poi che bella età che hai. Certo. Era un messaggio
1: come per dire, vai alla bocciofila, è questo che intendo. Certo. A me non mi ha regalato due transene da cantiere.
3: Perché non ti entravano nello zainetto.
1: Credino.
3: Primo pensiero è stato quello.
1: Allora, mi porto ste bocce pesantissime, perché l'ho detto, metallo pieno.
2: Sì.
1: Comincio a sentire in macchina blim blim blim blim blim blim. Ma io ce l'ho la cintura, blim blim. Erano così pesanti che appoggiate sul sedile passeggero facevano saltare il cicalino delle cinture.
0: Bellissimo.
1: Sì, bellissimo. Vabbè.
0: Il viaggio con le bocce della banda di R101. Tu di solito hai diverse bocce in macchina che ti porti dietro.
2: Giusto. Quelle sono bottiglie di vino finite.
3: Infatti li suona l'allarme all'andata. Quando torna le bevute non suona più.
0: E invece ieri il nostro Filippo Biscilia, ospite oggi a casa di Leonardo Fiaschi, è andato in onda con la puntata di Temptation Island e poi. E nelle storie dei sentimenti dei ragazzi è cambiato tutto. C'è stato un cambiamento repentino nella storia dei ragazzi siciliani. Non vi sto a dire i nomi, tanto poi iniziate a dire che non conoscete.
3: Ma neanche la regione.
0: Fate finta, perché in realtà.
3: Onestamente.
0: E allora, Filippo, hai qualche news da raccontarci?
4: Quest'anno, per esempio, c'è una nuova regola.
2: Vai.
4: I ragazzi sono obbligati a tradire le ragazze, le ragazze sono obbligate a tradire i ragazzi.
0: Non erano obbligati, eppure in qualche caso è successo.
4: Sì, questa però è la nuova regola di Temptation Island, lo facciamo per voi
2: grazie.
4: Telespettatori.
2: Vedevamo l'ora, grazie.
4: Ma tra poco
1: quando faranno Temptation Island vado anch'io.
0: La storia dei denti di Paolo Dini, andatela a recuperare sulle repliche sul nostro sito r101.it.
3: Ieri, nell'ultima mezz'ora, ha tenuto banco questo aneddoto estivo, questa disavventura estiva. Sì. Però tutto è bene, quel che finisce bene, che soprattutto esce dal controllo a un certo punto.
0: Al 331-80-90-101, storie scritte, tipo dovevo. Ho detto non mi metterò mai con quello là, e ora è mio marito. Era un divanaro fino a prima dell'estate. Adesso ho iniziato a fare arrampicate e maratone. Due esempi perfetti per la svolta inaspettata della vostra vita.
1: Io bevevo tantissimo tempo fa.
2: Certo, l'acqua.
1: Cosa?
0: E ora?
1: Basta, ho smesso.
2: Sì.
5: Buongiorno banda. Ciao, diciamo che una svolta importante è stata appena finita l'università e dovevo andare fare un colloquio e
0: no!
2: La svolta non la sapremo mai.
3: No, e allora?
0: Quindi
2: si è interrotta così.
0: Un colloquio per l'università, come sarà andata a finire?
3: Adesso sì che sono

0: Later anonimo della banda di R101, che però ci dice le cose in faccia, anche se ancora non abbiamo capito la sua vera identità.
1: Esatto.
2: Questo irama che non riesce più la bocca quando.
3: Aridaglia, pure lei.
2: Comunque sono il MEF, non mi voglio far riconoscere, perché altrimenti le persone poi dicono: quello là, quello là.
1: Però
2: sono later.
0: L. Benfi, chissà.
2: Sono
0: pure Rino B.
2: Vabbè, allora. Sono gli uni di quell'uno e l'altro. Quello è il mio, è la password dell'Iro B. Comunque io volevo dire una cosa, io e mio amico Ciccio Gamer, come dico sempre, siamo con questa società che facciamo gli haters.
3: Sì.
2: E adesso ce l'abbiamo con i fratelli Gallagher.
0: Fratelli Gallagher.
2: Quelli pettinetti, tutti lì che vanno a fare del carpet, si prendono e poi a si schennano come. Come dei tori.
0: Cosa hanno fatto a lei?
2: Voglio
0: a
2: dire
0: Ciccio
2: a loro
0: Gamer.
2: Che hanno copiato le OSIs in Puglia.
1: Ce lo sono costoro, scusi.
3: C'è un gruppo che si chiama
2: OSIs in Puglia.
1: Frizzi
2: e un altro, mi ricordo il nome, non lo so, quelli che l'hanno inventato veramente.
1: Ah, ok, quindi sono loro a copiare il proprio gruppo tributo, capito?
2: Siete dei sopravvalutati.
3: Sopravvalutati agli
0: oesi.
1: Benfi, senta, ma perché io per quale strano meccanismo mentale quando sento pronunciare il cognome La Vitola mi viene in mente lei?
2: Hai detto all'inizio?
1: La Vitola, o la borsa o La Vitola, lei sono questi modi di parlare.
2: Secondo voi che l'ha fatto?
4: O la bomba o La Vitola.
2: Chi è stato secondo voi? È stato Ciccio Gamer che
4: lei che bassi aliete, cioè dovrebbe dire lei, Ranucci chi l'ha piazzata. Vabbè, ma piuttosto mi fa ridere questa cosa che lei avete fatto la società con Ciccio Gamer.
0: Certo.
4: Degli haters, cioè se uno va alla camera di commercio c'è l'estratto della vostra società,
1: il codice ateco.
2: E adesso faccio saltare tutto il cinema di Venezia, nel senso
0: ma
2: che
0: no.
2: Non fanno più niente. Faccio affondare le gondole. Allora, per andare al cinema di Venezia mi tocca fare l'influencer. Sto pubblicizzando le tisane al cardamomo e il rossetto.
0: E lo fa sulla laguna di Venezia.
2: Allora, vi devo dire una cosa.
0: Dica.
2: È bello, mi piace tanto andare alla laguna, mettermi lì sul molo, specialmente se osservo le pene di Melita Torioli.
3: No, lo sapevo! Arriva sempre!
0: La nostra povera Melita!
3: A chiudere così, incredibile!
0: Good times dalle 14 in questa cosa. R101
1: Melita ieri ci ha scritto e fa: vi sto ascoltando ragazzi, mi piacete un sacco, sto andando in questura. Allora gli ho risposto: ma che
3: che
1: vai a firmare ogni giorno adesso? T'hanno preso, fa no, il passaporto, dice lei.
4: Andava alla posta.

0: Amici, amici, allora a Wimbledon hanno deciso di non dare accrediti agli influencer. Perché
1: come mai?
0: Perché
2: c'è stato il precedente a New York, giusto?
0: Ultimamente devo dire che insomma un po' tutte le grandi manifestazioni, un po' come tutti gli ambiti della vita, si invitano questi benedetti influencer per cercare di tirare su le visualizzazioni, contatti, far parlare appunto. Non solo serve fino a un certo punto, ma nel caso degli USA Open ci sono stati dei casi in cui i giocatori sono lamentati per il casino che facevano questi.
1: Che gli influencer devono comunque fare le loro dirette, spiegare. Ho capito.
2: Ma se quello
1: succede?
2: Sta per battere e te ti metti a urlare, facciamo la foto.
3: Così.
1: Facciamo la foto.
2: Hai capito?
3: Alla bigis.
0: Alla bigis, insomma. Tra l'altro, l'altro giorno si è girata una tennista, ha fatto. Potete smettere di farvi le canne?
2: Sì, anche.
0: Qualcuno gli ha detto, no, ma sai, qui.
2: È legale.
0: Lo fanno spesso, infatti, sì, ma è molto forte.
2: E poi l'antidoping becca me, mica voi.
0: Oh, invece è andato Papa Leone in visita a Genazzano, siamo nel Lazio meridionale, zona Anagni più o meno, dove dei giovani fedeli gli hanno fatto uno striscione a Papa Leone, dove gli hanno chiesto la grazia per la Roma.
1: Siamo qui l'uomo degli striscioni.
0: Sì, beh, solo che nello striscione c'era scritto Papa Leone, ci facci la grazia.
3: No, ci facci la grazia.
0: Facci lei. Andiamo con una notizia invece che viene dal calcio femminile. Si parla del Como perché anche non solo il Como maschile che è entrato nella storia arrivando alla Champions, ma anche il Como femminile l'anno scorso insomma ha raggiunto la Serie A per la prima volta.
1: Grande ragazze.
0: Questa attaccante Roberta Picchi, 34enne, una delle protagoniste della promozione, gli è stato diagnosticato un tumore alla mammella. Okay. La società non solo le ha messe a disposizione lo staff, ma come primo atto le ha rinnovato il contratto fino al 2028 per farle affrontare insomma, con grande serenità, nella massima serenità, insomma, questa sua nuova fase della vita, mi sembrava insomma una
2: onore alla società del Como, perché non è da tutti.
0: Brave.
2: Parliamo invece di cose più leggere, di pet economy, quella che muove miliardi relativamente a quello che spendiamo anche in Italia per gli animali domestici. Questo caso riguarda invece una coppia messicana che con Machuca è il nome del cane. Questa coppia doveva cambiare divano, ok, in salotto, e dice, si pongono il problema, ma piacerà a Machuca? Che ne so, portiamo Machuca a scegliere il divano con noi.
1: Giustamente. Veramente.
2: Il problema è che poi in quel negozio d'arredi il cane non poteva entrare, ma sì, ma un istante solo, no, mi spiace,
1: no,
2: il regolamento.
1: Se no salgono su tutti i divani, allora, i mordicchi.
3: Esatto. Infatti, l'idea non era proprio brillantissima.
2: Anche perché poi Machucato era il divano, evidentemente. Sì. Cosa si inventano? Tornano a casa, fanno una foto al cane, ne stampano un cartonato a grandezza naturale, tornano con il cartonato del cane sotto braccio, lo posizionano sui vari divani che vedono esposti e provano un pochino come stanno loro stesi col cane, in maniera tale che il cane ha suo spazio,
1: se ci stanno tutti e tre belli comodi,
2: e soprattutto come colore, le nuance del colore del cane e quelle del divano,
0: da cui l'aggettivo accaniti, devo dire.
2: Certo. Alla fine non si sa se l'hanno comprato, però il cane sotto forma di cartonato è riuscito ad entrare in
1: questo. Noi potremmo saperlo perché Machuca è qui con noi.
3: Eccolo!
4: Buongiorno, sono Machuca. Buongiorno, buongiorno.
3: Buongiorno.
4: Sono ancora qua che gli aspetto.
3: Stiamo parlando con quello vero o il cartonato?
4: No, sono quello vero, sono qua che gli aspetto. D'altronde. Sì, sono grande tifoso dell'Inter.
2: Sì, siete sempre più viziati. Siete sempre più viziati voi animali. Addirittura scelgono il divano in virtù dei vostri gusti.
4: Allora, sono praticamente qua 4 giorni. Sì? La gente viene, mi fa la foto, ci fa il cartonato. E alla fine abbiamo deciso che mi ha detto che qualcuno di voi mi vuole adottare. Paola, bisogna del cane?
2: No.
4: Non hai fatto i cartonati?
2: No, c'ho già il gatto, sennò poi mi mettete a litigare. Già ha distrutto il divano il gatto, figurati te.
1: E Paolo è Machuco al massimo.
2: Io Machuco.
3: E là,
2: ciao Machuca.
1: Buone dormitine sul divano, buone ronfate sul nuovo sofà comprato dai tuoi proprietari, dai tuoi padroni. Solo noi.
4: Devo parlare con un cane.
1: Veramente.
2: E io che lo faccio con 4 tutte le mattine.
1: Abbiamo come ospiti tutti i protagonisti delle notizie. Qui alla banda di RG.

0: Avete visto a luglio a Bocca d'Este vicino a Genova c'erano dei ragazzi che facevano serata, il DJ in piazza, a un certo punto una signora si affaccia alla finestra e i ragazzi le chiedono: signora, la sua canzone preferita gliela cantiamo? E dice: maledetta primavera, e parte tutta la piazza la canta.
1: Tutta la piazza, tutta la piazza, tutta la piazza.
0: Sembrava la scena di un film, ma che è un po' surreale. Lei è rimasta lì alla finestra, questa signora. Questo bel regalo che gli hanno fatto i ragazzi.
2: Finita la canzone, le ha detto: sì, però adesso andate via perché
3: Sì, anche perché aveva un secchio solo. Non riusciva a tirarlo in faccia a tutta la piazza.
0: La prossima canzone che ti fa stare bene tra un'ora al 331 80 90 101, mentre ieri sera Temptation Island e poi Filippo Visciglia è qui con noi. Ciao Filippo.
4: Eccoci qua ragazzi, come state? Benvenuti a questa Temptation Island e poi l'isola delle belle storie. Vabbè, no, facciamo tre. L'isola delle belle storie. Dopo coppie di ragazzi devono mettere in gioco il loro amore e cercare di non cedere alle tentazioni dei single.
3: Bene.
4: La bellissima Chiara non smette di fissare il bel Matumba. Un ragazzo senegalese che dice di avere una particolarità che lo contraddistingue.
0: Quale?
4: Sicuramente è il sorriso, il suo maledetto sorriso.
3: Stavo pensando anch'io. Comunque Matumba non mi sembra esattamente un nome. Vabbè, te lo dice lei.
4: Eccolo, Paolo Dini. Paolo Dini, convinto dal single Kevin, si è fatto le sopracciglia dalla di Gabbiano e si è tatuato il bacio a stampo sul polpaccio.
5: Bello.
4: Paolo ci prova con la single Michelona. Amante. Amante dei frappè e delle domeniche nei centri commerciali. A Paolo piace conquistarla suonando la chitarra con i denti al posto del plettro.
5: Dai!
3: A parte il nome è un po'.
1: Michelona!
3: Però è gnocca, credi.
4: E poi c'è Riccardo Russo, che da 5 giorni è di fronte al falò di confronto. Sta aspettando la single Bagna Cauda.
5: No! Speriamo non parli perché sennò mi fa biondo.
4: Lei lo ha conquistato con la frase lotterò. Lotterrò e lo terrò.
0: Wow, sì, una poetessa.
4: E lui ha risposto con: certe notti la macchina è calda, dove ti porta lo decide lei.
5: Se niente di più facile.
4: Dall'altra parte Santina, 23 anni, 10 anni passati a cercare di scegliere la scuola giusta. Nel tempo libero fa il magistrato, ma il suo lavoro principale è fare le unghie a casa a domicilio.
3: Ma dai,
5: che vita strana.
4: Ha conquistato Cristiano Militello con la frase: macerie resti, macerie resti, e vivi e lascia Instagram.
0: Questa... sei sciolto, Cristiano.
2: È stato colpo di fulmine.
4: Questa è Temptation Island. E poi.
0: Grazie Filippo, aspettiamo effettivamente l'ultimissima puntata che dovrebbe essere lunedì prossimo, se ce lo confermi.
4: Lunedì prossimo, no, ma vabbè, l'ultima per modo di dire, poi usciremo con un'altra, ci inventeremo qualcosa durante il mese.
0: Poi andrai a teatro in realtà, Filippo Visciglia parte a fare l'attore.
4: Sì, vado a vedere gli altri.

0: Sarà pure la notte dei desideri, ma quando esprimi quello di non avere più a che fare con il Tortorella sì. Challenge, chissà perché sì. Non si realizza mai.
1: Beh, ecco, sicuramente non è il quarto d'ora dei desideri, questo no, anche se vi dà modo di tirare fuori dalla vostra inventiva marcia una battutaccia per fronteggiare le offensive di Chiara Tortorella.
2: Perché questa è la sfida.

0: divertente, magari, non ci vincezzo più niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Torino Canovacciuolo il giudice di gara per il Tortorella Challenge di oggi.
2: E facete queste battute.
3: Vabbè, ma lui deve cucinare.
4: Avevo una domanda, scusate, prima di andare avanti. La risata che ogni tanto sentiamo di Paolo Dini in sottofondo.
3: Ma non è mia.
2: Prima, no, è Regina.
4: Era prima dei denti ingoiati.
5: Prima.
3: Va bene. Ma veramente la mia? No, quella è Regina. Ma questo sono io.
1: Sì.
4: Volevo sapere quanti denti avevi in questa risata qui. Che
3: 3 per 2.
4: Beh, benissimo. Andiamo.
1: Avete già deciso chi votare, ragazzi? Le elezioni dei pesci?
4: No. Sonia, sì.
1: Io ho letto la lista elettorale, interessante.
4: La lista.
1: E allora andiamo subito avanti così.
6: Ma i sondaggi a chiusura delle elezioni dei pesci sono exit poll?
5: Exit poll! Bravo,
3: mi piace,
4: bravo, abbiamo iniziato veramente sì, con
5: è chiusa,
4: polpo.
5: Finita, ha vinto lui, no?
4: Sì, basta, no?
1: No, sentiamo il secondo sfidante.
7: Ciao Chiara, io oggi per capire la tua battuta ci ho messo un'orata e ancora non l'ho capita.
4: Un'orata. Vedi che facevamo meglio chiudere poco fa.
1: Attenzione che qua abbiamo un professionista all'ascolto, partecipa sempre il nostro Fabio Verona.
8: Ciao Chiara, ma comunque i pesci lo sai che hanno la loro cantante preferita, Serena Branchiale. Fabio Verona.
1: Giustamente. Oggi era obbligatorio, potevamo non condividere con voi.
3: Certo.
1: Tutto ciò.
3: È uno squalore.
4: Sì.
1: Quarto sfidante.
9: La settimana scorsa ho scavalcato un muro spesso e sovente. Ciao banda.
3: Spesso.
9: Frank D'Asti.
3: Spesso e sovente.
4: Sì.
3: Però mi piace perché mi
1: cosa ti piace? Cosa?
4: No, scusate, cosa ti piace?
3: Che dimostrano fantasia.
4: Ma cosa?
3: I nostri ascoltatori.
4: Ma quando soprattutto?
3: Ma tu guarda che iperboli vanno a prendere, dai.
4: Le
1: e quando sono insieme riescono a fare molto peggio, tipo così.
10: Siamo Vittoria
11: e la sua mamma.
10: Allora, l'uva va dalla mela e gli dice: mela, spostati e ti sparo.
11: Va bene, mi sposto.
10: Poi va dalla pera e gli dice: pera, spostati o ti sparo.
5: Sì.
11: Va bene, mi sposto.
10: Poi va dal fico e gli dice: fico, spostati o ti sparo.
11: No, io non mi sposto.
10: Ho detto spostati o ti sparo.
11: No, io non mi sposto.
10: Boom. Morale, fico secco, uva passa.
11: Ciao.
1: Vittoria,
4: Vittoria, avevo una domanda.
3: Sì, Vittoria, mamma è tanto che è in queste condizioni. No, perché?
4: Avevo un'altra domanda ulteriore. Sì. Vi spostate voi o vi spariamo noi qui dal programma?
5: Comunque, serve un avvocato difensore.
3: Allora, sentiamo che.
2: Allora, per preparare il pesce giusto, quando il pesce arriva al 33%,
1: di cosa?
2: Me lo passi al Quirinale sotto sale. Poi ci metti un filo di costituzione e pronto. Poi olio, l'olio articolo 5. Se vuole fare la differenza, lo facciamo tutto così. E lo farcito e lo riempiamo di mazzette.
1: Ma lei non può fare la ricetta sui pesci delle barzellette, mi scusi.
2: Non vi piace?
5: No.
2: E allora seguite a Benedetta Parola.
5: No.
1: Va bene.
2: And the winner is.
1: Grande.
2: Riso.
9: La settimana scorsa ho scavalcato un muro spesso e sovente. Ciao banda.
3: Aiuto.
9: Frank D'Asti.
1: Asti oggi è in festa, grazie a Frank.
4: È lui che dice aiuto, ha vinto il tuo cavallo.
3: Sì.
4: Questo video delle iperboli che hai celebrato tu, ha vinto.
3: Vabbè.
4: Per le vostre iperboli, fatele nella lettiera, non ce le lasciate qui la mattina. Datemi retta.
1: Oppure tenetele lì per domani, per un'altra puntata del Tortorella Challenge intorno alle 8 qui su R101. Non mancate.

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101. R101.